0: per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa adesso, ormai. Buon pomeriggio.
1: Sì. No, vuole pomeriggio, buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio.
1: Un po' da te.
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo. No, sei lì, Martino, sì, dai, no. Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di...
1: Parliamo di John Coltrane, perché la puntata casca, la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Una quindi, buona annata, direi, per una musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni. Tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 tenoristi, 5 sax tenori ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenori, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero 5 o comunque tanti musicisti diversi. Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet in North Carolina 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, stiamo al Teatro Olympia, al celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra i due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi abbiamo detto il 21 marzo, comincia il concerto dove i primi quattro pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre che si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi quando, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse dense, troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto due anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo, sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis prima del concerto entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane, più che un gesto d'affetto che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal Viva l'Olimpia, abbiamo detto il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: Poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis è sempre molto attento a come reagisce il pubblico. Toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile, è finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. Infatti è difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decida di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo. Questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai, ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi a ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti.

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi viene fa così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con una etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come dice Vale, una forse la, senza, secondo me senza forse, ma comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo di musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Power Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua ferocia espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto. No, scusate, e così nasce.

a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: E questa era Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, di questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman insieme al cantante Johnny Hartman nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire mi sembra 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'è tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero
1: quello che è, dai. Non che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro.
0: Quello che è considerato Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane
1: il grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che appunto dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Tren decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Sarà lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto, scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashed Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Direi a poco Mecco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Mecco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che suonavo,
1: semplicemente non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo diciamo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con le Manocchi, Lester Young, la gavetta con Gillespie e Johnny Hodges, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi come se nulla fosse si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera di Ornette Coleman e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte e poi chissà,
1: i Grateful Dead che ci hanno costruito una prima parte di carriera, insomma.
0: E chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì. E l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti, soltanto di sax e quel demone di Resch e Dalì, quindi sassofono e batteria. E Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E da quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama Giù.

0: E un anno e mezzo dopo Love Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dicevo, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè, insomma, è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: adesso,
0: è... Ah, sì. Lo dici tu, vai.
1: No, no, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale, siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Trent sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiele, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del
0: marito. Una cosa curiosa poi è stata anche che lui

0: non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: a piagnucolare di certe decisioni popolari che cambiano le carte a tavola. È successo che i media internazionali hanno iniziato a parlare per il motivo che gli aeroporti di Adwa, di Maghala, Aksum e Shire sono stati chiusi per decisione del governo del Tigray, che ha preso la situazione sotto controllo dopo le continue istigazioni e spinte da parte del governo federale, con attacchi di droni, di MiG-35, aerei da combattimento, nel cercare di trovare una circostanza per interrompere almeno questi viaggi, che rendono anche pericolosa l'incolumità delle persone, per il semplice fatto che essendo intensi bombardamenti di droni in Tigray, nella regione Amhara e zone limitrofe, il movimento di aerei civili può essere poi usato come strumento di, in caso di incidenti, come causa casus belli, e riattaccare di nuovo il Tigray. I motivi ne hanno inventati parecchi, ma fino adesso il Tigray era stato a soccombere e cercare di trovare una giustizia a livello internazionale senza alcun ascolto. Questi aeroporti, per parlare in maniera un po' più approfondita, la Ethiopian Airlines, una linea aerea che ha assistito al trasporto di armamenti di soldati da tutti gli angoli del mondo, da Azerbaijan, da Bielorussia, tutto quanto durante la guerra genocida. Flotte di aerei fanno avanti e indietro dagli Emirati Arabi, non soltanto alla capitale Addis Abeba, ma in molte altre città, soprattutto nella zona di Bishoftu, vicino al grande ponte, la grande diga del Rinascimento, dove c'è una grandissima base militare costruita con tecnologie avanzate sotto il sostegno degli Emirati Arabi, di Israele e molte altre realtà, per far partire droni e anche addestramento fisico di soldati che si univano alle forze di Janjaweed in Sudan. Questa linea aerea Ethiopian Airlines, che era un orgoglio nazionale, guidata per un paio di decadi da un uomo tigrino che ha sollevato questa linea aerea e l'ha portata a livelli molto molto riconosciuti a livello internazionale, fu tolto dal proprio lavoro perché tigrino. Il rastrellamento fatto negli uffici governativi e in tutte le realtà dell'Etiopia nell'eliminare i tigrini di mezzo, oppure un uomo di quel calibro fu tolto di mezzo. Giusto per sottolineare, adesso è stato preso come manager della linea aerea indiana, che sta in crisi, e loro scommettono su lui perché possa sollevare per le capacità che ha. Questo è giusto per parlare della Ethiopian Airlines. E questi viaggi fatti durante il genocidio in Tigray, 2 anni e mezzo di completa assenza di comunicazioni, di trasporto e tutto, ancora fa viaggi da Bielorussia e Azerbaijan. In questi 4-5 giorni si contano più di 40 viaggi di aerei che portano armamenti militari verso le basi segrete, erano fino a poco fa, finché immagini satellitari e prove confutabili hanno dimostrato che le forze rapide in Sudan vengono armati e sostenuti dall'Etiopia. Questo influenza tantissime cose, perché mischiando il servizio di una linea aerea civile nel mondo militare, quindi in circostanze dove adesso il governo federale ha spinto tutte le sue forze e ha accerchiato di nuovo il Tigray, la prima cosa da fermare per propria incolumità è la linea aerea. Quindi ciò che dicono i media, che i TPLF hanno fermato gli aeroporti, è vero, è un qualcosa che loro ci hanno fatto un comunicato dando delle delucidazioni molto chiare per la sicurezza del popolo del Tigray e dei viaggiatori. E, tutto questo si è sollevato perché, come ben sapete, su Radio Onda Rossa nei 6 anni passati in diverse occasioni ho cercato di portare alla luce la situazione anche di gruppi armati che venivano influenzati dal governo federale e hanno combattuto a favore del governo federale creando delle guerre etniche, delle guerre fratricide. Questa circostanza adesso si è ribaltata per il semplice fatto che un'alleanza che si era stata chiamata a tavolo rotondo in Washington a un anno dopo il genocidio in Tigray, più o meno il 4 novembre 2020, si era cercato di unire le forze di tutti i gruppi federali e confederalisti dell'Etiopia e anche i gruppi armati. Questo lavoro ha impiegato un po' di tempo e adesso si è riuscito a raggiungere un'alleanza tra TPLF, FANNO, che sono le milizie Amhara, OLA, i combattenti armati dell'Oromia, anche Benishangul Gumus e anche l'Unione delle Forze dell'Afar, che è una circostanza molto difficile da gestire, essendo Afar una zona un po' che tocca Eritrea, Etiopia, Djibouti, ma sono riusciti anche loro a rappresentare un gruppo che chiama tutte i clan degli Afar e unirsi a questa alleanza. In più anche la regione della Somalia, in senso la parte nel territorio etiope, pure loro si sono uniti a questa alleanza assieme anche a gruppi minori come Agouk Mant, che stanno nella regione Amhara, per ribaltare il governo centrale di Abiy Ahmed. Questa alleanza, che nessuno si aspettava, perché la tattica di Abiy Ahmed era seminare odio tra i popoli così da poter marciare e mettere a subbuglio il paese.
1: Perdonami se ti interrompo un attimo, quello che hai nominato è il primo ministro Abiy Ahmed?
0: Sì, il primo ministro Abiy Ahmed.
1: Sì, era solo per dare un contesto a chi ci ascolta, e forse un'altra entità importante che hai nominato per prima è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. Il TPLF,
0: sì.
1: Grazie.
0: TPLF, sì. E questa alleanza incute terrore al governo centrale, perché queste entità si scontravano gli uni con gli altri. Il fronte armato Oromo è sempre stato in continui scontri con il FANNO e le realtà armate Amhara. E così anche i FANNO, come io non voglio, per rispetto di tutte le sorelle, le compagne che hanno subito violenza, Radio Onda Rossa ha seguito benissimo più di 120.000 donne vittime di abusi durante il genocidio, con forze militari eritree e forze armate del FANNO. Però adesso la situazione si è ribaltata, così che queste entità si sono alleate per eliminare il comune nemico. Vi sono molti commenti, diversi ambasciatori di diverse nazioni fanno dei commenti di tipo questa è un'alleanza tipo Hitler e Lenin, tutte battute, ma in realtà sono forze popolari che esistono, respirano e continuano a combattere perché il popolo gli è a fianco. Quindi sono un'alleanza di forze di resistenza che sono stufe di questa politica e propaganda di odio che semina il governo centrale, e si sono unite per ribaltarlo. Rientrando in Tigray, la cosa che rende più delicata il fronte del Tigray è diviso in due parti. C'è il TDF, Tigray Defense Force, che tuttora resiste all'interno del Tigray sotto l'ala del Tigray, del TPLF, Fronte di Liberazione del Tigray, E vi è un altro fronte addestrato, nutrito e armato dal governo centrale, dal generale Tsadkan Gebre Tsadik, che è un generale del Tigray ora sotto l'ala di Abiy Ahmed, del primo ministro, assieme a Getachew Reda, che ieri si è trovato nell'ottantesimo congresso delle Nazioni Unite e denuncia il TPLF, il suo vecchio partito di cui lui era portavoce durante la guerra genocida, ora punta il dito accusando il TPLF di essere coloro che hanno iniziato quest'ennesimo scontro frontale militare. General Tsadkan e Getachew Reda hanno fondato questo nuovo partito, sempre sotto la protezione e la benedizione di Abiy Ahmed, che si chiama Semret. E questo gruppo altera moltissimo la forza del Tigray, dividendola in due. Quindi il popolo del Tigray è diviso in due, l'armata del Tigray, la difesa, è divisa in due. C'è questo fronte che si fa come acronimo TPF, Tigray Peace Force, e molti ci fanno le battute, non è altro che Tigray Prosperity Force, perché il partito di Abiy Ahmed, del primo ministro, si chiama Prosperità. Questi armati nutriti dal governo centrale sono nelle porte del Tigray a combattere contro i loro fratelli, in senso, giusto per sottolineare, là siamo tutti fratelli, però qua ci sono tigrini che prima combattevano assieme combattono contro TPF. Generali tigrini da parte di Abiy Ahmed e generali tigrini all'interno del Tigray che si scontrano gli uni con gli altri. Quindi questa alleanza, Oromia, Somalia, Benishangul, Amhara, scuote anche questa realtà tigrina che si era insediata all'interno del sistema del governo centrale etiope. Quindi da ieri hanno iniziato i combattimenti a piena scala, perché il governo etiope, dopo aver bombardato più di 21 volte con droni nella città di Alamata, questo soltanto nell'arco di 48 ore, con droni e con MiG-35 aerei da combattimento, sono partiti questi scontri, che ha accompagnato poi con soldati di artiglieria pesante e fanteria. E il Tigray ha mandato il comunicato che l'esercito, il TDF, doveva prepararsi per una difesa di un massiccio attacco che stava partendo dall'Etiopia. È diventato realtà perché hanno intensificato gli attacchi via aerea e via terra, e tutti i bombardamenti che fanno, vi sono stati attacchi pure a livello militare, ma 85% degli attacchi vanno su scuole, su bambini, su donne, nei mercati, nelle piazze, continuano a fare quel terrorismo psicologico al popolo del Tigray per far sì che si sente indifeso e si ribalta dentro, perché tutto l'obiettivo che c'è stato era General Tsadkan e Getachew Reda scommettevano su un'implosione all'interno del Tigray. Ma vista la circostanza che si è irrigidita, quasi l'80% dei giovani combattenti tigrini, ex combattenti durante la resistenza contro il genocidio, sono andati ad Addis Abeba. E come sappiamo pure, molti hanno attraversato il Mar Rosso da Djibouti e hanno raggiunto Yemen, Saudi Arabia, stanno in mezzo a tanti pericoli, mare, carceri e molti altri ricatti, sfruttamenti di tratta, queste cose così. Quindi il Tigray è letteralmente svuotato. Cosa è successo, per tornare alla Ethiopian Airlines, durante questo processo di svuotamento dei giovani che Abiy Ahmed e Getachew Reda scommettevano sull'implosione, è successo il contrario, la gente ha iniziato a scappare. TPLF non hanno reagito in quelle circostanze dove l'Ethiopian Airlines, che ha sempre mandato aerei, i bombardieri si chiamano, con le eliche, nell'arco di 2 anni sono stati più di 7 casi di anomalie di questi aerei, perché mandavano tutti aerei che non hanno avuto controlli necessari per negligenza nei confronti del popolo del Tigray. Stranamente hanno iniziato a mandare i Boeing 307 e gli aeroporti di Maqale, Shire e Aksum erano pieni di migliaia di giovani che dormivano persino là fuori per cercare di acquistare biglietti. Questo svuotamento è andato per più di 2 mesi. Prima entravano 2 aerei, 2 bombardier piccoli, dopo hanno iniziato a fare il doppio di volo con aerei più grandi. Quindi tecnicamente parlando, io non sto facendo qua l'avvocato al TPLF o a qualche parte, io onestamente sto dalla parte del popolo del Tigray, quello che sta là dentro, che sta soffrendo di fame, quei quasi 2 milioni di sfollati interni che non hanno nulla da mangiare. Tant'è vero che una settimana fa un convoy di camion che portava grano verso i campi sfollati è stato bombardato con i droni e tutto il grano è rimasto bruciato, metà del grano è rimasto bruciato, e l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat ha fatto questa denuncia enorme che diciamo ha avuto un piccolo ascolto da parte dei dell'America. Hanno condannato questo gesto di attacco a questo aiuto umanitario, ma questi bombardamenti continuava avanti da oltre 2 anni, a sorpresa, sempre in luoghi civili, in zone dove ci sono persone non protette. Tornando all'alleanza, ha fatto sì che almeno non c'è quella guerra tribale, quel elencare nomi suddividendo popoli da confini fatti da italiani e odiarsi gli uni con gli altri. Insomma, una sorta di alleanza popolare è nata e questo incute terrore al governo centrale etiope. Da parte dell'Eritrea invece la scacchiera si è cambiata per il semplice fatto che TPLF hanno raggiunto degli accordi di cui molto da commentare, dato che l'Eritrea pure era parte del massacro, degli stupri, del genocidio in Tigray. Hanno raggiunto questa alleanza che non vi saranno fuochi, attacchi da parte dell'Eritrea verso il Tigray, cosa che rende scomoda anche questa Abiy Ahmed, che sono più di 8-9 mesi che c'è questa propaganda pesantissima di rioccupare Assad, il Mar Rosso, e cercare di cambiare la schiaffa geopolitica nel Mar Rosso. Tutto questo con il sostegno degli Emirati Arabi, l'incoraggiamento di Israele che gli prometteva pure di dare lo sbocco nel Somaliland, tutte queste cose così, ma lui continuava a minacciare un'aggressione militare che sarebbe durata 1 mese addirittura, per entrare in Eritrea e riconquistarsi Assad. Questo rende scomoda la situazione perché l'alleanza tra Eritrea e Tigray ha fermato questo intersecare. TPLF gli è stato proposto in maniera anche ufficiale di creare un'unione, che gli sarebbero stati restituiti il 42% del terreno del Tigray, così che possono permettere l'esercito etiope di intersecare il Tigray e andare a attaccare l'Eritrea. La stessa proposta era stata fatta a TDF o TPLF di attaccare le milizie Fanno, che resistono da 2 anni, perché dopo che sono stati complici nel genocidio del Tigray, lui si è ribaltato la situazione, ha iniziato a bombardare e perseguire i Fanno. Quindi il TPLF si è rifiutato di attaccare il Fanno. Questo gesto di rifiuto ha fatto sì che adesso l'unione si solidifichi tra questi gruppi armati dell'Etiopia. Quindi purtroppo di nuovo c'è una guerra, c'è una scintilla potentissima da tutte le parti, dal sud, sud-ovest, anche sud-est, da parte dell'Afar, perché la regione dell'Afar pure ha una amministrazione molto pro governo centrale e rende l'impatto ancora più pesante, perché era l'unico sbocco più facile per imboccare verso il porto di Assab. Quindi Abi Ahmed ha sempre finanziato e fatto saziare quella zona per far sì che non abbia intralci, ma adesso ci sono anche gruppi Afar che si sono uniti a questa alleanza e cambiano la situazione strategico-militare di quella zona.
1: Grazie mille dell'intervento. Do un'altra coordinata forse in più su Abiy Ahmed, visto che l'hai tanto nominato. È al potere dal 2018 e sicuramente per chi ha seguito dal 2019 in poi, soprattutto direi, correggimi se sbaglio, le attualità della situazione appunto in Etiopia, ma anche nello specifico in questa zona di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea, c'è stato tanto da dire in questi anni e ce n'è ancora molto. Hai citato, e ti ringrazio, approfondimenti, collegamenti che sono stati realizzati da questa radio negli ultimi anni, e invito sicuramente in particolare a cercare riferimenti su Radio Africa, che è la sezione diciamo della radio
0: mercoledì, che va in onda il mercoledì,
1: esattamente, che è diciamo lo spazio dedicato più diciamo nello specifico a quello che succede nei territori che hai citato, e trovate quindi, oltre ad aggiornamenti che siamo sicure seguiranno nel corso delle prossime settimane, anche tutto lo storico che hai citato degli ultimi anni, di quello che è stato già raccontato dai microfoni di questa radio. E volevo ringraziarti anche di aver menzionato l'arbitrarietà e l'ingiustizia dei confini italiani segnati diciamo sui territori, e che hanno segnato poi e segnano ancora vite di persone che sicuramente ci auguriamo riescano ancora a lavorare insieme e a stringere alleanze, solidarietà e complicità al di là dei disegni e degli interessi delle classi dominanti, delle persone al potere. Quindi ti ringrazio sinceramente dello spazio, del tempo che ci hai dedicato e di tutte le informazioni che hai generosamente condiviso.
0: Io sono io che ringrazio, è mio dovere. È l'unica cosa che vorrei dire agli ascoltatori, le ascoltatrici, per qualsiasi domanda o commento, anche magari io posso essere uscito fuori dal binario con i discorsi, potete dare il mio numero, anche se serve la mia mail, qualunque commento, critica, anche approfondimenti da parte mia sono a disposizione, in senso non è che mi nascondo dietro questo telefono, sono a disposizione per dare ogni forma di collaborazione e informazione per migliorare la vita di questi popoli soggiogati e repressi da questi governi pitone, insomma.
1: Grazie ancora, sicuramente questa radio è al tuo fianco e siamo qui per facilitare, per supportare come possiamo la comunicazione, la condivisione di informazioni e soprattutto direi anche l'organizzazione di questa solidarietà e resistenza, prendendoci anche appunto la nostra parte di responsabilità, visti i rapporti coloniali tra Italia ed Etiopia, che di certo non possiamo ignorare. Ti ringrazio ancora e ti saluto, e ricordo per chi volesse rispondere al tuo invito che alla radio ci potete chiamare allo 06 49 17 50, ma anche scrivere ondarossa@ondarossa.info se volete appunto recuperare il contatto diretto del compagno che è appena intervenuto, e siamo qui di nuovo. Grazie.
0: Grazie a voi, a tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

affidare alla società israeliana Eco Energy un campo agrovoltaico. È molto importante questo, perché le società israeliane stanno come dire, partecipando a tutte le gare in giro per l'Italia su questi progetti. E a Bassano del Grappa alle ore 17:30 in Piazza della Libertà c'è stata l'iniziativa Stop al Genocidio Solidali con la Palestina. A Modena alle ore 18 al Super Cinema c'è stata in differita Francesca Albanese ed in diretta Giorgio Mottola sulla Palestina. A Bologna alle ore 12 presso il Collegio San Carlo c'è stata un'iniziativa dal titolo Bologna per la Palestina. A Roma alle 21:30 presso il Monk il docufilm Everyday in Gaza, e a Cagliari alle ore 19 in piazza Jenne contro il DDL antisemitismo. Ma soprattutto a Napoli lo vogliamo ricordare con amore e con partecipazione, il ricordo di Alio Renei, che è un nostro carissimo compagno che è morto giovanissimo, insomma 55 anni. E tutto avvenuto e avviene, perché c'è anche domani l'iniziativa presso Santa Fede Liberata, e se vorremmo stare lì, ma ci abbiamo tanti impegni come tutti ovviamente in giro per l'Italia. A proposito del DDL antisemitismo, ieri partecipando all'iniziativa che quest'altro a metà settimana e fine settimana ci vedrà partecipi nelle battaglie dell'acqua, ho appreso dai parlamentari presenti che il DDL antisemitismo al voto è fissato per il 2 di ottobre, non si concreterà in quella giornata, ma probabilmente potrebbe anche slittare, perché il governo Meloni ha più interesse a far passare per primo il disegno di legge sulla la nuova legge elettorale, che ovviamente finisce per scomparire se no il centrodestra. Arriviamo alla giornata di oggi, dove il clou decisamente importante sono le due manifestazioni che hanno lo stesso titolo: chiudiamo i consolati sionisti in Italia. E a Bari alle ore 16 il corteo partirà da Piazza Umberto, e a Firenze alle ore 15 partirà da Piazza dei Bambini di Beslan. E queste sono veramente importanti, perché sono manifestazioni regionali e quindi la partecipazione è veramente importante, e ci darà il segnale degli ulteriori avvicinamento verso la data del 10 ottobre, dove ci saranno le manifestazioni in tutta Italia a 3 anni dal genocidio e quant'altro. La stessa manifestazione, ovvero un corteo, ci sarà a Brescia, dove partirà alle ore 15 dal metro San Faustino, e invece a Firenze dalle 11 alle 13 a largo Arrigoni ci saranno gli Aquiloni per Gaza, e sempre a Firenze alle 17 alla casa Cacciolle si parlerà ovviamente dei misfatti in Cisgiordania, dove quello che viene fatto a Musafer Yatta, uno dei villaggi, una delle cittadine più grandi, è un laboratorio di pulizia etnica. A Roma comincia oggi e finisce domani presso la Villetta Social Lab, alle ore 18 ci sarà Beit al-Palestine. A Bologna alle 17:30 in via Casalucci ci sarà la presentazione del libro A True Story for Gaza, mentre a Milano, come sapete, viene attribuito, ci sarà l'ennesimo costante sabato di mobilitazione. Partirà in questo caso alle 15:30 da Piazza Arcole, il titolo è doppio, si farà il corteo su Basta Sgomberi e Sfratti, è una giornata dedicata appunto al diritto alla casa, ma ovviamente contro il genocidio e per la resistenza palestinese. A Mirabella Eclano, che è un bellissimo paesino in provincia di Avellino, dove passava la via Appia antica, la Appia Traiana, ci sarà un sostegno alla presenza internazionalista in Cisgiordania, che sapete ovviamente l'esercito israeliano, i coloni cercano di vietare. Il titolo è Habib T. Palestine,
Ecco, queste sono le cose di sabato. Arriviamo a domenica, dove in provincia di Arezzo, nel comune di Bucine, nella frazione di Ambra, questa domenica ci sarà, è una delle domeniche che per 3 mesi vedranno la partecipazione dei presidi per la pace e per la Palestina. Mentre a Colognola, in provincia di Firenze, alle ore 13:30 presso il Circolo Culturale Contadino ci sarà un'iniziativa dal titolo La scoperta della cultura palestinese, a cui seguiranno altre attività ludiche. A Torino si conclude presso la Fondazione MERS la mostra che è iniziata il 22 aprile di quest'anno e si conclude appunto domenica 27, Gaza, il futuro ha un cuore antico, e lo sappiamo bene ovviamente da ogni punto di vista. A questa iniziativa vi ha partecipato pure il Museo Egizio, pensate che importanza ha avuto e quante decine di migliaia di persone hanno potuto vederla. E arriviamo ai primi 3 giorni della settimana che entra. Il 28 a Savona alle 20:45 in Piazza Domo ci sarà il presidio dal titolo Gaza, le ferite invisibili. A Cecina alle ore 16:30 presso l'auditorium Matteoli ci sarà la presentazione della quarta marcia mondiale per la pace e nel mondo. E a Firenze, presso lo spazio Alfieri, si presenterà il film alle ore 21, Nazza, che sapete ha vinto premi alla mostra di Venezia, ma soprattutto ha avuto le reprimende ovviamente del governo Netanyahu. E questo arrivava il 28, il 29, che è martedì, a Soci in provincia di Arezzo alle ore 21 presso il Cinema Italia, anche qui verrà proiettato Nazza. Alle ore 19 a Cagliari in piazza Ienne ci sarà un presidio contro il DDL antisemitismo. E al 30 altre 3 iniziative. A Cecina, che è in provincia di Livorno, ci sarà la presentazione del film Gaza Doctor Under Attack, che sapete ha fatto il giro di tantissimi ospedali in Toscana e continua appunto in Toscana. Sarebbe bene che lo potessimo proiettare un po' in giro anche nei nostri nosocomi qui nel Lazio, data l'importanza ovviamente delle immagini che ci rappresenta. E a Firenze, presso lo spazio Alfieri, ci sarà il film dalle ore 21, The Bibi File, che sta girando un po' l'Italia, sarà il caso di vederlo anche qui da noi. A Genova, per concludere queste iniziative, il mercoledì pedalata per la pace, indetta da Emergence insieme alla Federazione delle Biciclette, la FIAB, che inizierà alle ore 17:30 partendo da Piazza Ferrari per finire alla Chiamata del Porto e poi ritornare. Ecco, queste erano le iniziative di questo fine settimana. Fatemi dire ancora 2 cose, perché per esempio ci sarà in queste il 27 la partita Irlanda-Israele, ma queste 2 nazioni ovviamente, soprattutto l'Irlanda, è contro Israele, quindi non vorrebbe neanche giocarla questa partita. La tifoseria dice che è così, ma invece si gioca in differita, la faranno far giocare ovviamente in Ungheria, che è l'andata, cioè Israele-Irlanda.

0: sarà il 28 a Parigi e poi sarà il 30 a Londra, quindi come si dice la lotta paga sempre, quindi c'è bisogno di sostenere anche questi passaggi estremamente simpatici che avvengono e ci rallegrano il cuore dopo tante disgrazie che vediamo tutti i giorni. A presto.
1: Grazie tante e a presto.
0: Ciao di nuovo.
1: Ciao.

0: americano al governo italiano per tirare in ballo anche il silenzio abnorme che c'è stato e continua a esserci su tutta questa situazione che, come avete già detto molte volte, non riguarda assolutamente soltanto il collettivo Autistici in Ventre, ma è ben più larga, insomma, e nonostante sia molto larga e molto grave, non c'è stata praticamente nessuna risposta, c'è solo un grande silenzio, ecco, e quindi siamo andati lì sotto per questo.
1: Senti, com'era la composizione della piazza? Che aree hanno partecipato? Se l'associazionismo, il terzo settore ha risposto all'appello? Insomma, raccontaci un po'.
0: Allora, sì, sentivo anche le considerazioni che facevate prima sulla piazza di Roma. Per certi versi mi sento di dire che la piazza di Firenze forse da questo punto di vista è stata un po' più partecipata e è stata anche molto variegata, così come lo sono state tra l'altro le adesioni. E c'era l'adesione dell'Arci, Firenze, Prato, e Mag Firenze, c'erano varie Lampi di Firenze, insomma c'erano, diciamo, un po'.
1: Lampi, lo dico per informazione, ha aderito e ha anche partecipato anche con un intervento anche a Roma. Arci Roma, ho visto sui suoi social che ha aderito, ma insomma in piazza, se c'erano, non hanno preso parola, ecco.
0: No, non hanno preso parola neanche a Firenze, devo dire. Infatti la sensazione che ho io è simile un po' a quella che avete detto prima, che ha detto il compagno prima che avete intervistato, che ancora non si sia veramente capita la gravità della questione e quanto è ramificata e quanto è estesa, perché comunque sì, è vero che hanno aderito e questa adesione è stata anche non proprio immediata, ma insomma c'è stata ed è stata importante, però sicuramente in piazza di fatto non c'erano, comunque c'erano a livello individuale, ma non ci sono stati interventi, non ci sono state presenze esteriori, no? Ora è vero anche che molte piazze questo tipo di soggetti ha una presenza un po' più discreta, ecco, non solo in questa, però è comunque un segnale, cioè nel senso noi ci aspettiamo, abbiamo detto spesso che questo è un punto di partenza, COP25 era un po' il primo momento di simbolico bilancio da cui però si deve continuare, e noi quello che speriamo è che, va bene, questo è un punto di partenza, però a questo punto ci vuole una presa di posizione un po' più forte, un po' più coraggiosa da parte di tutte e anche da quei soggetti che forse effettivamente ancora non si stanno tanto rendendo conto quanto la cosa li riguarda da vicino concretamente.
1: Sì, è questo, quindi bisogna sicuramente lavorare da una parte sull'elaborazione, perché anche come si diceva anche col compagno prima, non so tu cosa ne pensi, c'è molto da pensare collettivamente, ecco, come ne usciamo dai cappi che stanno stringendo, sia per quanto riguarda internet, sia per quanto riguarda la sopravvivenza finanziaria, non che a noi la finanza ci piaccia, ma senza non si sopravvive, insomma, senza conti correnti, eccetera, come realtà politiche. E dall'altra, quindi c'è molto da elaborare e poi c'è da trovare il modo di comunicare in maniera ancora più ampia.
0: Sì, perché penso che effettivamente questi siano un po' due temi, nel senso che da un lato si è faticato e si sta ancora faticando molto a far uscire questa vicenda dai suoi stretti contorni, per cui molte persone ancora effettivamente considerano questa vicenda come una vicenda che riguarda il collettivo Autistici in Ventre, o al massimo quei buffi collettivi di nerd che siamo, ma e quindi diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto poi in questo mese alla fine è stato anche volto a far capire che va allargata la questione, ma non sempre ci è riuscito e comunque abbiamo trovato non proprio un ascolto estremamente ricettivo da questo punto di vista, e quindi su questo bisogna sicuramente lavorare. E devo dire, come su questo obiettivo ci siamo già date, almeno a Firenze, un po' di appuntamenti prossimi che non hanno ancora delle date, però quello che vorremmo fare sarà un calendario di presenze fisiche in vari, per esempio, circoli. Ci sono molte case del popolo e sono molto radicate nel territorio, circoliacci.

0: non si può più rimandare e sta venendo un pochino fuori. A me sembra che, intanto lo sento dire anche senza doverlo tirare fuori io, cioè, e sono già le persone da cui andiamo che ce lo dicono, quindi mi sembra che sia qualche passo in avanti si stia facendo. Chiaramente bisognerà anche fare uno sforzo, e questo ce lo stiamo dicendo tra tutta la comunità degli Air Club, di Hack Meeting e dei servizi autogestiti e degli strumenti autogestiti. Bisognerà fare uno sforzo di riorganizzazione e di anche studio, se vogliamo, dei bisogni delle persone, in modo da non offrire qualcosa che per noi sembra importantissimo e poi magari per le persone non lo è. Cioè, bisognerà, come dicevate prima, che questi strumenti li pensiamo insieme e che quindi poi ce li difendiamo, ce li costruiamo e poi ce li sentiamo nostri. Solo così poi riusciremo davvero a forse sottrarre il potere alle big tech e costruirci un nostro mondo organizzato, ecco.
1: In questo senso, per lasciarci

Ricordiamo in chiusura di questo spazio il sito a cui faceva riferimento la campagna, che abbiamo già detto, nelmirino.tracciabi.li, e ricordiamo anche che la prossima assemblea romana sarà l'8 di ottobre al Forte Prenestino.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora.

0: le sanzioni statunitensi a autistici inventati, ma a questa, contro questa pratica barbara che senza alcun appiglio legale designa come terrorista chiunque, fino ad arrivare a designare, a quanto pare nei prossimi giorni, l'intera Corte Penale Internazionale. Aveva colpito precedentemente alcuni personaggi importanti della Corte Penale Internazionale, aveva colpito Francesca Albanese, aveva colpito Palestine Action e vari altri, e ora ha colpito autistici inventati. Come ormai penso gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sapranno, le sanzioni rendono praticamente la vita impossibile, perché il controllo degli Stati Uniti su economia e rete fa sì che sia impossibile, che, per esempio, pagare dei fornitori o mandare gli stipendi. Ultimamente, per esempio, i medici cubani non riescono a mandare gli stipendi a Cuba.
1: Sì, abbiamo visto questa un'iniziativa, cioè il conto in questo caso era su Beeper, tanto per dire che
0: sì, che le banche sono banche, si possono chiamare come vogliono, ma insomma alla fine purtroppo le banche sono banche. E quindi, diciamo, quello che con questa campagna si chiede, intanto vorremmo che se ne parli, che le persone si rendano conto che tutti coloro che esprimono un minimo di dissenso e sono di sinistra, perché tutto ciò nasce da questa crociata contro la sinistra a vari livelli che viene dagli Stati Uniti e che insomma trova riscontro, risonanza all'interno dell'avanzata delle destre in Europa. Però, quindi, diciamo, non è una cosa che riguarda autistici inventati esclusivamente, è una cosa che può riguardare chiunque. Altrettanto la questione dell'aver colpito una infrastruttura di rete di comunicazione fa capire che c'è un problema di indipendenza dei propri mezzi di informazione, di comunicazione attraverso il quale veicolare i propri contenuti, che devono in qualche modo essere indipendenti. Per cui in questa campagna quello che noi proponiamo, che è una campagna, lo ricordiamo, che dovrà esprimersi a vari livelli e che vorremmo fosse trasversale, che coinvolga vari settori della società, varie lotte, al di là di a volte differenze e impostazioni non completamente omogenee, ma è evidente che il problema va affrontato complessivamente, perché può colpire tutti.
1: Senti, a proposito di questo allargamento, abbiamo notato stamattina in rassegna stampa che il Manifesto ha sostanzialmente aperto un dibattito su questo. Ieri l'intervento di Luca Casarini, che diciamo è un soggetto che ci interessa da tanti punti di vista, mediterranea, ma è anche come dire un ONG che ha il conto su Banca Etica, tra le altre cose, e oggi gli ha fatto sponda un intervento di Francesco Raparelli, quindi sostanzialmente di un'area, anche se chiaramente firmava a nome suo, che ieri in piazza non abbiamo visto, ma che evidentemente sta ragionando su questo.
0: Beh sì, diciamo, l'intervento di stamattina non l'ho ancora letto, ho letto solo il titolo, e mentre l'intervento di ieri sì, era chiaramente un'apertura del dibattito, chiedeva questo Casarini, peraltro mediterranea, c'erano delle persone ieri, mediterranea Save Humans, c'erano delle persone che sono venute in piazza, si sono presentate, pensavo facessero anche l'intervento, invece non l'hanno fatto, ma insomma sì, se è evidente, diciamo, Casarini diceva i sinceri democratici devono allearsi con i movimenti, e quando parliamo di diciamo, c'è sicuramente una parte della campagna che è legata alla far crescere l'autogestione relativamente alla comunicazione, alle infrastrutture, appunto a tutto ciò che è internet, che è decisamente dal basso anche nel fare concretamente delle cose. Sicuramente, a mio parere, un aspetto che invece che è quello che deve coinvolgere dal basso è andare a fare pressione verso gli organi di governance delle banche, della rete, e questo indubbiamente non può che essere qualcosa che si apre un po' sia al dibattito sul cosa fare, perché poi per esempio la soluzione tipicamente sovranista del dire spostiamo gli oligopoli che controllano le grandi piattaforme social o di cloud, per esempio, da gli Stati Uniti all'Europa, è per esempio una soluzione che a noi convince poco, perché quello che invece ci convince anche da questo punto di vista è la questione del decentramento, è la questione del non centralizzare il potere, ma rendere possibile una pluralità anche di infrastrutture. E la questione invece sul finanziario, insomma, si parla
1: che
0: di questo...
1: è l'argomento di cui si occupa Raffarelli stamattina, sostanzialmente, appunto, del, come dire, diritto a avere un conto corrente per i cittadini e le cittadine europee che non siano sanzionabili da parte degli Stati Uniti, parlando di quello che sta facendo l'Europa e chiedendosi perché la politica italiana non ne farli.
0: Diciamo che quello che come si è concluso la riunione dei BRICS, mi pare della scorsa settimana, quella per esempio è un'indicazione che sarebbe interessante che qualcuno in Italia e in Europa raccogliesse, perché non parlano di troncare completamente e di costruire una moneta digitale o meno che sia comune a quell'area geopolitica. Parlano invece di per esempio fare gli interscambi tra le varie banche in moneta locale, il che per esempio taglierebbe completamente fuori il dollaro e impedirebbe sia le sanzioni sia questa egemonia negli scambi economici finanziari. È chiaro che per fare questo ci vuole l'accordo tra i diversi stati, peraltro all'interno dell'Europa questo è già possibile, quindi è ovvio che qui il problema è anche quello per cui se si vogliono fare investimenti nei fondi appunto di investimento, che sono questo guazzabuglio di azioni che vanno a finanziare aziende di tutto il mondo, è chiaro che lì va affrontato un altro tema, insomma, che probabilmente è quello legato all'anticapitalismo, insomma.
1: Certo. Senti, tornando alla piazza di ieri, c'è stato anche, diciamo, un minimo di dibattito rispetto a Banca Etica, nel senso che c'è stato un intervento, il microfono era aperto, di chi ha voluto dire Banca Etica, cioè presumibilmente una persona di Banca Etica, Banca Etica non è il nemico, non dovete attaccare Banca Etica. Su questo è stato risposto dal microfono, da TIP nella fattispecie, non so se vogliamo risintetizzare qual è, insomma, l'opinione della piazza, di chi ha indetto la piazza rispetto a Banca Etica.
0: Allora, intanto io credo di non aver spiegato bene ieri, preso un po' dal quel minimo di provocazione il tipo di Banca Etica ha cominciato a fare urlando mentre parlavo. Però detto questo, il punto è che per noi Banca Etica non è un nemico, però indubbiamente è stata una delle questioni determinanti dell'impossibilità a muoversi di Autistici Inventati, così come è stato un problema, perché ricordiamolo, Banca Etica ha prima fermato e poi sospeso il conto di Autistici Inventati con i soldi delle donazioni dentro, senza dargli la possibilità di svuotare quel conto, cosa che è prevista dalla finestra di tempo da quando scattano le sanzioni a quando, diciamo, entrano in vigore, per cui è completamente, loro contestano questa questo modo di intendere la finestra, ma insomma la realtà è così, perché è successo in altri casi. E dopodiché, quindi loro non si sono comportati affatto eticamente da questo punto di vista, non sono i nostri nemici, però indubbiamente c'è bisogno che loro facciano dei passi se vogliono essere parte di questa campagna, perché loro questo dicono: noi siamo d'accordo, siamo contro le sanzioni, siamo d'accordo per trovare delle soluzioni. E allora, se vogliono trovare queste soluzioni, si devono confrontare e soprattutto devono avere un po' il coraggio di forzare quelle che sono lo status quo, perché ricordiamolo, non c'è niente di legale in tutto questo, cioè è il timore e la paura di sanzioni da parte degli Stati Uniti che induce gli intermediari, non solo la banca ma anche altri, a interrompere immediatamente i rapporti col soggetto sanzionato, in questo caso con Autistic Inventory. Quindi ci sono vari economisti, alcuni intervistati da Radio Onda Rossa, altri hanno scritto sul Manifesto, su Altra Economia, sono andati su Radio Blackout, che dicono che ci sarebbero state delle strade alternative perlomeno riducendo l'operatività del conto di Autistic Inventory in modo da consentirgli tutta l'operatività che è legata agli scambi europei, per esempio i bonifici SEPA si possono fare, i bancomat si possono fare senza entrare in relazione con le banche corrispondenti statunitensi. È chiaro che se il timore è quello di salvaguardare i propri fondi di investimento, lì appunto c'è un altro tema: se tu investi in fondi statunitensi c'è un problema, perché tu sei una banca etica, non sei una banca che fa investimenti, oppure non sei etica. Insomma, secondo me il tema è questo.
2: Delle due l'una.
0: Esatto.
2: Mi ricollego a quello che stavi dicendo, perché proprio in rassegna stampa, oltre al Manifesto, un altro quotidiano che dava spazio sia alle mobilitazioni di ieri che in generale alla vicenda, in questo caso da un punto di vista giuridico, è anche il Fatto Quotidiano, che ha intervistato Emilio De Capitani, un giurista, e proprio su questo, in realtà, nell'intervista gli veniva chiesto se ci fossero dei precedenti in merito a quello che sta avvenendo, soprattutto sulla chiusura di un conto corrente, e fa l'esempio del quanto avvenuto il famoso caso Kadri, cioè un cittadino saudita che figurava in una lista di sanzionati, cioè per legami con Al Qaeda, che per quanto la persona viveva in Svezia e per quanto nella vicenda comunque la Corte di Giustizia aveva riconosciuto legittimo il provvedimento del Consiglio dell'ONU, comunque questo doveva rispettare i diritti fondamentali e quindi la possibilità di avere dei soldi per sopravvivere, per i figli in generale, insomma per le spese correnti in generale. Poi durante l'intervista lo stesso giurista mette in evidenza come un ruolo fondamentale in merito a queste sanzioni in realtà spetterebbe soprattutto all'Europa e alla Commissione, al Parlamento europeo. E da questo punto di vista, adesso non so se forse mi sono perso qualche passaggio, però non so se c'è stato poi qualche intervento in ambito europeo, italiano e non solo, che abbia preso posizione e parola in merito a quanto sta avvenendo.
0: Allora sì, questo caso credo che non sia l'unico, c'è anche quello di un cittadino sloveno addirittura che è stato sanzionato esclusivamente dagli Stati Uniti, non dall'ONU, a cui è stato riconosciuto il diritto ad avere un conto corrente di base, proprio perché sappiamo che ormai o vivi completamente ai margini oppure senza un conto corrente è praticamente impossibile vivere, quindi è stato riconosciuto questo diritto. Ora è vero che Autistic Inventory è un'associazione, mentre questi due casi sono invece delle sono persone singole, quindi è chiaro che il profilo cambia, però diciamo un principio lo stabiliscono. Che cosa è stato fatto in Europa? Diciamo, al di là del fatto che

0: impedisce alle aziende europee di dare seguito a delle sanzioni di aziende di stati extraeuropei, che è esattamente questo caso. Il problema è che i problemi rispetto all'attuazione di questa cosa sono due. Uno, che è un provvedimento pensato per le aziende, e peraltro è anche molto specifico, nel senso che c'è un allegato a questo regolamento che stabilisce a quali soggetti sanzionati si può applicare. Quindi la prima richiesta che infatti la campagna del Mirino fa è: inserite Francesco Albanese e tutti i colpiti da queste sanzioni, Autistici Inventa, di Palestine Action, i giudici della Corte Penale Internazionale, all'interno di questo allegato al blocking court. E questa è la prima richiesta che al momento non è stata accettata, quindi all'interno di questo allegato non ci sono questi sanzionati. Perché questo nasce, un regolamento che nasce per mettere a riparo le aziende europee che avevano rapporti con l'Iran, sanzionati dagli Stati Uniti. Quindi capite che si è passati dal un meccanismo montato per le aziende, sia in termini di sanzioni sia in termini di salvaguardia dalle sanzioni, a un meccanismo che invece va a colpire non le grandi aziende ma coloro che dissentono poi alla fine. L'altro problema di questo blocking quote è che sostanzialmente chi ha rapporti con i sanzionati si trova, nel caso il sanzionato fosse salvaguardato da questo blocking statute, si troverebbe nel o essere illegale perché non rispetta il regolamento europeo e quindi applica le sanzioni determinate dagli Stati Uniti, oppure è legale, diciamo, in Europa perché rispetta il regolamento, ma sarebbe a rischio rispetto alle sanzioni degli Stati Uniti, proprio perché il tema è un tema in qualche maniera extra legale completamente, perché tutta questa storia che fanno gli Stati Uniti con le sanzioni è abbastanza illegale. Quindi insomma il tema effettivamente è complicato, però qui se non ci mettiamo le mani prima ce le mettiamo e prima forse si riesce ad avere un
1: se non ce le mettiamo ce le mette qualcun altro in maniera meno simpatica, insomma, sicuramente.
0: Sicuramente, esatto.
1: Senti, tornando alla piazza di ieri a Roma, che poi sentiremo anche Firenze per sapere com'è andata lì, dicevi appunto che come gruppo organizzatore eravate abbastanza contenti e la piazza è stata sicuramente bella e significativa. Parti di movimento e di associazionismo non c'erano, questo lo dobbiamo dire, poteva essere più grande quella piazza, e ci chiediamo anche, almeno io mi chiedo anche, se sia ancora, che c'è ancora bisogno di lavorare perché si capisca l'urgenza, la generalità e l'importanza della questione. E poi ti chiedo anche a Roma come continuerà la campagna nel Mirino.
0: Allora sì, nei numeri forse si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto alla luce dell'assemblea cittadina che c'era stata 10 giorni prima, che obiettivamente non se ne vedevano di così numerose da tempo a Roma. Quindi è chiaro che a fronte di un'assemblea cittadina di quasi 300 persone, poi non arrivare a 1000 in piazza sicuramente può costituire un elemento, diciamo, almeno di riflessione. Io penso due cose rispetto a questo. Innanzitutto la velocità con cui e la rapidità con cui è stata costruita la presentazione della campagna, quindi la manifestazione del 25, un po' ha penalizzato, sia perché un sacco di centri sociali, di spazi avevano già delle iniziative che non è che si potevano buttare all'aria perché bisognava tutti andare in piazza, e quindi questo un po' ha penalizzato, così come ha penalizzato per esempio il cambio di luogo in cui è avvenuta la manifestazione, del che ringraziamo naturalmente i nostri

0: le nostre gentili forze dell'ordine. E però diciamo comunque,
1: peraltro, per una partita dell'Italia di cui non si è accorto nessuno.
0: Sì, esatto, che ha pure perso. Va bene, però diciamo, quindi questo un po' a parziale giustificazione dei numeri non così alti. E l'altro aspetto che comunque, diciamo, si parla di questioni abbastanza, se vogliamo, anche tecniche, sia la questione delle sanzioni sia la questione della rete non sono argomenti facilmente digeribili, e quindi anche questo secondo me un po' ha penalizzato. Detto questo, io credo che appunto andava fatto in velocità, perché altrimenti l'interesse sarebbe scemato, e poi lanciare la stessa campagna fra 3 mesi sarebbe stato ben più complicato. Invece secondo me quello che abbiamo riscontrato e che ci dobbiamo portare a casa con soddisfazione è che comunque con chiunque abbiamo parlato, anche se poi in piazza non l'abbiamo visto perché magari nel proprio spazio avevano delle iniziative, o perché insomma un venerdì pomeriggio a Roma persone, magari chi lavorava, chi era abbastanza presto raggiungere la piazza alle 5, però comunque con chiunque abbiamo parlato abbiamo riscontrato un interesse che sembra sincero, ecco, un

0: tutte coloro che ci hanno aiutato in questa dura settimana di avvicinamento alla manifestazione di ieri.
1: Grazie a
0: te. Un abbraccio.
1: Ciao.

0: Vizioso.
1: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
2: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
3: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
4: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
1: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Università di Tel Aviv. Ecco, diciamo, questo è il quadro del console che possiamo fare sul console onorario Marco Carrai,
1: che diciamo abbiamo sentito nominare più volte anche da queste parti, appunto, proprio se non altro per la presidenza della Fondazione Mayer, e che le proteste finalmente hanno portato a far sì che non lo sia più. Parlo delle proteste anche di sanitari per Gaza, eccetera, e anche, come dire, un po' un'eminenza grigia dietro a Renzi, si può dire?
0: Sì, sicuramente, cioè è un faccendiere, amico di Renzi, e comunque sia con Renzi ha sviluppato, come dicevo prima, sia da un punto di vista territoriale, sia da un punto di vista, diciamo, nazionale, internazionale, insomma, tutta una serie di passaggi e trame politico-economiche, insomma, che poi in parte sono anche di dominio pubblico. Sì, Marco Carrai era presidente della Fondazione Mayer, diciamo che non è stato, lui è arrivato a fine mandato. Il suo mandato chiaramente non è stato rinnovato, e questo è dovuto alle proteste che si sono levate in tutti questi anni. Dall'altra, insomma, ha salutato il suo ruolo con tanto di conferenza stampa, accompagnato dal presidente della regione Eugenio Giani, che in un qualche modo ha fatto presente che Carrai aveva passato dei momenti durante i mesi scorsi in cui avrebbe voluto lasciare, ma sarebbe stato proprio lui, Eugenio Giani, a consigliargli di rimanere perché in carica, perché non era, diciamo, giusto che lui venisse meno al suo impegno per le proteste. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il saluto che Carrai ha dato al suo ruolo. Ora, diciamo che quello che dovrebbe essere il suo sostituto in un qualche modo è un uomo di riferimento per lo stesso Carrai, ecco, quindi nella fattispecie non è proprio il console onorario di Israele che sarà presidente della Fondazione Mayer, ma allo stesso tempo è qualcuno che fa parte, insomma, dello stesso circolo. E su questo ci teniamo a dire che poi in realtà la Fondazione Mayer, che è un ospedale pediatrico, però essendo una fondazione si basa su finanziamenti appunto privati, beh, in un qualche modo è diciamo una fucina di relazioni e rapporti internazionali che, come sempre, poi possono, diciamo, fregiarsi della beneficenza per un ospedale pediatrico, ma che al contempo sono anche un ambito, un contesto in cui proprio si sviluppano delle relazioni economiche, ecco, di grossa portata. Tant'è che lo stesso Carrai ha creato proprio all'interno del Mayer, parallela alla fondazione, una sorta di board all'interno del quale appunto recepire poi tutta una serie di finanziamenti extra con tutti i contatti che lui sviluppava specialmente dagli Stati Uniti, ai quali, insomma, hanno partecipato e hanno risposto diversi esponenti sionisti dagli Stati Uniti.
1: Senti, tu dicevi prima che Carrai è anche presidente degli aeroporti toscani, diciamo gli aeroporti sono stati molto coinvolti per quanto riguarda la guerra, il sionismo, la lotta contro, parlo della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, ma poi anche di Pisa.
0: Sì, perché comunque sia, almeno la lettura che stiamo dando anche rispetto alla questione dell'apertura della nuova pista di Peretola, insomma, che ancora sta da fare, cioè non è detta assolutamente l'ultima parola, però inquadrato nel, diciamo, quadro dei voli dello spazio aereo regionale, a nostro modo di vedere e a modo di vedere di tutti coloro che si spendono sia contro la guerra che contro la costruzione della nuova pista, dovrebbe in un qualche modo essere anche un elemento che va ad alleggerire il carico del traffico aereo civile su Pisa, dirottandolo su Firenze, e quindi in un qualche modo sarebbe anche un viatico per aumentare il traffico militare sull'aeroporto militare di Pisa, che comunque sia anche su dei progetti di allargamento, e si potrebbe mangiare appunto una parte dello spazio del civile, per intendersi. Quindi sono oggettivamente cose che sono proprio connesse tra loro, cioè lo sviluppo, diciamo, della Toscana come hub militare di guerra e l'aeroporto civile su Peretola a Firenze. Ecco, su questo, poi, per farvi un quadro proprio passandone in rassegna senza approfondire, In questo momento abbiamo la ristrutturazione del porto di Livorno con la Darsena, che dovrebbe avere proprio una banchina dedita al traffico d'armi. Viene utilizzato anche il porto di Piombino per il traffico d'armi, ci abbiamo video, foto, insomma, di transito di mezzi militari. Dall'altro ci abbiamo, rispetto alla base di Camberbi, il dragaggio dei canali navicelli, che dovrebbe appunto consentire a Camberbi di avere un collegamento ancora migliore e più coperto rispetto al mare, e allo stesso modo la riattivazione di una vecchia linea ferroviaria, la linea di Tombolo, proprio dedita al trasporto di armi e mezzi militari da Livorno a Camberbi. E poi abbiamo la base di Coltano, che si potrebbe, diciamo, estendere anche fino all'entroterra con poligoni di tiro e test di mezzi militari fino a Pontedera. Poi abbiamo la ristrutturazione delle linee ferroviarie secondo gli standard NATO per il trasporto di armi, il comando NATO che si è insediato nella caserma Brevieri a Firenze Sud poco tempo fa, e poi appunto quello che raccontavamo, diciamo, in termini pervasivi degli interessi sionisti sul nostro territorio, che si vanno ad aggiungere alla presenza di Leonardo, che comunque sta valutando con la regione toscana lo sviluppo di un hub diciamo militare, un distretto industriale militare molto più ampio di quello che già non abbiamo oggi in Toscana.
1: Quindi una militarizzazione che riguarda sostanzialmente tutta la regione. Mi sembra anche scontato chiederselo, ma te lo chiedo: qual è il coinvolgimento della regione, che ricordiamo a guida di centrosinistra con Giani presidente?
0: Il coinvolgimento della regione chiaramente è un coinvolgimento, diciamo, diretto e indiretto, nel senso che comunque sia quando sono loro dirette le responsabilità, come per esempio nel caso del fotovoltaico di Ribolla, perché loro potrebbero bloccare quel progetto, in realtà stanno lì a tentennare, però in realtà lo avvallano e lo incentivano, tant'è che poi è un progetto fotovoltaico e verrebbe anche, diciamo, aiutato da fondi pubblici, incentivi e così via, proprio diretti della regione. Quando invece non sono loro per i diretti responsabili, per così dire, no? Come nel caso dell'insediamento del comando NATO a Firenze, nel momento in cui gli vengono fatte rimostranze, che sia la regione toscana, che sia la giunta comunale fiorentina, alzano le mani e dicono: questa non è competenza nostra, questa è competenza del ministero, questi sono gli accordi in ambito NATO, quindi noi non possiamo dire niente, come se fosse poi tra l'altro soltanto una questione, diciamo, tecnica e burocratica e non politica, per cui non puoi fare niente diciamo burocraticamente, amministrativamente, però potresti esprimere una posizione politica, se non che tutte le opere, diciamo, annesse e connesse esterne a quella servitù militare comunque sia stanno in capo alla regione, al comune e agli enti locali, insomma. Ma detto ciò, ecco, diciamo così, per far comprendere quali siano le posizioni politiche che non vengono espresse. Ma non diciamo questo perché abbiamo velleità che oggi il PD, il centro-sinistra o il cosiddetto campo largo si possa esprimere in modo differente da come sta facendo, ecco. Semmai il loro posizionamento all'interno di queste mobilitazioni è sempre stato un posizionamento molto, diciamo, opportunista, e poi nei momenti in cui c'era da tenere duro, come nei momenti in cui per esempio sono stati arrestati i palestinesi, tra cui Hanun, accusati di aver, diciamo, finanziato il cosiddetto terrorismo palestinese, ecco, sono arrivati addirittura a dire: non li abbiamo mai conosciuti, non li abbiamo mai visti, non sappiamo chi siano, e condannare, insomma, il loro eventuale coinvolgimento in azioni di questo tipo.
2: Guarda, volevo, in realtà mi hai in parte risposto, proprio chiederti anche oltre alla regione quale fosse poi la presa di posizione da parte dei comuni, ecco, soprattutto, però diciamo mi sembra di aver capito che ci sia un allineamento totale in questo senso.
0: Allora, in questo senso, allora diciamo che su, per esempio, come scusa?
1: No, ti abbiamo perso, ma adesso ti abbiamo ritrovato.
0: Grazie. No, allora, diciamo, la situazione è alle volte si presenta anche rispetto proprio ai comuni a macchia di leopardo, ma su questioni, diciamo, più specifiche, cioè per esempio i comuni a nord di Firenze, da soprattutto per esempio Sesto Fiorentino, rispetto all'ampliamento la costruzione della nuova pista all'aeroporto sono in disaccordo, chiaramente non inquadrano il ragionamento nel ragionamento che facciamo noi. Poi i comuni diventano anche, come dire, cinghia di trasmissione, in un qualche modo si prestano anche a quest'idea per cui esiste ancora una democrazia oltre che formale anche sostanziale, per cui magari in zone come Ribolla si possono creare, diciamo, delle interlocuzioni dirette. Noi però poi alla fine dei conti, no, per quanto a macchia di leopardo ci possano essere comportamenti più o meno di apertura a un dialogo con la popolazione, poi, come si suol dire, stringi stringi, quando si arriva al nocciolo della questione non vediamo mai una presa di posizione chiara e netta per cui c'è un rifiuto diretto di queste opere sul territorio.
1: Senti, la manifestazione di oggi a Firenze come si articola?
0: Allora, la manifestazione di oggi a Firenze si articolerà nel centro cittadino, ci sarà la partenza, sarà dalla fortezza, diciamo, sui viali, subito a ridosso della stazione, diciamo che passeremo per le vie del centro, e passando per le vie del centro, diciamo, i due punti che toccheremo durante la manifestazione sono la sede di Confindustria e in Piazza Duomo la sede della Regione Toscana, proprio per, diciamo, le ragioni che dicevo prima e che non sto ora a ripetere. Non passeremo dal consolato onorario di Israele per il semplice motivo che a Firenze è ubicato fuori dal centro cittadino, diciamo nella zona bene di Firenze, per intendersi, vicino a Piazzale Michelangelo, in una stradina senza uscita, quindi è un luogo impervio e è quasi inutile andare lì a manifestare con una convocazione regionale di questo tipo. Insomma, ci siamo stati all'imbocco della strada per fare, diciamo, delle azioni simboliche e roba così, però ecco, oggi per noi non era il caso di andare a manifestare in quella zona della città. Diverso invece sarà per la piazza di Bari, perché loro il consolato onorario ce l'hanno proprio in centro città, e tra l'altro la militarizzazione di quella fetta di città, a quanto ci hanno detto, crea problemi a qualsiasi tipo di manifestazione, alla totale agibilità politica e anche sociale del centro, perché la parte intorno al consolato onorario è diventata una sorta di zona rossa, e che quindi taglia in due il centro cittadino.
1: Senti, noi ti ringraziamo, ovviamente continueremo a parlare di queste tematiche, i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti.
0: Grazie a voi, l'ultima cosa che volevo dire, chiaramente questa è una manifestazione alla quale parteciperanno anche i giovani palestinesi, e diciamo in un qualche modo è una manifestazione che qua in Toscana sta dando modo di vedere se ci sono i margini per la crescita di una sorta di coordinamento regionale, e il prossimo, diciamo, appuntamento vedremo come lo articoleremo a livello locale, sarà sicuramente quello del 10 ottobre, rilanciando l'appello di GP e UDAP, che ci sembra veramente importante, completo e complessivo. Ecco, volevo concludere con questo.
1: Grazie. Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao, buona grazie. Giornata, buon lavoro.
1: Ciao. E diciamo due parole anche appunto sulla manifestazione gemella a Bari, perché oggi alle 16 un corteo partirà anche a Bari da Piazza Umberto per chiedere la chiusura del consolato onorario di Israele. I due consolati onorari esistenti in Italia, quello di Firenze e quello del capoluogo pugliese, il consolato onorario israeliano a Bari c'è dal 2015 e il console onorario a Bari è Luigi De Santis, imprenditore edile e presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per le province di Bari il console onorario non è, spiega insomma il coordinamento che ha organizzato la manifestazione, un diplomato di carriera ma un privato cittadino investito su nomina di funzioni di rappresentanza e promozione dello Stato estero sul territorio, un territorio molto investito da interessi israeliani, come più volte

Inoltre il comunicato di indizione, insomma, ricorda che appunto questo consolato facilita accordi commerciali del transito di petrolio e gas, rapporti con il settore della difesa e con investimenti immobiliari legati al turismo. E appunto in un territorio, quello pugliese, dove la speculazione edilizia è molto ampia. Quindi, insomma, oggi ci sono queste due manifestazioni, ci sembrava importante darne conto.

pieno e nel coordinamento assemblee consultori del Lazio. Dunque, per il diritto all'aborto libero, sicuro, gratuito per tutte le donne e le persone gestanti che lo richiedono nei reparti di interruzione volontaria di gravidanza e nei consultori, liberi dagli obiettori e da chi vorrebbe annientare la nostra libertà di scelta. 48 anni fa, leggo dal comunicato, con lotte, autodenunce e campagne referendarie, l'aborto è diventato un diritto che rispetta la scelta per una maternità libera, desiderata e decisa. Molti sono gli ostacoli che questa società patriarcale, fascista e guerrafondaia ci vuole imporre. Obiettori di coscienza, dal 70 al 100% in ogni regione, nei reparti IVG, che sarebbe nei reparti dove si fa l'interruzione volontaria di gravidanza, e nei consultori. Stanze di ascolto negli ospedali gestiti dai movimenti antiscelta, dove si impone l'ecografia per far sentire il battito del feto, assegni di maternità per imporre un ripensamento per non abortire, mancata attuazione della somministrazione della pillola abortiva RU486, utilizzata invece in tutta Europa, chiusura di 250 consultori a fronte dell'apertura con soldi pubblici di altrettanti consultori privati gestiti dalle lobby antiabortiste. Ripresa dei viaggi della speranza anche fuori regione per abortire a causa della diminuzione dei reparti di ostetricia e ginecologia. Su 544 reparti di ostetricia sono solo 330 quelli che garantiscono l'interruzione volontaria di gravidanza. Noi non siamo incubatrici di Stato o vittime di questa società patriarcale, transodiante e fascista. Noi siamo l'energia di lotta e trasformazione che cancellerà tutte le forme di violenza sistemica che cercano di annullare diritti, desideri e libertà di tutte. Non una di meno, Roma, il coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e Lazio, e dunque rimandano a questo appuntamento oggi alle ore 17 sotto il Ministero della Salute. Giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e garantito per tutte.

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, andiamo a leggere un comunicato della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. E, la trama della violenza, quattro parole chiave, un seminario che intende riflettere sulle più recenti ipotesi di ricerca riguardanti la violenza di genere in prospettiva storica, attraverso quattro parole chiave: guerra, culture politiche di destra, ambiente, corpi. Gli interventi si interrogano sui rapporti tra violenza sistemica e violenza di genere e sulle modalità in cui questa ha dato forma alla società. E quindi si svilupperà la giornata di domani dalle 9.30 con saluti, introduzione e il seminario sulla guerra coordinato da Stefania Bartoloni. E poi sempre in mattinata cultura politica di destra che coordina Erika Aswar, e nel pomeriggio invece poi una discussione fra le intorno all'ora di pranzo e altri due, le altre due parole chiave verranno sviluppate nel pomeriggio: ambiente e corpi. E tutto questo alla Biblioteca di Roma, di Storia Contemporanea di Roma,
1: la vista non è più quella di una volta, che lo Spider
0: è scritto molto piccolo, immagino che sia lì alla Sapienza.
1: Se ingrandisce ancora esce fuori dalla porta questo comunicato. Penso sia la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea.
0: Ecco, l'indirizzo abbiamo trovato, via Michelangelo Caetani 32.
1: Esatto, tristemente famosa questa strada. Allora, vado con qualcosa di più leggero. Domani, martedì 29 settembre.
0: Sempre le cose facili.
1: Esatto, ed io me lo prendo con l'entertainment, caro Spider. Vai. 29 settembre, alle ore 21, Five Broken Cameras, regia di Ahmad Dornat e Guy David. È un film del 2011, stiamo parlando del cinema senza confini, al cortocircuito di via Filippo Serafini 57.

Assemblea verso il 10 ottobre, mercoledì 30 settembre, assemblea cittadina verso la mobilitazione nazionale del 10 ottobre per la fine del genocidio e la fine del sionismo, per la rottura degli accordi con Israele, le sanzioni e l'embargo militare. Mercoledì 30 settembre a Roma, all'Università La Sapienza, nell'aula 6 di Lettere, alle ore 17. Facciamo appello a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni e alle realtà antisioniste di Roma ad unirsi per un 10 ottobre schierati dalla parte di chi resiste. E il 10 ottobre tutte le città d'Italia, anche noi qui a Roma, si mobiliteranno per ribadire il nostro impegno, che il nostro impegno non si fermerà finché non saranno conquistati la piena liberazione e il diritto al ritorno. Quindi assemblea verso il 10 ottobre, e mercoledì prossimo 30 settembre, e alle ore 17 alla facoltà di lettere, all'aula 6 della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza a Roma. È questo.

Ancora mercoledì 30 settembre, assemblea plenaria online del coordinamento nazionale non ATO, quindi l'assemblea plenaria online del coordinamento nazionale non ATO, mercoledì 30 settembre alle ore 20:30. Il link non ve lo leggo perché sono una serie di lettere non facilmente ricordabili. Nel prossimo autunno diverse sono mobilitazioni e iniziative già in programma: 2 ottobre mobilitazione generale contro il decreto antisemitismo, 10 ottobre giornata internazionale per la Palestina, 17 ottobre manifestazione nazionale per pace, diritti, lavoro, democrazia indetta dalla CGIL, il 30 ottobre giornata internazionale di lotta dei lavoratori portuali contro la guerra e il traffico d'armi, il 4 novembre giornata di mobilitazione nazionale contro la militarizzazione di scuole e università dei territori, la propaganda di guerra e i tentativi di reintroduzione della leva militare. Ognuna di queste mobilitazioni nazionali, non sono le uniche, deve servire per alimentare la mobilitazione dal basso, l'organizzazione di ampi settori, il coordinamento degli organismi nazionali e locali. Quindi fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia, coordinamento nazionale non NATO. Se girate un po' nei vari social lo trovate, troverete anche il link all'assemblea plenaria che, ripeto, si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30.

E se non sbaglio siamo arrivati a mercoledì, quando sono le 11:17 di questo lunedì 28 settembre, e abbiamo parlato nelle scorse settimane, sempre durante lo spazio comunicazioni, questa rassegna che si tiene dalle parti del Quarticciolo, che si chiama Reversa, cominciata il 14 settembre, alterna diverse date fino al 25 ottobre, fino ad arrivare appunto a questo mercoledì 30 prossimi, che alle ore 18, Fortuna, Pier Giorgio Milano, Orbita Spellbound, Residenza, Laboratorio, Spettacolo. E la, presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, la Palestra Popolare del Quarticciolo, Parco di Tor Tre Teste, Alessandrino. Si tratta di una performance gratuita all'aperto tra danza acrobatica e musica dal vivo. Lo spettacolo è il 30 settembre alle 18 al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, il punto d'incontro al Teatro Biblioteca Quarticciolo in via Ostuni 8. Il mare è un'anima che si dispiega senza confini, dalle onde nascono i giganti, dai pesci le sirene, dalle trasparenze incerte i mostri e le visioni. Quanta ora può fare l'abisso a chi parte per mare? Quali desideri costruisce il pensiero di una vita oltre le onde? Una struttura autoportante, una barca in mezzo alla tempesta e due performer si muovono al confine tra danza e circo, accompagnati da musica dal vivo, canti e parole. Il racconto di una storia di naufragio al contrario, da quando la barca giace sul fondo dell'oceano fino al momento della partenza. Per questa volta, alla fine, si parte. E insomma, lo spettacolo è preceduto da un laboratorio di pratiche acrobatiche condotto da una delle performer, presso la biblioteca, la palestra popolare del Quarticciolo. E il laboratorio coinvolge cittadini e giovani praticanti della palestra, creando un dialogo tra ricerca artistica e pratiche acrobatiche già radicate nel territorio. Questo laboratorio si terrà il 27 settembre, sia stato ieri, e poi quindi domani 29 settembre alle 20:30 e fino alle 22:30, mentre lo spettacolo di cui parlavamo fino adesso è mercoledì 30 settembre alle 18. We'll be right back.

0: al tribunale di Ivrea. Ci trasferiamo a Ivrea, apertura del processo per la strage di Brandizzo. Era la notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023 e a Brandizzo Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Versa sono cinque operai travolti dal treno mentre eseguivano lavori di manutenzione. E questa è la strage di Brandizzo, un percorso che ha inizio il 30 agosto ma si intreccia con i percorsi di tutte le stragi già avvenute e con lo stillicidio di lavoratori e lavoratrici sistematico e quotidiano. E facciamo sentire la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari al presidio che si svolgerà davanti al tribunale di Ivrea dalle ore 10 questo mercoledì 30 settembre.
1: Sempre mercoledì 30 settembre, questa volta stiamo allo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5 dove ci sarà la presentazione di questo libro La rivolta nella città di plastica e alla presentazione ci sarà Marco Santopadre e l'assemblea di autodifesa abitativa dall'esistenza alla turistificazione nel paese basco e questo è l'argomento del libro. Vediamo quindi come hanno fatto e stanno facendo e altri, ogni città ha mille anime diverse che coabitano, ogni territorio può essere osservato attraverso sguardi e prospettive differenti. Come assemblea di autodifesa abitativa abbiamo deciso di presentare il libro di Marco Santopadre, La rivolta nella città di plastica, non solo per l'importanza dei temi che affronta ma anche perché riesce a raccontare le trasformazioni dei paesi baschi e la doppia anima di Donostia e San Sebastian attraverso uno sguardo immersivo, cioè quello che di chi attraversa i processi li osserva da vicino e in qualche modo ne fa parte. Cogliamo questa occasione per riflettere anche sulle dinamiche che attraversano Roma, dalla turistificazione alla profonda finanziarizzazione della città, mantenendo vivo uno sguardo rivolto alle pratiche di resistenza e di lotta. E dunque l'appuntamento è mercoledì 30 settembre alle 18 a 100 celle aperte in via delle sede 5.

0: passiamo forse l'ultimo comunicato per quanto riguarda mercoledì 30, Cine Bakunin a Garbatella, come al solito organizzato dal gruppo Bakunin Federazione Anarchica, fai Roma e Lazio. Si trova in via Vettor Fausto 3, c'è la proiezione di Electroshock di Dennis Sanders, un film del 1964, un melodramma thriller che si inserisce nella scia dei film psicologici post-psycho, sfruttando l'ambientazione claustrofobica di un manicomio per creare suspense. E i temi principali sono la follia simulata e reale, la corruzione, l'avidità, la manipolazione psicologica. E quindi mercoledì 30 porta e condividi ciò che vuoi mangiare e bere, dopo la proiezione si potrà dibattere, bere, fare, mangiare, cantare, suonare. E tutto si svolge in via Vettor Fausto 3 a Garbatella, entrare dal portone e scendere le scale.
1: Ebbene, questo è mercoledì, tante cose mercoledì, qui se non sbaglio sì. Io arrivo direttamente a sabato, può essere spedere o tu c'è qualcosa?
0: No, io c'ho venerdì.
1: No, oh, e vai con venerdì allora.
0: C'ho ben due cose, tre cose, un sacco di roba venerdì.
1: Ah, l'hai tenute per te, eh?
0: Puoi trovarla anche tu se vuoi, eh?
1: Non lo so se sono così bravo, Spider.
0: Per vincere contro il DDL 1004, le vittorie dei movimenti dei tribunali, allora il DDL 1004, testo Romeo della Lega, approvato dal Senato a marzo 2026, vuole rendere legge in Italia la definizione di antisemitismo dell'IHRA con i suoi esempi operativi, e questo il 2 ottobre va alla Camera. Intanto in Francia la legge è stata ritirata, nel Regno Unito i medici si sono schierati contro, in Australia il giudice Desmond Fagan ha definito la definizione della IHRA prolissa e imprecisa e scollegata dalla realtà. Anche nel Regno Unito si prendono le distanze, in Germania
1: sono tantissime voci che si sollevano contro questa cosa assurda di cui purtroppo ci troviamo a discutere e parlare.
0: È indetta a Roma, a Piazza Montecitorio, il 2 ottobre un sit-in e il 10 ottobre una mobilitazione internazionale per la Palestina, come già sappiamo, in ogni città. Criticare Israele non è antisemitismo, non siamo antisemiti perché ci opponiamo al genocidio e allo stupro e alle altre torture di donne, bambini e uomini palestinesi nelle carceri israeliane. Campagna promossa da Giovedì Bianco.

E intanto uno si gira e si volta, e sono passati 50 anni dal 1976, la Casa Internazionale delle Donne a Roma celebra dunque i suoi 50 anni. Nel 2 ottobre del 76 il Movimento di Liberazione della Donna, MLD, occupa Palazzo Nardini a Roma in via del Governo Vecchio, dando vita a una stagione di conquiste, libertà e conflitti che è diventata la storia di tutte le donne.

0: manifestazioni contro la violenza sulle donne e per la legalizzazione dell'aborto, anni di intensa attività politica, femminista e grandi mobilitazioni che vedono le donne protagoniste della rivoluzione sessuale del paese, che si tradurrà in affermazioni di diritti e in cambiamenti importanti nella vita di tutte. Una storia che è proseguita nel Palazzo del Buon Pastore con la nascita della Casa Internazionale delle Donne. In questi 50 anni la Casa delle Donne ha dimostrato che la mobilitazione femminista non è solo memoria, prosegue Kenny, è il terreno su cui anno dopo anno si costruisce il futuro delle donne e delle soggettività LGBTQIA+. Vogliamo quindi celebrare questa storia collettiva interrogandoci sulle sfide che dobbiamo affrontare oggi, in un momento storico in cui i diritti duramente conquistati sono costantemente sotto attacco e i corpi delle donne e delle altre soggettività sono ancora oggetto di propaganda politica. Partiremo con un'assemblea aperta a tutta la città domenica 4 ottobre dalle 15:30. La Casa Internazionale delle Donne si prepara dunque a un mese di eventi e incontri per celebrare i suoi primi 50 anni. Un'assemblea aperta il 4 ottobre, l'incontro nazionale delle case delle donne di tutta Italia dal 24 al 25 ottobre, un incontro sulla violenza sessuale e il consenso il 19 ottobre, la mostra e il reading, la cassetta degli attrezzi femministi di e con Chiara Lessi e Giulia Siviero il 24 ottobre. Ebbene, dunque, evviva, festeggiamo 50 anni di Casa Internazionale delle Donne a Roma.
1: E quindi quasi coetanei con Radio Onda Rossa. E passiamo a un altro comunicato in memoria di Maurizio Musolino, un comunicato della comunità di San Paolo. Venerdì 2 ottobre alle ore 17:30 in via Ostiense 152B, e a 10 anni dalla scomparsa di Maurizio Musolino, una perdita gravissima per il giornalismo e la politica italiana e internazionale, per la Palestina, per la sua vasta cerchia di amici, per i compagni che con lui hanno condiviso lotte ideali e per i suoi familiari. E quindi ricordiamo il suo impegno per la causa palestinese, soprattutto la sua forza e la sua grande umanità non devono essere soltanto motivo di rimpianto, ma devono costituire indicazioni preziose per proseguire sulla strada dell'impegno politico e della solidarietà. E quindi in memoria di Maurizio Musolino, il venerdì alle ore 17:30 in via Ostiense 152B presso la comunità di San Paolo. E adesso sì, arriviamo a sabato.
0: Siamo a sabato, Spider.
1: Che ci avevi tu?
0: No, niente, questo, esattamente questo. Biomercato Incertosa. L'appuntamento, ormai siamo abituati a questo appuntamento sabatino.
1: Dalle 9 alle 14.
0: Al Giardino Liberato Incertosa in via Galeazzo Alessi. E dunque il biomercato.

E andiamo a domenica 4 ottobre dalle ore 16 a Largo Spartaco, Non Binary Pride, Euforia Non Binaria. Concentramento alle 16 a Largo Spartaco a Roma per questo Non Binary Pride 2026. Il 4 ottobre si svolgerà a Roma una giornata di euforia, visibilità e lotta per tutte le soggettività non binarie, fluide, gender queer, agender, intersex, trans e per chiunque rifiuti l'imposizione del binarismo di genere. Siamo corpi non conformi in uno spazio pubblico e ci vuole invisibile, silenziati e normati. Ma non ci stiamo. Vogliamo gridare che esistiamo, resistiamo e prenderci tutto lo spazio che ci serve e che ci spetta. Il 4 ottobre il concentramento è a Largo Spartaco alle ore 16 con le vibrazioni gong di Eva, interventi e gli interventi è un microfono aperto. Si partirà alle 17.15 in corteo che terminerà con incursioni musicali, performance e interventi artistici. Siamo tutte e tutti non conformi, siamo tutti in marcia, siamo tutte in lotta. La lotta paga, ma la lotta si paga. Potete sostenere le spese di costruzione.

0: costruzione del Pride, anche contribuendo attraverso la nostra raccolta fondi, e il tutto lo troverete girando su produzionidalbasso.com.
1: Siamo passati domenica, vero? Ma ci siamo dimenticati una cosa per sabato invece.
0: E cosa abbiamo?
1: Per non dimenticare i 368 morti di Lampedusa di qualche anno fa per un Mediterraneo libero, davanti al bilancione a Fiumicino ci sarà un corteo di barche che parte alle ore 10. Di barche, ma potete venire con qualunque cosa avete, anche un gommone, anche il materassino. Alle 10 il corteo, alle 13 il pranzo al bilancione, alle 15 un momento assembleare, alle 16 il DJ set, alle ore 18 la proiezione della Terra al Mare, documentario sulla prima flottiglia. Quindi sabato 3 ottobre in viale Claudio Caligari a Fiumicino, davanti al bilancione occupato, organizzato da F Lotta e dal collettivo No Porto di Fiumicino. Quindi davanti al bilancione sabato prossimo, corteo di barche, ma non solo. Qualunque cosa galleggiante potete portarla.

0: associazioni, tutte le attività extrascolastiche, che hanno proprio lo scopo di creare una comunità che coinvolga tutti i bambini di qualunque origine e provenienza essi siano, appunto perché in realtà non ci stanno differenze tra loro. Si saranno presentati i corsi, le attività sportive della Como di Prenestino e appunto sono le attività che varie associazioni appunto hanno realizzato e realizzano in questa struttura. Da mercoledì 30 settembre dalle 16.30 alle 20.30, scuola Carlo Pisacane, via Acqua Policante 30.
1: Grazie dell'intervento e dell'agenda, che anche questo dunque si unisce al 30 settembre. Ciao, buona giornata.
0: Grazie a tutte e a tutti.
1: Grazie,
0: a
1: ciao presto. Ciao. E già che siamo a mercoledì 30 settembre, comunque avevamo dimenticato, ci è stato ricordato per fortuna. Ci sono 49 anni dalla morte, dall'omicidio di Walter Rossi, ucciso con un proiettile sparato da Alessandra Librandi con la complicità di Cristiano Fioravanti, ricordiamo, era il 30 settembre 1977. L'appuntamento per compagni e compagni sotto la lapide, come sempre, a partire dalle ore 16.
2: E andiamo con l'ultimo comunicato che troviamo qui per lo spazio comunicazioni. Si tratta del JoJo Festival terza edizione e il 4 e l'11 ottobre si torna a ritrovarsi nel nome di Joseph German Tevelde, per tutti JoJo. E torniamo a ricordarlo, un compagno e un fratello che nella giustizia sociale ha svolto la sua pratica quotidiana attraverso le lotte dal basso. La sua forza non si è spenta con la sua scomparsa, ma è diventata rete di relazioni, esperienze condivise, capacità di immaginare. Per questo il JoJo Festival non è un rito commemorativo, ma una parentesi, non è una parentesi, ma un modo in cui la memoria di JoJo possa continuare a organizzarsi e a muoversi nella città. Quindi domenica 4 ottobre alle ore 10 alla scuola di Donato in via Nino Bixio 85, il terzo trofeo JoJo Fest, torneo di mini basket e under 13. Mentre domenica 11 alle ore 10 alla casa delle donne Luce Siesta, assemblea partecipata, facilitata, costruire movimento a partire dalle differenze.
1: E ti sei portato avanti col programma, dunque domenica 4 e poi la domenica prossima 11 ottobre.
2: Sì, queste due date.
1: Come spazio comunicazione siamo avanti.
2: Bene.

ஒன்று ஒன்று இம்மே.

Allora, eccoci qui, ancora un bentrovate e bentrovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare dunque la lettura dei quotidiani di questo martedì 29 settembre 2026, principiando dalle prime pagine. Oggi diciamo una rassegna stampa particolarmente corposa perché i temi sono parecchi. Ci sono due temi giudiziari, anche se ovviamente molto diversi fra loro. Da un lato la vicenda di Giulio Regeni con la condanna della Corte d'Assise di Roma per 3007 egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio di Giulio. Magra soddisfazione, si potrebbe dire, ma diciamo era anche difficile pensare di poter arrivare oltre, probabilmente. L'altra grande questione giudiziaria di tutt'altro tenore, di tutt'altra struttura, è quella ormai infinita di Garlasco, ma qua la questione diciamo si fa scottante perché i giudici, i pubblici ministeri di Pavia, dopo almeno due anni di indagini, quasi due anni di indagini, insomma stanno costruendo, diciamo, stanno disegnando una un'ipotesi in cui addirittura i RIS sarebbero stati i RIS, quindi insomma il non plus ultra dei carabinieri, insomma delle nostre strutture investigative, avrebbero nascosto nel 2007 le prove dell'innocenza di Alberto Stasi. E insomma qui si va anche diciamo abbastanza oltre tutte le morbosità che ci siamo dovuti ingollare nel corso di questi anni. Queste le due grandi vicende giudiziarie. Poi c'è una vicenda politica molto importante ed è quella relativa alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Una brevissima un brevissimo ripasso: il neo sindaco di Reggio Calabria era deputato per il collegio uninominale di Reggio Calabria, Forza Italia, diventa sindaco, quindi si dimette e si va alle elezioni suppletive che in tempi normali avrebbero visto insomma la vittoria del centrodestra in maniera molto tranquilla. E però a un certo punto diciamo è irrotto Vannacci, che ha presentato un suo candidato anche piuttosto forte, con la esplicita intenzione di far perdere il centrodestra e quindi di costringere lo stesso centrodestra a allearsi alle prossime elezioni politiche. E non è andata così, perché il candidato di Forza Italia del Centrodestra Unito ha vinto anche in maniera piuttosto tranquilla, con oltre il 50% dei voti, e quindi il titolo che non troviamo, ma che ha suggerito una persona piuttosto acuta e piuttosto divertente, potrebbe essere: il centrodestra esulta, fermata la destra. E le altre grandi questioni di questi giorni, di questo periodo, sono un po' all'interno: la guerra in Russia, che in Ucraina, scusate, che non fa diciamo ormai più molta notizia, nonostante gli attacchi sulle infrastrutture civili e sulle abitazioni ucraine siano ormai espliciti, e le grandi questioni di economia internazionale pure ci sono, ma insomma un po' all'interno. Cominciamo dalle prime pagine dei quotidiani più diffusi. Il Corriere. Cioè, mi ero perso dal punto di vista giudiziario un'altra vicenda piuttosto corposa. La morte di David Rossi, lo sapete, Montepaschi Siena, insomma anche quello uno dei grandi misteri italiani di questi ultimi anni. Secondo la perizia che ha indagato sulla sua morte, David Rossi sarebbe stato picchiato
e ucciso. Allora, diciamo, Corriere della Sera mette un po' tutte queste cose sulla sua prima pagina, in taglio alto con una piccola, con due foto che ritraggono Andrea Sempio, Alberto Stasi, Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. Dopo quasi due anni di indagini, i PM di Pavia sul delitto di Garlasco disegnano un'ipotesi clamorosa: condanna ingiusta di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi con i RIS che nel 2007 nascosero le prove della sua innocenza. Lo sfogo di Alberto Stasi, il condannato, si assumano tutte le loro responsabilità. Certo, se venisse confermata sarebbe una cosa assolutamente clamorosa. Già sarebbe clamoroso sarebbe clamorosa la permanenza in carcere per tanti anni di un imputato innocente, se così verrà effettivamente considerato, ma che alla base di quella errata condanna ci dovesse essere appunto un depistaggio addirittura dei RIS, insomma, sarebbero cose grosse. E così Garlasco. Subito dopo Reggeni condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi l'accusa a rete: noi soddisfatti, dichiara la famiglia, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Assolutamente legittimo questo da parte della famiglia, è anche, diciamo, assolutamente improbabile che ciò accada in noi. Poi le elezioni in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci, terzo il candidato di Futuro Nazionale Fabio Roscioli del centrodestra, avvocato e tesoriere di Forza Italia, con il 51% dei voti prende il posto lasciato libero da Francesco Cannizzaro, sempre di Forza Italia, e sarà il nuovo deputato eletto alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Bassa l'affluenza al 22,34%, verissimo, ma va considerato anche che di solito alle suppletive di questo tipo votano ancora meno persone. Il record è negativo, pensate, per un collegio napoletano dove intorno all'anno 2000 votò circa il 4% degli aventi diritto, quindi anzi fin troppe persone sono andate. E il candidato del Campolargo si ferma al 36,59%, che comunque, vista la situazione, non è neanche un risultato particolarmente negativo, mentre l'uomo del generale Vannacci raccoglie il 10,94% dei voti, risultato che non incide, che, diciamo, segnalo io sommessamente, probabilmente più dovuto al fatto che il candidato fosse conosciuto nel suo collegio che non ha un voto ideologico, per così dire, per Vannacci. Chiari segnali, scrive Paolo Mieli in un editoriale proprio dedicato a questo risultato, che secondo Mieli dice che Giorgia Meloni può fa dormire a Giorgia Meloni sonni relativamente tranquilli. Relativamente, sottolinea Mieli, perché c'è un'economia tenuta faticosamente a bada in un contesto mondiale di guerra e nonostante qualche magra figura, c'è un pezzettino di Italia vera che non è quella dei sondaggi, e questo, diciamo, al di là di quello che dice Mieli e al di là di quello che è successo a Reggio Calabria, dovremmo sempre tenerlo a mente, che il mondo vero non è quello dei sondaggi e non è neanche quello virtuale. Poi i due mondi purtroppo si intersecano, hanno relazioni fra loro, ma sono separati. Comunque questo pezzettino d'Italia alla Meloni non l'ha sfiduciata, e soprattutto non ha incoraggiato, scrive Mieli, Roberto Vannacci, che secondo i più avrebbe dovuto mettere in crisi lo schieramento meloniano.

Kuwait per gli sconti ai distributori, Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. Poi c'è un'intervista al vice ministro, mi pare, dell'economia, non vorrei sbagliarmi, Leo, che dice: giovani, flat tax al 5% e ridurre l'IRPEF per il ceto medio. Infine, in questa diciamo lunghissima pagina giudiziaria che occupa molta parte delle prime pagine di oggi, c'è Ustica addirittura con la Francia che si dice pronta a collaborare, ma meglio tardi che mai. Su Ustica Parigi apre, l'inchiesta non verrà archiviata. E poi la ricostruzione della morte di David Rossi: secondo la perizia fu picchiato e ucciso. La Repubblica invece qui a 9 colonne c'è Giulio Regeni, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, siamo soddisfatti, dicono i genitori, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Sarebbe divertente sapere anche che le opposizioni che cosa intenderebbero fare se fossero al governo con Al-Sisi, ma insomma, a parte di quei giochini che poi tanto non ottengono risposta. Due, i commenti su questo, quello di Carlo Bonini che definisce il processo il giusto processo, e poi Luigi Manconi, reso l'onore alla meglio gioventù. Non possono evitare di citare sempre e comunque Pasolini, che chissà, probabilmente avrebbe detto qualche parola di conforto ai torturatori egiziani, magari figli del popolo, anche loro. E strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. Poi il 7 ottobre con Netanyahu sotto attacco, l'ex capo dei servizi egiziani dice che era stato avvertito. E poi in taglio basso, sia esempio e molto in piccolo, evidentemente la notizia non è stata accolta con molto favore, la vittoria di Roscioli, di questo Fabio Roscioli in Calabria. La Stampa mette insieme i due grandi casi giudiziari di oggi: Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati, 3007 egiziani, chiusa l'inchiesta su Sempio. Per gli inquirenti il quadro era noto dal 2007, la sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade l'omicidio. Mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara, dicono i PM di Pavia. La morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori, siamo soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. Su questo ci sono due editoriali, anche qui in coppia, quello di Marcello Sorgi su Giulio Regeni, la verità c'è ma ora serve anche giustizia, quello di Giuseppe Legato su Alberto Stasi, le ombre che incrinano la fiducia nel sistema. Beh, la incrinano parecchio, perché pensare che appunto il meglio del meglio dei nostri carabinieri, peraltro per ragioni che appaiono a tuttora abbastanza di difficile comprensione, mettono in piedi tutto questo ambaradama che poi porterebbe, utilizziamo sempre il condizionale, in carcere per anni un innocente, insomma c'è da stare abbastanza poco allegri. La fotonotizia è per una fila di automobili a un distributore Eni, l'assalto al pieno scontato, lunghe code ai distributori Eni, anche Kuwait pronta al tetto, i petrolieri divisi e la protesta dei TIR. Infine Alessandro De Angelis ci parla del voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Tutto giusto, però insomma, bisognerebbe anche chiedere ai giornalisti e alle giornaliste dei media, sia vecchi sia nuovi, se è serio poche ore dopo la sconfitta di Vannacci cominciare a dire che tanto quella è tutta una farsa, quando fino a ieri praticamente erano già...

già pronti a Palazzo Venezia e a Vannacci che arringava la folla. Vabbè, insomma, come sempre l'invito sarebbe a dei toni un minimo più misurati, ma mi pare che sia una richiesta eccessiva. E poi abbiamo Il Messaggero, anche qui si apre su Garlasco, vabbè, l'abbiamo detto, ci sono delle cose però diciamo interessanti. E vabbè, c'è la cronaca di Roma con lo stadio di Roma che ormai è arrivato, lo stadio della Roma, scusate, che ormai sembrerebbe essere arrivato all'ultima tacca, approvato definitivamente il progetto, la prima pietra nel 2027 con ogni probabilità in primavera. Poi la conclusione della visita in Francia del Papa, una visita trionfale davvero, con grandi bagni di folla, con la politica francese che in qualche modo diciamo è venuta a farsi benedire o è rimasta di lato, ma insomma la scena era tutta sua. Conclusa la visita in Francia, il Papa scrive l'inviata a bordo dell'aereo papale Franca Giansoldati: l'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo. Insomma, parole abbastanza forti. E poi su questo c'è anche Romano Prodi che parla della lezione di Leone come una scossa all'Europa. Questo il Messaggero. Un po' di economia sul Sole 24 Ore: petrolio e tassi spaventano i mercati, torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread tra Brent e WTI, sono i due punti di, i due riferimenti per il prezzo del petrolio. I rendimenti di, dei bot tedeschi e di quelli statunitensi ai massimi rispettivamente dal 2009 e dal 2006. Anche qui c'è molto spazio per i carburanti e alla pompa, con gli sconti di Eni e IP che sono partiti in 4.100 distributori e in corso contatti con il Kuwait per gli impianti Q8. Molto interessante l'articolo di Lorenzo Pace sulla filiera del riciclo delle materie critiche, delle materie prime critiche, che purtroppo si ferma a metà strada. E in taglio alto molto spazio sul, sul Wall Street Journal, che incalza Netanyahu sull'attentato del 7 ottobre. Il premier nega, l'intelligence egiziana avvertì Netanyahu dell'attacco imminente. Così il Sole 24 Ore. I quotidiani di destra sono interessanti anche questo, diciamo tre su quattro, La Verità, Il Giornale e Libero aprono con Garlasco e ovviamente con un attacco feroce, e non potrebbe essere altrimenti, a quello che starebbe emergendo. Ricordiamo sempre il condizionale. Solo uno, Il Tempo, invece preferisce aprire sulle elezioni in in Calabria e la vittoria del del centrodestra. Il Manifesto anche apre su, su Regeni: colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per, per omicidio. Quindi

Madrid in particolare, migliaia di persone sono in piazza per l'emergenza casa, una mobilitazione che è nata dopo lo sfratto di un'anziana signora proprio a Madrid. Sanchez sfratto in Spagna, Sanchez contestato e torna la campata. E ancora abbiamo Avvenire, anche qui per Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. A centropagina la visita del Papa in Francia, l'ultima tappa a Metz, e sempre con la consueta amorevole perfidia il sottotitolo di Avvenire: sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, l'estrema destra però non è cristiana, insomma si fa non si fa politica, cioè non si parla di questioni alte, ecco, mettiamola così. Per il resto mi pare che anche Avvenire non ci porti molto lontano da dove ci siamo spinti con gli altri quotidiani. Sulla prima pagina, poi ovviamente all'interno sarà diverso. E poi abbiamo Il Dubbio, quotidiano dell'Unione delle Camere Penali, quindi oggi particolarmente impegnato. Si parte in taglio alto con il sequestro di Giulio Regeni. A centro pagina Garlasco sui pedali di Stasi, non c'era DNA di Chiara, ora processano Iris. La procura chiude le indagini su Garlasco, ma manca la pistola fumante, esempio verso il rinvio a giudizio. Nessun colpo di scena vero e proprio, ma un'imponente operazione di blindatura procedurale per sostenere l'accusa davanti al GUP. La procura di Pavia ha notificato il secondo avviso di conclusione delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, confermando l'accusa di omicidio volontario con gli aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti a carico di Andrea Sempio. Il nuovo atto arriva dopo mesi utilizzati dai PM per confutare, almeno sulla carta, le consulenze della difesa, mesi durante i quali si è incistato anche il tema dei pedali della bicicletta di Alberto Stasi, un dettaglio mediaticamente proposto come una bomba ad orologeria capace di far saltare il banco e accelerare la revisione della condanna di Stasi, ma che la procura accoglie con la giusta cautela. Ora esempio va verso il rinvio a giudizio. In taglio basso la morte, per ora insomma almeno è solo morte, di David Rossi per la perizia fu omicidio, aggredito in ufficio, tentò di difendersi. E ancora sempre sui temi della giustizia c'è Tiziana Maiolo che si diverte a prendere in giro Antonio Tajani, che ha parlato, per quanto riguarda ovviamente questioni di criminalità comune, di colpirne uno per educarne 100. Caro Tajani, scrive la Maiolo, la tua giustizia non può essere quella di Mao e delle BR, ricordando antichi slogan. Poi l'articolo è lungo ed è molto molto divertente. Vabbè, il povero Tajani di questi tempi non ne azzecca moltissime. Matteo Renzi parla di carceri, celle inumane, siamo la terra di Beccaria o di Del Mastro, si chiede, ma purtroppo Del Mastro è in felicissima e in affollata compagnia. E poi le elezioni con i sondaggi che adesso danno il PD sotto il 20%, ci giochiamo quasi tutto, dicono. Allora, le 8:47, quella del dubbio era l'ultima prima pagina che ci mancava, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice e si scrive all'interno dei quotidiani di oggi.

Allora, eccoci qua ancora. Ben trovate e ben trovati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo le prime pagine passiamo alle pagine interne. Cominciamo con il Corriere della Sera e facciamo un po' ordine fra tutte, insomma, la carrellata di notizie di stamattina, poi magari per i commenti o per qualcosa di un pochino più addentro o alle cose ci affideremo ad altre testate. Comunque, per quanto riguarda i grandi giornali, Corriere parte da Giulio Reggeni: 10 anni a 3007 egiziani sono colpevoli del sequestro. Roma, per un imputato cade l'accusa di omicidio, un quarto assolto. Il procuratore capo Lovoi, l'impianto accusatorio ha retto. E ancora le reazioni nella pagina successiva: i fiori e la forza dei genitori, un verdetto per tutti. Giulio: l'Italia rompa con l'Egitto, ben riposta la nostra fede nella giustizia, dichiara il legale della famiglia. E poi una lunga pagina di Giovanni Bianconi: il verdetto che svela le trame del regime, il processo ha sconfitto i depistaggi del Cairo, la procura egiziana era arrivata ad accusare i PM di aver violato le regole, torture e assassinio commessi all'interno dello stesso disegno delle forze di sicurezza. La sentenza a metà strada tra accusa e difesa era impensabile 10 anni fa, e questo è sicuramente vero. Altrettanto vero, appunto, che con questa sentenza si chiude tutta quanta la vicenda, anche giudiziaria. E cosa, insomma, che era difficile immaginare e potesse chiudersi in maniera molto, molto diversa. Mentre però, diciamo, la questione di Giulio Reggeni era largamente attesa, oggi c'è anche sui giornali la strage di Ustica di tanti e tanti anni fa, giugno 1980. Allora, su Ustica, qui siamo a pagina 6, asse tra Meloni e Macron per ottenere i documenti segreti. Parigi apre la richiesta della Premier e ora la Procura di Roma decide di non archiviare. L'ambasciata francese ha inviato una nota alla Farnesina in cui si dice disponibile per la presidente dei familiari delle vittime, Daria Bonfietti. Si tratta di un grande risultato. Adesso i colpevoli, la vedo complicata, però ecco, certamente è un passetto in avanti. E la ricostruzione, sempre nella stessa pagina, dopo 46 anni, la battaglia nei cieli italiani e il mistero del MiG libico, tutte le ipotesi per la strage. La Cassazione stabilì che l'aereo fu colpito da un missile. Ancora grandi questioni giudiziarie, andiamo a Garlasco: sulla bici non c'era il DNA di Chiara. Secondo i PM, Rissa lo sapevano ma nascosero il dato. A Pavia chiusa la nuova indagine, la rivelazione sulla prova che avrebbe potuto scagionare Stasi. Lo sfogo di Alberto Stasi, dall'altra parte della pagina: ora si assumano la loro responsabilità, più vicina la revisione. Ovviamente il giorno della possibile svolta trascorso al lavoro, e i legali chiedono che la sua vicenda non si ripeta. E poi, insomma, tutta una serie di dettagli tecnici che vi risparmio. Dalle cronache giudiziarie vediamo un po' se riusciamo ad arrivare subito a David Rossi, così almeno ci togliamo tutto quanto il dente subito. Ecco, andiamo adesso a pagina 26, dove a tenere banco è la morte di David Rossi, 51enne, morto il 6 marzo del 2013 cadendo dalla sua finestra, dalla finestra del suo ufficio nel centro di Siena. Era responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi.
La morte fu archiviata come suicidio dalla procura senese nel 2014 e poi nel 2017. Nel 2021 fu istituita una prima commissione parlamentare d'inchiesta e poi una seconda iniziata i suoi lavori nel 2023. La perizia della commissione afferma che quello di Rossi non fu un suicidio. L'ipotesi è che il dirigente del Monte dei Paschi fu appeso nel vuoto per essere minacciato, fu picchiato e lasciato cadere. L'ultima perizia su David Rossi, la simulazione dell'aggressione. Il manager di Monte Paschi Siena appeso da due o tre persone, questo secondo la perizia, che conferma che gran parte delle lesioni trovate sul suo corpo sono state procurate da un'aggressione, quindi precedente alla caduta. E poi chiudiamo con una questione, diciamo, sempre giudiziaria. Sospeso un giudice per molestie con atti osceni a una ragazza, il caso in strada a Cosenza, la linea dura del CSM che blocca servizio e stipendio al magistrato. E ci mancherebbe. Detto questo, andiamo agli altri temi. Il caro carburanti, anzitutto, pagina 12 e 13, automobili in coda e tutto esaurito per il piano scontato, IP si adegua al tetto ENI, Kuwait valuta il taglio, le proteste di taxi e conducenti. Il ministro Pichetto Fratin annuncia che la cosiddetta accisa mobile resterà e, ricordando che siamo in un mercato, dichiara di attendersi che intervengano anche altri, quindi dopo ENI e IP, insomma, se aderisse anche Kuwait inizierebbe a essere un panorama piuttosto esteso. La politica, con le elezioni di Reggio Calabria, in Calabria vince il centrodestra, battuti il Campolargo e Vannacci, il forzista Roscioli entra alla Camera con il 51%, futuro nazionale con Vannacci, ecco, c'è pure il suo nome, al 10,9% al voto meno di un regino su 4. Dal generale nessun effetto e la campagna di Meloni insisterà sul voto utile. La Premier lo mette nel campo larghissimo dei suoi nemici. E questa è una mossa intelligente. Mi avevo detto prima che il record negativo per una elezione suppletiva era circa il 4% in un collegio napoletano. Non mi ero sbagliato sul collegio napoletano, mi ero sbagliato sulla cifra, era 9,50%. E poi c'è Gongolante, chiaramente il presidente della giunta regionale calabrese, Occhiuto, di Forza Italia, fra l'altro, diciamo, è in rampa di lancio, sia per quanto riguarda il governo di Forza Italia, sia per quanto riguarda la politica nazionale, altro che Sassonia, questo perché Vannacci aveva annunciato che il collegio di Reggio Calabria sarebbe stata la sua Sassonia Anhalt. Non temiamo populismi e Forza Italia diventi più smart, che è un modo elegante e divertente per dire che Tajani deve andare a riporsi, come usiamo dire da queste parti. Poi gli esteri sono soltanto a pagina 20. Abbiamo l'esplosivo ritrovato nei pressi di una base della RAF in Inghilterra, base RAF, rilasciati 5 sospettati, l'ira dell'Iran, respingiamo le accuse, liberi su cauzione i britannici fermati per l'attacco sventato, una testimone contraddice le autorità. Intanto sullo stretto di Hormuz, con missili e droni kamikaze, Teheran spinge gli USA a far arretrare le proprie navi, i Pasdaran hanno colpito un'imbarcazione ferendo 12 Marines. Da Israele proseguono le inchieste sul 7 ottobre, l'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, si dice pronto a fare causa contro Netanyahu.
la visita del Papa in Francia, le parole sulla destra tedesca, la religione dell'ultradestra non è vero cristianesimo, sconfiggiamo gli estremismi, e poi la guerra in Ucraina, fiamme e civili appesi ai cornicioni, i droni colpiscono il cuore di Kiev, attaccata l'Accademia delle Scienze, Putin aumenta le truppe a 1,5 milioni, 200 i civili uccisi in Ucraina fra l'1 e il 24 settembre, e agosto erano stati 372. Chiudiamo con Musk e con una grande vittoria per Musk. Ai noi, Starship conquista l'orbita terrestre anche se rientra prima. Vittoria di SpaceX, successo e suspense. Un motore si è spento, ma poi alla fine tutto è andato per il meglio, parrebbe. Allora, questa la lunga lettura del Corriere della Sera. Le questioni di cronaca romana invece, come al solito, le andiamo a leggere alla fine della rassegna. Passiamo a Repubblica, che diciamo per gli amanti oggi, ieri, oggi e domani distribuisce anche un libricino di a firma di Antonio Manzini. Allora, qui pure si comincia con Regeni, però diciamo non è che ci sia granché da aggiungere alla cronaca che ha fatto il Corriere e anche alle cronache che fanno gli altri quotidiani. C'è però sicuramente di interessante da segnalare un'intervista a Sergio Colaiocco, procuratore aggiunto, che aveva chiesto l'ergastolo per uno degli 007 egiziani. Un verdetto storico, secondo Colaiocco, quello su Regeni, così lo Stato di diritto ha vinto contro ogni omertà. Stasera in quell'aula abbiamo visto cosa significa vivere in una democrazia dove tutti collaborano alla ricerca della verità. Poi abbiamo molto spazio per Ustica, la svolta dopo 46 anni e Gianluca Di svolte ne abbiamo viste e sentite a bizzeffe, vedremo un po'. L'analisi è di Gianluca Di Feo, che parla degli omissis della Francia, la portiere, i miraggi in volo, il golpe contro Gheddafi. Il ruolo dei transalpini è più che un'ipotesi, bisogna chiarire le responsabilità, ma questo dipende da cosa si deciderà di rendere pubblico. Fra l'altro nel giugno dell'80 mi pare fosse già in carica a Mitterrand, insomma un eventuale, diciamo, presidente non di sinistra, mettiamola così, potrebbe essere un presidente francese, intendo, potrebbe insomma avere mano più larga nel concedere documenti. Sulle elezioni in Calabria c'è l'intervista di Stefania Craxi, figlia di Bettino, senatrice di Forza Italia, anche lei molto felice e è una delle più rigide nel dichiarare, ma insomma lo fa la stessa Meloni peraltro, che ogni alleanza con Vannacci da parte del centrodestra sarebbe un gravissimo errore. Per il resto tutte le grandi questioni giudiziarie più o meno le abbiamo raccontate. Ecco, rispetto al Corriere sicuramente bisogna dare segnalazione di quanto sta avvenendo a Madrid, a pagina 23, a Madrid il ritorno degli indignados, che non si chiamano così, ma insomma almeno il lettore un po' distratto capisce quello di cui si sta parlando. Accampati per il diritto alla casa, in migliaia nelle tende, c'è anche il regista Almodovar. Accuse a Sanchez, protegga i più deboli, svolta per l'anziana, simbolo della lotta. Poi nella
stessa pagina si valica l'Atlantico per raccontare la campagna di la campagna elettorale di Alexandria Ocasio-Cortez, accompagnata da Paolo Mastrolilli. Ocasio-Cortez, orgoglio socialista, attacca i ricchi, l'AIS e i data center. Questa è una guerra di classe. In campagna con la leader della sinistra USA che punta al Senato e forse alla Casa Bianca, non intende riposizionarsi al centro. Vedremo. E poi di David Rossi abbiamo detto, c'è un altro caso giudiziario che oggi ha spazio sui giornali, è quello dell'omicidio dell'ex giocatore del Cosenza Dennis Bergamini. Questo è avvenuto addirittura il 18 novembre del 1989. C'è un nuovo indagato per la sua morte, il cugino dell'ex fidanzata del calciatore. L'ultima segnalazione per Repubblica prima di chiudere è per Trump, qui siamo nelle pagine dell'economia, che rottama l'auto ecologica, smontata l'eredità verde di Biden, retromarcia sulla transizione verso l'elettrico, ridotti gli standard di efficienza dei motori, la svolta favorisce Big Oil e i produttori di veicoli, proteste delle associazioni ambientaliste. Così la lettura di Repubblica. E dei grandi giornali nazionali o quasi, insomma, ci manca la Stampa, però qui più o meno tutto quello che abbiamo letto altrove lo ritroviamo qui. E è interessante, è divertente però la sezione dedicata al caro carburanti, perché come sapete c'è stata questa decisione da parte di Eni, seguita da IP, probabilmente a breve anche da Kuwait, di mettere un tetto ai prezzi della benzina. E questo, diciamo, in un contesto di libero mercato dovrebbe essere una cosa che si può fare, insomma, altrimenti si tratta di un qualcos'altro, non è più un sistema così libero. E però non tutti sono d'accordo. Per esempio alcuni gestori sono molto arrabbiati. Qui a pagina 8 leggiamo: code e cisterne vuote nelle stazioni Eni, l'ira dei gestori, così ci rimettiamo. Beh, però lo sconto, diciamo, i soldi che non si perdono con lo sconto dovrebbero

Allora, 9:22 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con le cronache, con le edizioni nazionali dei quotidiani, anche se a dire il vero, diciamo, a questo punto non è che ci sia moltissimo altro da aggiungere. Per quanto riguarda la lettura di Avvenire, sicuramente da segnalare la pagina a cura di Nello Scavo sui nuovi assetti medio orientali, pagina 7, tutti i fronti aperti sul Mar Rosso, la crisi sta ridisegnando le mappe. Dalle coste a nord e a sud di Bab al-Mandeb si possono rifornire navi e controllare i traffici. Per questo, su paesi quali Gibuti e Somalia, in particolare nella regione separatista del Somaliland, si rafforzano le mire di potenze regionali come Turchia e Israele. Il blocco di Hormuz e l'offensiva degli Houthi hanno innescato una serie di reazioni. Il risultato è che il Corno d'Africa è sulla ribalta della geopolitica mondiale. Nel frattempo arriva sull'Eritrea il colpo di spugna di Trump, cancellate tutte le sanzioni all'Eritrea. L'obiettivo statunitense è ristabilire normali relazioni diplomatiche e sdoganare il vecchio dittatore Isaias Afewerki in virtù della nuova centralità. Tutto questo, diciamo, in barba a anni di dittatura, di repressione feroce, arresti, uccisioni e quant'altro, ma evidentemente non sono problemi all'ordine del giorno. Sempre per quanto riguarda Avvenire, dall'Irlanda del Nord cresce la tensione in Irlanda del Nord per le marce orangiste e il governo trema. 30 anni dopo le barricate e gli scontri che resero Port Down uno dei luoghi più pericolosi dell'Irlanda del Nord, la Garvaghy Road è tornata al centro di una crisi che sembrava ormai consegnata alla storia. La decisione dell'Alta Corte di Belfast di autorizzare l'Ordine di Orange a marciare nuovamente lungo la strada dopo un divieto che durava dal 98 ha riaperto una ferita mai del tutto rimarginata. Domenica scorsa un corteo ridotto con appena 35 orangisti senza bande né sostenitori al seguito avrebbe dovuto attraversare la strada dove vivono prevalentemente famiglie cattoliche. Fin dalle prime ore della mattina però migliaia di manifestanti arrivati da diverse parti dell'isola si sono radunati per impedirne il passaggio. Tra loro anche la premier nordirlandese Michelle O'Neill. Un massiccio schieramento di forze dell'ordine ha tenuto separate le due parti evitando che la protesta degenerasse negli scontri che avevano segnato gli anni 90. Per tutta la giornata la situazione è rimasta in stallo mentre da Londra e Dublino arrivavano appelli alla calma. Il premier britannico Andy Burnham e quello irlandese Michael Martin hanno invitato a evitare l'escalation. Lo stesso hanno fatto l'arcivescovo cattolico Eamon Martin e il primate della Chiesa d'Irlanda John McDowell. Alla mezzanotte è scaduta l'autorizzazione alla marcia. Brendan McKeonight, portavoce dei residenti, ha proclamato la vittoria della sua gente. Ma alle 4 del mattino gli orangisti hanno tentato nuovamente di raggiungere la Garvaghy Road, venendo però fermati da una barriera di mezzi della polizia. Il confronto ha riportato tristemente alla memoria gli anni del conflitto, quando le parate di Drumcree furono al centro di gravi incidenti che causarono una ventina di omicidi. Il rischio oggi è che la disputa torni ad alimentare la contrapposizione fra le due comunità e metta sotto pressione l'equilibrio costruito con l'accordo del Venerdì Santo del 1998. La crisi arriva inoltre in un momento delicato per Stormont, dove Sinn Féin e DUP, i principali rappresentanti della comunità nazionalista e unionista, restano divisi su molte questioni. Le prossime elezioni dell'Assemblea sono previste per il maggio prossimo, ma un'ulteriore crisi del governo potrebbe aprire la strada al voto anticipato. Così Avvenire, e come detto per quanto riguarda le questioni relative alle edizioni nazionali dei quotidiani non ci sta molto altro da aggiungere e chiudiamo quindi allora con le cronache romane, quelle del Corriere della Sera che
non troviamo più. Eppure, eccolo qua, scusate. Quelle del Corriere della Sera aprono sullo stadio della Roma, inizio ad aprile, finito in 30 mesi, qui sono più o meno tutte le cronache romane, aprono su questo, sarà uno stadio bellissimo, la conferenza dei servizi dall'ok a Pedralata, l'iter accelerato grazie al commissario Sessa e poi diciamo alle varie testimonianze e annunci, uno più felice dell'altro, impianto da 1,3 miliardi, cambierà il quartiere, renderà questa zona moderna e attrattiva, insomma. Più o meno, ecco, tanto attendiamo che si concludano le operazioni di spazzaggio, anzi spazzamento sotto la radio, sono le cose, gli aspetti meravigliosi della diretta. In realtà stanno rifacendo il pavimento. Allora, dopo lo stadio della Roma c'è il quinto municipio, ne abbiamo anche parlato, islamofobia, scontro sulla mozione, schiaffi e insulti in aula al quinto municipio, cori e spintoni fra giovani dei centri sociali e estremisti di destra guidati dall'influencer Carabella. Questa è un po' la cronaca che ne fa il Corriere. E poi vabbè, diciamo le polemiche su via Tagliamento, se siano meglio i ligustri o gli oleandri, possiamo anche risparmiarci. Vediamo un po' Repubblica invece dove si colloca, identica al Corriere, anche qui autorizzazione finale allo Stadio della Roma, sì a tutte le opere, prima via del 2027, poi 2 anni e mezzo di lavori. Quindi abbiamo però altre notizie sui trasporti, con il debutto del primo tram Urbos che sta facendo le prove, il primo dei 121 nuovi tram acquistati e dopo mi pare 5.000 chilometri e andrà a disposizione dei viaggiatori. E la metro C, la corsa contro il tempo per Venezia, pronta per Piazza Venezia, pronta nel 2032. Il prossimo anno il cantiere entrerà ancora più nel vivo con lo scavo del pozzo della stazione al centro della piazza. E poi anche qui abbiamo il quinto municipio, qui la mettono così: blitz degli influencer sovranisti, strappato una bandiera palestinese. E Marco Carta ci racconta Carabella, Zossolo e Joy Mannarino, la nuova destra social. Vabbè, e poi un po' di cronaca qua e là e si conclude anche la cronaca romana di Repubblica. Bene, con le cronache romane direi che possiamo terminare anche la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8 come al solito, una breve pausa musicale e poi ritorniamo per raccontare alcune vicende che si svolgono a Roma, in particolare riguardo l'acqua pubblica. Questo pomeriggio avremo diverse corrispondenze su questo. Poi il collettivo Artò intorno alle 10, grosso modo, alle 10.30 Radio Scadi e poi al termine di Radio Scadi ci occuperemo di solidarietà e antifascismo.
anche qui una serie di iniziative che si vanno a tenere in questi giorni. Come detto, prima però un pochino di musica, ci affidiamo alla buon vecchia Asian Dub Foundation e poi di nuovo in diretta con Radio Onda Rossa.

0: Allora, 9:41, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, terminata la rassegna stampa, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta, una buona mattinata anche a Vincenzo dall'altra parte del telefono, con te e anche con altri che sentiremo più tardi per parlare brevemente per ora del forum dell'acqua che si tiene alla Nuvola. Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno ai nostri ascoltatori. Rettifichiamo subito il concetto di forum, perché qui esiste un solo forum dell'acqua, che è il forum dei movimenti che propongono, dispongono per arrivare all'acqua bene comune, che ovviamente è sempre contrastata, quelli del referendum del 2011. Oggi a Roma invece si tiene l'Euro Mediterranean Summit, che è sull'acqua, che è ovviamente il team molto allargato di padroni multinazionali dell'acqua, di istituzioni, di società quotate in borsa come Acea in prevalenza, oltre le altre tre signorine che si chiamano A2A, Iren e Hera, e che ovviamente mettono all'ordine del giorno come acchiapparsi, come gestire tutta l'acqua possibile a partire dal bacino del Mediterraneo e dall'Europa, in questa forma accumulante ovviamente, in cui l'acqua per loro è solamente una merce. Poi si autogratificano ovviamente di un appeal sociale, ma sono le chiacchiere, perché se dobbiamo vedere appunto le ex municipalizzate come Acea e le altre che ho citato, oggi sono diventate delle multinazionali che fanno solo profitti e redistribuzione ovviamente di quattrini ai loro soci, se ne fregano altamente della socialità e anzi dispongono ovviamente ad accordi guerrafondai, perché Acea mantiene gli accordi ovviamente con l'israeliana Mekorot, che non ha mai rotto, e che la Mekorot gestisce la quasi totalità dell'acqua in Israele, ma è partecipata da una serie di altre società in giro per il mondo, in questa strategia ormai multipolare che Israele ha di accaparrarsi beni comuni, di accaparrarsi pezzi di terra, come abbiamo visto anche qui in Italia, pezzi enormi, pezzi di ettari ovviamente, per farci svernare i propri assassini o cose di questo genere, e soprattutto partecipare nella grande gara del profitto dei carburanti, dell'energia, del petrolio, del gas e quant'altro, rubati ovviamente.

0: stato sempre un acquedotto pubblico da questo punto di vista. Il problema grosso per tutte queste gestioni che rimangono pubbliche in carico ai comuni è quello del finanziamento per riparare le perdite che gli acquedotti hanno, che hanno un 50 e passa per cento di perdite, chi più chi meno si va dal 40 al 56%, e quindi le leggi che sono state fatte qui in Italia, che vogliono assassinare il referendum del 2011, sono quelle che i finanziamenti si negano ai comuni laddove non vengono fatti entrare nelle partecipate i privati, e quindi questo è un grandissimo ricatto che l'Europa si appresta a fare altrettanto, e che quindi tu capisci che le difficoltà che hanno anche i comuni di poter riparare le perdite e di dare il miglior servizio possibile, questo quando hanno le buone intenzioni. La stessa cosa di cui vi ho parlato, l'ACEA, ovviamente il Reatino, l'ABC napoletana, l'acquedotto pugliese, vale anche per la SMAT torinese, che ovviamente è un'azienda a carattere pubblico e che appunto pure lì vogliono fare più presto possibile farci entrare i privati. La stessa cosa guarda l'acqua milanese, che è stata sempre pubblica da questo punto di vista. E quindi siamo in un coacervo, in un punto nodale ovviamente della situazione generale qui in Italia, ma ovviamente anche nel resto d'Europa, in virtù che poi la guerra accelera tutti quanti i processi, e soprattutto da parte nostra nel confronto di queste due giornate al villaggio globale, cioè all'altra economia, ci sarà il confronto su quello che è il possesso dell'acqua a quali fini, e oggi il possesso e lo spreco soprattutto va e quindi il contrasto va nei confronti dei data center e del ritorno al nucleare. Data center e ritorno al nucleare che entrambi consumano una massa d'acqua paurosa, oltre a consumare una massa d'acqua una massa di energia elettrica ovviamente per poterli fare funzionare. Uno, perché ovviamente senza energia elettrica un data center che ormai diventano simili a 2 chilometri per estensione quadrato, forse molti di più, qualcuno assomiglia quasi a un paese ovviamente eccetera, e per poter raffreddare tutte queste apparecchiature servono miliardi di metri cubi d'acqua, e sapete bene come stiamo all'ordine del giorno qui in Italia, dove questa estate ha fatto riverificare quanto è lunga e larga la siccità, ormai stiamo perdendo gran parte del meridione con la desertificazione abbondante, ma vediamo che anche il Po o altre, o l'Adige o il Tagliamento, cioè i fiumi grandi di grande portata d'estate, sono quasi all'asciutto, e poi arrivano le alluvioni perché a un certo punto col cambio climatico, le bombe d'acqua, la terra non assorbe più e quindi diventa la devastazione anche del territorio se non delle città. La stessa cosa puoi parlare con il nucleare, che dovrebbe produrre energia elettrica, ovvero ne produce sempre di meno perché nessuno sta costruendo più centrali nucleari, perché ci vogliono 20 anni per costruirle e poi per ammortizzare le spese, se non sono finanziamenti pubblici il privato non ci mette una lira, ma soprattutto consumano delle masse d'acqua paurose, siamo pure lì sull'ordine dei milioni di metri cubi di acqua ovviamente per poter raffreddare tutto il circuito della fissione nucleare, e voi capite bene quindi l'acqua a cosa serve, dovrebbe servire ad abbeverare le persone, era la risorsa primaria oltre che quella dell'aria, e dovrebbe essere utilizzata ovviamente con garbo, con molta parsimonia per le culture, per l'alimentazione, invece viene dissipata da ogni punto di vista, non viene mai riciclata, insomma c'è una quantità di inquinamento e di dissipazione pauroso. Ecco, di tutto questo si parla, ci si può venire ad aggiornare ovviamente, oltre a poter anche far alcune domande, intervenire di fronte a un consesso così importante come abbiamo cercato di fare, per non essere solo in contrasto ma essere anche, avere la capacità di proporre da ogni punto di vista. Ecco, di tutto questo si parlerà in questi giorni, quindi a partire da oggi, in cui non poteva non esserci la possibilità di far vedere che c'è un altro mondo possibile, saremo quelli che saremo, in virtù che oggi è una giornata feriale, alle 4 del pomeriggio ancora si lavora qui a Roma, ma insomma ce la metteremo tutta, perché portare questa immagine, la nostra voce, che magari sarà difficile farla ascoltare dentro la nuvola, visto che ci metteranno a debita distanza, ma che sapremo far parlare in virtù del fatto che abbiamo le capacità di indicare un'altra strada diversa, ovviamente, dalla speculazione, dalla mercificazione e dalla dissipazione, appunto, dell'acqua.
1: Benissimo, Vincenzo, con voi ci sentiremo più tardi nel pomeriggio, mentre più tardi in mattinata qui avremo anche voci dalla Sabina.
0: Va bene,
1: un
0: di nuovo, ciao.
1: A dopo. Ciao.
0: Ciao.

0: Un minuto alle ore 10, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, in questo ultimo martedì di settembre. Allora, ritorniamo in voce e in diretta e diamo il bentornato ad Alberto del collettivo Antonin Artaud. Buongiorno Alberto, come stai?
1: Buongiorno.
0: Ci senti?
1: Tutti, vi sento, grazie come sempre dell'interessamento a questi argomentacci.
0: Benissimo, del resto insomma, sono argomentacci, ma meglio parlarne che insomma lasciarli lì sotto il tappeto, come di solito si tenderebbe a fare. Allora Alberto, noi ti diamo subito la parola, ecco, forse un po' di rimbombo che adesso è andato via, ti diamo subito la parola per farci raccontare da te una campagna che ha per titolo Date i numeri, una campagna per il reale superamento della contenzione meccanica a partire da quella che insomma un po' la vostra regione, se non altro, di riferimento, ovvero sia la Toscana. Che cos'è Date i numeri e perché avete iniziato questa campagna?
1: Allora, noi abbiamo iniziato questa campagna. Date i numeri sono i numeri delle contenzioni meccaniche che vengono, cioè delle quante persone vengono legate ai letti in Italia.

0: verificare che questa contenzione può provocare la morte per diversi motivi, l'arresto cardiocircolatorio, la difficoltà di respirare, cioè sono tanti le cose fisiche che provocano. Ma non è solo quello, perché io voglio anche dirvi che da noi, come sapete, abbiamo uno sportello di ascolto e un telefono di ascolto da ormai quasi 20 anni. E quindi le persone che ci hanno chiamato, che ci hanno raccontato di cosa vuol dire essere legati, raccontano di umiliazione, paura, senso di impotenza, insicurezza, addirittura a volte può dare rabbia, collera, ma colpisce e lede soprattutto la libertà personale e lascia dei segni indelebili, traumi che restano a volte per tutta l'esistenza. Le persone si vergognano anche di raccontare di essere state legate al letto, eppure la pratica che veramente succede tantissimo. E quindi su questo abbiamo voluto gettare una luce, perché solo scoprendo la quantità, quindi cercando di rilevarne la quantità di queste pratiche che viene effettuate in Italia, si può forse far capire alle persone che si può arrivare al superamento. È dimostrato, perché poi sono tanti che dicono ma però è pericoloso, bisogna farlo, è uno stato di necessità. Ecco, in realtà ci sono su 329 reparti psichiatrici, diagnosi e cura esistenti in Italia, in 24 di questi, solo in 24 mi viene a dire, viene praticata la restraint, cioè non si lega, si è deciso di non legare le persone, dimostrando in questo modo che è possibile non legare. Ma vi voglio anche dire che addirittura nel 1835, nel manicomio Lincoln, non si legava più, avevano già cominciato a superare questa pratica. Nel 1839 addirittura Connolly, un famoso psichiatra che curava nel manicomio di Hanwell oltre 1000 pazienti, non li legava. E questo succede anche a Antonucci, per esempio, un nostro psichiatra proprio morto qualche anno fa, italiano, ha slegato tutte le persone del manicomio di Imola, le 30 e più donne pericolose che erano legate al letto giorno e notte, stando con loro, parlando, perdendo tempo, le ha slegate tutte, dimostrando che nessuna di loro era pericolosa. Si diventa pericolosi quando si è legati al letto, quando si subisce una costrizione di questo tipo, è ovvio che le reazioni possono appunto essere quelle di rabbia, di collera, sentirsi legati al letto è una cosa terrificante. Quindi per questo abbiamo voluto portare avanti questa campagna, dati i numeri, perché vogliamo avere i numeri da tutte le regioni in modo da poter denunciare questa pratica e arrivare al reale superamento di questa pratica, veramente, che noi consideriamo solamente una tortura lesiva di tutte le libertà personali.
1: Bene, questo diciamo, ricordiamo, il report nasce su numeri toscani, voi siete un collettivo che nasce e opera a Pisa, però ecco, non si tratta certamente di una vicenda esclusivamente regionale, come ci dicevi tu, anzi probabilmente la Toscana è uno dei luoghi d'Italia dove la situazione è meno peggiore, o sbaglio?
0: Beh, guarda, anche da voi nel Lazio devo dirvi che ce ne sono parecchi, qualche numero se volete.
1: Certo, se ce li hai e te li ricordi a memoria, volentieri.
0: Guarda, li ho scritti. A parte che si legano anche i bambini, e questo è triste, noi abbiamo chiesto anche i numeri delle contenzioni meccaniche dei minorenni, perché succede anche questo, non ce l'ha data la Toscana, altre regioni l'hanno mollata. Nella regione Lombardia i minorenni legati nei reparti neuropsichiatrici sono stati 116, la contenzione è stata praticata a 37 ragazzi di età media di 16 anni, quindi è terribile pensare a un bambino, un ragazzino legato al letto. All'ospedale Bambin Gesù di Roma i dati delle contenzioni del 2023 sono corrispondenti a quasi l'8% di ricoveri, cioè 8 persone su 100 che vengono ricoverate vengono legate al letto. Dai 1367 episodi del 2021 ai 1392 del 2022, questi sono i dati che ci hanno dato la Regione Lazio in particolare, 1445 nel 2023. diretta intorno al 17,5% la contenzione meccanica dell'assio delle persone che vengono ricoverate in SPDC. Quello che non si sa è che la maggior parte di questi episodi se siano durati 10 minuti, 5 giorni, chissà, questo, i numeri, come vi dico, sono stati dati in maniera aggregata molte volte senza specificare quante ore la persona è stata legata al letto. Sapete che sulla contenzione è venuta fuori soprattutto questa disumanità della pratica, è venuto fuori col caso Mastro Giovanni, che forse tutti avranno sentito e tutti conosceranno. Sì. Mastro Giovanni è un maestro di scuola che è stato legato 87 ore, c'è anche un film che si intitola proprio 87 ore, che riporta tutte le ore in cui è stato legato, di cui 5 da morto. Ecco, infatti il caso Mastro Giovanni ha aperto un po' di nuovo la discussione su questo, ha aperto una discussione civica, diciamo, su questo argomento, e si è arrivati ancora una volta a una pronuncia delle nostre leggi che dicono di superare la contenzione meccanica, che insomma non è un atto curativo, non è un atto terapeutico, riconoscendo quindi che non essendo un atto terapeutico andrebbe superata. Però dopo il caso Mastro Giovanni ci risulta che tante persone ancora vengono legate e ce lo vengono a dire. Infatti c'è una ragazza che ha scritto un libro bellissimo, Tanto scappo lo stesso, dove raccontava come veniva legata e come cercava di sprecarsi, come aveva imparato un po' a togliersi da questi legacci. Non è facile, però insomma delle volte ci riusciva e raccontava come è riuscita anche a liberare altri che erano nella sua condizione, come poi succedeva in Erasma, quando l'infermiere scopriva che erano stati liberati, di legare immediatamente, anche se magari il desiderio era solo di dormire su un fianco, come fanno molti, invece di dormire come un Cristo in croce, cioè legati ai quattro arti, magari anche con lo spallaccio. Era semplicemente questo il desiderio di alcuni, però immediatamente venivano legati. Sono stati scritti dei libri, anche hanno legato la zia Lia, è un libro che consiglio di leggere, scritto proprio da una psichiatra che capisce come quest'atto veramente non sia terapeutico, quando vede sua zia legata al letto che le chiede disperatamente di essere svegliata. Sono storie terribili, la più terribile nel nostro elenco di cose pazzesche, nell'elenco delle 13 persone morte legate ai letti, forse la più la storia più crudele è quella di una ragazza che viene legata al letto nel reparto di Bergamo, una ragazza brasiliana di 19 anni, che muore bruciata viva nel letto. Forse era riuscita a tenere un accendino in tasca, Elena Casetto, e forse avrà cercato di liberarsi dei legacci con quell'accendino. Fatto sta che prende fuoco il letto e i soccorsi arrivano tardi, la porta è chiusa, gli estintori non funzionano e muore così a 19 anni. Ecco, questa è una storia che forse avrebbe dovuto svegliare le coscienze di tutti quanti, ma non è successo. Anzi, devo dirvi che quella direttrice, adesso è diventata la direttrice di tutte le SPDC, non solo delle SPDC dove lavorava, ma è diventata la direttrice di tutta l'ASL addirittura, quindi promossa addirittura, è diventata responsabile del coordinamento nazionale degli SPDC, era la direttrice degli SPDC Giovanni XXIII di Bergamo, dove è morta questa ragazza. Un caso del genere avvenne nel 1973, Antonia Bernardini, che nel 74 morì bruciata viva nel letto, legata, dove era stata legata per oltre 40 giorni. Questo fatto allora suscitò un enorme eco, se ne discusse tantissimo, psichiatri, giornalisti, critici, e se ne parlò tanto e si arrivò alla chiusura di quel manicomio. Ecco, adesso non, la morte di Elena Casetto e di altri, il nostro Giovanni, non ha portato a questo, non ha portato a una discussione collettiva sul superamento di questa pratica. Questo fa luce un po' forse sulla disumanizzazione della nostra società. Del resto tolleriamo il massacro di Gaza, il genocidio in Palestina, senza più muoverci più di tanto. E quindi forse anche veder morire una ragazza legata al letto, bruciare viva, non ci fa più muovere. Ecco, noi siamo andati a fare un presidio a Bergamo, quel giorno abbiamo voluto ricordarla, a un mese dalla scomparsa andammo anche a Bergamo con alcuni collettivi a fare un volantinaggio lì davanti, però ecco, non eravamo quella moltitudine che avremmo dovuto essere davanti a un fatto così esecrabile, e questo ci rimane un po' così. Per questo anche abbiamo voluto portare avanti questa campagna, dati i numeri, vogliamo avere i numeri, vogliamo sapere quanti sono contenuti, vogliamo superare questo metodo, dicevo, barbaro, inutile, violento, che provano solo morte.
1: Benissimo. Alberto, prima di lasciarci, come procederà praticamente la campagna?
0: La campagna adesso procederà, perché noi non intendiamo mollare la presa, e le regioni che non hanno dato i numeri continueremo a insistere, quindi la nostra battaglia continuerà, non è conclusa. Abbiamo avuto pochi dati che siamo riusciti a strappare, che ci dicono che insomma in questi reparti la pratica sta crescendo a ritmi vertiginosi, quindi non intendiamo mollare la presa e continueremo con i nostri presidi, con le nostre denunce eccetera. Adesso tra l'altro saremo a Roma, voglio dire, con Sensibile alle Foglie, che il 4 ottobre presentano tutti coloro che hanno scritto un libro per la casa editrice Sensibile alle Foglie, saranno a Roma, quindi saremo anche noi a Roma il 4 ottobre all'Intifada, dalle 3 in poi noi saremo nel pomeriggio a presentare il nostro libro Pazzi da morire, in cui appunto tra le cause di morte che abbiamo individuato, tra TSO violenti, abuso di psicofarmaci, suicidi nei reparti, c'è anche la contenzione meccanica che ha portato alla morte, come vi dicevo, di 13 persone in Italia, di quelle che sappiamo noi, ma poi chissà quanti altri ce n'è, probabilmente la punta dell'iceberg, queste sono storie che sono venute alla luce, ma ce ne sono tante altre che non vengono alla luce. A noi arrivano testimoni ogni tanto allo sportello per telefono che ci raccontano: mio parente è morto così, così, cos'ha, e non è che è venuto con il giornale, perché magari non l'ha detto nessuno. Quindi ce ne sono molti altri nascosti che noi non sappiamo, quindi vogliamo far venire fuori, quindi continueremo a esserci. Saremo a Roma, come vi dicevo, all'inizio.

0: Irlanda-Israele, polemiche e tensioni, comunque la partita si è tenuta, i calciatori della nazionale irlandese hanno deciso di scendere in campo per questa sfida, ma lo hanno fatto accompagnando la scelta con una serie di gesti simbolici per protestare contro quanto sta avvenendo a Gaza. Peraltro la discussione e le pressioni erano fortissime, lo sono state per tutta la settimana, pressioni che chiedevano il boicottaggio delle match e a partire tra l'altro dalla petizione che era stata lanciata dal gruppo sportivo Irish Sport for Palestina, e lo stesso CT della nazionale irlandese aveva spiegato che in un comunicato che appunto la partita non era con Israele ma era contro Israele ed era contro il boicottaggio a Gaza. La Federcalcio israeliana purtroppo ha risposto immediatamente definendo il CT dell'Irlanda stupido, ignorante e ipocrita. Ho riassunto, Carlo, un po' quello che è stata la discussione questa settimana, la settimana scorsa, ma lo è stata anche forse un po' più profonda, devo dire.
1: Sì, hai detto bene, giusto per dare due dati, si trattava di una partita inserita nella cosiddetta Nations League, la Lega delle Nazioni della UEFA, che è un torneo europeo biennale che è nato nel 2018 per dare un po' visibilità ai periodi dell'anno tra i tornei più, diciamo, più importanti, più seguiti, ha preso il posto delle vecchie partite amichevoli. L'Irlanda ha battuto per 3-0 la squadra di israeliana con reti, giusto per citarlo, di Parro, che è un po' una delle star del calcio irlandese al momento, Aida e Moylan, ma come dicevi il risultato sportivo racconta solo metà della questione. Già l'anno scorso, a fine del 2025, dopo il sorteggio dei gironi di questa Nations League, la FAI, la Federazione del Calcio Irlandese, un po' la loro PGC, ha votato a maggioranza una mozione per chiedere alla UEFA e alla FIFA addirittura la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali, una richiesta che peraltro era in linea con le posizioni del Parlamento di Dublino, della diplomazia. Come sappiamo, l'Irlanda insieme alla Spagna, la Slovenia, altri paesi europei è stata in prima linea, insomma, nell'esprimersi a tutti i livelli, sia a livello popolare ma va detto anche a livello istituzionale, nonostante abbia un governo di centrodestra, in solidarietà con il popolo palestinese e in modo abbastanza deciso contro il genocidio messo in atto da Israele. La UEFA non ha accolto la richiesta, quindi ha lasciato confermati i calendari, e a quel punto la federazione irlandese si è trovata un po' schiacciata fra le proteste della società civile, come dicevi, ad esempio l'appello per il boicottaggio di questa partita firmato da oltre 160 atlete irlandesi, e dall'altra parte le conseguenze legali e sportive di un'eventuale rinuncia, a partire dalla sconfitta a tavolino per 3-0 per entrambe le partite di andata e di ritorno, pesanti sanzioni finanziarie e il rischio di squalifica da tutte le competizioni UEFA per le nazionali irlandesi maschile e femminile. Sui social, ad esempio, continua a girare l'hashtag Stop the Game, fermate la partita, la pressione è molto forte, si è fatta sentire anche sui giocatori, anche perché a quel punto la FAI, la federazione, ha preso questa decisione un po' bizzarra, cioè ha chiesto ai giocatori stessi di discuterne e di votare. C'è stato un voto nei giorni scorsi, poco prima della partita, un giocatore, Gavin Basunu, si è espresso in modo molto deciso, contraddeciso, che lui non avrebbe giocato. È il portiere, è stato a lungo il portiere titolare, poi dal 2024, dopo un infortunio, di fatto è un po' passato in seconda, diciamo, però resta una delle figure chiave della partita. E questo voto però alla fine ha dato un responso diverso da quello, dalla posizione presa da Basunu, mi pare, se ho letto bene, 14-8, insomma alla fine i giocatori hanno deciso di procedere. Tra l'altro un altro giocatore della squadra irlandese, Finn Asaz, anche lui in una posizione abbastanza particolare, il centravanti, perché ha la madre con cittadinanza israeliana, e il CT, l'allenatore a cui accennavi prima, che si chiama Einir Algrimsson, che è islandese, ha deciso di non schierarlo. La partita inizialmente, le partite dovevano essere giocate in Israele e in Irlanda, ma vista insomma, le difficoltà di questo incontro, è stata disputata l'andata in campo neutro in Ungheria,
0: comunque in Ungheria, sì, esatto.
1: Esatto, e il ritorno sarà giocato di nuovo in campo neutro in Serbia. Come dicevi, ecco, le decisioni, quello che hanno deciso di fare i giocatori per testimoniare comunque la loro contrarietà e le difficoltà davanti a cui si sono trovati, sono state quelle di non stringere la mano ai giocatori della squadra israeliana, hanno chinato il capo quando è stato suonato l'inno nazionale, l'inno israeliano, e poi però hanno deciso, come abbiamo detto, di giocare. Moltissime persone in Irlanda hanno detto non guarderemo questa partita, molte persone sono state veramente deluse dal comportamento della FAI e anche un po' dei giocatori, tantissimi pub hanno scritto, quelli che in genere trasmettono tutte, non si perdono mai una partita della nazionale irlandese, che è molto amata e molto seguita, hanno detto boicotteremo questo gioco.
0: Infatti, tra l'altro, volevo sottolinearla la grande partecipazione. Durante la settimana scorsa questa discussione ha coinvolto di fatto la popolazione. Tra l'altro, ho visto anche manifestazioni in piazza contrarie naturalmente a questo match. Fosse successo in Italia, sarebbe successo tutt'altro, diciamocelo, al di là di tutto, fuori dai denti. Che in qualche modo, comunque, come ricordavi tu, dimostra la serietà e la determinatezza di alcuni stati, quali appunto l'Irlanda, ma la Spagna e la Slovenia, che di fatto non accettano nulla che venga da Israele, che rappresenti comunque, e lo ricordano, il genocidio, così come l'ha ricordato l'allenatore della squadra irlandese, poi è accusato di ignoranza, eccetera, sì. da Israele.
1: Ecco, un piccolo commento su quella frase, appunto, l'allenatore Algrimsson ha detto ma guardate, noi non giochiamo con Israele, non giochiamo con il genocidio, ma contro Israele, contro il genocidio. Sicuramente l'uso del termine genocidio è stato forte, e secondo me, per fare l'avvocato del diavolo, per essere un po' maligno, è stato un modo anche per fare un'affermazione e cercare di trarsi un po' di impiccio, nel senso che lo stesso allenatore è molto a disagio, così come tantissimi giocatori, per cui, ecco, secondo me ha voluto un po' salvare la faccia, e ha trovato, come dicevi, d'altra parte gli insulti. E qui bisogna dire, devo lodare il presidente del consiglio, il Taoiseach irlandese Nicole Martin, che lo ricordo è un politico di destra, di centrodestra, è il leader di Fianna Fáil, che all'ONU ha difeso in modo molto deciso l'allenatore della squadra, invitando insomma le autorità israeliane a esprimersi in modo diverso e a riconoscere le proprie responsabilità.
0: Benissimo Carlo, tra l'altro volevo aggiungere che tutto ciò è avvenuto in un weekend di alta tensione, non solo calcistica, ma anche, diciamo, più strettamente legata proprio a quello che è la storia dell'Irlanda.
1: Sì, è stato un weekend incredibile. Adesso non voglio prendere troppo tempo, però giusto per ricordare alcuni dati, era stato fissato una parata orangista proprio per la giornata di ieri. In due parole, l'Ordine di Orange, un'associazione paramassonica esclusivamente protestante, esclusivamente maschile, che nasce ancora a fine del Settecento nella comunità dei coloni inglesi e scozzesi che erano presenti nell'Irlanda del Nord dall'inizio del 600 più o meno, e nasce proprio lì vicino a Porta Down, dove si sono tenuti svolti i fatti di ieri. Dal 1807 iniziano questa, una delle tantissime parate che costellano l'estate, quelle che tutti avremo visto con, no, le bande arancione, l'ombrello e la bombetta. Nel corso dei decenni la composizione demografica della zona, in particolare di questa strada Garvaghy Road, è cambiata. Garvaghy Road è diventata una strada a grande maggioranza, stragrande maggioranza nazionalista, cattolica, e da più di 30 anni fa, ormai dal 1995, la popolazione ha deciso di reagire al solito sfoggio di simboli anti-irlandesi, anti-cattolici, questa storica affermazione della supremazia protestante, della supremazia britannica sugli irlandesi, diciamo, autoctoni. La prima volta appunto che la polizia prova a chiedere all'Ordine di Orange di modificare il percorso di ritorno dalla manifestazione, quindi non stiamo parlando, come hanno detto in questi giorni, in queste settimane e mesi, i sostenitori dell'Ordine di Orange che hanno sollevato il caso, è una negazione dei diritti civili degli orangisti, della popolazione protestante unionista. No, la manifestazione si tiene, la parata si tiene, e si chiede semplicemente di deviarla per un tratto e non farla passare su Garvaghy Road, un percorso di pochi minuti. Nel 1995 appunto la polizia ha provato a resistere, ma poi alla fine ha ceduto. La parata ha percorso Garvaghy Road, tra l'altro è l'anno in cui è stata segnata da una scena molto, molto spiacevole, quella di questa specie di balletto dell'allora segretario del partito unionista Trimble e del solito reverendo Ian Paisley. Nel 96 stesso discorso, prima tentativo di fermarla, poi dietro front, quell'anno tra l'altro è stato segnato da un gravissimo assassinio, un attentato a Michael McGoldrick, un tassista cattolico assassinato proprio a margine di queste tensioni. Stesso discorso nel 97, e nel 98, l'anno della firma del trattato, diciamo, di pace, l'accordo di Belfast, l'accordo del Venerdì Santo, è stata istituita una commissione per le parate, un organo indipendente che aveva e ha il compito di valutare di volta in volta le parate, tutte le parate politiche identitarie, non solo quelle dell'Ordine di Orange, decidere se applicare restrizioni o vietare il passaggio in determinate zone, accompagnamento musicale, eccetera. E da quell'anno, per quasi 30 anni, 28 anni, la commissione delle parate ogni volta ha detto no, non deve percorrere la parata, non deve percorrere Garvaghy Road. Cosa è successo all'inizio di quest'estate? È successo che alcuni sostenitori dell'Ordine di Orange hanno fatto ricorso all'ennesima presa di posizione, l'ennesimo responso, decisione della commissione delle parate, che di nuovo vietava il passaggio su Garvaghy Road. Hanno portato la questione all'alta corte e hanno vinto, nel senso che l'alta corte ha riconosciuto che nella decisione di quest'anno 2026 c'era stato un problema, c'era stato un vizio di forma, e l'ha annullata. Però i sostenitori e l'Ordine di Orange ne hanno approfittato per far passare la decisione dell'alta corte come una sconfessione totale del lavoro della commissione delle parate, e hanno immediatamente fissato questa nuova parata in un periodo assolutamente, diciamo, fuori norma, fuori stagione, perché in genere la parata di Drumcree si tiene all'inizio di luglio, per il 27 settembre. È interessante, vado veloce, ma è molto interessante riassumere com'è andata, perché è stato un fine settimana veramente bizzarro dal punto di vista dell'impegno dei tribunali nell'Irlanda del Nord, perché la commissione delle parate alla fine venerdì ha dato il via libera, e questo è una decisione che è stata veramente criticata da tutti in ambito nazionalista, perché non era veramente il caso. Però a quel punto il comitato degli abitanti di Karwaki Road ha fatto ricorso.

0: ha abolito, annullato l'ingiunzione dell'Alta Corte, ha rinviato tutta l'Alta Corte che si è riunita nelle prime ore di domenica, e alle 3 del mattino, 2:15, 2:30, l'Alta Corte ha dato ragione, diciamo, accolto il ricorso alla Corte d'Appello. A quel punto i sostenitori degli abitanti di Garvaghi Road hanno fatto appello, chiaramente, per un presidio che si è riunito nelle primissime ore del mattino, la parata era prevista per le 8 circa, ora locale, e il presidio è andato avanti per tutta domenica, e per il momento la parata dell'Ordine di Orange non ha potuto procedere perché la polizia ha detto non ci sono le condizioni per farvi passare su Garvaghi Road.
1: Carlo, ci fermiamo qua.
0: Grazie.
1: Grazie a te, Carlo.
0: Un saluto a tutti e a tutti.
1: Anche a te.
2: Allora, le 10:35 minuti primi, abbiamo iniziato oggi con questa corrispondenza registrata sull'Irlanda del Nord. Proseguiamo Radio Euskadi con un ritorno, stiamo dicendo 5 anni forse dall'ultima volta che sono venuti qui. Siamo in compagnia di Pasquale e D'Aiello e non solo. Mauro Manna, scusa, ecco, non mi ricordavo il nome, che appunto diversi anni fa vennero qui in radio per presentare un bellissimo documentario sulla guerra civile spagnola e sulle memorie di reduci della guerra civile spagnola che loro erano riusciti a registrare. E la settimana scorsa vi ricorderete, questo documentario è stato proiettato qui a San Lorenzo, ne abbiamo dato rapida puoi parlare tranquillamente.
3: Sì, alla Casa del Cinema.
2: Esatto, alla Casa del Cinema, scusa, non a San Lorenzo, era un'altra cosa, hai ragione, alla Casa del Cinema. Ecco, appunto, mi ero confuso perché l'avevo mandata così in velocità, perché tanto, insomma, il documentario era già stato visto, ho detto beh, c'è questa iniziativa, però diciamo mi era sfuggito un dettaglio molto molto importante, ovvero sia un contributo ulteriore a quel documentario che adesso ci racconterete, perché insomma è un contributo importante, ma anche pittoresco, mettiamolo così, non ce lo si sarebbe aspettati. Che è successo? Voi avete intervistato reduci di una guerra di tanti anni fa, insomma, non nel fiore degli anni. Pensavamo fossero gli ultimi, invece non era così.
3: Esatto, noi tra il 2015 e il 2018 abbiamo intervistato 8 reduci della guerra di Spagna e abbiamo chiuso il film, che è del 2021, e pensavamo che erano gli ultimi reduci della guerra di Spagna in assoluto, anche perché tutte le associazioni combattentistiche o di memoria non registravano altri nomi, quindi tutti eravamo sicuri che erano gli ultimi in assoluti testimoni della guerra civile spagnola, combattenti volontari repubblicani. Se non che nel 2024, un giorno, una notte, su Facebook leggo un post di un inglese che diceva: salutiamo il compagno tal dei tali, Jesus Garcia Martin,
2: che vi mancava,
3: che ultimo combattente quelli spa. E siccome ne vedevo tanti di annunci come questi su Facebook, molto spesso erano notizie sbagliate, datate, sì, gente che poi in realtà non aveva proprio combattuto in Spagna, ma aveva semplicemente avuto un ruolo molto collaterale e così via. Quindi scrollo e vado avanti, dicevo, è uno dei tanti. Siccome poi sono tipo un possessivo, sono tornato indietro.
2: Che
3: e ho detto, sono da controllare. Rimandava un altro link, che rimandava una pagina, che c'era della gente che diceva, è vivo. Vabbè, chiamiamo queste persone in Francia, eh? Alla fine scopriamo che era vivo, era il 2024, e quindi con Mauro si è detto, che facciamo? Facciamo finta di niente?
2: Andiamo in Francia.
3: È impossibile, andiamo in Francia, non è stato facile, perché aveva già quasi 105 anni, e andava per i 106, i figli, insomma, erano anche un po' un ruolo protettivo per il padre, lui non stava tanto bene. Quindi insistiamo fino a che non riusciamo ad andare ad intervistarlo e gli facciamo un'intervista.

0: intervista, un'intervista che non era facile, gliel'ha fatta Mauro, che insomma, però una persona anziana con dei ricordi strutturati in un certo modo, e quindi non abbiamo capito fino in fondo che cosa effettivamente potevamo tirar dentro da questa intervista. Ma poi abbiamo capito che a suo modo le cose ce le aveva dette, ed era possibile ricostruire un filo di un discorso. E quindi, sapendo che c'era questa rassegna per i 90 anni dall'inizio della guerra civile spagnola, organizzata dall'AECVAS, l'Associazione dei combattenti antifascisti volontari di Spagna, che si è tenuta anche la giornata conclusiva venerdì scorso alla Casa del Cinema, abbiamo fatto un po' una corsa per chiudere un documentario breve che contenesse un po' sia l'intervista a Jesus, sia un po' anche una ricapitolazione del nostro viaggio. E quindi è questo prodotto. Poi Mauro, che ha fatto l'intervista, ti può dire quanto è stato difficile parlare con un 106enne di un episodio di 90 anni fa.
1: Sì, non deve essere una cosa semplicissima.
2: Devo dire che infatti in questo eravamo abbastanza preparati, nel senso che tutte le interviste che abbiamo fatto sono state ovviamente, per ragioni insomma evidenti, complicate. La maggior parte di queste persone non sente più benissimo, ha una determinazione anche nel raccontare che travalica un po' le domande che gli fai, nel senso si sono costruiti un discorso in testa e vogliono
1: raccontarlo
2: tutto dall'inizio alla fine. Però ecco, due cose dico rispetto alle cose che diceva Pasquale. Una è per capire il senso dell'urgenza anche di andare a intervistare Jesus. Nel frattempo tutti quelli che avevamo intervistato nel film I primi saranno gli ultimi erano morti, perché ovviamente noi li abbiamo intervistato che erano, se non erano centenari, erano 98enni, e nel frattempo erano tutti venuti a mancare. Quindi trovarne un altro, oltre alla sorpresa, c'è anche il pensiero subito che ti viene: questo è l'ultimo, sta lì,
1: che può parlare.
2: Non è che possiamo pensarci e poi ci andiamo, dobbiamo andare subito, appena è possibile. E come diceva Pasquale, l'unico ostacolo, diciamo, ad andare proprio il giorno dopo, quasi, diciamo, una settimana dopo, sono stati i figli, che erano un po' preoccupati per la salute del padre e quindi hanno un po' tenuto, forse anche all'inizio un po' per diffidenza,
1: certo,
2: timore di quello che poteva essere questo incontro per il padre, cosa poteva rappresentare. Poi insomma anche con l'aiuto di persone che stanno sul posto, che fanno parte di associazioni di combattenti, che ci hanno un po' supportato, abbiamo superato questa barriera e siamo andati a intervistarlo. E come diceva Pasquale, l'intervista è un po' un corpo a corpo, anche sono dei combattenti anche lì, e quindi però l'esperienza, diciamo, mi diceva che anche se poteva non sembrare, il risultato c'era, anche perché questa è una cosa molto bella, devo dire, da intervistatore è successo anche con altri. La cosa bella è che nella narrazione consolidata che loro hanno, perché hanno raccontato certi episodi, li hanno raccontati varie volte, quindi hanno più o meno quel modo di raccontarla, ogni tanto per una frase, per un discorso, gli si accende di nuovo la memoria, è come se rivivessero in quel momento degli episodi che, si capisce, non hanno raccontato così spesso, ma se li ricordano all'improvviso e in qualche modo li mettono in scena. In quel momento tu lo vedi che lui sta ricordando un episodio e lo racconta con un pathos, con un'emozione che è veramente incredibile. Ora, in parte questa cosa l'abbiamo appunto riportata nell'intervista che abbiamo presentato venerdì scorso, ma abbiamo altro materiale, quindi
1: oltre a questa intervista, dico, c'è dell'altro materiale oltre all'intervista che avete fatto a lui?
2: Allora no, l'intervista è più ampia di quello che abbiamo messo nel film, quello che accennava prima Pasquale. Ci sono dei pezzi che non sono entrati in questo montaggio e che vorremmo invece integrare, ma abbiamo anche dell'altro materiale, abbiamo delle interviste che abbiamo fatto dopo la fine del film, I primi saranno gli ultimi, che fanno parte sempre di questo corpus sul quale, diciamo, non smettiamo di ragionare, perché in realtà è un patrimonio di una ventina di ore di girato con tanti ricordi, tanti episodi. Lo stesso film, I primi saranno gli ultimi, è semplicemente un distillato di quelle interviste. Ogni tanto mi capita di rivedere dei pezzi di interviste che non sono finiti nel film e dico, ma questo episodio è bellissimo. Però ovviamente quando devi fare
1: la gabbia del esatto. genere è quello, insomma.
2: Esatto.
1: Però ecco, è diventato qualcosa di più, perché se uno ha a disposizione tutto questo girato e soprattutto, diciamo, con un'importanza non indifferente dal punto di vista documentale, chiamarlo documentario è restrittivo in qualche modo, no?
0: Sì, diciamo che resta un documentario, perché comunque noi ci atteniamo fedelmente al girato, all'intervista, a quello che abbiamo visto, a quello che ci hanno detto. Ovviamente c'è un valore più di studio, più per chi si occupa di memoria orale, connesso proprio ai fatti che ci raccontano, alla testimonianza che ci danno, e c'è un valore anche umano di queste persone, perché loro non solo sono testimoni, ma anche gli ultimi testimoni, quindi in qualche modo sono consapevoli di questo loro ruolo, ed è come se volessero dire: non dimenticate questa storia, non dimenticate i motivi per cui l'ho fatto, non dimenticate che cosa abbiamo pensato, che cosa ci ha mosso per fare questa cosa qua. Quindi c'è anche un aspetto umano di quello che è proprio l'essere umano che decide a un certo punto di rischiare la sua vita per qualcosa. Infatti nel Sus questo c'è molto, cioè lui descrive la sua vita prima di partire, era un ragazzo giovanissimo, 18 anni neanche, che stava bene, era a Parigi, dicevo, facevo la box, andavo a ballare tutti i giovedì con Jean Gabin.
1: Capire i personaggi.
0: A un certo punto incontro Torres, il segretario del partito.

0: e poi ha deciso di ripartire. Ha incontrato sia Malraux, lo scrittore, il quale gli sconsiglia
1: In Francia.
0: di tornare in guerra,
2: Ah.
0: perché appunto gli dice la guerra è una cosa insomma dura. Lui era, posso immaginare, oggi vediamo Jesus, perché bisogna sempre fare questo sforzo, oggi vediamo Jesus che è un uomo di oltre 100 anni, di 100, 106 anni, quando queste cose succedevano era un ragazzo di 18 anni. Forse molti di noi avrebbero detto al ragazzo di 18 anni, va bene, adesso hai fatto il tuo dovere,
2: Basta.
0: basta, no? Invece poi lui torna e incontra, anche su questo tema, ne parla anche con André Marty. Ne parla con André Marty, il
3: Responsabile
0: quale
3: delle
0: si...
3: brigate internazionali in Francia, un emissario anche
2: certo.
3: della Terza Internazionale, insomma,
0: Un personaggio importante che invece gli chiede, ma davvero vuoi tornare? Sì. Gli dice, ah, sei proprio coraggioso. E lui si ricorda di questi incontri con i personaggi importanti, così come si ricordava appunto di Jean Gabin. E
3: E poi incontra le Barruri.
0: poi giustamente, però, alla fine, quando ci fu la despedida a Barcellona, quindi il commiato delle Brigate Internazionali, racconta questa cosa, la racconta anche con una particolare energia, rivendicandola in qualche modo, racconta che Dolores Ibarruri, sapendo che lui parlava anche spagnolo, perché ovviamente lui è francese ma aveva origini spagnole, si avvicina a lui e gli parla e gli dice: sono contenta che siete venuti, grazie, a presto, tornate. E lui, quando racconta questo fatto, insomma, si emoziona, insomma,
2: Ancora.
0: si emoziona ancora.
2: Mamma mia. Senti, invece per diciamo allargare il discorso, ci incontrammo la prima volta che il film, non mi ricordo se era uscito, insomma, stava per uscire. E sono passati 5 anni, quanti sono, e continua a essere una cosa viva. Come è stato come dire, la vita di quest'opera nel corso di questi anni? E a questo punto anche, diciamo, che cosa ci si aspetta, visto che prosegue in qualche modo il lavoro, no?
3: Per noi è una continua sorpresa. Tu tieni presente che quando noi siamo partiti pensavamo che ce ne fossero vivi solo tre. Così risultavano le informazioni disponibili dalle associazioni. Quindi siamo andati nel 2015, abbiamo cercato di fare queste tre interviste e poi di chiudere il film. Poi invece scopriamo che ce n'è uno in Italia, poi comincia ad essercene un altro in Spagna, un altro in Francia, poi arriva addirittura un inglese, e ogni volta che a distanza di mesi o anni arriva un altro, noi che stavamo chiudendo il film lo riapriamo. Lo riapriamo perché proprio avevamo capito che il nostro compito era sentirli tutti, cioè non era avere una storia, ma avere la storia degli
0: Se
3: ultimi.
0: posso solo interromperti un attimo, perché è un fatto che magari visto da lontano può non essere così chiaro, ma per capirci. Noi avevamo tre interviste e stavamo montando un film. Quando però su tre interviste, chiaramente un film si struttura in un certo modo. Quando le interviste piano piano diventano 5, 6, 7, il film naturalmente non può che cambiare.
2: Perde la
0: Quindi,
2: sua struttura.
0: esattamente, perde la sua struttura. Quindi è stato veramente un'opera in fieri che si è trasformata mano a mano che trovavamo dei nuovi reduci. Questo anche spiega perché dall'inizio del 2015 siamo arrivati a chiudere nel 2021. Oltre che naturalmente delle risorse, ovviamente, come potete immaginare, insomma,
2: No, non c'era la Marvel dietro che
3: no.
2: finanziava.
3: Quindi, dopo questo percorso molto travagliato, noi rilasciamo il film, poi lo diamo soprattutto a quelli che hanno sostenuto il film, il crowdfunder, perché c'è stato un crowdfunding
0: Certo.
3: dietro. E pensavamo comunque che dopo un po' di tempo la questione si sarebbe chiusa lì. E anche per noi che volevamo magari cambiare pagina, raccontare altre storie. Però vediamo che questo film continua ad avere un suo fascino, una sua importanza per molte persone nel mondo. L'altro giorno mi hanno chiamato dalla Polonia, dei ragazzi che seguono questa storia, la storia dei reduci della guerra di Spagna, e mi hanno chiesto di proiettarlo all'inizio di novembre in Polonia. E quindi perché vogliono fare nei 90 anni della guerra civile spagnola, un'iniziativa che ricordi veramente la memoria di quelli che hanno partecipato. E quindi ci sorprende anche, cioè, in qualche modo la storia di questo film continua a viaggiare nel mondo. Ogni tanto ci chiama qualcuno da una parte sperduta del mondo che vuole fare il film, che vuole raccontarlo, e noi stessi abbiamo una riflessione sul film. Cioè, quando noi l'abbiamo fatto, e Mauro accennava questa cosa, a un certo punto l'abbiamo chiuso su un'opzione che era un'opzione di racconto aderente alla cronologia della guerra di Spagna. Cioè, la chiave di lettura era il racconto della guerra. Il racconto della 36-39, ma con la voce dei reduci, ognuno dei quali gli abbiamo dato uno spazio anche per presentarsi, raccontare la sua storia. Questo lo ha reso un film piuttosto lungo, piuttosto complesso, dove i fatti hanno una grande preminenza, perché volevamo puntellare la storia e volevamo rendere omaggio alle loro storie. Ma ci siamo resi conto che così facendo forse avevamo dimenticato di scavare anche dentro le motivazioni personali e di capire l'universalità di quel messaggio. Cioè, loro hanno sentito di dover partire dai loro paesi per andare a combattere contro Franco in Spagna, ma l'urgenza di fare qualcosa, di mettersi in gioco, potrebbe arrivare su un'altra emergenza, potrebbe arrivare su un altro senso della propria interconnessione con le altre lotte, con le altre questioni che ti riguardano. E quindi questo abbiamo cercato di metterlo anche nell'ultimo film, no? Quindi avevamo pensato, forse questa storia la dovremmo raccontare anche in un altro modo per renderla più universale. Infatti ci è capitato anche di fare uno spettacolo alla Certosa, dove abbiamo unito le backstories di questi personaggi, cioè le loro motivazioni, i loro segreti, che non sono finiti nel film, con dei pezzi che poi erano nel film, con della musica, che poi c'erano gli Ottobre numero 11, che questo complesso di giovani musicisti che ha un canzoniere tutto dedicato alla guerra civile spagnola, ed era una specie di spettacolo teatrale in cui legavamo in modo diverso il film. Quindi tutte le ore di girato di cui diceva Mauro a volte ci servono per raccontare in un altro modo questa storia.
2: Ho capito. Bene, allora immagino che quindi ne sentiremo parlare ancora da qui ai prossimi anni, per fortuna, insomma, non è una storia finita con l'ultima intervista. E prima di lasciarci, proprio abbiamo ancora qualche minuto per raccontare i prossimi progetti, diciamo, extra ultimi, visto che mi parlavate appunto di un lavoro incentrato qui su Roma, fra l'altro con protagonisti alcune voci della radio, non l'abbiamo sentita proprio in mattinata prima che voi arrivaste, per cui ecco, se ci potete raccontare un po' di che si tratta a questo punto.
3: Sì, l'associazione che ha prodotto il film, il CSI, il Consorzio Sperimentazione Immagine, produce anche uno spettacolo di teatro documentale sulla storia dei comunisti romani e del dopoguerra. È una serie di spettacoli, ne abbiamo già realizzati due, che l'abbiamo mandato in scena, i primi due presso la sezione di sinistra anticapitalista qui a San Lorenzo, e il prossimo ci sarà questo giovedì 1 ottobre alle 19 al Palazzo San Lorenzo. E in questa terza puntata, dedicata agli anni 70-75, ci saranno ospiti Salvatore e Federico Bonadonna. Salvatore Bonadonna è uno storico dirigente sindacale della CGIL, esponente del Partito Comunista, poi di Rifondazione, e che però nel 1970 era a Venezia e si ricorda un episodio molto importante che riguarda il golpe borghese e che ci racconterà un retroscena. Sembra strano, ma ci sono delle retroscena che molti militanti all'epoca del Partito Comunista ricordano, perché quella notte del golpe successe qualcosa che lui ci racconta. Ce la racconta insieme al figlio, perché poi la sua storia è anche legata al golpe del Cile che noi raccontiamo. Gli Intilimani erano qui a Roma, il figlio bambino diventa amico con gli Intilimani, in particolare con Jorge Culón, che è uno dei fondatori degli Intilimani, e ci racconta il loro rapporto con gli esuli del golpe del Cile. Quindi noi raccontiamo un po' il Cile. Ci sarà un collegamento diretto con Jorge Culón, un video call durante lo spettacolo e poi parleremo dei treni per Reggio Calabria del 72, dopo i moti del 70 in cui i neofascisti presero d'assedio la città. Nel 72 tutto il movimento sindacale si recò a Reggio Calabria per testimoniare la propria solidarietà con i lavoratori di Reggio Calabria, i lavoratori democratici, le forze democratiche di Reggio Calabria. Avvennero degli scontri durante i viaggi, degli attentati sui treni, c'è una famosa canzone di Giovanna Marini che ne parla, e quindi ci sarà, su questo ce ne parlerà Pino Santarelli, che è uno storico militante anche del movimento comunista, di fondazione del Partito Comunista, del PDUP, del Manifesto, ha militato in varie aree, ha scritto un libro appunto che si chiama anche Io Cero, da cui prendiamo il nome dello spettacolo. Lui era quel giorno a Reggio Calabria, ci racconta questo viaggio e quindi abbiamo anche questo racconto. E poi andiamo all'episodio che forse riguardava anche il caso che dicevi tu, la battaglia per la casa a San Basilio nel 1974. Ci furono dal 5 al 9 settembre degli scontri tra gli occupanti, la polizia. A San Basilio morì un giovane, Fabrizio Ceruso,

0: Allora, 11:08, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce e in diretta e dalla Spagna del secolo scorso ritorniamo alla nostra città e ritorniamo a quanto accade alla nuvola dell'Eur questo pomeriggio. Dopo Vincenzo siamo in collegamento adesso con Serena, che spero ci senta bene. Ci sei, Serena?
1: Mi sento.
0: Benissimo.
1: Mi sono, vi sento.
0: Benissimo, allora buongiorno, intanto grazie per essere con noi e anche a te chiediamo le ragioni di questa iniziativa, di questa protesta che si tiene nel pomeriggio e anche nello specifico quello che è la vostra presenza, diciamo, dalla Sabina.
1: Sì, ciao a tutti e tutte, mi sentite?
0: Perfettamente.
1: Ok, intanto grazie per la corrispondenza. Io sì, vi parlo dalla provincia di Rieti e abbiamo, come dire, questo appuntamento oggi pomeriggio che abbiamo lanciato insieme a molte altre realtà, oltre appunto il collettivo di cui faccio parte che si chiama Balia dal Collare, che appunto si trova in provincia di Rieti, e abbiamo deciso di mobilitarci oggi pomeriggio perché appunto, come dicevi in apertura, oggi si inaugura l'apertura di questo summit internazionale sull'acqua ed è un evento che noi appunto contestiamo per una serie di motivi, perché appunto da questa mattina le istituzioni degli stati membri europei, ma anche di Israele, della penisola arabica, dell'Africa subsahariana e dell'area balcanica si incontrano insieme a banche, assicurazioni, multi utilities, tra cui diciamo la tanto contestata da noi ACEA, per proporre, diciamo, una nuova narrativa sull'acqua in nome della finanza blu. La scelta della città di Roma per noi è problematica e molto simbolica, perché è un riconoscimento a quello che è stato il ruolo della giunta Gualtieri, con quello che noi appunto abbiamo definito modello giubileo, quindi un modello commissariale che in nome appunto di poteri speciali è riuscito a mettere in campo grandi opere, tra cui quella che interessa al nostro territorio, che è l'opera del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, ma su altri territori come Santa Palomba ed Albano quello dell'inceneritore appunto di Roma. E diciamo che oggi pomeriggio saremo lì con tante realtà, tra cui anche il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, ma anche i sindacati di base, l'Unione Sindacale di Base, il Movimento per il Diritto all'Abitare, gli studenti, Cambiare Rotta, tantissime realtà territoriali da tutta la Regione Lazio, per dire che appunto questo summit internazionale per noi è appunto un crimine, in primis perché prenderà parte al summit Israele, e sappiamo che da moltissimi anni, ormai dal 2013, ACEA e quindi il Comune di Roma, che ricordiamocelo è socio di maggioranza all'interno del Consiglio di Amministrazione di ACEA, ha con l'azienda statale dell'acqua Mecorot, che appunto si è trasformata nei decenni in una multinazionale, ed è responsabile dell'ecocidio e dunque del genocidio del popolo palestinese. E poi perché in quella sede appunto discuteranno di finanza fondamentalmente, quindi l'acqua da bene pubblico che era stato riconosciuto anche in quel lontano referendum del 2011, che poi è stato tradito, diciamo, sia da destra che da sinistra, e la non applicazione della legge 5, la proposta di un ambito territoriale ottimale regionale per far sì che ci sia un monopolio sull'acqua anche nella regione Lazio, ci sembrano dei motivi validissimi per contestarli. Stamattina ci sono le istituzioni, abbiamo notizia che c'era il ministro Tajani che sta tessendo le lodi di Gualtieri soprattutto per il ruolo che ha nella città di Roma, nella gestione delle periferie. Ecco, le tante realtà che oggi si mobiliteranno non sono solo realtà che difendono in prima battuta l'acqua, ma che individuano in questi soggetti che decidono del futuro dell'acqua e quindi della nostra salute, dei nostri territori, ma che hanno un ruolo cruciale anche in quello che è lo smantellamento dell'ordine democratico, delle città vivibili, sostenibili, quindi chi si occupa appunto di diritto all'abitare, ma anche chi rivendica diciamo una vita degna. Quindi tante realtà che trovano in questo summit un grosso problema, per tutti i motivi che ho elencato poc'anzi. Noi ci troveremo alle 4 alla fermata della metro B Eurfermi e di fatto circonderemo la nuvola, che è dove appunto stanno aprendo, è iniziato alle 9 di questa mattina questo summit internazionale. Tra l'altro è la primissima volta che in Italia si organizza un summit così grande e così di portata così globale in una città appunto come quella di Roma, per cui oggi saremo lì per tutte queste ragioni e speriamo appunto di far sentire la nostra voce. Sicuramente la forza di questo lavoro che abbiamo messo in campo dai territori insieme alle realtà di movimento, alle realtà sindacali su Roma sono il frutto di un lavoro anche di studio di tutte quelle che sono le implicazioni, no, che ruotano intorno a questo evento, che poi non sarà l'unico, e sappiamo benissimo che ormai parlare di risorse, parlare di acqua pubblica, di un bene vitale che poi riguarda tutti e tutte, significa anche parlare di caro vita, significa parlare di guerra, delle implicazioni che i nostri paesi e questi attori stanno appunto mettendo in campo, per cui sarà speriamo, ma siamo fiduciosi e fiduciose, una manifestazione molto partecipata e che la nostra voce in qualche modo interrompa questo loro desiderio di parlare d'acqua e di politiche sull'acqua in termini appunto finanziari. Ci sembra veramente ridicolo, ci sembra criminale e quindi li contesteremo finché possiamo. Non so se avete qualche domanda o se ho...
0: Mi pare che sia stata assolutamente esauriente, quindi ci lasciamo ricordando l'appuntamento questo pomeriggio alle ore 16 a Eurfermi e poi chiaramente ci risentiremo in diretta per chi non verrà lì per raccontare a chi si sintonizzerà come starà andando la manifestazione. Serena, grazie ancora, un abbraccio e ci risentiamo più tardi.
1: Ciao, grazie.

Allora, 11 e 21 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo ricordato ancora l'appuntamento di questo pomeriggio a partire dalle ore 16 alla stazione metro di Orfermi. Poi ci si avvicinerà in quella della Nuvola. Volevamo chiudere la mattinata informativa di quest'oggi con gli aggiornamenti per quanto riguarda le iniziative per la libertà di Gino e di tutte e tutti gli antifascisti. Per ora non siamo riusciti a collegarci con i nostri corrispondenti, vedremo se riusciremo a farlo più tardi. In caso contrario, alle 13:30, alle 13:15, scusate, comincia il palinsesto pomeridiano della radio con la stampa rassegnata a cura di Radio Wombat, e poi a seguire alle 14 il radioteatro di A Tutta Scena.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: male. Agire!
1: Eccoci, bene, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao a tutti e a tutte, il solito caro, calorosissimo saluto a chi ci ascolta con più continuità, con più assiduità, e invece per chi tra voi fosse in ascolto per la prima volta o comunque ancora non avesse ben chiaro, diciamo così, cosa si trova in una trasmissione che si chiama Stampa Rassegnata, faccio il solito bigliettino da visita per dirvi che qui, come dice anche un po' il nome ma non lo dice con precisione, facciamo una specie di rassegna stampa cercando di guardare quelle che sono le notizie che sono uscite nella settimana precedente al tempo in cui la trasmissione gira nel palinsesto di Radio Wombat. Quindi arriviamo sulle notizie sempre con una settimana di ritardo, questo lo facciamo per avere il tempo di orientarci un po', di selezionare quello su cui ci sembra ci sia qualcosa da dire, magari anche di interessante sia per noi che per voi, e lo facciamo anche con una modalità che ci è, diciamo, particolare, se non proprio originale, che è quella di non guardare tutto in modo sistematico e metodico, come in qualche modo l'idea della rassegna stampa chiamerebbe in causa, ma lo facciamo cercando di coltivare rapporti, contatti e dando spazio e voce a realtà che sono sul territorio e concentrandosi su alcune vicende, ovviamente a scapito di altre, ma questo va da sé che in un'ora di trasmissione settimanale e anche con tutta la buona volontà e l'impegno possibile non siamo dei tuttologi e non di tutto possiamo, vogliamo o ci sentiamo di parlare. Quindi in qualche modo c'è una selezione operata da me medesimo che organizzo e metto insieme la trasmissione, e come vi ho già detto, una delle caratteristiche che stiamo cercando di portare avanti ormai da diverso tempo con più impegno e con più attenzione è quella di mettere a disposizione i microfoni della stampa rassegnata e quindi di tutta Radio Wombat a delle stanze sul territorio. È anche quello che faremo questa settimana, quindi ci saranno con noi degli ospiti, dei collegamenti, delle voci su alcune vicende che sono sulla nostra area metropolitana dal nostro punto di vista significative. Direi a questo punto che, fatti i saluti e l'introduzione, si potrebbe proprio cominciare a entrare nel merito delle questioni, andando a passare la parola sempre a me stesso. Tra 2-3 secondi mi risentirete per l'introduzione al primo intervento. Si parlerà della chiusura annunciata da parte dell'ASL della RSA Le Civette, di cui abbiamo parlato diffusamente anche nelle settimane precedenti, e lo faremo sempre con Sara, un'operatrice che sta rischiando il posto di lavoro, ma che di fronte a tutto questo, insieme alla CUB Sanità Firenze e ad altre realtà, sta cercando comunque, se non proprio di rovesciare la situazione, comunque di resistere ai licenziamenti e alla chiusura di un servizio pubblico. Quindi tra 2 secondi mi risentite e poi Sara. Di nuovo Radio Wombat, la stampa rassegnata, continuiamo a parlare di quello che succede in città, nella nostra area metropolitana fiorentina. Lo facciamo tornando su una vicenda che abbiamo preso in considerazione più volte in queste settimane che precedono questa trasmissione, ed è la vicenda dell'RSA Le Civette. Purtroppo esce questa mercoledì 23 di settembre l'annuncio che la cooperativa Proges annuncia e fa partire la procedura per il licenziamento dei 26 lavoratori, lavoratrici che erano a questo punto impiegati nell'RSA Le Civette. Lo apprendiamo dal volantino fatto dalla CUB Sanità che sta seguendo questa vicenda, e noi torniamo a parlare con Sara, una delle operatrici proprio dell'RSA Le Civette, che fino a qui ci ha aggiornato sulla situazione, e andiamo appunto a lei, a te Sara, a chiedere come state vivendo questo momento così cruciale, anche drammatico ovviamente, perché si parla della sorte di voi che ci lavorate, e come vediamo anche dal volantino di Coop, il sospetto è che dietro questa chiusura la cooperativa e l'ASL, prima ancora che la cooperativa, adducono motivazioni di tipo strutturale, come ci avevi spiegato anche nelle settimane precedenti, ma il sospetto è molto forte che invece la chiusura sia in qualche modo stata pianificata, lasciando andare la struttura senza fare le manutenzioni che quando andavano fatte sarebbero state ordinarie, poi diventano straordinarie e poi si comincia a dire che non ci sono i soldi per farle, e a quel punto tutto è ormai a rotoli. Però insomma si poteva evitare. Invece il sospetto, come stavo dicendo, concreto è quello che sia una scelta, quella della disattenzione, della distrazione, una scelta invece pianificata, voluta, quella di andare a chiudere servizi come le RSA pubbliche, quali le civette. Sara, lascio a te la parola, insomma, per farci un aggiornamento ancora una volta su questa vicenda, nella quale anche rispetto al volantino di Coop di cui ho parlato si annunciano future iniziative. Se hai già degli appuntamenti o delle iniziative che vuoi approfittare per lanciare, ovviamente fallo pure. Da parte nostra massima attenzione e anche massima solidarietà come lavoratori e lavoratrici.
0: Salve Andrea e grazie nuovamente per lo spazio che ci mette a disposizione ogni settimana. Come hai spiegato bene, questa settimana porta con sé le cattive notizie del licenziamento collettivo di tutti noi lavoratori e lavoratrici e il silenzio assordante di tutte le istituzioni pubbliche chiamate in causa. Mi spiego meglio, ancora niente risposte su date papabili per i tavoli di confronto. Il cronoprogramma dell'ASL va avanti, come ovviamente si sono già prefissati da parecchio tempo, i lavori nell'ala chiusa continuano, le chiamate avvenenti degli ospiti sono iniziate e ribadisco nel silenzio più totale. Mi chiedi come stiamo, no, lavoratori? Arrabbiati, Andrea, arrabbiati e delusi dalle istituzioni pubbliche, hanno il diritto, dovere di pensare al bene dei cittadini, promuovendo, no, azioni appunto che implementino i servizi utili. Invece davanti a noi vediamo silenzi, zero confronti e smantellamento del servizio pubblico. Noi lavoratori e familiari non ci stiamo, infatti venerdì 2 ottobre faremo un presidio dalle ore 15 sotto l'RSA alle civette. Siete tutti e tutte invitate a partecipare e continuate, vi prego, a firmare e diffondere la petizione su change.org. In questo momento ci sentiamo un po' come Davide e Golia, no? E potremo essere solo Davide, solo con il sostegno di tutti. Grazie e speriamo di riaggiornarci con buone nuove.
1: Bene Sara, grazie ancora per quello che ci hai detto. Siamo ovviamente ancora, ti rinnovo la nostra massima solidarietà e anche attenzione, lo dico senza alcun vanto, anzi ci dispiace per quello che succede anche dal punto di vista della comunicazione, perché se come abbiamo letto alcuni articoli o perlomeno i titoli la settimana scorsa c'era stato quantomeno la copertura mediatica sugli annunci da parte dell'ASL della volontà concreta di andare a chiudere l'RSA le civette nella quale insomma sei impiegata o eri impiegata, speriamo che tu lo possa essere anche in futuro, ma questo è quanto. Devo rilevare che questa settimana sembra ci sia già calato il silenzio mediatico su questa vicenda, che evidentemente comincia a diventare un po' scomoda per il sistema di potere della regione, per il sistema ASL, per il sistema sanitario. Si vanno a mettere a rischio dei posti di lavoro ancorché in appalto, e con questo ancorché non intendo sminuire chi lavora in appalto, ci lavoro peraltro anch'io, ma chiaramente non sono proprio quei posti propriamente pubblici che fanno più notizia e sui quali si è costruito purtroppo anche qualche privilegio nei confronti degli appaltatori. Quindi ci sono 26 lavoratori a rischio, c'è una vicenda di evidente taglio delle strutture e dei servizi sanitari, per cui probabilmente c'è un certo imbarazzo da parte di coloro che vanno a prendere decisioni come queste, e credo che il sistema mediatico da questo punto di vista risponda a questo imbarazzo cominciando a spengere un po' i riflettori intorno alla vicenda. Di tutta la settimana, appunto, come abbiamo detto, la notizia esce il 23 di settembre, dal 22 fino ad oggi, quindi all'inizio della settimana successiva con lunedì 28, di articoli ce n'è solo uno, lo vado a guardare sulla Nazione, dice quello che c'è da dire, per però è solo un articolo in mezzo a tutte le cronache che parlano d'altro, e di questa vicenda non ne parlano già più o comunque troppo poco. La Nazione del 26 di settembre, le civette via ai licenziamenti, sindacati contro la chiusura. A dicembre cessa il servizio dell'RSA di San Salvi, futuro incerto per lavoratori e ospiti. C'è poi un articoletto che è meno di metà di una pagina e con un'infografica dove c'è Valerio Mari, dirigente ASL della Toscana Centro, che dice, o gli si fa dire, diciamo così: la decisione di chiudere l'RSA alle civette è legata a motivi strutturali, lì ci saranno altri tipi di servizi sanitari, gli ospiti invece saranno trasferiti in altre residenze per anziani, ma ad oggi nulla di certo. L'azienda da noi contattata per il momento non dà chiarimenti, quindi qui poi a leggere in breve il riassuntino sembrerebbe quasi che non è stato deciso niente, si contrasta addirittura con il titolo, perché si comincia dicendo via i licenziamenti e poi poco dopo si sostiene che non c'è nulla di certo, che ci saranno altri servizi sanitari nella stessa sede. E insomma, le cose chiaramente, come capite anche voi che ascoltate queste semplicemente la lettura di quello che c'è sul giornale, mandano ovviamente un messaggio assolutamente contraddittorio, che vuole rassicurare a furia di contraddizioni e mezze parole, ma la realtà non è questa. Se questa sede è stata lasciata andare, non si è fatto le manutenzioni ordinarie per anni, fino poi a doverla dichiarare inagibile per un RSA, non si capisce come e perché ci dovrebbero essere altri servizi sanitari. Allora i soldi ce li hai per ristrutturare, cioè non ce li hai per ristrutturarla come RSA e tenere il servizio che ci hai tenuto fino ad oggi e mantenerci impiegati 26 lavoratori e gli stessi utenti, però ce li hai per trasformare tutto e cambiare destinazione d'uso, farne altri servizi sanitari. Boh, mi sembra che appunto le cose, le dichiarazioni, le parole lasciano il tempo che trovano e, come dice il proverbio, se le porta via il vento. Questo è l'articolo, non entro più nel merito di così tanto, le contraddizioni le abbiamo già dette e quello che era importante dire lo ha detto Sara. Ci teniamo appunto la possibilità di sentirci in futuro in base a quelle che saranno le iniziative di lavoratori e lavoratrici, che credo in qualche modo ci saranno perché sono state annunciate. Direi di cambiare argomento, ringraziando ancora Sara, andiamo ancora avanti con quello che succede in città, mettiamola così. In realtà un po' più in là della città, usciamo dal perimetro del confine comunale di Firenze, andiamo più in là nella piana fiorentina, andiamo fino a Montale per parlare e riparlare ancora delle mobilitazioni che si stanno dando sul territorio contro l'idea di raddoppiare l'inceneritore di Montale, anzi assolutamente per la sua dismissione dopo 50 anni di attività e di veleni, e il più in generale contro e per un piano d'ambito e dei rifiuti che abbia come obiettivo la vera e propria riduzione dei rifiuti e un trattamento che non sia quello della combustione, che ci ammorba veramente da troppo tempo. Ci andiamo con Rosanna, un attimo solo, mi risentite nell'introduzione al suo intervento. Sempre Radio Wombat, anche questa settimana torniamo e raggiungiamo di nuovo Montale, Agliana e quel quadrante dell'area metropolitana per parlare con Rosanna e farci raccontare da lei come è andata un'altra settimana di lotta, un'altra settimana di iniziative e mobilitazioni contro lo scellerato progetto di raddoppio dell'inceneritore di Montale, che da 50 anni brucia e colpisce, impatta sulla popolazione e sull'ambiente. Proprio per questo, questa domenica 27 di settembre si inaugura la mostra sui 50 anni di attività e di ammorbamento alle popolazioni da parte di questa infrastruttura di trattamento dei rifiuti, trattamento termico e combustione, che la regione toscana vorrebbe addirittura rilanciare. Una settimana che è stata importante, se non addirittura cruciale, mi permetto di dire, perché abbiamo assistito alle dichiarazioni del presidente della regione Eugenio Giani, che ha fatto un discorso, poi Rosanna ce lo racconterai, ce lo spiegherai meglio, comunque in qualche modo ha anche buttato là la possibilità che si potesse fare a meno dell'inceneritore, però non propriamente a meno della combustione, ha tirato fuori un vecchio arnese della retorica del fronte dell'incenerimento, che è la famosa torcia al plasma, un ricordo che ci ha riportato a quando Enrico Rossi, quando era presidente della regione, la voleva andare a conoscere addirittura in Giappone. Ora mi sembra di ricordare questa vicenda qua, non mi vorrei sbagliare, ma ci riporta a quei tempi. È sempre stato un grande mito, è sempre stato una tecnologia che hanno proposto sempre in forma molto retorica e mai concreta, e però anche a questa girata, diciamo così, i comitati e le associazioni ambientaliste che con competenza si misurano nei confronti di certe proposte tecnologiche l'hanno bocciata e l'avete e l'abbiamo respinta. Quindi con Rosanna, appunto, per raccontare un'altra settimana a partire da queste dichiarazioni di Gianni, cosa emerge, cosa non emerge, come sta andando e come si inaugura la mostra nella Piana e quali sono i prossimi appuntamenti. Mi sembra di aver capito che c'è un prossimo consiglio comunale davvero importante ancora una volta, il quale si chiama Partecipazione e Mobilitazione, questa volta è ad Agliana, per chiedere al comune non solo che si esprima contro il raddoppio, cosa che se non erro è già successa, ma che si dica in modo chiaro e definitivo che si deve e si vuole dismettere l'impianto. Rosanna, a te per raccontarci un po' come vuoi, e se ho fatto degli errori correggimi.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori di Wombat, buongiorno a tutti, sono sempre io, ormai sono diventata un abitué della radio. Vi racconto quello che è successo durante la settimana riguardo l'inceneritore di Montale. Ci sono, diciamo, qualche novità, visto che il nostro governatore Gianni a una radio ha dichiarato che non serve più l'inceneritore da 100.000 tonnellate, ma basterebbe accomodare quello e lasciare tutto com'è. Inoltre abbiamo dall'altra parte dichiarazioni del comitato del sì che sono renziani e che loro vogliono invece un inceneritore a 200.000 tonnellate, perché chissà cosa hanno da bruciare, chissà che idee hanno questo gruppetto di persone comandate da un partito che è l'1,9% a livello nazionale, si permettono di fare queste affermazioni. Questa è una cosa vergognosa e io dico, ma i sindaci di questi tre comuni, i presidenti di provincia, i presidenti di regione, non hanno da dire nulla con questo teatrino? Perché noi ci siamo un teatrino, mi sembra che questi si siano messi d'accordo per prendere in giro la popolazione. Veramente vergognosa, questo sistema è un sistema vergognoso, vogliono destabilizzare, non lo so cosa vogliono fare, ma che non si debbano permettere più di prendere in giro la popolazione, perché questa non è più politica. Questa veramente è una presa in giro e basta. Questo è quello che noi non ci arrendiamo su questo. Ora più che mai siamo ancora più arrabbiati, perché la politica non deve prendere in giro la popolazione in questa maniera. Quindi specialmente il presidente Gianni che dica veramente, che faccia un piano per i rifiuti serio, perché oggi non c'è un piano dei rifiuti serio in una regione come la Toscana. È vergognoso, basta, questa è una cosa veramente veramente vergognosa. Poi c'è stato questo progetto che ha presentato il sindaco d'Agliana, di questa torcia al plasma, che ci siamo subito affrettati con un comunicato a negare quello che è, perché questo sistema di torcia al plasma è un sistema che usano in Giappone, dove tutto l'impianto costa tantissimi soldi e lo devono pagare i cittadini, quindi già questa cosa qui è inaccettabile. Non solo, ma è comunque un impianto che brucia ad altissima temperatura i rifiuti, che non è adatto per i rifiuti residui che noi abbiamo nei nostri comuni. È un impianto adatto a rifiuti speciali, in Giappone ci sono le scorie radioattive, amianti e roba del genere, ci sono rifiuti speciali, ma non è adatto per i rifiuti urbani.
2: cioè vediamoci poi spendere milioni e milioni di euro, milioni di euro in energia per portare dei forni a 10.000 gradi, non è che ci vanno da sé o che ci si soffi con il fiato, e qui ci vuole energia, ma ce ne vuole tanta, e tutta questa roba va a ricascare nelle tasche dei cittadini. Ecco, ci rendiamo conto che non c'è un programma serio per lo smaltimento dei rifiuti? Non lo fanno, io non capisco, non si capisce perché i cittadini, e si continua ancora a dar mano a questo comitato d'affari, perché a questo punto non lo chiamo più politica, ma lo chiamo comitato d'affari, che sono buoni solo a pelare i soldi dalle tasche della gente e basta, senza darci in cambio nulla. La chiamano politica, per noi, almeno per me, ma anche per il comitato, non è più politica. Questo è veramente vergognoso. Un'altra cosa, a Agliana domani sera ci saranno, verranno presentate 3 mozioni in consiglio comunale. Ho parlato un attimino con i consiglieri, hanno detto che hanno fatto molti emendamenti ed hanno stravolto le mozioni presentate, quindi io non vedo l'ora di arrivare a domani sera per vedere cosa succede in consiglio, e anche qui veramente non si capisce che politica è. Non si capisce più. I cittadini a questo punto, come noi, come comitati, abbiamo pensato anche di far contare un pochino più la gente, tant'è che, come sapete, a Montale stanno cambiando lo statuto per fare una consultazione ai cittadini, cambiano lo statuto, cambiano il regolamento, cambiano il modo che i cittadini fanno, in modo che i cittadini non si possano più esprimere. Bene, stiamo mettendo su insieme al comitato un referendum popolare comunale, quindi faremo esprimere veramente i cittadini noi con un referendum popolare.

sia a qualche chilometro di distanza tra il Duomo di Firenze e il bruciatore di Via Tobagi lì a Montale. Faremo adesso un po' di pausa musicale, abbiamo già parlato tanto, e poi ci risentiamo con altre questioni, altri argomenti e anche altri ospiti.

incubi still has a dream. C'è chi boicotta, manifesta, lotta, scrivo, prega. E chi per le sue tasche viscide sminuisce, nega. C'è chi tra i cecchini ha un sorriso come gli acchini. Anche in questo incubo she still a dream. Oggi non c'è pace intorno a me, mentre l'Occidente depreda, pretende anche una preda sorridente. In fondo per bombardare serve un cielo sereno come lo sguardo di Yakin, sempre coi suoi vassoi di gelati, vestiti e giochi portati, reel senza cucine, luoghi bombardati, balletti e colori tra dolori di

0: عندها نوزع لطالبات عيش واطفال غزه برات.
1: Eccomi, riprendo ancora il microfono, siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora la stampa rassegnata. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di Zona MC e Burla 22, era Still Yakin, una canzone che forse in molte avete saputo già ricondurre alla giovane, piccola, più che giovane perché è veramente 11-12 anni, Yakin Ahmad, la cosiddetta attivista, influencer di Gaza, che poi è stata uccisa dall'esercito israeliano a maggio del 2025. Questi rapper hanno dedicato la canzone a lei e mi sembrava bello, oltre che il ricordo di questa giovanissima vittima del popolo palestinese, anche come passaggio verso il prossimo argomento, che è un collegamento che abbiamo fatto direttamente venerdì pomeriggio con la manifestazione che si è tenuta in solidarietà con Autistici Inventati, diciamo così, perché la vicenda è collegata direttamente a quell'attacco attraverso il Ministero del Tesoro USA al collettivo di informatici, ma più in generale comunità comunicativa e digitale Autistici Inventati. Appunto, però non voglio esagerare perché c'è di nuovo la mia introduzione all'intervento che siamo andati a raccogliere con Naki e niente, passo la parola a me medesimo per sentire quello che ci siamo detti venerdì direttamente nel pomeriggio mentre si svolgeva la manifestazione. La mobilitazione del 25 di settembre che si svolge di fronte al consolato USA contro le sanzioni OFAC che hanno colpito e sono state comminate dal Tesoro, dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti d'America nei confronti di Autistici Inventati, una vicenda di cui Radio Wombat ha dato informazione fin dai primi momenti in cui si è appreso questa incresciosa notizia. Era la fine di agosto, poi vari passaggi che non starei io a riassumere, ma vorrei chiamare in causa chi è ai nostri microfoni e si trova proprio oggi al presidio, diciamo, di solidarietà da una parte con la vicenda di Autistici Inventati, ma un presidio che nasce su presupposti, su basi in qualche modo ben più ampie, di inserire quello che è accaduto a Autistici Inventati in un contesto generale che vede la repressione del dissenso, dell'opposizione politica e per tante ragioni anche proprio della libertà di parola, di informazione, d'espressione, quelli che siamo stati abituati fino a che abbiamo vissuto in uno stato di diritto a considerare dei diritti civili in qualche modo addirittura inalienabili e intoccabili, e che invece oggi vengono messi in discussione sia dagli stati nazionali della nostra Europa e addirittura vengono messe in discussione da una forza politica, da un paese straniero che sono gli Stati Uniti d'America, benché sappiamo assolutamente bene per la nostra storia quanto peso abbiano gli Stati Uniti d'America in Italia, riteniamo che tutto questo sia assolutamente inaccettabile quando prende strade e forme come quelle che ha preso nei confronti del collettivo Autistici Inventati e di tutti i servizi, chiamiamoli così, o forse più correttamente della comunità informatica, digitale e comunicativa che intorno e con lei si è costituita e consolidata, certamente meritano di essere additati e di essere messi nel mirino facendo con questo un gioco di parole, nel senso che la manifestazione di oggi ha proprio come slogan di apertura siamo nel mirino. Invece nel mirino del presidio c'è il consolato USA, ovviamente sto usando delle similitudini, non si parla di niente di militare, ci mancherebbe altro, tenendo proprio conto delle accuse di che tenore sono state. Comunque, insomma, io ho parlato a questo punto anche troppo e vorrei sapere come è andato il presidio, o meglio come sta andando, perché si sta svolgendo in questo momento centro, mentre raggiungiamo ai nostri microfoni uno dei partecipanti al presidio. Qual è il tenore e la risposta della città di Firenze a questa situazione incresciosa che abbiamo in qualche modo tratteggiato, se non proprio descritto? E una particolarità, magari se hai tempo e voglia di entrare un pochino nel merito, anche qual è il tenore della piazza nei confronti di Banca Etica, che è sicuramente un soggetto in questa vicenda, è stato in qualche modo anche questo colpito da, per certi aspetti, come vittima, perché Banca Etica, avendo il conto di Autistici Inventati, è stata in qualche modo tirata in causa dalle sanzioni arrivate appunto dal Ministero del Tesoro USA, ma nello stesso tempo il suo comportamento, nonostante tutte le giustificazioni che possono trovare mille ragioni di essere nella sproporzione di forze, nei rapporti di forza diseguali, che chiaramente vedono Banca Etica come una formica rispetto al Tesoro USA, nello stesso tempo non è andata assolutamente giù tutta una serie di comportamenti e di giustificazioni, parole che sono state spese da Banca Etica per così appunto giustificare, diciamo, o cercare di far comprendere e digerire quella che è stata la sua risposta di fronte alle sanzioni che sono state comminate ad Autistici Inventati. Qual è il tenore della piazza? Cosa si è discusso nelle assemblee preparatorie? Insomma, a te per farci un po' un quadro, un report della mobilitazione, e più in generale farci anche un po' di racconto su quelle che sono state le tensioni che hanno animato la preparazione di questa giornata, che, lo ricordiamo in breve, non si svolge solo a Firenze, ma vede protagoniste anche sicuramente Roma e forse anche altre città, ma potrei sbagliarmi e chiedo a te conferma.
2: Ciao, sono in collegamento dalla manifestazione di Firenze, la manifestazione della campagna nazionale diffusa nel mirino, e l'appuntamento era alle 17.30 al consolato USA

Vogliono continuare a esprimere un dissenso politico per questa situazione mondiale e anche locale che continua a degenerare. Tra le realtà subito insomma presenti, pronte a mostrare il loro sostegno e solidarietà verso il collettivo Autistici Inventati, abbiamo visto per esempio Ape Firenze, Ampi Firenze, Arci Firenze, BDS Firenze dintorni, che poco fa ha fatto pure un intervento, come anche Mediterranea. Per esempio sono arrivati i Sud Cobas, il collettivo CKN, poi ancora l'assemblea No Kings di Firenze, Fridays for Future, CSA Next Emerson, Mondeggi, MAG Firenze, anche loro con un intervento. Insomma, la manifestazione è stata ed è essendo molto partecipata sin dall'inizio, come ho detto. C'è stata anche una grande spinta di volantinaggio tra i presenti per coinvolgere non solo le persone che poi sono gravitate intorno al corteo e stanno gravitando intorno al corteo, sia italiane che si sono poi anche unite a noi, sia con i turisti che si sono avvicinati, molto interessati e interessate, stanno continuando ad avvicinarsi anche grazie alle magnifiche locandine che sono state fatte e appese al furgone che guida il corteo, che diciamo spiegano, presentano abbastanza esplicitamente la questione, come insomma chi le avrà già viste o che si possono trovare sul sito nelmirino.tracciabi.li. E devo dire che anche gli stessi turisti si stanno mostrando molto interessati e interessate nel capire, nel comprendere, nel voler contestualizzare la vicenda, e spesso e volentieri ci stanno mostrando appunto il loro appoggio e la loro solidarietà, soprattutto dopo aver contestualizzato tramite appunto i volantini che stiamo distribuendo la questione e la mossa repressiva del governo statunitense. Ed è stato quindi subito, come lo era già prima che iniziasse la manifestazione, ma si è ribadito anche durante, rispetto agli interventi che insomma si stanno facendo, sono stati fatti, quanto la questione non si fermi ad Autistici Inventati, ma quanto sono piuttosto un esempio di come nuove forme repressive possono attaccare il dissenso, anche semplicemente tramite limitando la libertà di informazione, e come queste mosse possono eventualmente in futuro e anche molto plausibilmente toccare altre realtà, come per esempio quelle solidali con la Palestina, come ONG appunto, come abbiamo detto, appunto in questo caso BDS, il collettivo CKN che è stato da sempre ed è ancora solidale con la Palestina, la Mediterranea, eccetera. Questa nuova sensibilità è molto evidente all'interno della piazza di oggi, che conta veramente molte centinaia di persone. Mi sbilancerei anche a dire tra le 500 e le 700, molto partecipata, molto reattiva, che alla fine sta vedendo partecipazioni da tutta la Toscana. Ci sono vari hack club, per esempio di Grosseto, Siena, Pisa, quindi particolarmente vicini alla questione di Autistici Inventati, per questa vicinanza tecnica più che altro, insomma per sensibilità tecnica, ecco. E conta anche la manifestazione partecipazioni da fuori Toscana, come per esempio dall'Umbria o anche dall'Emilia Romagna. Ecco, quindi il fatto che questa manifestazione sia stata particolarmente partecipata e sentita, ne consegue anche il fatto che varie persone italiane non si sono avvicinate con interesse, tant'è che una ragazza siriana ha poco fa voluto fare un intervento sottolineando come la repressione del popolo siriano stia continuando con il silenzio

0: dei media, e quindi insomma ha voluto portare questo argomento insomma alle casse del furgone che ci sta accompagnando, a evidenziare di nuovo quanto la libertà, cioè quanto la pluralità di informazione sia importante e quanto questo evento che è stato subito da Autistici Inventati coinvolga in realtà tutte le realtà in maniera trasversale.
1: Bene, benissimo, grazie Naki per il collegamento. Avete sentito con i rumori della piazza, del corteo. Fa piacere anche sapere che qualche persona di origine straniera che si trova a Firenze, vista la caratteristica assolutamente internazionale della città, sia a volte anche a favore dei nostri contenuti. Credo d'altronde che, come ci ha detto Naki, le locandine che venivano riportate in qua e là, i messaggi, possano andare ben oltre i confini nazionali, proprio perché si parla di vicende che hanno a che fare con il globo, con il dominio degli Stati Uniti su perlomeno tutta un'area del mondo che andiamo a ricondurre a una categoria cosiddetta di occidente globale globalizzato. E quindi insomma fa piacere, ecco, che anche chi si trova in centro, magari per motivi a volte anche futili come quelli del tanto decantato turismo, possa identificarsi con i messaggi che arrivano o addirittura prendere parola, come nel caso della ragazza studentessa siriana. Dico questo anche visto e considerato che invece le cronache hanno fatto calare lo shadow ban, per usare un termine più riferito al digitale. Non se ne parla minimamente sui giornali e sulle cronache locali della manifestazione che si è tenuta il 25. C'era qualcosa in qualche articolo nei giorni precedenti, giusto per parlarne, ma veramente il minimo, e del corteo non c'è assolutamente traccia. C'è pochissimo anche della manifestazione successiva del giorno 26, che, come avevamo detto la scorsa settimana, insieme a coloro che la organizzavano andavano in qualche modo, se non proprio una sopra l'altra, però in scia e su dei contenuti assolutamente intrecciati, interconnessi, quelli del sionismo, della guerra, della svendita dei territori. Non c'è praticamente niente né del 25 né del 26, questo tanto per ribadire, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto abbiamo bisogno di media indipendenti. E con questo non voglio dire che Radio Wombat sia proprio un media indipendente, ma comunque un po' di lavoro di controinformazione lo facciamo anche noi, senza cadere dall'altra parte neanche in un eccesso di modestia. Per quanto riguarda appunto i temi della manifestazione non c'è niente, invece sembra quasi fatto apposta, e forse lo è davvero. Il 25 di settembre su Repubblica viene fuori, con tanto di foto e sorriso smagliante, e non poteva mancare nella sua divisa di giacca e cravatta blu, rossa e bianca come i colori della bandiera nazionale, il console degli Stati Uniti, che ribadisce che la nostra sede resta a Firenze. Questo per andare forse a creare un gioco di rimandi e di sottintesi, per cui mentre c'è una manifestazione che si muove intorno al consolato degli Stati Uniti, proprio per il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto nella vicenda, e ora l'abbiamo nuovamente sentito, il giornale mette un occhiellino per dire che il consolato resta a Firenze. Non lo so se volevano comunicare tra le righe che levatevi dalla testa che si possa anche solo mettere in discussione la presenza del consolato, è inutile che ci andate a manifestare intorno, visto anche quanto è blindato. E la dichiarazione che risponde, tra virgolette, in modo rassicurante a quelle che erano state delle fibrillazioni, così le chiama Repubblica, dando l'avvio all'articolo, nei mesi precedenti, nei quali si era parlato e avevamo letto anche noi qualche notizia al riguardo della possibilità che il bilancio degli Stati Uniti d'America potesse coinvolgere nelle chiusure, nelle politiche di razionalizzazione dei costi, anche la chiusura del consolato americano sul Long Island. Invece non è così, perlomeno non è così ad oggi. Chissà se queste dichiarazioni sono state fatte davvero ad orologeria per rispondere alla manifestazione o no, questo non lo sappiamo, è un dubbio che io insinuo un po' malignamente, però è l'unica cosa che ha a che fare con il consolato e niente c'è delle manifestazioni. Con questo chiudiamo questo capitolo e andiamo velocemente a parlare d'altro, parliamo sempre dei temi della città, lo facciamo con Salviamo Firenze e ancora con noi una voce che ormai è una certezza, è quella di Francesco per parlarci di quello che succede. 2 secondi e ancora la mia introduzione. La stampa rassegnata, sempre per tentare di fare un racconto completo e corale di quella che è la nostra amata e bistrattata Firenze. Ci colleghiamo anche questa settimana con Salviamo Firenze, d'altronde non possiamo sottrarci ai temi della speculazione, dell'appropriazione privata e immobiliare, e il soggetto sicuramente più attivo, quantomeno per quello che concerne l'area UNESCO, è certamente Salviamo Firenze, una voce competente che ha acquisito non solo competenza, come ho già detto, ma anche autorevolezza su questi temi, un'autorevolezza che in qualche modo comincia, credo, questo lo dico io, a spaventare o comunque a preoccupare anche la giunta e molte aziende che hanno evidentemente con la giunta fiorentina un filo diretto, un doppio filo, e quindi anche delle corsie, probabilmente, se non proprio preferenziali, comunque qualche piccola facilitazione. Questo per introdurre alcune novità, diciamo, di questa settimana, non proprio novità perché purtroppo si parla di fenomeni che si ripetono nella loro qualità, ma dal punto di vista delle informazioni contingenti e nello specifico della cronaca sono delle novità. Da una parte quello che succede con Montedomini, dove assistiamo alla contrapposizione tra le dichiarazioni in qualche modo rassicuranti della giunta e anche della avvocato Frittelli di Montedomini, che dicono che in qualche modo stanno mettendo mano alle criticità che sono emerse sul utilizzo di alcuni immobili, neanche pochi, a fini di affitti brevi e turistici, e invece dei cantieri, addirittura cantieri che sono stati scoperti per il lavoro, diciamo, di intelligence diffusa e sul territorio degli abitanti che vivono accanto o nelle vicinanze di certi immobili, per cui una volta sollevata l'attenzione oggi si deve fare i conti anche con questo, no? E quindi insomma segnalano il fatto che ci sono dei cantieri, addirittura alcuni, che vengono portati avanti in maniera molto circospetta dagli operai che ci lavorano, portando dentro e fuori calcinacci e materiali, e non si capisce esattamente cosa sta succedendo, e noi appunto lo chiediamo a Francesco, che come Salviamo Firenze si stanno interessando alla vicenda. L'altra cosa sulla quale vorremmo interrogarti, Francesco, è quello che succede invece all'hotel Four Seasons, che si è preso negli anni e nel tempo il giardino del palazzo della Gherardesca, che era un giardino, ricorderei, privato, ma anche reso pubblico, e che poi, integrato dentro il complesso dell'hotel Four Seasons, è diventato un giardino assolutamente privato, e nonostante le dichiarazioni di averlo reso migliore di com'era, che sono sempre, diciamo, in linea con quella che è l'attività e le narrative delle grandi aziende, sappiamo anche qui, e ancora una volta per opera di abitanti che affacciano e hanno una vista privilegiata sull'interno del giardino, cosa che non è assolutamente banale per chi conosce la conformazione urbana e architettonica della città, sa quanti scorci vengono sottratti alla, come dire, a chi passa dalla strada, proprio per come è conformata la città. Invece chi ha una finestra magari a volte riesce a vedere quello che 99 persone su 100 non possono assolutamente vedere. Questa persona ha notato che sono stati tagliati degli alberi, sono state tolte e rimosse delle siepi, insomma ridotto del verde, e quindi si chiede chiede e interroga la città su cosa stia succedendo dentro questo giardino, che, ripeto, era pubblico e privato.
2: e che oggi è solo privato e all'interno del quale l'azienda, cioè l'hotel Four Seasons, dice di aver fatto manutenzione migliorativa e invece ci risulta che siano spariti degli alberi secolari. Insomma, questo succede a Firenze. Francesco, a te la parola, scusa per la mia lungaggine, dici un po' quello che sapete con più precisione e anche le vostre riflessioni su tutto questo.
3: Buongiorno a chi ascolta e grazie. Allora, partiamo da Montedomini, no? E lavoro intelligence, cioè tutto questo avviene sulla pubblica via, quindi poi le persone che vivono lì vicino ce lo segnalano, ma insomma non è che serva chissà quale abilità segreta. Siamo stati anche noi a vedere quello che succedeva davanti al 79 di Via Guelfa nel complesso di Sant'Agnese e abbiamo visto uscire materiali importanti, insomma profilati di 2 metri e pezzi di armatura metallica con tondini di ferro, insomma con attaccati pezzi di calcestruzzo, calcinacci grandi, materiali che occupano un camioncino quelli col pianale, insomma, quindi probabilmente smaltimento autorizzato di rifiuti, ma il punto per noi è capire da dove vengono quei rifiuti, perché se sostiene Montedomini che si tratti di una normale pulizia dei materiali di risulta di interventi comunque edilizi, non si capisce appunto la tipologia di materiali, fa pensare invece a interventi di una pulizia diciamo molto drastica, ecco, e quindi ci chiediamo perché non si è esposto il cartello relativo, perché non ci sia previsto anche un meccanismo di sicurezza, cioè attraversare via Guelfa portando un profilato di 2 metri sulle spalle è comunque un rischio potenziale visto che passano macchine, scooter, eccetera. Detto questo,

0: alberi importanti, vede che manca una fontana e quindi anche qui è tutto in regola. Appunto, ci aspettiamo dei controlli più approfonditi. Quando venne fuori sul palazzo, sul tetto del palazzo del liceo, ex liceo Castelnuovo, che veniva realizzata e che viene realizzata e che è stata realizzata una piscina sull'attico, la risposta dell'amministrazione della giunta è: non è una piscina, è una vasca in pietra. Ecco, se questo è il livello di approfondimento, come dire, riguardo al controllo di quello che avviene sul patrimonio della città, ecco, ci aspettiamo qualcosa di più. Detto questo, saluto, mi permetto anche un piccolo fuori tema rispetto ai temi essenziali che sono stati proposti. Oggi è partita la raccolta delle idee, sogni e bisogni per l'area ex ODR, abbiamo fatto dei volantinaggi con consegna di questionari cartacei per identificare quelle che sono le esigenze per elaborare una proposta per l'area ex ODR adiacente alle cascine. E quindi da lunedì sul sito salviamofirenze.it sarà disponibile il questionario online, un modulo Google che ci servirà per appunto raccogliere, sono domande aperte, domande chiuse, cosa vogliamo e cosa non vogliamo in quell'area per strutturare una proposta alternativa all'uso del cemento e dell'acciaio. E quindi vi invitiamo anche a partecipare, seguiranno degli incontri pubblici, laboratoriali per arrivare a definire una proposta. Alla fine la domanda difficile politicamente è: cosa vogliamo di quell'area? Un'estensione verde delle cascine che contrasti e mitighi la crisi climatica e dia servizi alla cittadinanza anche di tipo culturale e sociale? O vogliamo un'area destinata all'uso e all'abitazione di lusso con nuova realizzazione di cemento? È un modello di città, forse le cose cambiano, il clima cambia, le dinamiche cambiano e tutto questo può imporre le scelte un minimo coraggiose anche all'amministrazione. Noi su questo ci contiamo e andiamo avanti con le nostre iniziative.
1: Grazie Francesco, come al solito per tutto, hai fatto anche benissimo a lanciare la partenza di questa consultazione pubblica, così possiamo chiamarla questionario pubblico più semplicemente perché me l'ero perso, visto che ci siamo sentiti prima della sua pubblicazione. Metterò il link in trasmissione nella parte scritta, così chiunque di voi è interessato, e ovviamente anche un appello a perdere questi 5 minuti, forse anche meno, ve lo assicuro perché l'ho già fatto. Salviamo le cascine, no cemento nell'area ex OGR, questionario pubblico, sogni e bisogni per l'area ex OGR. Poche domande, pensare e progettare 80.000 metri quadri senza cemento. Servirà anche questo per condurre questa battaglia, che non sarà la battaglia delle battaglie, ma sicuramente molto importante per tutto ciò che rappresenta. Grazie ancora Francesco. A tutte e a tutte voi subito un ciao, perché siamo davvero agli sgoccioli, i secondi passano, abbiamo detto tante cose, grazie a chi è stato con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
2: Avete ascoltato Stampa Rassegnata, una trasmissione di Radio Wombat.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La nave fantasma di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti e Bebo Storti. Regia Renato Sarti, con Bebo Storti e Renato Sarti. Musiche Carlo Boccadoro. Parte 1 di 2.
2: Prologo, scena della pala. Fitti una crozza su un cannone, fuori curioso e ci posi spiare. Ho visto una testa, un teschio sopra un cannone, fui molto incuriosito e ci volle a domandare. E da mare sponeo con gran dolore. È scappato. Morio senza lo tocco di campani. Ed ella mi rispose con grandissimo dolore: sono morta senza il tocco dalla campana.
3: Una volta una donna, sentendo suonare le campane ad un'ora insolita, si precipitò in chiesa per vedere cosa stesse succedendo. Appena arrivata in chiesa, vide il prete celebrare messa, attorniato dai morti che avevano le dita accese come candele. Fra i morti riconobbe qualche suo parente che le disse: vattene, vattene! Ma lei non riusciva a muoversi, era ferma, paralizzata.
2: E minchia, ti credo, con tutte le dita e morte.
3: Appena finita la messa, tutti i morti si buttarono in una fossa. Lei cercò con uno sforzo sovrumano di uscire fuori dal portone, ma si sentì tirare, convinta che fosse uno dei morti. Invece era semplicemente la sua veste che si era impigliata nel portone, però tornò a casa pallida, bianca, terrorizzata.
2: Che bella storia divertente che mi hai raccontato. Sono bella.
3: Sono antiche leggende, compà.
2: Sono storie arretrate come quelle degli arabi.
3: Sono storie.
2: Che ti prende, compà?
3: C'è qualcosa di strano oggi, non riesco a capire.
2: Sai come dice la canzone? Signero, signero, i miei anni. Signero, signero, un sacione.
3: Una volta questo mare era ricco di tutti i tipi di pesce, buttavi giù la rete e tiravi su quintali. Oggi invece guarda che miseria, argentini, spigarelli, qualche opa. Ore di mare non raccogli neanche i soldi per la nafta. Ore di mare e non raccogli neanche
4: i soldi per...
3: Che cos'è quella macchia?
2: Quale?
3: In mezzo alla rete, non la vedi?
2: Se è una tanica, prendila, ci può sempre servire.
3: Non è una tanica.
2: Troppe cose abbiamo trovato in questo mare, come sono troppo divertente, le devo raccontare. Troppe cose abbiamo trovato in questo mare. Una volta, ricordate tutto di Chernobyl, vi ricorderete di Chernobyl naturalmente. Tiramo su un intero carico di sacchi di farina di frumento e sopra c'era scritto CCCP, faccia e martello. Minchia, ci stava ancora la faccia e martello, ci stava. E una volta tiramo su un intero carico di coperte di Sandokan. Il giorno dopo a Porto Palo tutti avevano il copriletto con la foto di Camille Bedi e della Tigre. Sapete quello col coltello che ci squazza la panza? Quello che si lancia, ci taglia la panza.
3: Passami la poco.
2: E una volta ci eravamo spinti 200 miglia al largo, perché vicino alla costa non si picchiava niente, E ci eravamo spinti 200 miglia al largo quando il vento di Grecala ci porto un odore, un tanfo, ma che è sta roba? E sentiamo, stavano scaricando mucche vive in mare e non andavano a fondo, galleggiavano, una visione surreale.
3: Passami la pompa!
2: Sì, ti passo la pompa! Ancora non abbiamo cominciato a scaldare il pesce, ti ha dato!
3: Passamelo questa pompa!
2: È la prima sola la pompa la prossima volta!
3: È un tonno!
2: Ma fanculo, pure a noi ci doveva capitare il tonno! Com'è?
3: Perché non lo vieni a vedere?
2: Ci penso nemmeno.
3: Ci pensa nemmeno lui.
2: C'ho tanto da fare io. Io salvammo un sudanese, mi ricordo, che stava annegando di lontano. Aiuto, aiuto, aiuto! Mi sembrava una foca nera, Meschino, in mare l'avevano scaricato.
3: La pelle scura. Ma non proprio scura, scura. I pesci non gli hanno mangiato del tutto il viso. Un orologio al polso con il vetro spaccato. Un anello con un diamantino a forma di piramide, rosso. Ehi, tre pantaloni. Tre pantaloni. Fai vedere. Quattro maglioni, tre camicie, quattro giubbotti. Tutto il guardaroba ce l'aveva addosso questo poveretto.
2: Meschino.
3: Che facciamo?
2: Lo dobbiamo buttare.
3: Come?
2: Lo dobbiamo buttare subito.
3: Ci sei?
2: Avanti.
3: Uno, due, tre. Irma.
2: Butta. Avanti, lo dobbiamo buttare.
3: La sento.
2: Dai, butta, butta.
3: La sento.
2: Lo dobbiamo buttare, avanti.
3: Minchia. Uno. Due. Ah! Ah! A testa. A testa. Devono essere stati i divergenti dello strascico.
2: Ci hanno staccato la testa, sì. Butta, butta il corpo, avanti. Butta, butta.
3: Uno.
2: Vai, due, tre, vai.
3: Scusate, ho scusato un attimo, esco solo un secondo dal personaggio perché è praticamente impossibile rifare l'azione descritta dal pescatore, perché lui dice che il pescatore cerca di prendere la testa ma ad occhi chiusi, il motivo è ovvio, e piccoli brividi che gli solcano la schiena con atti di vomito, poi
5: cosa? Solo.
3: Da solo perché tutti gli altri pescatori si sono andati in fondo alla barca, poi soprattutto e qui il palco è fermo, noi lì invece siamo in mezzo al mare, c'è il rollio del mare e quindi la testa scivola, rotola e lui cerca con la palla di prendere la testa ma non ce la fa per un minuto, due, cerca di prendere la testa finché finalmente l'amico con l'aiuto del compare
2: avanti, buttalo
3: sotto Portopano. Sotto Portopalo c'è una necropoli romana del terzo, quarto secolo dopo Cristo.
2: C'era, l'hanno distrutto per fare il residence papiro. E l'albergo Vittoria, e la villa dell'ex vice sindaco Costa, è molto bella, molto grande la villa. Butto,
3: per assicurarsi il passaggio nell'aldilà, i ricchi mettevano nelle tombe anfore piene di monete.
2: A centinaia abbiamo spaccato la bambina, lo facevano tutti. Butto,
3: i poveracci, siccome non avevano niente, mettevano in bocca semplicemente un seme di alicante. Per questo la tomba oggi è tutto cemento, una volta Portopalo era tutto un vitino.
2: Hai buttato il corpo, tagga la testa, vai.
3: Fino a poco tempo fa c'era la tradizione delle prefiche che piangevano i funerali, si mettevano i teli neri sugli specchi nella stanza del morto che aveva i piedi verso la porta socchiusa per fare in modo che l'anima potesse, non si faceva da mangiare, non si accendeva la luce per 8 giorni, gli uomini di Portopalo non si facevano la barba per 40 giorni, secondo antiche leggende. Secondo antiche leggende, le anime dei pescatori morti se li portavano via i delfini, ricordi?
2: Io mi ricordo solo che per il 2 novembre la festa dei morti noi bambini ci facevano i regali. Un anno a me e mio fratello ci fece dei guantoni da box. Finì in tragedia, ma fu bellissimo, però. Botta,
3: e negli ultimi attimi dell'agonia si gridava al diavolo: vattini, vattini, vieni mia per le 300 croci che mi fece il giorno di Maria. Vattini, vattini, vieni mia, che faccio? Di Portopalo abbiamo sempre avuto culto, rispetto dei morti, che faccio?
2: La rettitudine è una sola, è nel cuore che sta il dolore, butto.
3: Che faccio di questa testa, che faccio?
2: Este! Gatto che vittimio da ricarico, oggi che comanda Portopalo è il pomodorino che non lo sai, che si esporta in tutto il mondo, anche con l'aeroplano un chilo di semi costa 8 milioni, come la droga, anzi di più, che questo non lo puoi neanche tagliare, non lo puoi. E il seme si chiama Naomi, come la modella, ma è israeliano, della Zira Genetics. Il seme originale rischia di scomparire, che se ne è fottio, la Zira ti fa tante piante uguali, 1,20 m l'altezza, circonferenza del pomodorino 2 cm precisi. Come credi che Portopalo sia diventato secondo comune chirurgico della provincia e quinto della regione, che è Mut, buttalo.
3: I pesci non li hanno mangiato del tutto il viso, potremmo fare
2: molto. L'unico viso che conta è quello che c'è sulle banconote. I soldi hanno spazzato le antiche tradizioni dappertutto. Buttalo.
3: Portopalo è uno dei promontori più belli di tutto il Mediterraneo. Dante, Cicerone, Tito Livio, tutti hanno scritto di Portopalo. Anche Virgilio, Proiecta, Quesaxa, Pachino, Radimus, Enea ha posato i suoi piedi sul nostro bel promontorio.
2: Enea, sul nostro bel promontorio. Dove hanno aperto quella fogna che scarica merda e pisci in mare aperto, sì. Non lontano da lì a 5 km, 2 anni fa, hanno chiuso un camping, vi domanderete. Perché lo hanno chiuso questo camping? Perché quando il posto nero era bello comodo, lo scaricavano in mare ancora. Vi domanderete chi sarà mai il proprietario di questo camping? L'assessore all'ecologia. Si sarà dimesso? Sì? No? Buttalo, per favore.
3: Non si tratta solo del culto dei morti. Qui a Porto Palo sono venute tante personalità importanti. Il principe di Galles, il re Vittorio Emanuele III di Savoia.
2: E... Pippo Baudo, Giglio La Cinquetti, Mino Reitano, Rosa Pavone. Solo Pupo non c'è mai voluto venire. L'unico che mi piace a me è Pupo. C'ho una malattia, per Pupo non c'è voluto.
3: Ulisse! Ulisse voleva costruire qui un tempio dedicato ad Ecate, dea della morte.
2: Ulisse, Ecate, Virgilio, quanti siamo? Se lo portiamo indietro con noi a Porto Palo, ci possono fermare la barca per intere settimane. È successo a quelli della Mauro Figlio. Altro che 5 corpi, come dicono, a decine se ne sono trovati. E lo sappiamo, tutti lo sanno, che se lo portiamo indietro con noi, l'intera marineria del Porto Palo si può fermare per intere settimane. Non ce lo possiamo permettere. È semplice.
3: Non ce lo possiamo permettere, è semplice.
2: Adesso te ne accorgi. E non ce lo possiamo permettere. È semplice.
5: Signero, signero, i miei anni.
3: Vi siete un po' spaventati, eh?
2: Come è stato?
3: Niente. Ah, meno male. Peccato.
2: Sono tetragoni alla morte.
3: Meglio.
2: Qui a Milano il pubblico è così. La volta ti frega un cazzo della volta.
3: Vabbè.
2: È così. No, è un pubblico.
3: Si spaventasse.
2: Siamo in una grande città, mica siamo a Parma, per dire, no? Bene, a questo proposito, facendo questo uno spettacolo che prevede la collaborazione del pubblico.
3: È un cabaret tragico, l'abbiamo detto anche alla stampa.
2: Noi abbiamo sparato una stronzata così a caso, ci hanno creduto, ci siamo dovuti adeguare poi. A questo proposito, avrei bisogno di due persone che mi aiutassero a portare via il cadaverino, i poveri resti. Ma servono due psicopompi. Non è parolaccia, vuol dire becchino, vuol dire. Allora, il signore che mi sembra robusto, e anche il giovane qua che mi sembra altrettanto robusto, penso che ce la possiamo fare. Grazie, molto gentili. Allora, lei me lo prende da qua dietro, sotto le ginocchiette. Viceversa, lei me lo prende sotto le spallucce, così, bravo.
3: Le scalette.
2: Attenti alle scale, e andiamo in là, trenino dalla morte, facendo, tranquilli, tranquilli.
3: Attenti, no,
2: ecco. Attenzione.
3: Perché la...
2: Va a cagare addosso,
3: No.
2: La morte è così, quando arriva... Ah!
3: E poi signorina, ci scusi, lo scusi, e fa sempre dispettoso, non c'è da fare, non si dice...
2: Sì.
3: Beh, tanto che...
2: Seguito Orazio, grazie.
3: Seguito il brodo Orazio.
2: Vogliamo mettere giù a Cologno questo corpo.
3: Ecco.
2: Non lo
3: perché
2: so.
3: Perché qui non ci stava.
2: Dobbiamo andare dentro sepoltura a Ro, per esempio.
3: No, adesso ci ha fatto. Dai, su!
2: Tornate grazie,
3: indietro.
2: Grazie
3: mille.
2: Psicopompo 1, grazie, molto gentile. Psicopompo 2, la vendetta, grazie
3: mille. Bene, adesso dovremo prendere la testa.
2: Signorina, se la vuoi portare a casa la testa, La metti sul comodino e la morte è sua.
3: No.
2: Si sveglia la mattina, arriva una botta di adrenalina con la vedi.
3: No, poverino, piuttosto no. Sai cosa ci vorrebbe? Un sacchettino. Ce l'ha un sacchettino?
2: Quelli
3: sei
2: ce l'ha.
3: No! Aspetta. E sai che secondo me non va bene questo?
2: Non va bene secondo me questo.
3: Non va bene.
2: 300 repliche.
3: Ma lei che cazzo va a fare in giro con i sacchettini?
2: Ma
3: cosa le serve?
2: 300 repliche, ma io voglio che si sacchettini. Ma dove la vuoi fare? Se vuoi che si sacchettini. Così parlo. Che sei per un cane, cosa c'ha? Un cavallo?
3: Chiediamo alla signora che è quella che non si spaventa.
2: No,
3: lei.
2: Ma non ce l'abbiamo. Il sacchettino della uno sport l'abbiamo, ce lo dobbiamo bruciare bene, capito? Ci sarebbe anche la smemorante, però la testa della gente non c'entrava.
3: Bimbo, non trovo il sacchettino della cor!
2: Non è possibile che non trovi il sacchettino della cor! Anime chi te vive possa passare un guaio lì di mia zicoccia. Ma tu hai un sacchettino da cosa?
3: Chissà dove sarà finito il sacchettino della cosa. Altro che quel sacchettino
2: di merda là.
3: Questo è un bel sacchettino.
2: Postiglietto sangue, questo è un sacchettino fuori. Quello è un buon sacchettino. Quello fa cacare. Questo è buono.
3: sostiene gentilmente il sacchettino che mettiamo dentro la testa. Eccoci qua.
2: Aspetta. Come si sente con in mani sta con quello? Come si sente? Come si sente con in mani sta che tiene la roba?
6: E questo è legale, cooperativa.
2: E questo è legale. Aspetta che c'è la bimbo antiporfora che ci dà 2 lire.
3: Ma non è vero!
2: Ma funziona! È un grano di forno!
3: Non è vero!
2: Cazzo questa bimbo!
3: La bimbo non ci dà nessuna lira, non facciamo pubblicità occulta che non se la merita. Facciamo invece la prima scena presentazione.
2: Bene, dai.
3: Metti caso.
2: No, niente metti caso.
3: Sì.
2: Questa era la prima scena.
3: Qua.
2: Questa che abbiamo appena fatto,
3: tutto qui.
2: Questa perla che non abbiamo voluto regare al nostro pubblico.
3: No, ma
2: questa primizia.
3: Era tutto.
2: Non abbiamo altri colori. Torni il mese prossimo, signora.
3: Se cancellassimo subito.
2: Perché ti ricordo di questo.
3: Passiamo subito alla seconda?
2: Tendessimo un velo.
3: Sì, esatto. Seconda scena, Francesca Bacca Agusta!
7: Questa!
2: Per attirare la comunità, per attirare l'attenzione. Che sembra una cassetta. Invece è Portofino. Vedi la vita com'è?
8: Qui, qui.
2: Questa sembra una cassetta. Invece è Portopalo.
8: Qui.
2: Vedi la vita com'è?
3: Qui al teatro della cooperativa.
2: Perché c'è la scenografia,
3: bellissima.
2: C'era la scenografia, c'era.
3: Enorme.
2: Portofino sembrava Portofino. C'era il sindaco e la trasferisti qua da noi. Però.
3: Abbiamo affittato un hangar enorme per metterli dentro, ma qui non ci stavano.
2: Alla fine ci siamo accorti che non c'entrava.
3: L'abbiamo adoperato in altri teatri, il teatro greco di Siracusa, ma
2: ci stava tutto.
3: Ci stava tutto qui purtroppo.
2: Si chiama Teatro Greco di Portofino adesso.
3: No, senti.
2: No,
3: cosa no?
2: Non ci vantiamo.
3: Ci siamo svenati, tutti i soldi che abbiamo speso, diglielo. Ah no.
2: Abbiamo effettivamente, è importante, abbiamo affidato il progetto e la realizzazione.
3: La realizzazione.
2: Di questa scenografia a 2 persone, diciamo, insomma.
3: L'architettonico.
2: Una è Renzo Piano e l'altra è Gaoletti. Gio Pomodoro, saputolo, ha detto, la voglio fare io la scenografia. Megalia, traiai, la faccio io la scenografia.
3: Gio Pomodoro è morto.
2: Mamma mia. La voleva fare lui. Ci teneva tantissimo.
3: L'aveva scritto sul testamento.
2: Il testamento saputolo.
3: Sapù.
2: Che non è il nano secchione.
3: Saputolo.
2: Sì, perché questo spettacolo vive di momenti di comicità talmente alta, intellettuale e rarefatta da risultare incomprensibile. Altri momenti invece molto bassi e terra a terra.
3: Questo è un momento molto basso.
2: A questo proposito mi è venuto in mente. Portofino,
3: sì.
2: Io lo farei fare a una donna, perché lo dice la parola stessa. È baia, quindi è femmina.
3: È femmina, giusto.
2: Giusto? Voi mi insegnate.
3: Sì.
2: Portopalo viceversa lo faccio fare a un maschio. Perché lo dice la parola stessa, se porto il palo sono maschio, giusto?
3: Ma scegliere persone, dai.
2: Fino l'ho trovato, guarda, l'ho già secca, ha preso, ma è un po' che l'ha appunto. Un bel applauso! La signorina si deve accomodare a fare un po' di grazie, un bel applauso!
3: Grazie, un bel applauso.
2: Porto palo, dice, prego. Prego, signorina, si accomodi.
3: Qui, grazie. Qui sulla cassettina.
2: Non sulle scale, basta che sale. Questo è altro come noi. Portopalo, viceversa, questo è un maschio che sia proprio il palo, il portopalo, capito? Dove lo vedo?
3: Prendi un ragazzo giovane,
2: sì, uno di quelli là in mezzo. Quel ragazzo con il sostituto Carlsberg sulla ragazza. Un bel applauso, grazie, abbiamo un giovane! Bene, ragazzi, come si chiama?
3: Benedetta.
2: Lei invece si chiama?
9: Claudio.
2: Capito? Claudio e Benedetta. Boh, che cazzo.
3: Non è Antonio e Cleopatra, Romeo e Giulietta. Per il momento.
2: Allora, questa?
3: Questa ce l'ha fornita.
2: Questa l'ha fatta Renzo.
3: Renzo.
2: L'ha fatta piano, però l'ha fatta.
3: C'è il dirupo, la forestina e il mare, forza 3.
2: Allora, gentile Benedetta, le manine me le schiappa qua nelle apposite feritoie. Viceversa, i piedi me li intrusa qua nei pertuzzi, capito? Bene, così, ammazza che fetta che c'è. Bella fettazza. No, bella le scarpe, come ti piace?
3: Deve alzare il tacco, ecco, grazie.
7: Alzare il tacco così?
3: Ecco, spegni ancora un pochino.
7: No, no, questo stivaletto. C'è mio figlio, c'è mio figlio, c'ha 9 anni, c'ha il piede su. Ma diciamo la presa.
3: Andiamo avanti, Beppo. Dai, non cominciamo a fare,
7: Allora, prego la cosa. Dai, su.
3: Ah, sì, scusa.
7: La cosa è la cosa più importante.
3: Questa l'ha fatta Gae. Vediamo se la misura della capoccia di Gae combina con quella di Benedetta.
7: Gae c'ha una coccia.
3: Solo un secondo, vediamo se
7: combina. Vediamo se Benedetta... Che è delicato, quelle persone che ci vengono dentro mi si incazzano perché me le fa ballare a me.
3: Quelle mille non è che si girano dentro,
7: si girano le mille. Non è che va sul motorino la villa si gira.
3: Un po' larga.
7: Anche lei si fa lo shampoo, si mette il balsamo, non ho capito. No,
3: è che Gael c'ha un capoccione.
7: Gael c'ha un capoccione, è vero.
3: Secondo me così calza bene, giusto? Non tanto, non tanto. L'importante è che loro vedano, lei non lei.
7: Così va bene. Per favore! Benedetta!
3: Allora, attenzione, con tutto il rispetto, sia ben chiaro.
7: Un uomo letto, una persona, quel giorno la contessa Francesca va a Carusta, cade in mare.
3: Bene. Posso cominciare io questa sera che mi sento tutto...
7: Una purga comunque.
3: Cominciamo a descrivere tutto quello che è stato adoperato per Portofino partendo, guarda avanti Benedetta, partendo dai giornali, il Corriere della Sera per esempio, a 300 righe a pagina. Nelle settimane seguenti la disgrazia, la tragedia di Portofino, il Corriere della Sera fra prima pagina, approfondimenti, lettere, il direttore ha dedicato la bellezza di 50 pagine, un giornale intero, 15.000 righe. Ma non c'è solo il Corriere della Sera.
7: Pure giro, no, così, e lei me lo stoppa ecco. Così, appena l'appoggio lei me lo stoppa.
3: Non c'è solo il Corriere della Sera, c'è anche la Repubblica.
7: Però stai, vai dietro.
3: Sei tu che fai veloce.
7: No, crediamo. Allora, cosa?
3: Prendiamo piano di giornale, Benedetta. Ecco, la Repubblica, la Stampa, il Resto del Carlino, il Secolo XIX, il Mattino, il Giornale di Reggio, il Giornale di Sicilia, il Piccolo di Trieste, il Messaggero, il Giornale, il Libero.
7: C'era già Libero. Fammo pensare un po', no, perché io il culo me lo pulivo ancora con la carta igienica.
3: Qua. Ecco, poi c'è. Sì. Il Secolo d'Italia va c'era.
7: Fanno bacini bacetto, cazzi suoi.
3: Vabbè,
7: la Padania è sua sorella praticamente. Allora, se qualcuno ha un'urgenza, la carta c'è. Io consiglio Libero, che la Padania raspa un niente. Se le capita la foto di Calderoli, quando dopo pulito, che va vai, è brutto.
3: Ascoltatelo perché è un esperto in materia, l'Osservatore Romano, Fatti Nuovi, l'Unità, la Tribuna, la Prealpina, il Gazzettino, Gazzetta di Mantova, Gazzetta del Sud, la Provincia, la Gazzetta... L'Adige, la Gazzetta di Parma, insomma in Italia ci sono 110 quotidiani. Se togliamo via quelli sportivi e economici, che comunque due righe alla notizia erano dedicate allo stesso, abbiamo la bellezza di 90 quotidiani, abbiamo fatto noi il conto per voi, fidatevi, 720.000 righe per Portofino, ma non ci sono solo i giornali, ci sono anche le riviste, che abbiamo le più importanti, Panorama per esempio, perché...
7: C'è Vespa, approfitto. Allora, ti faccio un favore e ti schiacci i brufoli.
3: Vabbè, poi c'è l'Espresso. Va. No, fate l'indeciso a niente.
7: O lo fate oppure...

0: bello. Altre due cassette, due puntate. Nel bel salottino di Costanzo.
1: Che non c'è più.
0: Che non c'è più, nel bel salottino di Costanzo con.
1: Bevo! Cos'è?
0: All'orchestrino di Costanzo.
1: Andiamo avanti. Due cassette.
0: E poi terra.
1: Terra.
0: Chi l'ha visto?
1: L'ha visto.
0: Telefono giallo. Elisir. Cazzo, pure Elisir. La trasmissione di giurato l'ha chiamata Augusta per un mese, vi rendete conto? Perché non gliel'hanno detto. E quant'altro.
1: Mettiamo questo quant'altro, devi tenerli così.
0: Facciamo qualcosa, se no.
1: Questa mettiamo. Bene, brava, poi.
0: Brava. È scivolato un attimo la vita, no? Se non si mette lì in balsamo, glielo detto. Qualcuno c'ha una sparapunti che gliela ha prestita.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, e le radio? I cadè
1: a simbolo ICD.
0: I cadè, ore e ore di collegamento in diretto, telefonate, tavole rotonde, ecco, col mento, perché io le prendo sempre con la scucchia bella lunga, così oh, mi fermano le radio.
1: E la misura sua. Perfetto.
0: È un po' curta e tronca.
1: Non è troppo curta.
0: Mi sembra più lunga di tronca.
1: A me sembra poco.
0: La gamba che mi ha ingannato. Andiamo avanti.
1: Torniamo
0: a Portofino, località geografica.
1: Nei cieli!
0: Due elicotteri della Guardia di Finanza che sorvolano vicino alla costa. Un elicottero del fidanzato Maurizio Raggi e un elicottero dei Vigili del Fuoco che sorvolano al largo.
1: Se ogni tanto ci fa un soffietto, grazie.
0: Abbiamo quindi quattro elicotteri che sorvolano. Attenzione, che è finita, Attenzione, che c'è? Allora, gentilmente, Benedetta, ma padre mi ha spaccato il licotterino qua, guarda.
2: No, non sono stata io.
0: Non cominciamo a muovere la testa, compagni, per favore, Comunque, con gli elicotteri, appena riparato quello, mi sorvola, per favore, se no diciamo quattro elicotteri che non fanno un cazzo, sono per mia terra. Ecco, è giusto? Oh,
1: sorvolare, così,
0: così faccio, guarda, in polso. Una volta capita la differenza tra noi e i primati, il pollice opponibile, il resto viene da solo.
1: Basta, così appena, a simbolo, brava, perfetto,
0: andiamo avanti. Andiamo avanti, allora.
1: Andiamo avanti.
0: In superficie del mare. Quattro motovedette della Polizia di Stato.
1: Quattro motovedette.
0: Quattro della Guardia di Finanza.
1: Le finanze sono lì.
0: Quattro dei Vigili del Fuoco e altri dei Carabinieri. Sott'acqua. Cinque scooter subacquei che perlustrano ampi tratti di mare.
1: Cinque.
0: E non uno, non due, ma tre Pluto. Tre Pluto. Siamo veramente proprio. Siamo proprio. Ma che fanno l'applauso? Applaudite! Cos'è? Cos'è? Paperino, Ciccio, Clarabella.
1: Sulla lista dell'attrezzeria chiede Orazio, c'è scritto solo tre Pluto, né Nonna Papera, né Topolino.
0: Portavano tutto Walt Disney. Ma no, di fianco c'era scritto modernissimi scandagliatori del fondo, non puzzolentissimi scassamiglia Topolino.
1: Questo c'è, questo a prendere.
0: Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo comunque quattro Pluto che...
1: Tre Pluto.
0: Faccia.
1: Sono tre,
0: sì, voglio dire quattro, sono quattro, va bene. Che scandagliano il fondo.
1: Esatto.
0: Abbiamo quello che scandagliano. Andiamo avanti, che è finita. C'è un elenco.
1: Mai una volta per affegliarsi giusto, mai!
0: Sì. Cazzi tu muovi. Mi sembrava intelligente, mi sarò sbagliato.
1: Sì.
0: E pigli, lo sguardo era lucido. Se poi si fa le canne, mica colpa mia. Sì,
1: è intelligente, ma è pigli.
0: Brava, Benedetta. Ho visto, accidenti. Così come mi sorvola. Mi scandagliano, pochino!
1: E piedi!
0: Non è che ci vuole chissà cosa.
1: A simbolo!
0: Basta
1: per piedino.
0: Guarda, riesco anche a cantare. Forza Italia! E va fanculo!
1: Falla provare invece a cantare.
0: A simbolo! Ma non è che siccome mi scandagliano. E gli scende la vita.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: E su, dai, c'è il balsamo.
1: Andiamo avanti.
0: Che posso? Stavo via. Andiamo a terra.
1: Tutta la gente che c'è.
0: Speciali squadre battono la scogliera e trovano le ciabatte.
1: Eccole.
0: Altre squadre battono i boschi.
1: Sì.
2: i vigili del fuoco trovano l'accappatoio, i medici legali compiono analisi sugli oggetti ritrovati,
1: Bianchi.
2: E ci sono persino specialissime squadre delle forze dell'ordine che perlustrano le grotte sotterranee che per motivi di decenza non vado ad indicare adesso. E ci sono anche due sensitive che sparano cazzate così a grazie. Nessuno le aveva chiamate, siamo sensitive, vogliamo venire.
1: E boh, poca spesa, grande effetto.
2: Molto, quello mi piace.
1: Peccato.
2: Un bel effetto. Ah. Ecco, si può fermare da questa frenetica attività. Aria perlustrata? Ehi, no. Come fai a calcolare? Giorni di ricerca?
3: 24, 25.
2: Chi dice 27?
3: 28,
2: chi si sbilancia? Hanno cercato dappertutto, ma il Mar Ligure, il corpo, non glielo ha reso. L'hanno cercato.
3: Avete trovato una molletta per cambiare? Guarda la molletta.
2: Cos'è sta roba? L'hanno trovata a Nizza, per caso. Una molletta,
4: una persona. Una persona. Tutto questo è chiaro il concetto?
3: È chiaro, sì.
4: Vado.
2: Vai.
4: 283 mollette, che significano 283 persone.
2: Notte di Natale del 1996, 19 miglia al largo, acque internazionali, 283 morti annegati su un battello F-174. Alcuni articoli di Lilio Quagliata sul Manifesto, alcuni articoli di Dino Frisullo su narcomafie, un servizio di Puccio Colonna per il TG7.
4: Quanto a nastro video non vuole essere una spiritosaggine, ma la giusta proporzione.
2: Eppure troppo.
3: Pure troppo.
2: E poi basta.
4: E poi?
2: Basta.
4: Tutto qui.
2: A me mi sorge un dubbio.
4: Sul filo del luogo comune, delle frasi fatte. Che se invece di trattarsi di 283 poveracci dalla pelle più o meno scura si fosse trattato anche di un solo manager svizzero, americano, italiano o giapponese, forse le cose sarebbero andate in modo leggermente diverso.
3: Come hai fatto a capirlo?
4: Sono un genio.
2: Sei un genio. Però noi adesso dobbiamo fare qualcosa.
3: Noi dobbiamo compiere un rito.
2: Che senso?
3: Un rito tribale intorno al fuoco dell'indignazione che tutti ci coglie. Un esorcismo, un gesto che ci risarcisca da tutto questo, qualche cosa, noi dobbiamo...
4: Capito fare. Subito, come ho visto negli occhi, capito?
2: Adesso raccogliamo tutto.
4: E questa no, però...
2: Liberiamo la povera Benedetta da tutte queste cose.
4: Anche
2: Pluto, io rilascerei morire, questa sulle palle a me è Pluto lo sapevo. Passa morire accisa a Pluto.
4: Ma lascia il poverino.
2: Attenzione, sfidiamo i piedini dalla feritoia, grazie. Bravo, così ce la fa. Aspetta, sì, ecco così. Le casca tutto sopra dopo.
4: Metti un attimo.
2: Dalle scarpe, capito?
4: Secondo.
2: Mamma mia.
4: Ma anche i piedi, amore. Aspetti, ecco. Quando le diciamo noi fa scendere, scivolare senza buttarli. Tutto questo. E mi prendevo quando sei pronto.
2: Pronto!
4: Piano, faccia cadere giù piano piano.
2: Non si preoccupa, lascia cadere.
4: Bravo. Latina che è. Grazie mille. Allora.
2: Grazie,
4: No.
2: Non può andare. Posso andare, già.
4: Sono in ostaggio a 2 anni. Aspetta.
2: Sì.
4: Benedetta.
2: Sì. Bravo.
4: Dopo le diamo il disinfettante, l'alcol per lavarsi le mani, se ci mette dentro questi 3
2: splendidi esempi di giornalismo. Grazie.
4: Allora, come lo facciamo?
2: Allora, a me piacerebbe fare questo ritmo. Ho sempre sognato fin da bimbo, fin da quando ero bimbo, come fa il Papa.
4: Cioè?
2: Da tutte che belle persone di espressione francese.
4: A Natale!
2: A Natale, diverse
4: lingue! Varie lingue, sì, bello!
2: Allora, per tutte che belle persone che parlano italiano,
4: vaffanculo!
2: Per tutte quelle persone che parlano siciliano,
4: vaffanculo!
2: Per tutte quelle persone che
4: parlano... Siamo in milanese, così lo facciamo...
2: Bel vada via il Q con le
4: insieme, tutti insieme!
2: A tre!
4: Vada via il Q! 1, 2, 3!
2: Vada via il Q!
4: Oh, che bello!
2: Ce l'avevate dentro proprio,
4: Sai che mi è passata anche la nausea tutto di un colpo?
2: Anche a me che non ce l'avevo. Un bel applauso a Portofino,
4: grazie Benedetta.
2: molto paziente, grazie Benedetto, prego si accomodi. Grazie, grazie, un bel applauso.

0: gente non vede.
1: Se lo facessero un coniglio ce l'ho potuto dire, ma cosa mi avrà potuto dire con quella scassatura di minchia?
0: No.
1: Mi voleva comunicare con quell'affettamente wallara,
0: mettiamo.
1: Maestro, che mi voleva dire?
0: Vieni qua, che un maestro che ci ha anche chiamato al piccolo con mai morto.
1: Ci ha chiamato anche al piccolo con mai morto.
0: Ci ha chiamato una volta, poi non ci ha chiamati più.
1: Ma non ci ha chiamati più, però.
0: Come?
1: Non ci possiamo lamentare.
0: Guarda che bel posticino qui.
1: Che bel posto, guarda.
0: Allora. Eccola lì. Terza scena.
1: La mappatura.
0: Disegni di Luzzatti, diciamolo, perché questo davvero non è come Gae. Come...
1: No, cioè. Piano. Cinque sono i gruppi di migranti che sono coinvolti in questo viaggio. Attenzione, il primo gruppo parte dall'India, dal Punjab, ma non tutto insieme, scaglionato di settimana in settimana a partire dalla fine di agosto.
0: Non è successo tutta la notte di Natale fra Sicilia e Malta?
1: È cominciato tutto molto prima. Il primo scaglione raggiunge Nuova Delhi i primi di settembre, pagano $7,000 ciascuno a Pablo.
0: Alias Bala, in aereo raggiungono Istanbul, in pullman vengono portati ad Adana, dove vengono imbarcati su una nave.
1: La nave si chiama, eccola che arriva, Ena, eccola qua. Il comandante è un greco, Antonio, se gentiluomo li rapina con l'aiuto dell'equipaggio.
0: Ogni settimana arriva un nuovo scaglione dall'India, ogni scaglione viene rapinato, l'equipaggio chiede $1,000 a ciascuno.
1: Se non li ha, viene minacciato col coltello, si deve spogliare per essere perquisito.
0: Ma non avevano già pagato $7,000 a Pablo, alias Bala?
1: Sì, forse sarebbe
0: il caso di spiegare che in India $7,000...
1: Che la gente non è che può sapere tutto. India, reddito annuo pro capite $156.
0: È come se uno di noi dovesse pagare la bellezza di 250.000 euro, 500 milioni del vecchio conio, per andare da Milano a Ibiza.
1: 50.000 euro, 100 milioni per andare da Niguarda a Bresso, per dire, no?
0: Sì.
1: C'è chi si chiede quando si partirà.
0: Col carico pieno.
1: Tutti gli scaglioni del primo gruppo sono arrivati. La nave leva gli ormeggi, lascia il porto di Adana, ma non va da nessuna parte, vaga per il Mediterraneo.
0: Ogni volta che un'altra nave appare all'orizzonte, il comandante cambia rotta.
1: Dopo due settimane chiama a rapporto un gruppo di passeggeri e gli dà dei secchi di vernice colorato.
0: Dipingete la ciminiera!
1: Lo dipingono di rosso, di giallo, di verde, di bianco, di blu.
0: Di arancione e tanti altri colori.
1: Passano quattro settimane, all'orizzonte compare una nave, ma questa volta il comandante non scappa, anzi le va incontro.
0: È l'11 novembre del 1990. La nave che le va incontro.
1: Questo per quanto riguarda il primo gruppo. Il secondo gruppo è un gruppo di pakistani che parte dal Punjab. Quanti Punjab ci sono?
0: Il Punjab si divide in due, una parte in Pakistan e una parte in India.
1: Ah, ho capito. Arrivano a Karachi, ognuno paga $6,500 a Zia Wet,
0: che ha l'ufficio sotto il supermercato Ampress nel quartiere, nel centro di Sarneter.
1: In aereo raggiungono Damasco, Siria, e poi vengono portati al porto di Latakia. All'Latakia, naturalmente, gli attende una nave
0: che si chiama in questo caso Alexuno. E lì che cosa succede?
1: Vengono rapinati?
0: Bravo, minacciati con il coltello, denudati, privati dei passaporti.
1: Bravo, passano due mesi.
0: Dormono due mesi ammucchiati nella stiva.
1: Cioè, questi stanno due mesi nella stiva di una nave senza mai uscire al CAD, niente, mai.
0: Neanche mezzo minuto.
1: Mangiano come cani. Il 13 novembre 1996 i passeggeri dell'Alex 1 hanno però l'ordine di abbandonare la nave in porto.
0: Scendono sulla banchina, si illudono di andare chissà dove, invece fanno solo pochissimi metri e salgono immediatamente su un'altra nave che leva subito gli ormeggi.
1: Qualcuno pensa che sia la volta buona, ma passano solo 4 ore e compare all'orizzonte un'altra nave ancora.
0: Una nave strana, la ciminiera sembra un arcobaleno e c'è un gruppo di indiani che non fa altro che aggiungere nuovi colori.
1: Il 13 novembre 1996 gli 80 pakistani partiti dall'attacco, i 120 indiani partiti da Adana, si trovano tutti sulla stessa barca, la Ena.
0: È troppo piccola, guarda, si vede, troppo piccola.
1: È piccola. Stanno stretti, vagano per altri 20 giorni. Un giorno vedono un'altra nave, la più grande di tutte, la bandiera dell'Honduras. Si chiama Johan, la nave Johan. È il 3 dicembre 1996.
0: Ma manca ancora un sacco di tempo a Natale.
1: Esatto, il pieno carico è ancora ben lontano, siamo a 200, dobbiamo arrivare a 500.
0: Molti dei futuri compagni di viaggio, infatti, non sono nemmeno partiti. Il grosso deve ancora arrivare.
1: Ci sono altri due gruppi.
0: Il terzo gruppo. Il terzo gruppo è formato da altri indiani che parte dall'aeroporto di Delhi per il Cairo.
1: Il quarto gruppo invece è composto da altri pakistani che parte da Karachi, sempre per il Cairo.
0: Gli uni e gli altri vengono sempre dal Punjab.
1: Ma attenzione, manca il quinto e ultimo gruppo.
0: Cinque gruppi.
1: Il quinto è quello dei Tamil dello Sri Lanka, che sono partiti dalla provincia di Jaffna.
0: Ci sarebbe in realtà anche un sesto gruppo, che è formato da una persona soltanto, che non parte né dal Pakistan né dallo Sri Lanka né dall'India, ma di questo ne parliamo dopo. Torniamo sull'argomento dopo.
1: Ne parliamo dopo. Il quinto gruppo, quello dei Tamil dello Sri Lanka, prende l'aereo a Colombo, dopo uno scalo a Mosca, raggiunge il terzo e il quarto gruppo all'aeroporto del Cairo.
0: Esatto.
1: Poi tutti insieme vengono portati in pullman ad Alessandria, dove li attende una nave che si chiama

0: Friendship.
1: Friendship in inglese vuol dire amicizia.
0: Lo so, è come chiamare Auschwitz Villa Serena, lo so.
1: Rapina?
0: Ammassati nella stiva?
1: Cibo da cani, c'è una cosa in più in questo caso, che devono firmare un modulo scritto in arabo che non possono capire.
0: E se non lo fanno rimangono a terra, eh?
1: Se lo fanno rimangono a terra. Quando partono?
0: L'11 dicembre.
1: Vediamo se partono.
0: Questi partono sempre, purtroppo.
1: C'è il fumo, ecco che partono. Cambio di nave?
0: Dopo 24 ore, la nave si chiama Hira.
1: I migranti vengono costretti a trasbordare a cazzotti e spari di pistola. La linea di galleggiamento è bassa, il motore ansima come un mulo.
0: Poi un altro cambio nei pressi di Creta, dopo altre 48 ore, una nave grande, già piena di persone, vediamo se indovini.
1: Ioan.
0: Ora sono tutti sulla Ioan.
1: Ora sono tutti sulla Ioan, ma mancano ancora 2 settimane a Natale, siamo ancora distanti dalla Sicilia.
0: Quello che passano non è una crociera, pregheranno di essere tirati fuori da quell'inferno di nome Ioan, più simile alla baracca di un lager che alla stiva di una nave.
1: E difatti sulle pareti scrivono frasi tipo pray to God, only God, help you to God from this jail, Ioan, aiutatevi a Dio da questo inferno, Ioan.
0: Pray to God, only God.
1: Pray to God, only God.
0: Scena. Bene. Scena quarta. Piglia da cassetta, va.
1: Eccoci.
0: Scena quarta. Passo la cassetta.
1: Scena quarta, il quiz.
0: Il quiz. No, scusate un attimo, una cosa tecnica nostra, 2 secondi. C'è un grosso problema. Un enorme problema qua. Forse invalicabile, cioè che devi fare la valletta.
1: 2 parole, semplicissime.
0: Sì.
1: Perché io?
0: Allora, 3 parole, perché sei glabro. Io sono completamente ricoperto di pelo. Come valletta non sono credibile, mi chiamano il piccolo muflone padano.
1: Vabbè, facciamo che stasera faccio io, domani la fai tu, va bene?
0: Vabbè, preparare, mi raccomando. Quanto dia possibile.
1: A proposito, a chi mi ispiro?
0: Che ne so, sono 1000 vallette, no, per io non lo so.
1: Un nome, uno qualsiasi che così.
0: Non lo so, io non la guardo, quello bellissimo. No. L'avventura, ci siamo.
1: L'avventura non è una valletta.
0: L'avventura è valletta dentro, lo dico io.
1: Ah,
0: è anche un po' sciampista, secondo me.
1: Ah, sì, vai, allora.
0: Tutto il rispetto delle sciampiste.
1: E tu come
0: c'è mica facile.
1: Come conduttore che ti ispiri?
0: Allora, una via di mezzo fra Scotti, Bonolis, Mammucari, Fiorello, cioè simpatico ma pirla, con proprietà di linguaggio ma pirla, rassicurante ma pirla. Pirla, direi che pirla va benissimo. Sì, perfetto. Bene, tanto che la nostra simpatica valletta si va a preparare e che Orazio mi accrocchia tutto l'ambaradan e che Luca, sei finito di rollare il cannone e mettere il filtro, grazie, mi fa partire luce e musica da qui, grazie, e anche balletto, faccio io, oh. Ma che belli, ma che no, sembra un giro, ma che no, siamo a fallo del ventilatore, capirete
2: Bebo.
0: Perché
2: Bebo. Bebo! Facciamo la scena dopo!
0: È più interessante! Un bel applauso per la nostra valletta, grazie!
1: Cosa applaudite?
0: E certo che ride! Ehi, abbassa la musica! Lo sai perché ti hanno accolto con questo meraviglioso applauso?
1: Non voglio sapere.
0: Perché hanno pietà. Perfetto.
1: Hai visto?
0: Cos'è quella panetteria che hai sulle tette che non hai?
1: Come che cos'è? Ma hai detto l'avventura?
0: Ah, già.
1: C'è sempre i crocioli.
0: Se lei c'è i crocioli di diamanti.
1: No, i diamanti non ce li abbiamo, no. C'è un grissino che dovrebbe prendere.
0: Allora, sei stronzo, ma pensate che a me.
1: No, ha voluto fare la valletta, no, che
0: non manco. No, perché attenzione, perché l'avventura, per quanto ne possiamo, è una ragazza pia. L'avventura pia. Quella pia, te lo dico io. E il livello si è abbassato. Anche voi, fine pubblico di intellettuali, lo so che lo siete, lo so, vi dovete trasformare in un pubblico da quiz. Quizizzate. L'encefalogramma improvvisamente neanche piatto. Concavo, capite? E non c'è un quiz senza un cocò! Senza un cocò! Senza un concorrente!
1: Bebo, io intanto ballo.
0: Tu balla intanto, sono colonna. Allora, becco io adesso qua, la voglio intelligente, la voglio alta, anche se bassa non importa, la voglio con i confini della gola. Un bel applauso alla nostra prima concorrente, grazie! E fate gli applausi, non vorrei niente da fare, credo, la famo signorina. La seguo come un cane dal primo. Bene, mentre la nostra valletta mi accrocchia la concorrente, perché abbiamo anche la pedana, ogni tanto ci capitano un po' basse, track, noi le alziamo, capito? Che cos'è?
3: Cosa è successo?
0: Spavento.
3: Cosa è successo?
0: Sembra la primavera del Botticelli e l'urlo di Munch. Allora, come si chiama, signorina?
4: Michela.
0: Simpatica Michela. Bene, venga avanti, mi si schiaffi un po' bene, così mi togli sta luce. Bene, Michela, attenzione Michela, eh?
2: Primo argomenti, bestiame,
0: si concentri, si prepara la domanda. Michela dovrebbe dirmi quale di queste tre frasi è frutto del fine pensiero di Calderoli, quale di Borghezio, quale del sindaco di Treviso, Gentilini, ammesso che tutte e tre insieme riescono a formulare un pensiero.
2: Senti, bevo, posso leggerle io?
0: Sì, però abbassa la parrucca perché sembra un gremlin così, eh?
2: Posso leggerle?
0: Prego, leggi.
2: Allora, prima frase. Questi immigrati più bassi non possono essere alfabetizzati. Seconda frase. Immersi nel cupo silenzio c'è quell'aria di stupidità animale che si manifesta solo nelle pecore del macello. Terza frase. Non abbiamo spazio in questo paese per l'uomo guidato da una mente minimamente superiore a quella del bue di cui è fratello.
0: Quale di queste frasi è di Calderoli, quale di Borghezzi o quale di Gentilini? Prima dell'inizio dei mondiali di calcio, che ci tengo tanto a vedere la cerimonia dappertutto, mi piacciono le bandiere con le cose così, mi dica.
5: Allora, la prima Calderoni.
0: Bravo, hai capito però. La seconda?
5: Borghezio.
0: La terza? Ci avanza un Gentilino, lo vediamo buttare lì.
6: Somarometro!
7: Somarometro!
6: Somarometro!
0: Mi spiace Michela. Tutte e tre le frasi sono estratte dal rapporto della Commissione Immigrazione degli Stati Uniti d'America sugli immigrati italiani del 1911 e da Immigrati mentalmente inferiori, sempre di italiani si parla, libro dell'americano Arthur Sweeney con le varanno 1922. Mi spiace Michela. Attenzione Michela, perché quando lei sbaglia a rispondere, ha sentito, c'è un raglio, non è registrato. Qua fuori nel cortile c'è un asinello legato, microfonato. Ogni volta che lei sbaglia risponde, c'è uno con un morsetto che gli strizza i coglioni. Attenzione, si chiama Tommy, non facciamolo diventare Tomasina, eh? Si concentra, sento che ce la può fare.
2: Secondo argomento, navi.
0: Allora, ogni tanto scoppia un'epidemia di colera come quella che nel 1884 ne uccide molti fra i 1333 disperati della Matteo Bruzzo in rotta verso Montevideo, tra l'altro tutti di Treviso. Domanda, cosa fanno le autorità uruguagie nel 1884? La speronano, come abbiamo fatto noi con la Cateri Radio, 56 morti, oppure la lasciano girare per settimane e settimane, come abbiamo fatto noi con la Capanamuro, oppure ancora denunciano alcuni dei pescatori che li aiutano, come è successo a Porto Palo nel 1997. Come si comportano le autorità uruguagie nel 1884?
5: Qual era la prima?
2: Gli mandiamo un fax.
0: Si è fatto girare la canna fino a quelle file lì. Allora.
2: La prima la speronano come la carta.
0: La speronano, la lasciano girare o denunciano i pescatori che li aiutano?
5: La seconda.
2: Non la lasciano girare, ma le autorità portuali uruguasi non prestano alcun soccorso, rispediscono i 1333 trevisani, morti compresi, immediatamente indietro.
0: Beh, simpatica, però nessuno le dà il permesso di mettere le mani dove vuole lei. No, comunque al di là del fatto che ha sbagliato due risposte su due, ma lo sai che comunque lei è veramente carina. Vuole venire a fare la valletta al posto di questa zoccolona che mi porta dietro? Questo cesso che mi
2: porta dietro? Vai avanti con le domande.
0: Beh, ultimi tre argomenti. Terrorismo.
2: Sesso.
0: Sfruttamento minorile. Attenzione.
2: Dille però che...
0: Ah sì, dopo la quarta risposta sbagliata, Michela, attenzione, perché scatta il bonus FDB, Fera di Bar. Bene.
2: Terrorismo.
0: Sesso, sfruttamento minorile. Michela, a quale nazione appartiene il terrorista imputato dell'attentato di settembre al cuore finanziario degli Stati Uniti d'America? Afgano, arabo o palestinese?
5: Arabo.
2: Somarometro!
0: Sparategli a Tommy, famo prima.
2: Ma poverino.
0: nessuno dei tre è sbagliato. L'uomo che il 16 settembre non l'11 del 1920, non del 2001, c'era un piccolo trabocchetto, lega il carretto, lo so, lega il carretto con la dinamite davanti alla Morgan Stanley di New York, si fa chiamare Mick Boda, ma in realtà è un anarchico romagnolo, Mario Buda, 33 morti.
2: Sesso! Altro che come si lamenta qualcuno oggi, bisogna liberare i nostri bei vialoni dalle prostitute magrebine e albanesi. Al congresso internazionale della tratta delle bianche del 1902 a New York, le nostre nonnine e bisnonnine si portarono a casa un magnifico trofeo. Vediamo se indovina. Le più sante...
0: o le più zoccole del mondo? Nel 1902 le nostre nonnine e bisnonnine come vennero definite dalla comunità internazionale? Le più sante...
2: o le più zoccole del mondo?
0: Ma che modo detto, le più zoccole diventate tonghi e quello che resta dei suoi maroni, grazie.
2: E difatti si diceva fiorentine, libertine, veneziane, putane. Penultimo argomento, sfruttamento minorile. Alla patria del mammismo è partito per mezzo mondo un esercito di piccoli schiavi dalla sola provincia di Udine, 5.000 in un anno, per vetrerie, cantiere e minieri. A Chicago, se trovati a mendicare con chitarra, organetto, scimmietta, cagnolino, vengono puntualmente funzionati all'orecchio con un anello come pecore. Particolarmente penoso il caso dei bambini minatori e dei bambini spazzacamini, unici in quanto minuti capaci di intrufolarsi nei cunicoli stretti come...
0: Sorci. Nel 1875-1961 24 milioni di italiani hanno lasciato la nostra patria come emigranti.
2: Mezza nazione.
0: Allora la prossima domanda non voglio farla a Micaela, facciamocela fra di noi, ma come mai? Come mai quella grandissima troia di Mary Poppins agli spazzacamini che schiattavano di tisi di 100 altre malattie per 2 lire al giorno fa cantare allegramente
2: can camin spazzacamin allegro e felice pensieri no
0: la risposta non diamocela fra di noi, ma diamola al primo marocchino albanese che incontriamo al semaforo cercando di andare a spuntare nel profondo del loro sorriso tristezza a seconda dei 20 centesimi che gli abbiamo mendicato o meno lo sguardo di un nostro molto più vicino a noi di quanto pensiamo. Avo, allegria. Micaela, grazie. Dopo questa bella prova di cultura generale, lei e il marito lo prova sicuramente, Micaela, te lo dico io.
2: Bene.
0: Allora,
2: che c'è? Momento premio.
0: No, non mi ricordo più.
2: Momento premio.
0: Andare avanti. Premio bis. Che succede?
2: Ah no!
0: Per prima cosa io
2: mi voglio. Segnato, questo l'ha segnato.
0: È 1-0. Anche tu non ti ricordi.
2: No,
0: è che mi volevo, perché stavo pensando che mi

0: sigaretta. Alla faccia di Sirpia.
1: Vabbè, approfittiamo un attimo che Bebo è uscito per ringraziare Gian Antonio Stella, Lorda, quando gli albanesi eravamo noi. Buona edizione, 9 euro. Un libro che secondo me andrebbe tenuto in tutte le biblioteche delle scuole italiane.
0: Sono sempre io, eh.
1: Scena quinta. Amparagan. Ganesh.
0: Chi è? Anzi, chi era questa ragazza? Per capire chi era dobbiamo partire da un'altra persona. Amparagan Ganesh. Amparagan Ganesh, il più famoso dei 283 morti.
1: Tramite la carta d'identità di Amparagan Ganesh, ritrovata da un pescatore di Portopalo, Salvatore Lupo, è stato possibile localizzare la posizione del relitto.
0: Amparagan viveva a Jaffna, Sri Lanka.
1: Amparagan sognava di raggiungere l'Inghilterra.
0: Amparagan voleva diventare ingegnere informatico.
1: Amparagan montava e smontava la sua vecchia bicicletta ad occhi chiusi e era il suo hobby preferito.
0: Amparagan aveva uno zio a Milano, zio Bala, che dall'Italia gli mandava i vestiti.
1: Amparagan era un ragazzo e di quei vestiti con i suoi coetanei un po' se ne vantava.
0: Amparagan era un ragazzo allegro, dolce, scherzava, rideva.
1: Amparagan aveva un anno meno di me eppure sembrava mio fratello maggiore.
0: E per forza, mio fratello maggiore a Rulagana se ne sta troppo tempo per conto suo, troppo chiuso.
1: Io e Amparagan siamo sempre stati bravi a scuola.
0: Io e Rulagan siamo sempre stati bravi a scuola.
1: Io e Amparagan siamo stati costretti a interrompere gli studi per via della guerra.
0: Io e Rulagan siamo stati costretti a interrompere gli studi per via della guerra.
1: Io e Amparagan siamo partiti insieme.
0: Io e Rulagan siamo partiti insieme. Dalla Sicilia dovevamo raggiungere prima Milano.
1: A Berlino ci aspettava l'altro nostro fratello, Mattia Lagan, e poi finalmente Inghilterra.
0: Noi tamil parliamo bene l'inglese.
1: Noi parliamo molto bene l'inglese.
0: Io e Rulagan siamo partiti insieme.
1: Io e Amparagan siamo partiti insieme.
0: Io e Rulagan siamo affogati insieme.
1: Io e Amparagan siamo affogati insieme.
0: Ora nostro padre come pazzo.
1: Ora nostra madre come pazza.
0: Nostro padre non si taglia più la barba come gli antichi uomini di Portopalo.
1: Nostra madre, nonostante siano passati più di 9 anni, non vuole ancora credere che noi siamo morti.
0: Per forza, nostra madre non vuole credere che noi siamo morti, anche perché gli indovini le hanno detto che noi siamo ancora vivi.
1: No, nostra madre non vuole credere che noi siamo morti anche per un altro motivo, perché nel gennaio del 97, un mese dopo il naufragio, ha ricevuto una telefonata tua, la linea era molto disturbata, in cui tu le dicevi: sto bene, pif!
0: Una mia telefonata. Ma se io ero morto?
1: Anche la madre di Rai Singh riceve una telefonata nel gennaio del 97, anche in quel caso la linea è disturbata, le sembra di sentire la voce del figlio che dice: mom, mom, mamma, mamma, clic.
0: Ma Rai Singh è morto come nel naufragio.
1: Quanti figli morti nel naufragio hanno telefonato dopo i loro genitori?
0: No, la domanda giusta da farsi è un'altra, Rulagan, che ha avuto il coraggio di telefonare al posto loro.
1: No, la domanda più giusta da farsi è un'altra ancora, Amparagan, che ha avuto il coraggio di telefonare al posto nostro oltre che loro.
0: Nostro padre non lavora più.
1: Nostra madre non parla più con nostro padre.
0: Nostro padre non si reca più al tempio.
1: Si accusa la vicenda di aver venduto tutto.
0: Si accusa la vicenda di aver venduto tutto per pagare il viaggio per la nostra morte.
1: Amparagan e Rulagan partivano dallo Sri Lanka semplicemente per salvare la pelle.
0: Bene, a questo punto possiamo svelare come è morto Krishanti Kumaraswamy, coetanea di fratelli Ganesh, un 7 settembre 1996, proprio mentre Amparagan e Rulagan stanno preparando le valigie per partire, Krishanti sta tornando a casa dalla Chindikili Girls High School, una prestigiosa scuola tipo San Carlo di Milano.
1: Ha appena superato brillantemente un esame di chimica quando alle 11.30 in pieno giorno viene fermata dai soldati al checkpoint di Kaitadi e trascinata a forza in caserma.
0: Ma un passante vede la scena, vola a casa di Krishanti, racconta tutto al fratello, alla madre e al fratello di 16 anni.
1: La madre, vicepreside dello stesso istituto dei Chai Dei Kili, sa, tutti sanno, che molto spesso dopo il fermo i ragazzi svaniscono a centinaia e vedova chiede a un vicino di accompagnarla, i due si unisce al fratello, i tre si recano in bicicletta in caserma, risultato?
0: Nessuno dei tre torna a casa, passano giorni e giorni e non succede niente, ma molti hanno visto Krishanti fermata al checkpoint e molti sanno che i parenti si sono recati al campo militare. Interviene anche Amnesty International, morale, viene organizzata un'inchiesta.
1: 45 giorni dopo i 4 corpi vengono trovati in una fossa comune, la madre e il vicino strangolati, i corpi di Krishanti e del fratello fatti a pezzi e bruciati. Durante il processo 2 poliziotti ricostruiscono le ultime ore di Krishanti.
0: Violentata a turno, lei pregava di essere lasciata in pace almeno 5 minuti e loro l'hanno strangolata e bruciata.
1: Il principale degli accusati, il caporale Devasa Somarat, ne dichiara:
0: non ho ucciso nessuno, ho solo bruciato dei corpi che mi erano stati affidati dai miei ufficiali superiori.
1: Visto quanto diverse e quanto più tragiche possono essere a volte le motivazioni che stanno dietro questi viaggi, vi ricordate nella scena della mappatura, nella scena terza, che abbiamo fatto cenno ad un sesto gruppo nel viaggio che era composto da una persona soltanto? Bene, era un pakistano. Partiva dal Pakistan? No, dal Punjab, dall'India. Partiva dall'Italia.
0: Syed Habib. Il sottoscritto Elio Rolandi, cittadino italiano, dichiara che lo straniero Syed Habib, di nazionalità pakistana, è alle proprie dipendenze dal 15 gennaio 1996 ed è disponibile all'immediata assunzione regolare a tempo indeterminato in qualità di collaboratore domestico.
1: Era già in Italia, lavorava regolarmente in Italia.
0: Esatto, tutto a posto, tutto in regola.
1: Solo che i tempi della burocrazia sono quelli che sono e Syed Habib, in attesa del permesso di soggiorno definitivo, aveva una ricevuta provvisoria, un tagliandino verde, né più né meno quello che sta succedendo ancora oggi. Ma con la ricevuta provvisoria si può partire, ma non si può rientrare.
0: Ma con la sola ricevuta provvisoria non si può rientrare, ma perché era partito?
1: La madre si ammala in Pakistan e lui giustamente vuole andare a trovarla.
0: E si è partito ugualmente, non ha permesso di soggiorno, solo un permesso di soggiorno provvisorio, non può rientrare, quindi è costretto a rientrare come clandestino.
1: E parte ugualmente.
0: Partire non è un problema, vai all'aeroporto, biglietti, bagagli, passaporto e voli via, via. Si erba a trovare la madre a Torder. Torder è una città del nord del Pakistan.
1: In agosto la madre fortunatamente si riprende e Syed Habib decide di unirsi a un gruppo di amici e parenti che stanno partendo per il viaggio in questione. Vuole tornare in Italia, riprendere il suo regolare lavoro, ma con la ricevuta provvisoria si può partire, non si può rientrare da Torder. Partono in 11, 8 muoiono nel naufragio.
0: Solo che a differenza di quanto la gente in genere possa immaginare, Syed e gli altri non erano dei poveracci, dei disperati. Syed e gli altri erano fra i ragazzi più conosciuti a Torder. Torder è una delle città più ricche del Pakistan.
1: I ragazzi di Torder hanno studiato e poi hanno deciso di venire proprio qui da noi in Italia.
0: Tutti avevano almeno un diploma di scuola superiore.
1: Alcuni erano laureati. Habib Hussein aveva la laurea in scienze sociali con specializzazione come paramedico. Itar Ali, anche lui, era laureato. Fazul Maula era campione di cricket, sport nazionale, tanto per rendere bene l'idea. È come se il nostro Totti o il nostro Cassano, per andare in America, dovessero farlo nascondendosi nella stiva di un cargo. E anche Syed Habib era figlio di una delle maggiori autorità religiose del paese. Erano la speranza per il futuro, la futura classe dirigente.
0: A Tordera tutt'oggi sono in lutto, ma non possono celebrare il rito funebre.
1: Mancano i corpi.
0: E senza i corpi l'ulema si rifiuta. Bene, per capire meglio, per capire tutti, si hanno il permesso di soggiorno, solo una ricevuta provvisoria con la quale non si può rientrare, è costretto a rientrare come clandestino, l'abbiamo ammazzato noi, la nostra burocrazia.
1: Domani mangiamo la pizza. Questa, una delle ultime frasi di Syed Habib prima di morire nel naufragio.
0: Domani mangiamo la pizza. Bene, prima di cominciare la prossima scena devo fare una domanda al pubblico. Qualcuno di voi è venuto qui questa sera a teatro portando con sé un palo e un teschio? Anche la robetta piccola, non teschione.
2: Bebo!
0: Teschietto.
2: Secondo te uno viene a teatro con un palo e un teschio?
0: Secondo te uno va al terzo anello di San Siro con un motorino e poi lo butta giù?
2: C'è qualcuno che c'ha un palo o un teschio?
0: Anche un motorino va benissimo?
2: Il teschio ce l'abbiamo.
0: Come no?
2: Nel sacchetto.
0: Non nel sacchetto che lo dite.
2: No.
0: Nel sacchetto della
2: Scena sesta. Diversissimi sono i casi. Facciamo due esempi. Immediatamente dopo il ritrovamento del relitto nel 2001, da fonte confidenziale, il commissariato di Pachino dichiara che immediatamente dopo il naufragio del 96, quattro pescherecci di Portopalo avevano trovato dei corpi in mezzo alle reti e li avevano buttati in mare. Altro caso, Corrado Scala, 2002, estate, salva 151 migranti alla deriva, per questo motivo li sequestrano il peschereccio per 2 mesi, gli fanno numerose perquisizioni in casa, per cui insomma, scena sesta, Portopalo, i pescatori. Improvvisazione d'erbebuccio nostro su testimonianza di pescatore anonimo.
3: Questa è una storia che la sanno tutti a Portopalo. A Portopalo tutta la storia la sanno tutti. Tutti che la sanno a Portopalo questa storia, non è che la sanno tutta a Portopalo, la sanno tutta a Portopalo.
4: Quale...
3: Giustamente lei mi domanda quale storia, la storia che la sanno tutti a Portopalo, la sanno tutti a Portopalo.
4: Ma quale storia? Quella,
3: quella che la sanno tutti a Portopalo, che la sanno tutti.
4: Quella che la sanno tutti, quale
3: ah,
4: storia
3: nello specifico, ce la racconto.
4: Ah,
3: che sentire?
4: No, lei che...
3: Ah, allora, perché siamo questo amici, quattro pescatori, e mattina presto, cioè, andiamo a pescare, si pesca, non si pesca, si esce, non si esce, c'è il mare, non c'è il mare. Ci pigliamo un caffè, eh? E pigliamoci tu caffè. Ma dove ce lo pigliamo il caffè? Al ciclo mattino un bar c'è aperto a Portopalo, noi ce lo dobbiamo prendere. E ci mettiamo tipo Basiesa di calcio davanti alla banca del Basiesa.
4: Tipo?
3: Basiesa di calcio.
4: E perché barriera di calcio?
3: Capirà perché. E ci chiediamo al Battista quattro caffè. Ci fai da caffè, va!
4: Perché urla?
3: Perché è sordo, non ci sente.
4: Ah, va bene.
3: E vuole qualcosa anche lei?
4: Un caffè corretto.
3: Un caffè corretto, mi signora! A questo punto il Battista, che è di schiena, perché ci fa il caffè, ci ammusta la carina, non ci può vedere, ci mostra la schiena, non ci può vedere, è il momento giusto che uno della barriera a caso prende e mette la testa sul tavolino. A questo punto il Battista si gira per darci caffè alla barriera come una magia si apre e il Battista può vedere la testa.
5: Scusi. Una testa su un tavolo.
3: È impressionante, eh? Barista ha reagito come a lei, proprio uguale.
5: Così face?
3: Una testa sul tavolo.
5: Così ha detto, una testa sul tavolo.
3: E poi ha aggiunto, sono cose che non si fanno, è cattivo gusto. A questo punto noi minchia siamo scoppiati a ridere, non pensate che ci siamo fatti piegati in due, con la mano sulla pancia e la mano davanti alla bocca, solo che il barista quando alterato è uscito dal bar e ci ha inseguito, e noi siamo fuiti, capito?
4: Lui vi ha inseguito?
3: E lui ci ha inseguito. Ah.
4: Così corre il barista.
3: Che ne so, ce lo domandi allora.
4: E mi ha preso?
3: E certamente, proprio tu a correre piegato in due con la mano sulla pancia e la mano davanti alla bocca, ci presi subito. A questo punto abbiamo dovuto riconoscere che forse è stato uno scherzo un po' eccessivo.
4: Forse un po'.
3: È la stessa cosa che ho detto io, forse un po'. Vabbè,
4: comunque.
3: A questo punto la testa è finita sul palo.
4: Da sola.
3: Mi ha sentito dire le parole da e sola.
4: Avrebbe dovuto dire qualcuno l'ha messa sul palo.
3: Era evidente che qualcuno ce l'aveva messa sul tavolo.
4: Sul palo.
3: Si sapeva che si trattava anche di una testa che proveniva da quel naufragio nel 1996, no?
4: Scusa un secondo, un palo di solito c'ha un'insegna, c'ha qualcosa.
3: No, sulla... perché a Portopalo ci sono tanti pali.
4: Sì, lo so.
3: Alcuni con l'insegna e altri senza insegna. Vero,
4: la vicina per la città è piena di pali senza insegna.
3: E questo? E quello è finito su un palo senza insegna davanti alla chiesa, eccetera.
4: Scusi, poi? E poi?
3: No, Siamo venuti carabinieri, no?
4: Meno male che ce l'hanno.
3: Un venire i carabinieri, che c'era un rapporto, un testa anche, poi viene in ta, a partire a, contiene conchiglie, paniglia marina, nell'orecchio, hanno fatto, non hanno fatto, hanno scritto, non hanno scritto, un foglio, due fogli, non hanno fatto una minchia praticamente, poi hanno preso la testa e se la sono portata via.
4: E anche l'altro. Questo scusi, a che ora se la sono portata via?
3: Sarà stato mezzogiorno.
4: Come mezzogiorno? A mezzogiorno? Lo scherzo l'avete fatto alle 5, allora 6, 7, 8.
3: 7, faccio prima io, 6.
4: 7 ore, la testa sul palo. Scusi, ma la gente che passava, le donne, i bambini, cosa dice? Cosa diceva?
3: È impressionante, dicevano quasi tutto come a lei, facevano così.
4: Magari qualcuno che mi assomigliava.
3: Come c'era che ci assomigliava? Sì. Comunque, a mezzogiorno, i carabinieri vennero e sa carusarono via, se la portarono via.
4: 7 ore? In pieno centro? Grazie mille, è più che sufficiente, la ringrazio, io devo andare a... grazie anche per il coraggio di avere... Grazie.
3: E dov'è?
4: Arrivederci.
3: Ci torni a trovare?
4: Certo. La chiamo prima.
3: Certamente.
4: Arrivederci.
3: Venga la storia della macelleria, ma forse non vale neanche la pena di parlarne.
4: Scusi, ha detto qualcosa?
3: No, non ho aperto un bocco, stavo vedendo la pietra, proprio... Mi stavo vedendo la pietra, niente ho detto.
4: Sembrava...
3: No, non ci siamo capiti.
4: Vabbè, fa niente.
3: Ci torni a trovare.
4: Arrivederci.
3: Venga la storia della macellesia, ma forse non mi viene la pena di parlare.
4: Scusi, lei ha detto qualcosa?
3: E giuro, non ho aperto bocca, niente dissi, niente fici. Cioè, stavo facendo la pena. Ci
5: Ci torni a trovare. Ci sarebbe poi anche la storia della macelleria. Ma
4: lei ha detto la storia della macelleria. Se la può raccontare una cosa senza far tutte queste
5: boine. C'è una storia delicata. Allora, la testa che stava sul palo davanti alla chiesa, dall'altra parte della strada, c'è una macelleria. Il macellaio se ne viene tranquillo con la mattina per acquistare la sua macelleria. Si passa, tira sulla sala cinesca, si gira.
4: Cesaro! Tutti che urlano.
5: Che senti anche il Battista, probabilmente.
4: Poi?
5: A quel punto, ha chiuso la macelleria. Capiste il fatto?
4: Scusi, io stavo andando via. Lei mi ha fermato in questa storia della macelleria, cosa c'è di strano? Anch'io quel giorno, quel mattino, se mi fossi trovato nella situazione del macellaio e avessi visto, non so se si rende conto cosa sia una testa su un palo, anch'io quel giorno sconvolto avrei chiuso il negozio.
5: No, non quel giorno, non me lo sono spiegato bene, io non ho capito bene lei, io propendo per la seconda. Allora, ti a sentire, quella testa sul palo, lui ha chiuso?
4: Quel giorno?
5: Per sempre! Il negozio quattro assi con chiodi proprio.
4: Ha cambiato attività.
5: Ha cambiato ragione sociale alla Camera di Commercio, se ne va in giro con un'ava a portare la verdura in giro per i paesi.
4: Perché?
5: Era convinto che quella testa sul palo, davanti alla sua macelleria, sì, fosse un segnale di tipo.
4: Capito.
5: A quel punto mi doveva chiudere il basista, però,
4: Perché
5: lo scherzo era stato fatto per lui.
4: Sì, cioè,
5: tutti e due, non solo su macellaio.
4: Una certa logica,
5: una logica.
4: Sì, vabbè, scusi, ma ha detto che il palo era davanti alla chiesa, quindi in pieno centro, vicino al municipio, perché tuo padre è vicino alla posta, alla
5: banca.
4: Banca. Ecco, e quindi questa storia la sapeva il sindaco.
5: Apriva la finestra e lo vedeva.
4: E il vice sindaco Taccone?
5: Taccone, certamente.
4: Il fratello di Taccone,
5: giusto
4: quello che
5: un giornalista
4: scriveva sulla Sicilia, avrà scritto.
5: Allora veramente lui era ancora pubblicista, non scriveva sulla Sicilia.
4: Dopo ha fatto un sacco di articoli, ha rotto tanto la minchia su questa storia, avrà scritto della testa sul palo, 7 ore in pieno centro.
5: Ce l'ho davanti a lui.
4: E il parroco? Don Palacina.
5: Don Palacina, apriva la chiesa e lì stava proprio.
4: Allora questa, scusi, ma questa, quindi questa è una storia che sapevano tutti.
5: Allora, secondo lei, perché io all'inizio reiteratamente ho detto che questa è una storia che la sanno tutti a Portopalo?
4: Perché è una storia
5: che la
4: sanno
5: tutti a Portopalo.
4: Certo, certo.
5: Poi dice che siamo
4: noi cinici.
5: Sì.
4: Altro che la realtà che supera la fantasia.
5: Che siamo la morte.
4: Altro che la realtà che supera la fantasia. A distanza, in gran lunga.
6: Lo spettacolo La nave fantasma di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti e Bebo Storti. Regia Renato Sarti, con Bebo Storti e Renato Sarti. Musiche Carlo Boccadoro. Parte 1 di 2.

0: Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Salvo Lombardo, direttore artistico della sesta edizione di Interazioni, festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee. A Roma, Spazio Diamante, dal 2 al 4 ottobre 2026. Ben trovato!
2: Ciao, grazie, ciao a chi ci ascolta. Interazioni, in quanto festival multidisciplinare, compone normalmente un programma che spazia dal teatro alla danza, alla performance, alle arti visive, senza rinunciare a momenti di incontro, di dibattito, proiezioni di film. Quindi Interazioni Festival, oltre a un palinsesto di eventi, è anche un'occasione per creare un contesto, una zona in cui scambiare idee e in cui generare, diciamo così, discorsi, impiantare anche nuove narrazioni, se possibile.
1: Come si caratterizza questa edizione?
2: Quest'anno ci vedrà essenzialmente in un unico luogo, a differenza degli anni passati che ci hanno visto spostarci in vari quadranti della città. Quest'anno saremo nel municipio Quinto soltanto, che è un municipio dove lavoriamo comunque da diversi anni, in particolare allo Spazio Diamante. E l'altra novità di quest'anno è la concentrazione del festival solo per un intero weekend, quindi il weekend del 2, 3, 4 ottobre, venerdì, sabato e domenica. Ci interessava sperimentare questa forma un po' più stanziale e allo stesso tempo però sconfinare, allargare, dilatare lo spazio-tempo della forma del festival. In che modo? Innanzitutto attraverso appunto una densità di eventi che si susseguono e si intrecciano e che travasano l'uno nell'altro, e in particolare per esempio cercando di congiungere non solo simbolicamente ma anche praticamente per esempio la giornata del sabato con quella della domenica. Quindi il sabato si concluderà con una performance che inizierà alle 23:45 per poi finire all'alba dell'indomani, e quindi rendere completamente fluida la programmazione di questo festival appunto ben oltre il formato del classico palinsesto.
1: Quanti sono gli eventi e com'è stata la scelta artistica?
2: Gli eventi sono numerosissimi, nonostante la concentrazione in poche giornate. Ci sono tra l'altro presenze importanti, alcune tra le voci più interessanti del panorama della scena contemporanea, delle arti performative non solo italiana e europea, con artisti anche ovviamente operanti nel territorio locale, quindi nella città di Roma. E oltretutto, questa è una caratteristica consueta di Interazioni, si alterneranno lavori di artisti che hanno dei processi creativi ancora in costruzione, ancora in fieri, con lavori invece di artisti e compagnie più strutturate o che comunque hanno già visto la loro luce. Ci sono diversi lavori in prima nazionale, come per esempio la performance Smell of Cement dell'artista egiziana Eman Hussein, che sarà la domenica 4 ottobre. Sempre domenica 4 ottobre la performance Symphony of the Seas della coreografa spagnola Sara Manubens, e verrà in prima nazionale sabato la compagnia di Kim Vigas, altro artista spagnolo catalano, con un lavoro intitolato Danza. Poi per la prima volta a Roma finalmente un lavoro storico del collettivo Amigdala, che è appunto la performance notturna di cui vi parlavo, che prevede proprio un allestimento di un setting ben preciso in cui il pubblico è invitato a dormire in teatro, quindi con tanto di materassi e copertine, e appunto la performance si intitola Elementare di collettivo Amigdala. E poi viene a Roma per la prima volta un lavoro importante che sta girando molti teatri in Europa, che si intitola A Beginning, chiuderà la rassegna proprio domenica 4 ottobre. E la scelta di questi lavori è una scelta che è stata guidata da una parola in particolare, che è reincanto. Reincanto è la parola che ho scelto quest'anno come guida nella composizione del programma. Mi piace posizionare il reincanto come concetto ben oltre la postura evasiva, ben oltre l'aspetto decorativo dell'incanto, quanto piuttosto mi interessa l'incanto come una forma di meraviglia che non sia più un lusso intellettuale e che invece pervada le nostre esistenze, proprio in un momento che a livello sociale e politico è abbastanza oscuro, con dei tratti spinosi se non brutali. Quindi l'incanto non come un modo per distogliere lo sguardo e rivolgere altrove l'attenzione, ma al contrario, provare a stare proprio nelle pieghe del reale e però in qualche modo reincantarlo, che significa fondamentalmente trovare delle forme narrative, delle forme linguistiche che siano anche un rimedio, che siano anche una cura al disincanto. E quindi a questo modo così un po' sfatato e rassegnato e cinico che ormai abbiamo di leggere il tempo presente e la sua brutalità, appunto.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Sui social, che sono per Instagram e Facebook Interazioni Festival, e il nostro sito internet è www.chiasma.com. chiasma.eu, perché Chiasma è l'organismo che organizza e gestisce il festival. È importante sottolineare che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, ma per tutti gli eventi è suggerita una prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite, perché alcuni di questi eventi hanno una capienza ridotta o contingentata in base al formato dei lavori stessi. Chiasma.eu e Instagram Interazioni Festival.
1: Sesta edizione di Interazioni, festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee a Roma, Spazio Diamante dal 2 al 4 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Salvo Lombardo.
2: Grazie a te, grazie davvero e a presto, alla prossima.

0: con Luigi Cinque, direttore artistico del Festival Le Ali della Città, a Roma, Corviale, dal 3 al 30 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Un saluto a tutti voi, grazie dell'ospitalità. Beh, intanto è la sesta edizione di un festival che si svolge in periferia, a Corviale, periferia nota per il Serpentone, una periferia sulla quale sono stati scritti fiumi di inchiostro in positivo e in negativo, una periferia su cui ci sono stati anche molti interventi sociologici, politici, e che a suo tempo, quando era all'inizio della costruzione, lo stesso Pasolini aveva scritto su Rinascita un articolo bello che si chiamava Il fronte della città, cioè di questa periferia che avanzava. Siamo anche nel periodo della speculazione edilizia romana, insomma, del sacco di Roma, questa periferia che avanzava verso il centro come uno spettro, eccetera. E quindi è un posto che è diverso dal centro, questo è la Palissiano, e nello stesso tempo, però, come tutte le periferie, questa in particolare è molto interessante, proprio sul presupposto che in periferia il linguaggio del centro, che è un po', come dire, un po' stanco forse, decanta, si rinsangua con nuove culture, con intromissioni varie, con tecniche diverse. Basta pensare anche alle nuove musiche, i rap vari degli ultimi decenni, eccetera eccetera, si rinsangua e ritorna al centro. Quindi è un'operazione per noi molto divertente. È un festival di spettacoli, di concerti, di poesia, però è anche, insomma, un'operazione in qualche modo sociologica.
0: Quanti sono gli eventi e com'è stata la scelta artistica?
1: La scelta artistica intanto parte da un presupposto che in questi anni, essendo un'edizione avanzata, noi abbiamo aiutato a costituire, già esisteva come entità, una compagnia che si chiama Compagnia Oltre Età, il che vuol dire che poi è una compagnia di persone anziane che si dedica al teatro e che comunque allo stesso tempo ha degli innesti giovani interessanti nelle loro messe. Quindi noi faremo tutte le sere in cui ci sarà il festival dei corti teatrali da loro inventati, che durano 20 minuti e in cui la compagnia teatrale di Corviale si esibisce con noi da solo, con il suo pubblico, con il pubblico di Corviale e con un innesto col pubblico di Roma. Poi il 3 ottobre c'è Italo Calvino, che viene ripreso da un attore straordinario che è Maurizio Donadoni, Le città invisibili fanno, accompagnato da Nicola Lesini. Poi c'è per esempio Maria Grazia Calandrone, che è una scrittrice oggi top di lettura per Einaudi, con Caniolo Guercio, con Giovanna Famulari, che fanno uno spettacolo straordinario di poesia, di musica e di arte, anche dello stare in scena. C'è per esempio una cosa molto interessante, perché una lettura di Dante, l'Ulisse di Dante, ma anche l'Ulisse di Guccini, letta da Stefano De Santo, che pochi conoscono come nome, ma tutti l'hanno sentito perché è il doppiatore di Robert De Niro, che sarà accompagnato. Quindi è un concerto in cui la vocalità è molto importante. C'è questo trio Pane, che è un trio di periferia, quindi le periferie di Roma, che fanno una riedizione dei Doors, Jim Morrison, quindi il gruppo mitico, il gruppo storico, il gruppo quasi fondatore del rock mondiale, o comunque ai primi posti nel tempo, è un gruppo della metà degli anni 60 del Novecento, e loro lo rifanno perfettamente. Però poi nello stesso tempo il cantante è un poeta, Claudio Orlandi, quindi presenteranno le loro poesie, fino poi a personaggi che sono importanti e conosciuti come Stefano Di Battista. Facciamo una lettura di Pirandello, frammenti di Pirandello insieme, oppure Andrea Satta, altro cantante importante, interprete, poeta. E quindi, insomma, cioè un serpentone, per usare una parola molto cara o non cara a Corviale, tra poesia, musica, gesto teatrale e danza, perché ci hanno delle compagnie di danza, anche queste di Corviale, che a un certo punto ci verranno a trovare negli ultimi giorni di questa edizione.
0: C'è un sito internet per il programma?
1: www.mrf5.com. Ripeto, www.modena-roma-firenze5 a numero.com.

0: 26 settembre al 15 novembre 2026, ben trovata.
1: Ben trovato a te e grazie per l'invito. Il Rumore del Lutto è un festival che è nato a Parma nel 2007, da un'intuizione mia e di Marco Pipitone, e avevamo l'intenzione di portare la morte fuori dal silenzio e dai contesti, dagli spazi in cui veniva abitualmente confinata. Cioè ci siamo detti, perché non portare il discorso della morte che riguarda comunque i vivi, perché non lo portiamo nel discorso pubblico questo argomento, perché la morte riguarda tutti, ma fatichiamo a nominarla. E allora abbiamo cominciato a creare prima un evento, poi due eventi, fino a che il festival è cresciuto e crea occasioni per farlo insieme senza imporre un modo giusto di vivere, ecco. E nel festival c'è la musica, ci sono i convegni, gli spettacoli teatrali, le conversazioni, i laboratori. Cerchiamo di arrivare a tutti e ci rivolgiamo a tutte le età.
0: Come si caratterizza questa edizione dal titolo Lode?
1: Visto che compiamo 20 anni, abbiamo pensato di dedicare il festival al tema lode, perché parlare della fragilità della vita può insegnarci a guardarla con più attenzione, ad essere più consapevoli anche di ciò che abbiamo quando è ancora accanto a noi e anche del tempo che condividiamo, quindi un tempo a disposizione che abbiamo. E lode è dedicata anche alla figura di Francesco d'Assisi, che è stata una figura rivoluzionaria, che forse oggi ci parla ancora di più dell'essere connessi a tutto, tra le persone, tra gli animali, con la natura. E però noi abbiamo uno slogan che ci accompagna già da diversi anni, che è vivi intensamente, abbraccio ogni istante.
0: Quanti sono gli appuntamenti previsti per questa edizione e com'è stata la scelta artistica?
1: Saranno 7 settimane con 80 eventi e la scelta artistica è sempre legata al filo rosso che ci muove da sempre, quindi non è solo un festival musicale, però vogliamo dare rilevanza ad artisti, per esempio, che hanno molto a che fare con il festival. Quest'anno abbiamo scelto per esempio Diamanda Galas per aprire, Marco devo dire che è stato bravissimo perché ci ha lavorato per un anno e mezzo, perché non era previsto il suo arrivo in Europa, e ha molto a che fare con noi perché le esperienze anche musicali che scegliamo sono esperienze immersive e quindi cerchiamo sempre di dare al pubblico quelle emozioni, quei temi in cui non basta dire ah sì, sono curioso di arrivare al festival, ma sono curioso di cambiare prospettiva, ecco.
0: Quali saranno i luoghi e gli orari del festival?
1: I luoghi sono tantissimi perché, come sempre, cercheremo di arrivare nei cimiteri monumentali, di valorizzare alcuni luoghi dove di norma non si fa nulla. E gli orari, ad esempio, per le scuole ci sono sempre i laboratori al mattino, alle 11 o alle 10.30, laboratori di Death Education declinati su diversi aspetti, dall'arte alla psicologia, alla tutela della vita, eccetera. E poi abbiamo i teatri, abbiamo gli auditori, le experience, che sono quelle che ci portano fuori Parma, dove il festival è nato e dove mantiene il suo cuore pulsante, quindi ci saranno esperienze. Abbiamo vissuta una Olbia, adesso andremo il 1° ottobre a Genova, poi Firenze, Prato, Reggio Emilia, che avrà diversi eventi, tra i quali Radio Dervisce, la collaborazione con Festival Aperto, ma anche Bologna, per esempio. Ci saranno i format online per farci raggiungere anche da chi non si può spostare fisicamente. Diciamo che i luoghi sono sempre scelti con cura, sono luoghi istituzionali, ma che lasciano anche sorprese.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Sito www.ilrumoredellutto.com. Trovate anche le bigliettazioni quando invece a volte ci saranno degli eventi ad offerta, up to you, e altri ancora invece chiusi, nel senso che i laboratori delle scuole sono destinati solo agli studenti.
0: 20ª edizione del festival Il Rumore del Lutto, dal titolo Lode, a Parma dal 26 settembre al 15 novembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Mariangela Gelati. Alla prossima!
1: Grazie a tutti!

0: Con Dario Agioli, direttore artistico di Avamposto Bonelli e Chapiteau a Roma Villa Bonelli dal 21 settembre all'11 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Grazie Federico, ben trovato anche te. Sono due festival non tanto distinti e semplicemente abbiamo fatto una distinzione tra gli spettacoli che sono fuori dal tendone, che sono Avamposto Bonelli e sono spettacoli gratuiti, e quelli che sono dentro al tendone, che appunto sono quelli di Chapiteau, che è il festival più conosciuto che ha più edizioni. E sono tutti dentro appunto Villa Bonelli. Noi montiamo un tendone da circo di 15 metri di diametro, perciò molto grande, e da quest'anno abbiamo tutti gli spettacoli dentro il tendone a pianta centrale, perciò con il pubblico tutto intorno allo spettacolo.
0: Quanti sono gli appuntamenti?
1: Moltissimi, perché su 21 giorni facciamo praticamente 19 spettacoli. Non li dirò tutti, ma abbiamo Ivan Talarico, Fettarappa, Guerrieri, abbiamo Ascanio Celestini, Scena Verticale, che è una compagnia molto importante che viene dalla Calabria, e abbiamo Berardi Casolari, Cosentino, abbiamo molto Dolore per Nulla o Lucia Raffaella Mariani, che sono due ragazze molto giovani che fanno spettacoli. Iniziamo con il circo contemporaneo del duo Zanapiglia. C'è anche il mio spettacolo che inizia ed è gratuito il 21 e il 22 di Teatro Forsennato, e chiudiamo con la presentazione di un disco di un gruppo musicale che è al quarto disco, che si chiama Tsunomi.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: È stata una componente varia, nel senso abbiamo scelto alcuni artisti giovani, oltre a Lucia Raffaella Mariani e a Luisa Borini abbiamo scelto Bei Ricordi Show, che è un varietà di attori under 30, appunto Fettarappa e Guerrieri sono giovani, ma c'è anche Pietro Maccabei, che non è conosciuto a Roma, non ha mai fatto questo spettacolo a Roma, ma al nord lo ha fatto molte volte, collabora con Vacis, c'è Businaro, che è il direttore artistico under 35 dello Stabile del Veneto, ma ci sono anche spettacoli del teatro contemporaneo, soprattutto del gruppo romano, perciò Timpano e Cosentino e Celestini, ma lì abbiamo cercato dei spettacoli che sono di molto tempo fa, anche perché per me è molto importante che non si perda la memoria su alcuni spettacoli, come appunto Radio Clandestina, che forse è una pietra miliare del teatro contemporaneo degli anni 2000, insomma.
0: Come saranno strutturati i due festival rispetto alle date e ai luoghi?
1: Avamposto Bonelli serve anche a portare pubblico dentro al tendone, perché avevamo una problematica, cioè il tendone rimaneva lì e molti non si avvicinavano, e perciò noi abbiamo fatto degli spettacoli che sono fuori, saranno appunto il 21 e il 22, il mio spettacolo che sarà al bar della Villa, quest'anno mettiamo un punto di ristoro vicino al tendone, poi vicino al tendone ci sarà lo spettacolo Carne di Daniele Timpano e Elvira Frosini il 27 settembre, cioè di domenica, il 28 lunedì ci sarà Bei Ricordi Show, che è uno spettacolo appunto che porta molti ragazzi, che è un varietà, perciò ci sono molte performance all'interno, e poi il 29 settembre ci sarà la Marlon Banda, che farà due concerti spettacolo, perché è una banda musicale composta da clown, e farà uno alle 17, uno alle 19, uno proprio in zona Magliana e l'altro proprio dentro Villa Bonelli. Sforiamo anche fuori di Villa Bonelli proprio per portare pubblico all'interno di questo festival.
0: I riferimenti web per il programma.
1: www.consorzioaltreproduzioniindipendenti.it, ma si può prenotare al numero 392254 6174, oppure scrivendo a consorzio api più sciapito @gmail.com. Il più è proprio un più, eh. Avamposto Bonelli, cioè gli spettacoli sono fuori, sono gratuiti, mentre quelli all'interno hanno un intero di 12 euro, un ridotto di 10, ma c'è un ridotto per la mobilità green, cioè chi viene in bicicletta o chi viene con i mezzi paga 8 euro, gli studenti pagano 6 e i residenti dell'undicesimo municipio pagano 3 euro.
0: I due festival Avamposto Bonelli e Chapiteau a Roma Villa Bonelli dal 21 settembre all'11 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Dario Agioli. Alla prossima!
1: Grazie a te Federico, ciao.

0: Quindi sarà da scoprire, da vivere con tantissima emozione e tantissima storia del quartiere.
1: Quanti sono gli appuntamenti e quanti i luoghi?
0: L'evento d'apertura è una nostra produzione già esistente, quindi non è una drammaturgia originale di adesso. Con le donne al Parlamento saremo al Parco Vanni di via Giuseppe Vanni a Massimina. Dopodiché abbiamo 26 e 27 settembre un weekend dedicato alla storia del quartiere da Largo Quaroni, Colle Massimo e Incis, che è una borgata di via della Pisana dove tantissime storie dagli anni 60 agli anni di oggi si intrecceranno. È uno spettacolo itinerante in cui il pubblico seguirà gli attori in cuffia. Dopodiché, sempre con la stessa modalità itinerante in cuffia, abbiamo 10-11 ottobre, sempre un weekend in doppio appuntamento, anzi quadruplo, perché ogni giorno ci saranno ben due spettacoli, ben due repliche. Siamo alla Città dei Ragazzi, che è un mondo meraviglioso in cui racconteremo la storia sia dei fondatori di questa comunità che ha accolto tantissimi ragazzi e ragazze da tutto il mondo, immigrati a Roma e quindi privi di una casa, di una famiglia. E racconteremo la storia della fondazione e racconteremo anche qualche storia di qualche persona che è passata negli anni, appunto, che è stata accolta nella Città dei Ragazzi. Grazie. Poi, 24 e 25 ottobre, racconteremo il complesso del Buon Pastore a Via Bravetta, che ha avuto tantissime vite. Ospedale militare, convento, adesso è una scuola. E poi abbiamo quattro incontri nella biblioteca Longhena, che tra l'altro adesso sta riaprendo dopo una lunga chiusura per ristrutturazione, quattro incontri letterari con degli autori e delle autrici. E in tutto ciò, per non farci mancare niente, faremo anche un laboratorio nella scuola media Renato Villoresi, un laboratorio di teatro e psicologia.
1: Com'è stata la scelta artistica?
0: Partiamo sempre da una cosa che è fondamentale, che è il territorio. Quindi noi abbiamo prima conosciuto il territorio, capito quale fosse l'esigenza e anche quale fosse la storia. Quindi la missione artistica e sociale soprattutto è quella di far scoprire agli abitanti stessi del territorio la storia dei luoghi in cui abitano, far rivivere delle vecchie storie, dei vecchi personaggi che veramente hanno abitato quel luogo e soprattutto creare rete. Creare incontro fra le persone, creare punti di riflessione, perché i temi, soprattutto degli incontri letterari, saranno l'inclusione, l'immigrazione, la parità di genere. E quindi la nostra missione è sempre raccontare delle storie attraverso l'arte, ma per dare spunti di riflessione e per creare punti di incontro fra la comunità di un territorio.
1: I riferimenti web per il programma.
0: Ci trovate sul sito valdradateatro.it e poi abbiamo il profilo social di Facebook che è Compagnia Valdrada Teatro e il profilo Instagram che è Valdrada Teatro. Lì è sempre aggiornato.
1: Rigenerazioni, luoghi, identità, narrazioni a Roma Municipio 12 dal 19 settembre al 28 novembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Giorgia Conteduca di Valdrada.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Con Sonia Folin, curatrice del programma della 21ª edizione della Festa del Racconto in quattro comuni della provincia di Modena dal 30 settembre al 4 ottobre 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno. Inizio subito a dire una cosa importante. È verissimo che la Festa del Racconto è dal 30 settembre al 4 ottobre, ma in realtà noi apriamo con un'anteprima speciale che vedrà protagonista Daniel Pennac in conversazione con Silvia Vallone. Quindi è un'eccezione fatta per quest'anno con questo incontro speciale. La Festa del Racconto ha fra le sue caratteristiche di essere una manifestazione diffusa che abbraccia i quattro comuni di Carpi, Nove di Modena, Campogalliano e Soliera, e nei 5 giorni della festa appunto ci si sposta da un comune all'altro. Festa del racconto che nasce ispirandosi alla figura di Arturo Loria per celebrare il racconto come genere letterario e quindi la short story, e che poi negli anni, via via che la manifestazione si è ampliata, è andata ad abbracciare anche il racconto nel senso più generale.

0: dello storytelling e quindi andando sempre di più a esplorare intanto le varie modalità del racconto e poi capire un po' meglio che cosa significa raccontare, cosa per esempio che succederà nell'evento di apertura venerdì sera con Michele Serra, un incontro che poi è seguito da una conversazione con Chiara Galeazzi in cui Michele Serra si chiede se abbia ancora senso raccontare dopo che in un certo senso se non sia già stato raccontato tutto, ecco. E dopodiché inizia la grande festa, questo è un altro tema che mi sta molto a cuore, che non è un festival ma una festa, e effettivamente questa atmosfera di allegria, di condivisione, di predisposizione all'ascolto caratterizza proprio l'atmosfera che c'è in quei giorni. Giorni in cui avremo ospiti, e ne cito chiaramente solo qualcuno, poi magari qualche incontro lo vediamo più da vicino, Nicola La Gioia, Clara Sanchez con il suo nuovo libro appena pubblicato, Michele Serra come ho detto, Claudia Durastanti, Mario Calabresi, John Vaillant, Lella Cotta, Antonio Manzini, Aurora Camigio, Paolo Di Paolo e tantissimi tantissimi altri.
1: Come si caratterizza questa edizione?
0: Più ancora degli altri anni abbiamo voluto moltiplicare proprio le modalità possibili del racconto, quindi includendo non soltanto presentazioni di libri e conversazioni fra autori, ma tutti i generi vari e di rappresentazione, di performance che siano riconducibili alla forma del racconto, quindi anche reading, il concerto disegnato con il fumettista e illustratore di origine iraniana Majid Vita, spettacoli teatrali, il DJ set di Paolo Di Paolo ispirato alle notti bianche di Dostoevskij, ma anche la poesia con Alba Donati la domenica pomeriggio a Soliera. Poi ci sono naturalmente anche tutti gli eventi per ragazzi, e quest'anno abbiamo anche dedicato una particolare attenzione ad alcuni importanti anniversari che si celebrano appunto quest'anno. Uno è quello di Ingeborg Bachmann, la grande scrittrice e poetessa austriaca di cui si sono pubblicate varie cose anche quest'anno in occasione del centenario, dove appunto abbiamo il venerdì pomeriggio un incontro con Tommaso Pincio, la traduttrice Cristina Vessaro e Alessandra Iadicicco per celebrare appunto la figura di Ingeborg Bachmann. Poi c'è anche l'anniversario di Agatha Christie con un fantastico incontro e conversazione tra Luca Crovi e Pier Giorgio Pulici che sta avendo un successo straordinario con Il fattore gatto, il suo ultimo libro, che è in un certo senso anche un omaggio ad Agatha Christie e che sarà seguita poi da una proiezione. E infine l'anniversario di Collodi, che ha ispirato diversi incontri e diversi incontri anche che si ripropongono nelle varie sezioni del programma. Quindi abbiamo a Carpi sia tutti gli incontri per ragazzi che l'incontro con Antonio Manzini, Beatrice Manzini e Maurizio Maggiani, coordinati da Simonetta Bitasi. Antonio Manzini ha chiamato a raccolta alcuni colleghi scrittori e scrittrici per dedicare un racconto a una delle figure del racconto di Pinocchio, e in conclusione di tutta la festa domenica sera Lella Cotta farà invece un monologo teatrale ispirato al personaggio della fata.
1: I riferimenti web per il programma?
0: www.festaderracconto.it, e ci sono i canali social, in particolare la pagina Instagram e Facebook. Vi aspettiamo tutti in questi giorni fra Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi di Modena.
1: 21esima edizione della Festa del Racconto in 4 comuni della provincia di Modena dal 30 settembre al 4 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Sonia Follin, curatrice del programma. Alla prossima.
0: Grazie mille, alla prossima.

0: L'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica.
1: Benvenute e benvenuti a tutte e tutti per ciò che offre la settimana del teatro, della danza e della performance a Roma. E io comincerei dai dintorni di Roma, perché Paesaggi del Corpo ai Castelli Romani ancora per un bel po' di settimane, e questa settimana sicuramente qualcosa la vedremo, presenta un po' di spettacoli interessanti, sempre legati alla danza. Sabato 3 ottobre al Teatro Artemisio Gian Maria Volontè di Velletrice il debutto assoluto di Hanging God di compagnia Atacama, Patrizia Cavola che è anche la direzione artistica del festival, e Ivan Truol, nata dal recupero di Giochi di Strada, Filastrocche e Rituali Collettivi. E poi a seguire la compagnia Petra Nura Danza, Mega Class Ballet con Pantarei, la coreografia di Salvatore Romania, Laura Odierna, ispirato al celebre principio di Eraclito del divenire, appunto Pantarei. Ancora oggi e domani al Teatro Vittoria, quindi fino al 30 settembre, andremo a vedere Capitan Amazing di Alistair McDowell con Stefano Annoni, la regia di Marco Casazza, e racconta di Mark, che diventa padre quasi per caso, ma ama follemente la sua piccola Emily. Per lei diventa un alter ego, appunto, Capitan Amazing, buffo supereroe capace di sconfiggere il male. Ma un evento terribile rischia di sgretolare il confine che separa le sue due identità. Quindi Teatro Vittoria per Capitan Amazing fino a mercoledì 30. Ancora direi che un lavoro che ha a che vedere con la fama, con la celebrità, sul potere dell'immagine, il lato oscuro appunto della celebrità, è Desert Film, che debutta proprio il 29 di settembre, questa sera fino al 4 ottobre, tutta la settimana, ed è stato scritto e viene diretto da James Franco e anche interpretato da James Franco con Blaine Kern III. Quindi grande attore hollywoodiano James Franco si trova in Italia a fare questo spettacolo in una serie di città e arriva dunque anche a Roma cercando di mettere in scena appunto qual è il lato oscuro del successo hollywoodiano, dell'essere una star, di diventare insomma noto ai più per il proprio lavoro. Quindi ripeto, questa settimana a Teatro Ambra Iovinelli per Desert Film di James Franco. Alla Cometa Off, Anna Piscopo scrive insieme a Carlo Picchiotti, dirige e interpreta da sola Barbone con la Schwa, che è suo nuovo lavoro dal 1 al 4 ottobre. Una panchina, una bottiglia, un sax che non risponde. Continua Anna Piscopo il suo lavoro all'interno degli interstizi della società. Barbone ha perso il lavoro, la casa e il genere, adesso sta perdendo anche il nome. È un lavoro appunto su ciò che è meno visibile della società, che aveva già cominciato con lavori dedicati all'accumulazione seriale che abbiamo visto negli anni passati. Quindi un'autrice e regista e interprete che insomma si sta interrogando su qualcosa di molto importante e poco anche considerato, quindi va seguito. 1-4 ottobre, Teatro Meta Off per Barbone. Prende vita il progetto della compagnia Oltretà a Roma, Corviale, Le Ali della Città, dal 3 al 30 ottobre. È un lavoro teatrale che prende vita da un laboratorio permanente con donne e uomini dai 65 agli 80 anni che si esibiranno in questo mese con la direzione artistica di Luigi Cinque, appunto a Roma Corviale. Quindi io invito a cercare un po' il progetto della compagnia teatrale Oltretà, perché sembra un appuntamento particolarmente importante, non soltanto legato insomma al laboratorio permanente, ma anche agli appuntamenti che saranno dal 3 al 30 ottobre in questa parte di città che talvolta è diventata famosa più per il proprio nome Corviale che appunto per le attività che si fanno. Quindi insomma forse è il caso di rimettere dritte un po' di cose. E proprio in relazione a questo tema un po' dell'età, mi fa piacere segnalare la compagnia, lo spettacolo teatrale Diverse Età di e con Giuditta Cambieri Argentina Cirillo, che va in scena ancora questa sera al Teatro Tordinona in occasione del Festival Comic Off. Si tratta di un lavoro che intreccia un percorso di riflessioni comiche sulla diversità e sulle diverse età delle donne. C'è una lei che vede arrivare il momento della temuta ed agognata menopausa, fermamente intenzionata a contrastare la tristezza, gli sbalzi d'umore, l'insonnia, e desiderosa di andare oltre, con un pizzico di ironia decide di fare una cosa che mai ha fatto nella vita: far uscire la bambina che è in lei. E questo è il fondo del racconto che vedremo dentro Diverse Età al Teatro Tordinona ancora questa questa sera 29. Io segnalo anche dunque che comincia questa settimana anche il programma di Moisai, le voci contemporanee nella Domus Aurea organizzata da PAV. Questa settimana forse cose un po' meno teatrali, insomma, di quelle che poi interessano maggiormente a noi, però nelle prossime settimane vedremo sicuramente tanto altro. In ogni caso segnalo la lezione performativa di Jacopo Veneziani, Le rovine che hanno cambiato l'arte, dal 2 al 4. Il 3 ottobre una piccola odissea di Andrea Pennacchi, che racconta Morosio, l'epopea di Ulisse, e poi insomma le voci d'opera per le muse, accurato dal Teatro dell'Opera, il 4 ottobre, dedicato appunto alla musica lirica. Poi il resto, insomma, lo vedremo nelle settimane che seguiranno. Io segnalo anche che questa settimana continua Chapiteau a Villa Bonelli, e vedremo questa sera un lavoro di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari del titolo Paradiso di Tenebre, la storia di come un terremoto fisico ed esistenziale sia diventato il mezzo per attuare una rivoluzione, e porta due artisti a incontrarsi e creare una realtà che dura da oltre 20 anni. Quindi è un racconto a metà strada tra pubblico e privato, quello che appunto fa parte della compagnia Berardi Casolari. Domani andremo a vedere, a rivedere, insomma, lo spettacolo del 2002, ma che è sempre tremendamente presente, Radio Clandestina di Ascanio Celestini, 30 di settembre. Mentre invece il 1 ottobre arriva una regia di Alessandro Businaro, 35.040, una performance sulla memoria e sulla natura personale e condivisa, una riflessione sulla natura ideale e concreta della casa, appunto la memoria di spazi domestici. Il 2 ottobre invece Andrea Cosentino riporta a Roma, dopo tanti anni ancora, I primi passi sulla luna, che insomma non sono mai gli ultimi per fortuna, ma continua a farlo, un lavoro magnifico che mette insieme le passeggiate di Neil Armstrong sulla luna il 20 luglio del 69 con dei fatti privati importantissimi e dedicatissimi. Il 3 ottobre verrà a Roma Dario De Luca di Scena Verticale con i quattro desideri di Santo Martino, questo lavoro con musica originale in scena e sonorizzazioni, riscoprendo la letteratura popolare oscena del XII e XIII secolo. Mentre invece il 4 di ottobre vedremo al Teatro Verde uno spettacolo per famiglie, l'Ottotomolo, sì, e altre creature fantastiche, quindi si apre anche agli spettacoli per l'infanzia, Chapiteau. E noi andiamo avanti perché questo weekend arriva allo Spazio Diamante, il teatro, e il Festival Multidisciplinare di Arti e Culture Contemporanee alla sesta edizione, Interazioni, con la direzione artistica di Salvo Lombardo, e vedremo un bel po' di cose molto interessanti. Invito a cercare in rete il programma, saranno appunto 3 giorni di festival, 2, 3 e 4 allo Spazio Diamante, non solo di giorno ma anche di notte, perché la compagnia Amigdala farà una performance che durerà tutta la notte fra il 3 e il 4 di ottobre, quindi qualcosa di particolarmente diverso dal solito, però per il resto andremo a vedere cose anche da palco, gli orari un po' meno estranei alle uscite, e andremo a vedere Anna Basti, Marta Olivieri, Claudio Larena, Valentina Sansone, insomma Diana Anselmo, molti e molte rappresentanti della danza e della performance italiana e non solo. Quindi Interazioni, ne abbiamo parlato, parliamo anche del Centrale Preneste, perché questa settimana, venerdì 2 ottobre, tornerà in scena il testo, la regia di Tiziano Lugattini e Fabio Traversa, Se verrà la guerra tutti giù per terra, che insomma merita uno sguardo, così come procede la rassegna Voci d'autore il 3 ottobre, Alda Merini, Una donna sospesa tra il dolore e la gioia, dedicata appunto alla grande poeta Alda Merini, Antonio Nobili alla regia di questo lavoro da lui scritto, mentre invece domenica 4 ottobre un lavoro per la rassegna Next Stage, con la regia di Cristiana Vaccaro, il testo di Erika Fusini, Bambole da collezione, aprire o non aprire, giocare o restare in contatte, che devono fare le 5 bambole che sono rinchiuse nella loro scatola da collezione? Conta ancora la verginità di una donna, tema delicatissimo e molto importante, domenica sera alle ore 21 al Centrale Preneste per dircene qualcosa in più. Questa sera debutta al Teatro Vascello dal 29 settembre quindi fino al 4 ottobre Tragudia, il canto di Edipo, ispirato liberamente alle opere di Sofocle e ai racconti del mito, regia di Alessandro Ser,

0: Lavoro che sta in scena da questa sera fino al 4 di ottobre, ricordo, appunto, Teatro Vascello. Poi ancora Roma Europa Festival per un sacco di appuntamenti, soprattutto dedicati alla danza. Uno andrà in scena a Villa Medici, all'Accademia di Francia, sarà in scena 30 settembre, 1 ottobre, Laura Jude Kaider, Rachid Ramdan, la compagnia del Chaillot per Laura, appunto, questo spettacolo che percorre la storia della danzatrice lituana che abbiamo appena citato, fin dall'infanzia sviluppa una pratica gestuale personale che gira su se stessa senza mai perdere l'equilibrio e ciò la accompagna e la conforta. Questo ritratto solo va ad indagare quel punto sottile in cui il movimento oscilla tra dimensione poetica e terapeutica. Molto interessante questo lavoro. Arriva questa settimana anche la compagnia La Horde con il Ballet National de Marseille al Teatro Argentina dall'1 al 4 ottobre. E anche qui le immagini sono di una bellezza incredibile. Invito ad andare sul sito di Roma Europa Festival per farsi un po' toccare da queste immagini. E il lavoro ha un linguaggio particolare che insomma è sospeso tra il pop e la ricerca ed è una creazione contro il flusso del tempo in cui la danza cerca di tornare a un momento precedente la catastrofe, prima dell'erosione, per arrivare a confrontarsi con le figure mostruose che sono nelle nostre narrazioni collettive, poi i silenzi e i gesti di resa. Quindi la Horde diciamo, dal 1 al 4 ottobre al Teatro Argentina per Roma Europa Festival. Ma questa settimana al Mattatoio per Roma Europa arriva anche dal 2 al 4 ottobre Boris Sharmatz con Mouette, questo lavoro che è un'esperienza intima attorno al concetto di silenzio, non come assenza di musica, ma come spazio emotivo e fisico, quindi qualcosa di molto intimo e molto minimalista. Il lavoro di Boris Sharmatz sul proprio corpo è straordinario, l'abbiamo visto molte volte, 2, 3 e 4 al Mattatoio di Roma, ancora per Roma Europa Festival in prima nazionale. Il 3 e 4 invece di ottobre andremo al Teatro Olimpico per Roma Europa con questa ballad opera di Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, che è duo particolare, e Morte non avrà dominio. È un lavoro che chiaramente ha a che vedere con la musica di Vinicio Capossela, ma anche con l'immaginario poetico di Dylan Thomas, con la radio, con le voci, le ossessioni di personaggi che affollano la solitudine di un uomo adagiato una vasca da bagno vuota. E questo è un po' l'immaginario in cui poggia il lavoro di Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla. 3 e 4 ottobre andremo al Teatro Olimpico per questo lavoro imperdibile in prima nazionale. Ancora mi mancano due cose da dire, ma molto importanti. L'arrivo a Roma in prima nazionale, sempre per Roma Europa, per al Mattatoio di Roma, Pankaj Tiwari, che è questo artista indiano che presenta The Harvest of Broken Promises 2 e 3 ottobre. Ed è la storia di una memoria, una storia collettiva della memoria del paese, dell'India, per raccontare la trasformazione dell'agricoltura dagli anni 90 fino ai nostri giorni e quindi cercare di capire come questa apertura al neoliberismo abbia segnato un punto di svolta irreversibile per capire cosa è diventata l'India della terra e nel rapporto con il mercato globale. Questo 2-3 ottobre al Mattatoio, ma questa settimana mi fa piacere dire che insomma finalmente riapre il Teatro Eliseo, come dichiarato nei mesi precedenti, dal 2 fino al 25 ottobre al Piccolo Eliseo, quant'è che non diciamo questa parola, debutta Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, scritto e diretto da Lucia Calamaro con Barbara Chicchiarelli, Daniele Parisi, Gioia Salvatori. Due quarantenni precari, amici da sempre, Daniele e Gioia, campicchiano tra passioni e lavori saltuari. Di botto però vengono travolti dall'ansia di diventare poveri. E la cosa succede il giorno che, facendo la spesa, notano che un pacchetto di caffè ora costa 7 euro ed è messo sotto chiave con il gin. Ma come 7 euro? Sotto chiave e tutto il resto. Allora, quanto costa adesso? Ecco, questo è fare i conti con il reale, questo è confrontarsi con il tempo che passa e con la crisi economica, che è poi la crisi quotidiana di ognuno di noi. Dal 2 al 25 ottobre, Lucia Calamaro con Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, Teatro Piccolo Eliseo. E con questo direi che è tutto. Ciao, buon teatro.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
2: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
2: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Tiens Rachid, c'est bien que je te vois, j'ai deux trois trucs à te dire.
4: Vas-y, dis-moi.
3: Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
4: Ouais, comment ça, soi-disant? Ouais, c'est ma femme.
3: Ouais, c'est ta femme et ouais. Tu la frappes.
4: Et alors, mais je la frappe, mais tu quoi? Tu viens ici pour me dire ça?
3: Ouais, je viens ici pour dire.

0: these acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos.
1: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.

Eyes, è un duo con Rachel Brown. Rispetto ai Water From Your Eyes, è la loro miscela di art rock, dance punk, synth pop, o come vogliamo dirlo. Questo progetto abita suoni completamente diversi, lo chiariva nel 2024 lo splendido Box for Buddy, Box for Star, lo ribadiva l'anno successivo Hollow Boy, nel quale Amos ha distillato in 10 pezzi le 27 uscite tra EP, singoli e dintorni, uscite su Bandcamp a nome di Sislorerai, e che hanno preceduto il debutto ufficiale della sigla e che l'hanno fatto diventare un artista di culto tra i suoi stessi colleghi. Tra gli altri citiamo MJ Lenderman, The Nine Mail, Cameron Winter dei Geez. Nei Temos ha raccontato di aver concepito le canzoni di The Singer in My Band tenendole a mente, senza strumenti, mentre guardava i paesaggi scorrere dal finestrino del furgone durante il suo ultimo tour negli Stati Uniti. Proprio per questa sua natura che possiamo definire nomade, il disco è pieno di pezzi, dei testi molto fitti, molto complessi. Per la canzone che abbiamo scelto di ascoltare, The Kid with the Crown, ha dichiarato però di aver voluto fare esattamente l'opposto. La traccia, e cioè frutto di una improvvisazione registrata al volo, buona la prima, come si suol dire. L'album, ha detto lo stesso Amos, è fin troppo preciso e curato e aveva bisogno di un laccio delle scarpe slacciato per suonare più umano e più imperfetto. Lui è This Is Lorelei, questo è The Kid with the Crown.

Crown with the Crown per This is Lorelai. Ad aprire questa puntata dedicata alle nuove uscite discografiche luglio, agosto, settembre, io resto negli Stati Uniti, resto anche nella stessa costa perché eravamo nel Vermont e ce ne andiamo poco più a sud, andiamo a New York a trovare gli Strokes e il loro Reality Awaits. Era il lontano 24 luglio 2026 per la RCA e Cult Records, appunto uscì Reality Awaits, settimo album della band e anche uno dei più discussi per questo utilizzo massiccio che Julian Casablancas fa grazie all'autotune della sua voce, trattata in modo molto marcato. Ovviamente non siamo di fronte a un utilizzo, diciamo, semplicemente per correggere l'intonazione. Quell'autotune diventa a tutti gli effetti uno strumento vero e proprio, altera il timbro, rende la voce quasi artificiale, a volte robotica, che poi è una cosa che Julian Casablancas ha sempre lavorato, no? coi filtri della voce. È una scelta anche che gli avvicina un po' al mondo dei voice, un progetto che ci fa piacere nominare perché andateveli a scoprire o a riscoprire se già li conoscete ed è un po' che non li sentite. Il progetto parallelo appunto di Julian Casablancas che porta nel rock e l'elettronica. La produzione, come fu per The New Abnormal, l'album del 2020, è affidata al buon Rick Rubin. Noi abbiamo scelto un pezzo dove l'autotune lo sentiamo e come, Lonely in the Future, loro sono The Strokes.

E loro erano gli Strokes con Lost in the Future. Noi continuiamo il nostro viaggio tra le migliori uscite dell'estate con una band che vi farà innamorare se avete un

debole per l'indie rock e per le chitarre degli anni 90, diciamo, per sintetizzare per i Pavement, per esempio. Il brano si intitola I Know ed è la trascinante traccia di apertura di Mount Zero, il bellissimo album d'esordio dei Swap Meet, uscito il 17 luglio per un'etichetta indipendente di Los Angeles che si chiama Windspear. Loro sono un quartetto, arrivano da Adelaide in Australia. Il titolo dell'album, Mount Zero, appunto, è un omaggio alla omonima montagna che divide Adelaide da Melbourne, che i quattro utilizzavano come area di sosta durante i loro viaggi in furgone per andare a suonare. Il pezzo è una mina assoluta, una potenziale hit, è una gemma indie rock con un hook irresistibile. Loro sono i Swap Meet e questa è I Know.

0: Swap Meet, buonanotte, Swap Meet. Sulle onde rosse hanno delle cose città, eravamo in Australia dopo aver iniziato la nostra puntata negli Stati Uniti, e allora arriviamo in Europa per l'esattezza, ce ne andiamo a Brighton.
1: Ho fatto un giro lungo
0: e anche di parole. E ci arriviamo a Brighton, dove nascono nel 2017 il sestetto degli Opus Kink, ed è finalmente uscito, visto che dal 2017 sono passati quasi 10 anni, il loro album di esordio. Si chiama The Sweet Goodbye, pubblicato il 31 luglio del 2026. Sestetto perché appunto ha la classica formazione chitarra, basso, voce e batteria, si aggiungono un sax e una tromba, e loro con questa formazione danno vita a una irresistibile davvero miscela di post-punk, jazz, punk, folk, country, ritmi latini, ho letto anche musica cabarettista e un punk cabarettistico.
1: Trick e track e castagnolo.
0: Trick e track e
1: castagnolo.
0: E castagnolo, giusto, non mi ricordavo. E soprattutto perché hanno effettivamente questa sezione fiati sax e batteria, che sax e tromba, che è veramente veramente da far girare la testa. Il tutto viene condito all'interno di questo disco con una Roland TR-606, una drum machine originale degli anni 80 che il produttore Craig Silvey ha detto: guarda, inseriamola perché secondo me dà proprio un tocco all'album. E effettivamente l'album è veramente una delizia dall'inizio alla fine. Il piatto forte della casa sono comunque le esibizioni dal vivo, dove sembra che siano assolutamente irresistibili, siano veramente dei vulcani, anche molto divertente da un punto di vista visivo, e se vi capita saranno proprio a Roma tra un paio di giorni, quindi se vi incuriosisce potrete andarli a vedere direttamente a Roma. Quest'estate, se non ho capito male, faranno da gruppo spalla a un'altra formazione che qui su queste frequenze ci piace non poco, ovvero i Viagra Boys, e quindi non ci riesco che ascoltarci la traccia che apre quest'album di esordio. Si chiama Come Over, Do Me Wrong, e loro sono Opus Kink.

0: E loro erano gli Opus Kink, e ricordiamo che stiamo su Radio Onda Rossa, ovviamente siamo Note Cose Città e stiamo dedicando la nostra puntata, la prima di due puntate dedicata alle migliori uscite discografiche di questi ultimi tre mesi, cioè luglio, agosto e settembre. Adesso restiamo in Inghilterra, ci spostiamo però da Brighton a Londra per ascoltare una delle band indie rock più eccitanti e più promettenti degli ultimi anni. Loro sono i Mary in the Junkie
1: Yard. Uno dei dischi più belli usciti in questa 2026.
0: Fammelo dire, caro.
1: Ah, anche tu volevi dirlo?
0: Anch'io, se ne ho facoltà, sì, no. Battuta a parte, sì, loro sono i Mary in the Junkie Yard. Il 3 luglio hanno pubblicato per la All My Friends Records il loro attesissimo album di debutto, che si chiama Role Model Hermit. È un disco destinato a finire nelle posizioni alte di tante classifiche di fine anno, tra cui immagino la nostra, Ale, no? Si tratta di un trio formato da Clary Freeman Taylor, Saya Barbaglia e David Edison. Nella loro musica i tre mischiano chitarre distorte, viola, testi che fotografano le ansie della loro generazione, come nella canzone che ci ascoltiamo, che si intitola New Maskers, in cui trasformano una sessione di fitness in una metafora di crescita emotiva. Al netto delle metafore, riuscito o meno, si tratta comunque di un pezzo fantastico, stortissimo, di grande impatto. Loro sono i Mary in the Junkyard e questa è New Maskers.

0: Allora erano Marilyn in the Junkyard, davvero davvero un bellissimo disco, se non lo avete ancora ascoltato per intero recuperatelo immediatamente perché rientrerà in tante tantissime classifiche di siti e riviste specializzate di fine anno. Noi andiamo avanti però perché ce n'è un altro di disco che per il mio personalissimo parere, tu socio non so come la pensi su questo, cioè so che ti piace l'album, però per me ecco, se l'anno finisse a settembre dopodomani, per me ci sta, no domani, 30 giorni c'è a settembre, giusto?
1: Giusto.
0: 30 giorni c'è a settembre, no nel senso che sarebbe anche il prossimo disco tra le 10 migliori uscite per quello che mi riguarda personalmente.
1: Probabilmente sì.
0: Allora restiamo in parte a Londra, non perché la band sia londinese, ma perché a Londra ci ha registrato buona parte di quest'album, così come l'ha registrato in Texas, la loro madrepatria, ad Austin, ma come anche l'ha registrato a New York e come anche l'ha registrato a Berlino e come l'ha concepito nell'Antartico. Mi vado a spiegare, loro sono gli Shearwater, il disco si chiama The New World, anche questo è uscito il 31 luglio 2026 come Opus Kink. E 4 anni di lavoro e da qui tutte quelle città che vi ho elencato, Austin, New York, Londra, Berlino, per concepirlo prima e registrarlo poi. Al comando di tutta questa band c'è Jonathan Mayburg, cantante, musicista, e tu qui mi dovresti dire anche biologo.
1: Anche biologo?
0: Esattamente, anche biologo. E, ma non è tanto un o meglio, è proprio una seconda identità questa di biologo che è molto importante per capire il disco. Infatti Mayburg ha studiato, osservato per tanti anni animali, ambienti, soprattutto ambienti estremi, ha scritto libri sulla natura, ha partecipato a diverse spedizioni scientifiche e si è anche occupato in particolare di uccelli e di ecosistemi remoti. Questo è il suo background scientifico e questo aspetto, dicevo, è importante per capire l'altro.

0: More and More, Shearwater, a Radio Onda Rossa, Note Cose Città.
1: E dopo il peregrinare che ha raccontato Ale per la realizzazione dell'album che abbiamo appena ascoltato, io vi riporto a Londra per il Man Woman Chainsaw. Questo è il nome del gruppo, è un giovanissimo e talentuoso sestetto, poi il secondo sestetto che passiamo oggi. Loro sono nati tra i banchi della leggendaria Brit School, appunto, di Londra. L'età media è 19 anni. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Canyons ed è uno dei...
0: Assomigliano molto ai
1: ci arriverò. Ah, non mi anticipare nulla, no. Comunque sì, è quello che sto per dire.
0: Anche per età, dicevo.
1: Ed è uno dei passaggi più intimi e più affascinanti del loro primo album, che si chiama Cannonball. È pubblicato il 7 agosto per la storica Fiction Records, storica perché, per dire, la stessa etichetta di band iconiche come, faccio soltanto il nome, i Cure. Ascoltando Canyons, ma lo stesso vale per le altre tracce dell'album, con i suoi intrecci tra piano e violino, i suoi improvvisi sbalzi emotivi, è impossibile, ed è quello che stavi per dire tu, Ale, non pensare ai Black Country New Road. Anche qui ritroviamo quel gusto per l'art rock da camera, come viene chiamato, dove la struttura pop canonica delle canzoni viene destrutturata per lasciare spazio a una tensione che possiamo definire cinematografica. Un aneddoto vi racconto prima di ascoltarci, rilegato al titolo dell'album. I sei, che sono quattro ragazze e due ragazzi, hanno spiegato che Cannonball rappresenta la loro doppia anima. Una palla di cannoni può infatti essere l'arma che affonda una nave, ma è anche il modo, noi diciamo, tuffarsi a bomba, loro dicono Cannonball, cioè quando il tuffo giocoso e rumoroso fatto in piscina, per capirci, quello che fa Ale in mezzo alla gente solitamente.
0: A bomba.
1: A bomba, appunto. Una doppia anima che si riflette nel loro sound, sospeso tra furia e delicatezza, come nella canzone che abbiamo scelto e che ci ascoltiamo. Loro sono i Man Woman Chainsaw e la canzone è Canyons.

0: E questa era Canyons per giovanissimi e giovanissime Man, Woman, Chainsaw. Andiamo avanti. Allora, sai che, dunque, durante la rivoluzione industriale, io questa cosa non la sapevo.
1: Quale, la prima o la seconda?
0: No, quello che sto, ancora devo dirlo, quello che non sapevo. So di non sapere. No, a parte gli scherzi, che in pratica durante la rivoluzione industriale, evidentemente, quando i treni a vapore passavano a New York, non c'erano ancora i passaggi a livello, o forse non c'erano ovunque, perché passavano proprio in mezzo alla città. Adesso non so bene com'era strutturata la grande mela durante quegli anni, però fatto sta che per fare in modo che le persone non corressero il rischio di essere messe sotto dal treno, c'erano proprio dei cavalieri a cavallo che andavano avanti al treno e anticipavano l'arrivo, ok? E tu dirai che ci azzecca questo, quindi andiamo a New York? No, assolutamente, restiamo a Manchester. E allora, perché ti nomino New York?
1: Perché restiamo a Manchester? Non ci siamo mai stati a Manchester.
0: No, restiamo in Inghilterra, restiamo e andiamo a Manchester perché questi quattro West Side Cowboy erano il nome dei cavalieri e anche la band di cui ci stiamo per ascoltare il loro bellissimo disco di esordio che si chiama It Goes On, pubblicato il 21 agosto dalla Island Records. E loro proprio sono molto appassionati di musica americana, tanto da definire il proprio stile britannicana. È un po' complicato da pronunciare, però addirittura ce l'ho fatta alla prima botta. È ovviamente una parola che sintetizza il loro modo di mescolare il country e la tradizione americana con l'indie rock britannico, e proprio questo è quello che si percepisce durante tutta la durata di It Goes On: da una parte questa America immaginata attraverso il folk, attraverso il country, dall'altra Manchester e il rock indipendente. Una produzione poi anche che fa suonare il disco volutamente lo-fi, e 11 canzoni condensate in circa 35 minuti, un esordio davvero molto molto bello. Il brano che abbiamo scelto...
1: Aspetta, prima di lanciarlo, e i Cavalieri Cavalli che c'entrano?
0: L'avevo detto perché il nome... Non l'ho detto. Ho aperto la parentesi e non l'ho chiusa.
1: Non hai mai chiuso la parentesi.
0: Perché questi cavalieri che anticipano il treno si chiamavano West Side Cowboy. Infatti, okay, quando uscivano i parenti gli dicevano non andare, è l'unico caso, gli dicevano non andare piano, non corri, sennò ti piar treno. Questo è Cowboys, White Age.

0: West Side Cowboy a Note Cose Città.
1: E ora alziamo ancora di più i giri del motore dopo il West Side Cowboy di Manchester.
0: Dove andiamo? Sotto il Trentino?
1: Ce ne andiamo tra l'Irlanda e Liverpool, ma adesso lo racconterò. Ti dicevo, alziamo ancora più i giri del motore con un folk, con il folk, sì, il folk, il folk punk più viscerale, caotico e travolgente in circolazione. Il brano si chiama Crowns of England ed è la traccia di apertura di Paddy Wakery, il terzo album dei The Mary Wallopers, uscito il 18 settembre per la BC Records. Non ci vuole molto a capire che arrivano dall'Irlanda, da Dundalk per la precisione, che sono cresciuti a birra e pogs e che sono una forza della natura, ancora di più nelle loro esibizioni dal vivo. Loro sono diventati particolarmente famosi in Irlanda durante la pandemia, quando registravano delle session dal vivo nel loro appartamento. Anche qui una curiosità legata...
0: Tutti insieme. Assembramento.
1: Si assembravano evidentemente, no. Sì. Anche qui una curiosità legata al titolo dell'album. Paddy Wakery è un termine inglese che indica lo stereotipo offensivo che storicamente si associava agli irlandesi. In italiano è abbastanza intraducibile, ma è qualcosa di simile al fenomeno da baraccone. La band in questo mi hanno ricordato quello che hanno fatto con Finians
0: i Kneecap,
1: cioè loro hanno deciso di usare questa offesa, questo stereotipo razzista come titolo del loro album. Lo hanno fatto per rispondere a chi li accusa di fare un folk troppo rozzo, troppo folcloristico, troppo da pub. Loro invece di ripulire il loro sound si sono chiusi in studio a Liverpool, dove c'è una fortissima comunità irlandese, come saprete, per registrare l'intero disco in appena 2 settimane, lasciandolo sporco, lasciandolo immediato, lasciandolo potente e soprattutto lasciandolo fiero di essere così. Loro sono i The Mary Wallopers e questa è Crowns of England.

0: E questa era Crowns of England per The Mary Wall of Paper. Wall of Paper. Santa passera. Che poi il prossimo disco è proprio un upgrade dell'Irlanda, perché andiamo ad ascoltarci un collettivo che si chiama Trafaidin. Ora io devo pronunciare tantissime parole in gaelico.
1: Non conosci il gaelico?
0: Non conosco ovviamente il gaelico, conosco a malapena quattro parole d'inglese, quindi figurati. Comunque, collettivo irlandese legato alla Gaeltacht, ovvero quelle aree appunto riconosciute in cui la lingua gaelica irlandese è la lingua principale parlata dalla comunità. Clocks Cly, uscito il 25 settembre per la World of Eco. Il titolo può essere tradotto come pietra e muro, quindi quel muro a secco, no? È il muretto che viene fatto con tanti elementi differenti, senza apparentemente nessun elemento dominante, che però insieme costituiscono una struttura. E anche la musica funziona così: la base è la tradizione gaelica, ma da quella base partono poi deviazioni verso il jazz, verso la drum music, il crowd rock, il post rock e tanta improvvisazione. La lingua irlandese qui non è semplicemente un elemento decorativo, è proprio parte dell'identità sonora del disco, e proprio per questo Clocks Cly evita anche di presentare la musica tradizionale come qualcosa di vecchio, qualcosa di museale. È musica antica, sì, che però viene trattata come materiale vivo da smontare, ricombinare e portare in territori contemporanei. Il brano che abbiamo scelto si chiama An Bel Bocht, sembra proprio di ascoltarci i Tinariwen lungo i grandi prati
1: irlandesi.
0: Trafaldin.

0: Il collettivo Trafedin con Anne Bilbocht qui a Note Cose Città, dove abbiamo ascoltato le uscite discografiche luglio, agosto, settembre, una seconda puntata, visto che erano tre mesi. Le uscite discografiche crescono come funghi oramai, la finiremo la prossima settimana. Ci sono rimasti ancora due brani in scaletta, fortunatamente qualche minuto prima dell'arrivo di Tabula Rasa ancora ce l'abbiamo, quindi
1: vado io con la
0: bando alle ciance.
1: Io chiudo in bellezza, lo faccio togliendomi talmente il cappello davanti a una leggenda vivente della musica che a 81 anni non soltanto non ha nessuna intenzione di fermarsi, ma ha dato alle stampe un album straordinario, e non straordinario perché è un 81enne, straordinario punto e basta. Parliamo del Lunar per eccellenza, il canadese Neil Young, accompagnato dalla sua nuova formazione, i Chrom Hearts. Il brano scelto è la traccia di apertura dell'album The Foggy Edge of Time, del suo 50° album in studio, Ale, Second Song, pubblicato il 18 settembre per la Reprise Records. L'album è stato registrato interamente in analogico nei mitici Shangri-La Studios di Malibu. È un lavoro semi acustico e dalle atmosfere intime che ricorda i suoi tanti

0: Neil Young a Radionda Rossa, no, proprio fisicamente a Radionda Rossa, in acustico, ti immagini, ospite Neil Young qui con noi. Ciao Neil, come stai? Allora, chiudiamo questa trasmissione, prima parte dedicata alle uscite di luglio, agosto, settembre. Tra l'altro lasciami dire, perché secondo me poi alla fine vuoi non vuoi non rientrerà, che c'è anche un altro, simpaticamente lo chiamo Vecchietto, che ha fatto un altro disco insieme al suo gruppo di amici che da qualche anno e gira per il mondo, si chiamano Rolling Stones, non so se entreranno, secondo me no, per questo li nomino. E insomma, due vecchietti che hanno tirato fuori due grandissimi album. Noi per chiudere invece ce ne andiamo a Nashville.
1: Più dei due vecchietti,
0: eh?
1: Più dei due.
0: Più dei due, poi c'è pure, certo, pure gli altri, però adesso stavo pensando alla voce, perché anche Mick Jagger, cavolo, mi sa anche di più, ce n'ha di 81 forse,
1: sì, 83,
0: 83 forse, qualcosa in più pure. Vabbè, comunque chiudiamo andandocene a Nashville con i Lamb Chop di Kurt Wagner e Pushing the Clown, uscito il 21 agosto per Merge Records e City Slang, è il loro ultimo lavoro. Vale la pena raccontare un attimo quello che c'è dietro questo disco, perché sono sicuro che se ascolterete l'album con questa piccola informazione, che per carità la trovate ovunque, però magari se sentite il disco con queste informazioni, il disco assume un po' un'altra, come si dice, un'altra atmosfera,
1: fisionomia.
0: Un'altra fisionomia, un'altra, un altro tutto. Wagner stava ascoltando la radio, casualmente sente una canzoncina, la chiamo canzoncina perché dice lui stesso, era proprio una canzone molto semplice, costruita, era una semplice melodia costruita, suonata con un banjo che accompagnava una serie di voci, e dice: sono diventato matto perché ho messo quei servizi che permettono di trovare
1: quelli
0: le canzoni,
1: usi tu.
0: Quelli che uso io e non me ne vergogno, e siccome li uso so anche la frustrazione di quando questo servizio non ti trova la canzone che tu vorresti sapere il titolo. E quindi lui anche è ovviamente diventato matto, ha cominciato a fare ricerche per, diciamo, mettendo indizi che potessero indirizzarlo quantomeno su una strada dove potersi muovere, non riusciva a trovare niente, quando a un certo punto si è imbattuto nei Lining Out. Che cosa sono i Lining Out? Lo dico proprio in due parole, chiedo scusa all'etnomusicologia tutta. In pratica c'è un leader, che solitamente è un sacerdote, che intona una frase e la comunità molto semplicemente lo ripete e lo sviluppa. È un'antica pratica che deriva dai canti corali religiosi di origine scozzese. Quando poi questa è arrivata in America con i britannici, è arrivata in contatto con la comunità afroamericana, ha assunto ovviamente nuove forme, e non serve che faccia il nome per esempio degli spiritual e del gospel. Questa scoperta diventa il punto di partenza del disco, sentite qua già in sottofondo questo coro. Wagner riduce il linguaggio dei Lamb Chop all'essenziale, lavora con voce, banjo, chitarra e cori, banjo che tra l'altro viene affidato a Justin Vernon, un vecchio amico, ovvero i Bon Iver, e basta. Quindi molto spazio all'interno dell'album ce l'hanno proprio questo concetto di voce e ripetizione. Il brano che abbiamo scelto si chiama A Doctor in the House, e con questo chiudiamo la nostra puntata. Restate all'ascolto.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Io ho paura, Duccio.
1: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
0: Cioè?
1: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
0: Tu non lo leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con...

0: Eccoci qua con Luisa Merloni, piccolo manuale di comicità femminista, un libro che si presenta come un vademecum, un manuale appunto sulla comicità delle donne in particolare, ma che decisamente anche altro, molto altro, probabilmente io la definirei una cassetta degli attrezzi per interrogare potere, stereotipi, linguaggio, libertà d'espressione e addirittura la psicanalisi. Benvenuta Luisa.
1: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Mi sentite?
0: Sì, fortissimo e chiarissimo.
1: Bene.
0: Ora dalla regia probabilmente faranno le dovute sistemazioni, ma ti sentiamo, Luisa.
1: Ok, bene, bene, bene.
0: Drammaturga, performer, autrice.
1: E sì.
0: Questo è inevitabilmente alla base del tuo libro, in cui appunto porti molto del tuo vissuto per amalgamarlo con nuclei narrativi, storici, culturali, plasmando poi il piccolo manuale, l'ha intitolato così. E, a parte il mio personale punto di vista, che inserisco così come piccolo inciso, mi è sembrato di leggere gli scritti di una delle mie più care amiche,
1: che bello!
0: Però cogliendo l'ironia, insomma, che il libro trasuda fin dal titolo, ti chiedo cosa ti ha spinto a creare questo manuale?
1: Ma guarda, molto sinceramente io non ci pensavo proprio per niente a scrivere un libro, posso dire questa cosa, non era veramente una cosa nei miei pensieri. Poi quello che è successo è che questo libro in realtà è il frutto di, alla fine, molto, vabbè, chiaramente del tutto il percorso, come si capisce leggendolo, però anche tanto dai corsi di scrittura che ho tenuto negli ultimi anni, perché attraverso è stato proprio un incontro fatto durante il corso che poi ha creato l'idea del libro, e perché il corso, cioè il fatto di passare ad altre persone un po' la propria esperienza, cercando di, cioè, più che insegnare a scrivere la comicità, che è una cosa che insomma non è che proprio si insegna veramente, però si può stimolare, si può aiutare, allora il fatto di dover passare a qualcun altro, una cosa che per me è molto legata alla pratica, mi ha anche aiutato, cioè mi ci ha fatto riflettere molto, e quindi tante delle riflessioni che sono nel libro sono nate dentro i corsi, quindi è stato un po' questo il gancio vero della nascita di questo libro.
0: Sì, infatti tu parli proprio di passaggio di pratiche nel tuo libro.
1: Sì.
0: E forse c'è stato un momento preciso in cui hai capito che queste due cose, quindi il femminismo e la comicità, dovevano stare nello stesso libro, quindi non solo come passaggio di pratiche, ma anche come passaggio attraverso tante riflessioni.
1: Sì, certo, poi è stata un po', diciamo, un po' la riflessione ulteriore rispetto a quello che avviene appunto nel momento dell'insegnamento, è stato che forse accostare queste cose dentro un libro, e quindi che poi vive una vita sua, insomma, distaccata da te, no? Quindi non viaggia col tuo corpo, questo per me è molto strano, perché facendo teatro io sono abituata più a quello, no? Però che potesse essere veramente una cosa interessante ragionare sull'accostamento diciamo di queste due cose che si pensano molto distanti spesso, no? Non sono molto accomunate nell'immaginario comune, no? Anzi, direi che il femminismo si porta dietro comunque una brutta fama di diciamo pratica e pensiero critico molto, non solo serio, ma proprio punitivo, non so come dire, cioè. E quindi invece ci sono appunto tanti motivi per accostare, diciamo, queste due forme di così creazione umana, di pensiero, di pratiche. In questo momento storico questo accostamento ha tutto un senso. Ecco, è stato questo il pensiero che mi ha fatto dire: vabbè, forse ha un senso anche cercare di fare un ragionamento un pochino più compiuto, insomma, su questo.
0: Assolutamente. E, tra l'altro, in uno dei primi capitoli tu parli proprio dell'ironia che spesso non è stata colta anche dentro il concetto, la parola femminismo e tutto ciò che ne deriva. E lo leggo subito anche al talento, a questa parola che viene fuori e a queste tue tre prove del tuo talento. Una struttura, insomma, di queste prime pagine che un po' va ad anticipare quello che è in qualche modo il contenuto poi delle successive, cioè il fatto che tu stessa hai dovuto dare tre prove del tuo talento, mentre affermi sul momento stesso che forse il talento in realtà è un concetto prescritto, pensato a priori.
1: Forse lo possiamo mettere in discussione in questo momento, sta anche quello, no? Almeno quello che rappresenta, che cosa significa. Io sì, ho deciso di iniziare da una cosa che magari non è la prima che uno si può immaginare, no? Aprendoci a piccolo manuale, e io inizio parlando del talento, però perché per me il talento è un po', perché è l'inizio del libro e quindi comunque seguo un po' anche la mia storia, no? Il mio percorso così anche di vita, di lavoro, e dentro questa parola c'è qualcosa che è molto pauroso, terrorizzante, ma sempre qualcosa, è come, cioè, stare tutto il tempo a domandarsi se si ha talento o no, quindi cercare queste prove che poi sono date dall'esterno, no? Qualcuno ce lo deve dire, tu hai talento, no? Questo è, secondo me, per tutti gli artisti, uomini e donne, qualcosa di molto paralizzante, come dire, deleghiamo sempre a questa autorità fuori di noi che ci deve dare questa benedizione, non si capisce bene poi chi è esattamente, no? Che sono le persone, ognuno ha le sue, si trova le proprie, però per me fa rovesciare questa idea che il talento è qualcosa di cui ti rendi conto solo a un certo punto, cioè di cui puoi parlare a un certo punto, dopo che cioè più la scelta del fare dovrebbe essere più libera, ecco, questo voglio dire. Invece spesso questa questione del talento arriva molto presto, no? Troppo presto, quindi e quindi dentro questo c'è un'idea per me comunque patriarcale, perché diciamo anche chi è che decide che cos'è esattamente il talento, chi ci rientra, chi rimane fuori, no? Invece a me piace l'idea che comunque il lavoro artistico in generale è semplicemente, nasce da un certo punto, sei spinto a fare qualcosa, non sai bene perché, e poi quanto tempo dedichi a questa cosa, che forma gli dai, quanto riesci poi a farla durare nel tempo. Ecco, per me il talento, soprattutto per un artista, è quello, perché è la cosa più difficile di tutte, no? Quindi mi piaceva questo rovesciamento, e questo chiaramente poi si lega alla questione delle donne, perché sulla comicità, come dire, è qualcosa che stiamo conquistando molto recentemente, quindi che le donne non fanno ridere, quindi equivale anche a dire che non hanno il talento comico, no? E invece, come tutte le cose, è semplicemente frutto anche di un allenamento, di una pratica. Invece noi lo vediamo molto il talento comico come una cosa particolarmente così genetica, divina, che ci deve passare nel sangue, come musicisti un po' abbiamo questa idea, no? Cioè, solo se tu hai, non lo so, 7 generazioni, e comunque le donne no, cioè in una famiglia di persone comiche vengono fuori magari i maschi comici, le donne comunque no. E quindi si legano queste due cose per me tanto, no? Comunque, e quindi così volevo, ne ho approfittato per dire quanto mi sta antipatica questa parola da sempre. Guarda, ho colto l'occasione. dai, ci fa soffrire inutilmente, perché poi non è che una volta che ti hanno detto hai talento, allora hai svoltato. No, cioè i problemi rimangono lo stesso, quindi sinceramente non ci serve.
0: Sì, il talento come forma di autorizzazione, diciamo, però ecco, mi piace questo tuo rivendicare la libertà del fare che hai appena citato, e tra l'altro parti molto anche dalle vicende autobiografiche, e io ho visto anche nella scrittura questa libertà del fare, rievocando tutte le tappe che hai affrontato. Mi vengono in mente la permanenza in Francia, a Parigi, o comunque l'esplorazione in qualsiasi contesto. Ecco, questa libertà del fare ci porta poi da qualche parte, anzi costruisce poi il nostro bagaglio, la nostra valigia cassetta degli attrezzi, che nel tuo caso prende avvio già dal salotto di nonna Pia, se non sbaglio.
1: Sì, sì, sì, ho iniziato... Allora, nonna Pia è mia è la madre di mio padre e la sua sorella che si chiamava Augusta, e la, quindi zia Augusta per me, sono state due donne con cui ho passato una bella parte della mia infanzia, perché abitavano vicino a casa dei miei genitori e quindi io passavo molto tempo con loro. Ed erano due donne napoletane di grande cultura anche... Quindi con un grandissimo senso dell'umorismo. La nonna Pia un po' più tenuta, perché aveva un po' il ruolo più, era più, non so, la zia Augusta era proprio l'elemento pazzo, anticonformista, così provocatorio. Però erano comunque insieme, quando guardavamo insieme la televisione, io questo lo racconto nel primo capitolo, guardavamo quel programma che persone ormai di una certa età come me magari si ricorderanno, che si chiamava Test, che era questo programma di test psicologici con Emilio Fede, e mia nonna e mia zia avevano una capacità di ironizzare, del commento ironico, un po' alla Jalapas Band, che gli vorrei dire: ragazzi, non vi siete inventati niente, hanno inventato tutto mia nonna e mia zia. E io quindi, queste prove del talento che io cito, questa per me è quella che ha più valore, perché appunto il talento non è qualcosa che noi scopriamo, qualcosa che deve dare valore alla nostra unicità, ma al contrario è qualcosa che si sviluppa e proprio esiste nella relazione con l'altro. Quindi io, a furia di stare lì ad ascoltare loro due e a partecipare a questo, a divertirmi, a capire, ad apprezzare anche questo gusto proprio del lazzo ironico, della parola, del... qualcosa lì, appunto, piano piano, anche quello è stato proprio un primo apprendistato, come dire, inconsapevole, ma molto importante, perché poi appunto queste parti anche di, chiaramente il lessico familiare è qualcosa che agisce da sotto, quindi comunque ha una grande importanza, no? In come noi poi ci strutturiamo, quali sono le nostre caratteristiche. E io poi mi rendo conto che poi questa cosa di scherzare, di giocare della battuta, ce l'ho avuta veramente, cioè si è manifestata presto in me effettivamente, però credo che molto dipenda anche da questo aspetto, cioè da questa parte di relazione familiare, delle relazioni. Ecco, questo è un po' il libro, vuole dare molto valore, cerca di dare valore a questo, a quanto poi sono importanti proprio per quello che vai a creare, non solo per la tua vita, la tua felicità, ma anche per la creazione di cose, no? Di arte, diciamo così, volendo sparare alto, arte, però è importante per me dare valore a questo, perché io l'ho capito sempre di più quanto in fondo tutto quello che noi, anche le nostre idee, le nostre pratiche, gli oggetti che vogliamo dire che creiamo, insomma, sono legati tantissimo a quello che noi recepiamo nella relazione con l'altro, e non tanto solo così perché veniamo colpiti dal fulmine del genio che arriva dal cielo, ecco.
0: No, no, assolutamente, ma rispetto poi alle relazioni familiari sono veramente l'ABC di quello che poi diventa arte, perché no, assolutamente, o diventa libro, che è un'altra forma d'arte. E la sorella di tua nonna Pia, Augusta, mi piace, ecco, recitare questa cosa che dici, che scrivi: il valore etico-politico della pernacchia. Io penso che lì sia veramente un portone a un mondo coloratissimo, carnevalesco, in cui appunto inizia a inserire tutto, cioè da Judith Butler a Massimo Troisi e il mondo drag. E effettivamente tu ripercorri tutto questo attraversando anche la tua sfera biografica, autobiografica, no? Ma questa genealogia che tu crei, ce n'è bisogno secondo te oggi?
1: Sì, secondo me questo tanto, lo penso moltissimo, cioè ora onestamente, ora non è per dire comprate il mio libro perché ne avete bisogno, però Davvero penso che ci sia bisogno, se no non l'avrei proprio scritto, immagino. Cioè, credo che sia proprio un momento in particolare, poi tra l'altro stiamo facendo proprio, come dire, rischiamo delle grandi retrocessioni su tutti gli aspetti in cui siamo un po' avanzati, che riguardano le questioni di genere, ma non solo, mi viene da dire, proprio anche un po', ancora di più filosoficamente, come ci percepiamo nel mondo, insomma, no? E, sì, penso che creare queste genealogie aiuta perché sono un po' più leggere, la comicità aiuta nella leggerezza, no? Aiuta a entrare anche per me, cioè il mio sforzo è stato quello di cercare una via d'accesso, la comicità per me lo è perché è qualcosa anche di popolare, quindi una via d'accesso poi però che può anche in questo caso di questo libro condurti verso il pensiero, la teoria femminista che ha prodotto anche tanto pensiero, perché poi anche questo, il femminismo nel pensiero comune è associato molto alle pratiche che sono importantissime, però ha prodotto anche tanto pensiero. Questo pensiero è rimasto ancora, secondo me, un po' troppo chiuso nelle università o nello stretto ambito dell'attivismo, cioè c'è una società un po' in generale non gode di questi frutti che secondo me sono molto preziosi, per cui mettere una Judith Butler insieme a Totò e Peppino, a parte che mi faceva tanto ridere, quindi ho detto no, vabbè, questa cosa non possono farla, non possono farla. Ma perché in quel capitolo io parlo della maschera e quindi andava benissimo questo accostamento, no? Perché da una parte abbiamo degli attori di maschera, Totò per noi è proprio un riferimento culturale fortissimo, che veramente quello parla un po' a tutti, no? E Judith Butler parla del genere come una performance, quindi in qualche modo c'è qualcosa di che può legare queste sfere che sembrano lontanissime, ma non sono così lontane. Cioè, nella comicità c'è un gioco che ha a che fare tantissimo con l'identità, cioè su come togliersi da quel luogo asfittico che è appunto il nostro genere anche. Cioè, appena entri nella sfera comica, in qualche modo il genere si sfuma, qualsiasi cosa fa. Cioè, questo è molto forte nella comicità. Cioè il comico, il clown, se c'è, il clown non ha quasi genere, quindi alla fine questo discorso è più vicino di quello che può sembrare, e magari fare questi accostamenti può rendere anche più, capito, più interessante, può incuriosire, no? Anche chi magari è molto distante dal pensare di leggersi Judith Butler, invece magari, no? Cioè, che è interessante, perché sono letture che ti aprono proprio la visione, no? Ti fanno riflettere, cioè ti cambiano, sono letture che ti cambiano queste, quelle. Per me, insomma, mi hanno molto cambiato.
0: Sì, condivido perché poi quasi tutte le autrici, le studiose, le filosofe che citi, anche a me hanno cambiato profondamente. Io ne ho letto in un momento, diciamo, tardivo, ma per questo più maturo, e sono state fondamentali per la costruzione del mio pensiero analitico, quantomeno. E per questo trovo l'operazione appunto molto coinvolgente ed efficace, quindi questi accostamenti in cui poi ci sono delle figure che diventano molto centrali, come Franca Valeri, che tra l'altro non si definiva, o almeno, perdona, correggimi,
1: per niente,
0: Come femminista, ecco. Però allo stesso tempo lei, come altre artiste come la Marchesini o Monica Vitti, forse, ma non voglio dire inconsapevolmente, però comunque in un modo diverso e non ostentato, o comunque non politicizzato pubblicamente, però hanno portato in campo invece questo rovesciamento, questo senso politico.
1: A voglia. Beh, Franca Valeri è un esempio pazzesco, sì, perché Franca Valeri era molto caustica col femminismo, insomma, guardava in generale da una distanza, ma quello che lei poi ha fatto è veramente unico, cioè in questo senso la sua storia è particolare, e comunque è stata veramente per molto tempo un'eccezione completa, cioè perché anche le altre, per esempio Monica Vitti e Marchesini, è venuta anche un po' dopo, comunque la loro autorialità passava, no, non c'era questa per l'attrice, no? E quindi anche Franca Valeri ovviamente è stata prima attrice, ma lei a un certo punto questa via della solista, che era veramente una cosa completamente appannaggio maschile, quindi lei in qualche modo ha avuto un grande coraggio, cioè, quindi ha fatto un'operazione che poi è una ricaduta in senso femminista molto forte, pur non volendo, non volendolo. Poi appunto un conto è, cioè io credo che poi da qualche parte, se fosse stata la sua vita, cioè voglio dire anche una questione anche biografica di quando lei è nata, cioè la visione che aveva del femminismo, ma sono certa che c'è qualcosa nel suo pensiero che è comunque vicino, perché questo senso di autonomia che lei ti comunica è comunque di fatto qualcosa che possiamo prendere come esempio senza avere paura poi di fare un'operazione così proprio di stravolgimento, perché non c'è solo l'azione che è fondamentale ovviamente della piazza, del prendere la parola politica, però ci sono delle forme di presenza nella società che comunque hanno delle ricadute, secondo me, nella percezione, nell'immaginario, e quindi sono, secondo me, alla fine hanno un ruolo politico non da poco.
0: No, anzi, penso che poi in particolar modo chi si espone come le artiste, cioè il loro corpo diventa in qualche modo inevitabilmente politico, cioè anche tu quando performi lo fai, diventi anche tu.
1: Come no? E nel caso poi delle donne comiche, quelle diciamo che hanno in Italia un po' per prime, si sono proprio prese questa dicitura addosso, no? Hanno anche pagato un bel prezzo, cioè hanno avuto, a parte per riuscire proprio a stare lì, hanno lottato comunque, credo, tanto, no? Poi c'erano tante ricadute, per esempio a me colpisce tanto come le prime donne comiche, comunque c'era questa questione che la comicità ti sposta subito dal luogo della bellezza, no? Dell'oggetto del desiderio, che è dell'attrice, che insomma, per tanto tempo è stato quello il centro del lavoro dell'attrice, no? In un altro luogo dove poi tu comunque hai a che fare con questa cosa che ti devi continuamente confrontare con questa tua

prendiamo un istante per rimetterci in comunicazione con Luisa Merloni. Nel frattempo continuiamo ad ascoltare Piazzale degli Eroi, tutti

Rieccoci Luisa, ti avevamo persa per un attimo in una piazza a fare la rivoluzione. Ci senti? No, forse Luisa non ci senti. Problemi tecnici. Era previsto come momento comico. Attendiamo qualche altro istante.

0: Allora, Luisa,
1: eccoci. Oh, sono qui, sono tornata.
0: Ci avevi fatto un colpo di maschera così.
1: Hai visto? No, è bellissimo. Mentre parlavo delle comiche, la bruttezza, è stata punita. Sono stata punita.
0: No, perché no? Anche qui in Radio Onda Rossa non può succedere, anzi. Però effettivamente, se ti va, parlaci proprio di questo rapporto tra la comicità e la bellezza. Poi questa bellezza, insomma.
1: È uno dei motivi forse che ha contribuito al fatto che ci sia voluto così tanto tempo, perché poi un po', diciamo, la comicità sia qualcosa a cui le donne hanno accesso in maniera più massiccia, più come adesso, no? Perché effettivamente, io me lo ricordo proprio questo, io mi ricordo quando tu iniziavi ad affacciarti come attrice, soprattutto nei luoghi un po' più istituzionali, tipo l'Accademia d'Arte Drammatica, cioè c'era proprio questo, cioè, questi primi insegnanti che ti mettevano proprio, ti guardavano per dire te che puoi essere. Ovviamente io ero già messa nella categoria caratteristica così da subito, ma c'era qualcosa, era come, cioè effettivamente questo vale in generale anche un po' nella vita, non solo nel mondo artistico, cioè le donne quando poi si prendono questo spazio della comicità, della battuta, dell'umorismo, come se appunto, siccome è stata una cosa per sempre di uomini, come se, dovessero rinunciare a, no? Hanno cioè questo spauracchio, come se smettessi di stare nel luogo dove sei più desiderabile, ecco. Quindi questa cosa sicuramente agisce anche inconsciamente, no? Per cui ora chiaramente adesso le cose sono molto cambiate, ma da poco adesso vediamo tante donne comiche che non sentono che devono imbruttire, capito, esagerare delle caratteristiche, capito, entrare in una maschera comunque di non bella, come potremmo dire, non so qual è la parola, però mi ha colpito quando io ho guardato le interviste di addirittura Monica Vitti, cioè mi sembra una delle donne più belle del mondo, non so, però queste, sia lei, Franca Valeri, che pure secondo me è una donna bellissima, semplicemente non è la maggiorata degli anni 50, cioè, ma proprio c'era un cruccio su questo, no? Perché secondo me questa pratica di prendere questa parola così forte, che la parola comica è una parola molto, cioè, in cui a un certo punto arrivo e dico la mia anche, no? E quindi entra in conflitto con quella cosa di passività, in fondo, di essere oggetto del desiderio, no? E quindi questo creava proprio come un loro tema sulla bellezza. Pure appunto anche Monica Vitti, in quel modo non si sentiva bella, ma tu dimmi te, ecco. Cioè, sì. Che vogliamo dire? È un po' strano, no?
0: Anche qui la pensiamo allo stesso modo. ecco, assolutamente la comicità anche come modo per prendersi lo spazio, ecco, uno spazio che per molto tempo non è stato aperto e accogliente per l'universo femminile, e allontanando

0: possiamo arrivare a parlare della stand up e ci arriveremo. Ma mi è venuta nel frattempo una domanda così, ma proprio un
1: Dimmi.
0: flash. Ma per caso la servetta di Tracia era già una femminista guastafeste?
1: Ah, certo, era molto guastafeste. Ricordiamo che questo aneddoto di cui si riporta addirittura Platone, capito, io anche Platone ho messo dentro, Socrate, queste personette qui. Vabbè, questo aneddoto in cui lei vede Talete, il filosofo che cade, non vede un pozzo e cade nel po', e lei si mette a ridere, no? Che è, però la servetta di Tracia non ha un nome, questo anche mi ha molto capito, è una figura così un po' indistinta, però è anche una figura del popolo, questo pure è interessante, no? In quel racconto. E questo fatto di prendersi come dire, questo spazio della risata, cioè riconquistare un potere comunque anche, eh? Cioè, noi altri non solo facendo ridere, ma anche ridendo, noi ci riprendiamo, scegliendo anche di cosa possiamo ridere, no? Anche ridendo di qualcuno di cui non potremmo ridere, teoricamente, no? In qualche modo ci riconquistiamo spazio, libertà, presenza, non so come dire, sicuramente per le donne della Grecia, ecco, questa che non ce n'era tanta, di tutte queste cose che ho detto. Probabilmente no, non ce n'erano, ecco. Quindi è interessante questo. Ovviamente questa cosa l'aveva già ripresa Adriana Cavarero, insomma, diciamo, era un aneddoto famoso, no? Però a me ha colpito molto che in questo aneddoto c'è la risata di una donna, no?
0: Assolutamente, anche a me ha colpito molto, sono sincera, e tra l'altro la risata, la comicità forse hanno questo potenziale di creare comunità e complicità tra le persone. Già dentro una sala, quindi quando si
1: Moltissimo.
0: assiste a una performance di stampo comico,
1: Sì,
0: ironico,
1: dopo che
0: ma oltre.
1: un pubblico che ha riso insieme è molto già complice, cioè molto più disposto anche a entrare in relazione tra loro proprio, dico, eh. Cioè come se, perché la risata è comunque una manifestazione, mentre il pianto comunque un pochino po', noi tendiamo pure un po' a nasconci, vergogniamo, lo condividiamo, no? La risata sì, è contagiosa, cioè è una cosa collettiva poi, moltissimo, moltissimo, crea subito gruppo e quindi è interessante questa cosa da vivere, cioè a me questo aspetto qui nel teatro mi piace tanto perché ogni volta si creano delle piccole comunità di quella sera, no? Che poi la risata veramente unisce tanto, accorcia le distanze in un modo immediato, no? Anche livella un po' le persone che stanno lì, perché poi alla fine anche la persona più di, cioè, no, l'età, la classe sociale, cioè questa cosa viene molto livellata dalla risata, perché se tu ridi della stessa cosa, in qualche modo ti ritrovi nello stesso posto in quel momento, no? Questo è molto interessante. Non è facile far ridere persone tanto diverse della stessa cosa, però ecco, questo poi è un problema di chi decide di fare comicità e che lo se lo deve sbrogliare comunque.
0: Sì, tra l'altro, quando parli di Ricky Gervais, tocchi molto questo aspetto rispetto alla sua licenza del poter dire tutto, della sua libertà, e nel tuo capitolo non si può più dire niente, non si può più dire tutto, che rimarco in questo modo, perché lo
1: Certo.
0: leghi molto anche alla questione del privilegio. Quindi il fatto di non dimenticarsi chi si è, dove si è e che cosa ti ha portato
1: Già.
0: lì.
1: E questo è ancora qualcosa che incontra un'enorme resistenza, eh? Cioè noi tra no, cioè diciamo che ma nelle stesse persone che praticano la comicità, anche nelle donne, io a volte sento questa difesa, no? Come se l'artista avesse una licenza, no? Di uccidere, no, però veramente fosse fuori un po', è vero, fosse fuori un po' dalla società. Invece, questo secondo me è un'esagerazione ed è un privilegio legato molto al fatto che appunto la comicità è stata praticata solo da uomini e spesso da uomini e per tanto tempo anche da uomini bianchi, quindi cisetero ovviamente, e questo insieme crea comunque uno sguardo sul mondo da un luogo di molto alto.

0: no, nella catena del privilegio. Quindi, come dire, che certo che tu ti senti che puoi ridere di tutto dall'assù, però in realtà io trovo anche che non sia proprio il luogo migliore da cui produrre comicità, perché in qualche modo la comicità ti vuole anche un po' caduto, cioè se tu sei troppo in alto devi cadere un po'. Ovviamente questi comici lo sono, perché poi quando fanno i loro pezzi, oltre a sparare delle cose a volte un po' violente, appunto, ovviamente si mettono in mezzo tantissimo anche se stessi, cioè voglio dire, hanno, mica sono ingenui in questo senso. Però questa visione che poi viene dal femminismo intersezionale, in cui comunque chiedersi come si incrociano queste maglie, no? Appunto della classe sociale, della razza, dell'età, no, appunto di dove sei, dove ti collochi tu nel mondo, cioè quanti privilegi hai alla fine, no? E ce ne sono alcuni per ognuno di noi che è tanto difficile riconoscere di averli, di usarli soprattutto. Cioè, per esempio, l'abilismo, io, cioè, veramente mi sono resa conto scrivendo comicità, cioè che io è qualcosa a cui non faccio caso, proprio perché in realtà vivo da privilegiata e non me ne importa niente, cioè, capito cosa voglio dire? Cioè, finché non ho un'esperienza diretta di questa faccenda, io non capisco che ci sono delle cose fatte totalmente a mia misura e non a misura di tante altre persone, no? Come anche la bianchezza è qualcosa che noi finiamo tanto per non percepire. Quindi non ci sentiamo noi, assolutamente non siamo razzisti, no? Però se poi consideriamo in fondo la bianchezza lo standard, lo siamo. Cioè, e tutto questo, la comicità ci può aiutare tanto, proprio perché lavora sugli stereotipi, no? Cioè,
1: Esatto.
0: la comicità ha bisogno di queste semplificazioni, perché la comicità deve viaggiare nella rapidità della comprensione, perché sennò la risata, se tu fai una cosa che c'è troppo tempo, perché ci vuole troppo tempo, la risata non scatta, no? Quindi ci vogliono questi schizzi, questi stereotipi, questi insieme di elementi che ti danno l'idea generale, no? E quindi è un grandissimo terreno anche per sperimentare appunto un linguaggio più attento, più secondo me più evoluto. Posso dire questa parola, è brutto se dico più evoluto, però più evoluto, cioè che tiene più conto poi di una sensibilità che per fortuna sta cambiando, no? Invece c'è un'enorme resistenza, ma in realtà perdere il privilegio è normale che si resista, no? Cioè anche questo non è strano. Perché uno non li vuole perdere i privilegi, dobbiamo essere però anche più onesti su questo, magari oneste, e iniziare da lì a dircelo, no? Perché ognuno di noi ha delle zone grigie dove rischia poi di creare battute, non posso dire, da una posizione troppo privilegiata, e secondo me fanno anche un po' meno ridere, è questo che io ci tenevo a dire, no? Perché non è il luogo migliore, cioè tu fai ridere di più se hai meno potere. Ecco, questo per me è un grande, cioè penso che non vale sempre, sempre, sempre, però quasi sempre sì.
1: No, sì, la comicità praticamente è molto più efficace quando arriva dal basso, effettivamente. E in questo
0: Sì.
1: io trovo un grande valore, cioè ti chiedo cosa può fare la comicità effettivamente che un discorso teorico non riesce a fare, nel senso chi non ha magari la possibilità di leggere Bell Hooks o Judith Butler,
0: Certo.
1: Carla Lonzi. Però può venire a uno spettacolo, può andare a vedere uno spettacolo di stand-up,
0: Può
1: perdonami.
0: fare, cioè, poi è chiaro che non può sostituire dei percorsi, però può mettere un seme forte, può farlo in un modo molto potente, no? Superando in un poco tempo, soprattutto accelerare, no? Una consapevolezza, perché con la risata tu superi, capito, delle barriere velocemente. Ecco, c'è questo aspetto della comicità che fa fare delle connessioni molto rapidamente di cose, no? E siccome il ridere è anche un gran piacere che tu fai provare alle persone, Quindi poi le persone sono molto più disposte ad ascoltare anche il tuo pensiero su una cosa. Io questo me ne rendo conto e ne approfitto biecamente per... No, però è vero, cioè se tu fai ridere le persone si disarmano, possono più, hanno più desiderio di ascoltarti, perché sono, c'è una gratitudine anche del fatto che, di averle fatte ridere, no? Perché effettivamente è molto piacevole, no? C'è proprio uno scarico di energie psichiche, quindi provi proprio un vero piacere nel ridere.
1: Sì, infatti è chiaro che non si può sostituire una cosa con un'altra, però io anche leggendo il tuo libro rifletto sul potenziale della comicità, che in qualche modo diventa anche una forma di resistenza, quindi in questa sua dimensione collettiva, che nel tuo caso parte dal personale, quindi una dimensione fatta di famiglia, di amicizie, di relazioni. Vi prego, leggetevi le note a piedi pagina di tutte le persone che costellano la vita di Luisa, perché sono divertentissime e molto sincere, tra l'altro, e quindi sì, ci vedo una forma di resistenza in questo raggruppamento che parte dalla comicità.
0: Sì, la cosa difficile è che poi, diciamo, purtroppo vivendo anche in un mondo in cui tutto è, c'è una grande competizione, no, tra gli artisti per guadagnarsi un pezzo di mercato, di... Allora, poi questa dimensione, anche se c'è il rischio che poi ci sia un po' nella comicità, soprattutto perché spesso viaggia anche in questa forma di soliste, che ci si isoli, capito, che non si perde il senso però un po' della collettività, e che è importante, no? Non perdere però rispetto a queste questioni, perché sennò alla fine diventa anche un po' l'ego tuo che pensi tu da solo, invece no, cioè è vero che può essere un veicolo molto importante se rimani attaccato appunto a quest'idea che non è che sei tu lì, che hai creato da solo, cioè appunto se ha immagazzinato bene certi concetti del femminismo, tra cui questo, cioè che la relazione è un po' il centro del mondo, non un orpello, diciamo così, no? E quindi, perché sennò il rischio è che poi ci sia, poi, diciamo, questa brutta parola che io odio, che si chiama carriera, a me proprio una parola mi fa orrore. Infatti io non la voglio fare, non mi chiamate a fare gli spettacoli, io non voglio fare carriera, vi prego. Cioè, vabbè, è brutta,
1: vabbè,
0: però...
1: va bene, forse chi ti ha ascoltato,
0: okay, grazie. Okay. L'ho detto. Grazie. No, appunto, grazie. No, lo devo dire chiaro, perché comunque ogni volta devi lottare con questa cosa qua. Comunque. No, vabbè, chiaramente poi a noi ci piace il nostro lavoro, lo vogliamo fare, ok. Però poi il rischio un pochino, secondo me, è questo qui, no? Che uno poi entra nella dimensione della carriera e poi tutte queste belle cose per cui magari hai iniziato a scrivere rischia di scordarsene un po', ecco, questo voglio dire.
1: No, infatti ritornare, cioè rimettersi in discussione è sempre un buon punto anche per iniziare una nuova scrittura, e in questo atto politico, anche questo, quello di scrivere, comunque a volte abbiamo un punto di vista anche molto radicale, e quello che porti tu secondo me ha molto senso anche rispetto alla tua, non la nominerò carriera, però alle tue pratiche quotidiane, quindi da performer.
0: Grazie, mi piace pratiche quotidiane, perché sennò a posto di carriera mi viene sempre detto percorso, però pure percorso ormai è una parola un po' abusata. Pratiche quotidiane mi piace tantissimo, perché è proprio dall'idea che ogni giorno ricominciamo da zero, che è un po' così comunque, è un po' la verità del lavoro, cioè è così.
1: Segno che ti è piaciuto, così lo segnalo. E purtroppo, Luisa, devo avviarmi alla chiusura.
0: Vabbè,
1: poi ti invito a prendere un caffè, perché vorrei parlare di molte altre cose.
0: Ma volentieri.
1: Ti faccio un'ultima domanda di rito: che cosa leggi in questo momento? Qual è il libro sul tuo comodino?
0: Allora, purtroppo in questo momento leggo cose perché per lavorare, però il libro sul comodino che ho è l'ultimo libro di Carrère che mi sono appena comprato e appena iniziato, che si chiama appunto Colcoz, se non mi sbaglio, ora non voglio dire un titolo sbagliato, sì.
1: Okay.
0: Colcoz, eccolo qua.
1: Perfetto.
0: Che però non so quando leggerò, diciamo che sta lì, mi sta aspettando.
1: Ah, lui è sul comodino e ti aspetta, va bene.
0: Esatto.
1: Però insomma penso che sia un ottimo suggerimento di lettura. Luisa, ti salutiamo,
0: sì.
1: Ti ringraziamo tantissimo.
0: Ma grazie a voi.
1: Ringraziamo il tuo piccolo manuale di comicità femminista.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao.

0: E parliamo ora di un libro uscito da poco tempo, da Sellerio Editore, 2026, lo ha scritto Dario Ferrari e si chiama L'idiota di famiglia, 528 pagine per 18 euro. Sulla copertina c'è un'immagine molto bella che si chiama The Conversation del 2011 ed è di un artista statunitense di nome Zach Sdrale e ritrae un uomo giovane seduto su una sedia rossa che riflette l'ombra sul muro e di fronte a sé ha un'altra sedia rossa che però non ha nessuno seduto sopra, quindi è un dialogo con qualcuno mancante. Detto ciò, benvenuto Dario Ferrari.
1: Grazie mille, ben trovati e ciao a tutte e tutti. Sono contento di essere qua di nuovo, ormai sono un abitué.
0: Felici anche noi di averti qui, anche per questo nuovo romanzo. L'idiota di famiglia è un romanzo che è quasi una matrioska, no? Sembra fatta di occasioni coincidenti proprio perché occorrono nella vita reale. Igor, il protagonista, parla in prima persona e lo vediamo fin dall'inizio alle prese con un cambiamento progressivo. Suo padre sta perdendo via via lucidità, lui che è stato l'inflessibile Herr Professor di filosofia, che ha attraversato anche la storia politica della sinistra italiana, vivendola e osservandola dalla provincia di Viareggio, da cui proviene il nostro protagonista. E ecco, tutta questa solidità inizia a venire meno. Così, per conseguenza, anche la vita di Igor prende un contraccolpo. Igor è un traduttore, vive un po' lateralmente questo ambiente editoriale che non ama tantissimo, insomma, appare tanto questo nel libro, in cui però si è inserita magistralmente. Con sorpresa la sua compagna di vita, Marta, capace di scrivere un libro femminista di grande successo e ora considerata un modello. Attorno a lui, attorno alla loro vicenda, Chester, sorella di Igor, sorella minore, che è sempre considerata un po' lontana dai suoi orizzonti e anche dal suo modo di vedere il mondo, e piccolo Cosmo, 7 anni, che è il nipote con cui Igor non riesce mai veramente a costruire una forma di relazione adeguata. Insomma, io partirei dal titolo, Dario. Non sfugge che ci sono, insomma, degli elementi, dei riferimenti forti. Uno è dichiarato proprio nel libro, insomma, L'idiota di Dostoevskij, il principe Mishkin, che fa a botte un po' con la verità, no? Un po' con l'ingenuità e la vita buona che lui conduce all'interno della Mosca, alla San Pietroburgo dell'Ottocento. E anche quella tensione continua tra colpa e redenzione. Però, in trasparenza, è dichiarato anche nelle note alla fine, ma dichiari di averlo letto poi successivamente, di aver saputo successivamente, L'idiota della famiglia che Sartre dedica al ingenuo in qualche modo, al giovane Flaubert, negli anni in cui non sembrava proprio alla famiglia potesse diventare quel genio che poi è diventato. E invece chi è l'idiota di famiglia del tuo libro?
1: Allora, intanto grazie per la presentazione, mi è piaciuta molto. Guarda, quasi quasi ti porto dietro per farmelo presentare in generale per le introduzioni. E, allora, no, la questione era proprio questa. L'aspetto che mi piaceva del titolo L'idiota di famiglia, oltre a essere un titolo che secondo me, insomma, rimane un po' impresso, riesce un po' a bucare lo schermo, è proprio che fosse un titolo, diciamo così, inclusivo, in cui questa etichetta di idiota potesse avere molte accezioni diverse e nelle varie accezioni potesse essere attribuita ai diversi personaggi. Cioè, a seconda di come si interpreta la parola idiota, sta bene a Herr Professor, perché letteralmente sta perdendo le facoltà cognitive, ma sta bene a Igor, perché è, da una parte, perché ha questa enorme talento per non capire mai le persone, le situazioni, per avere bisogno sempre di molto più tempo di quanto è necessario agli altri, soprattutto alla sorella Esther, per capire le cose, e ci arriva sempre un po' troppo tardi. Però per Igor, per dire, a Igor sta bene anche perché si sente impolitico, proprio nell'accezione etimologica di idiota, come il privato cittadino, quello che non si occupa di politica. E un po' Igor soffre anche di questa esclusione dal mondo politico, che invece è stata una delle ragioni di essere del padre. Poi chiaramente c'è questa gigantesca ombra dostoevskiana che in qualche modo ho messo a tema anche nel libro, proprio per disinnescarla, proprio perché, insomma, per dire ridimensioniamola un po', non è soltanto, non è un libro dostoevskiano, ci mancherebbe altro, però non c'è neanche solo quello e non ci mettiamo neanche soltanto all'ombra di quello. E poi l'altro, che è quello forse decisivo, certo, è il Sartre dell'idiota della famiglia, per cui ero abbastanza sicuro che non me l'avrebbero mai accettato il titolo. Io il romanzo l'avevo presentato con un altro titolo ancora, anzi, per me si doveva intitolare Idargo, ma già sapevo che non me l'avrebbero mai accettato e quindi per prevenire gli avevo dato questa alternativa, convinto, idiota di famiglia, convinto che non me l'avrebbero mai accettata. E invece, forse proprio per scongiurare l'eventualità che insistessi per intitolarlo Idargo, l'hanno accettato, ma hanno detto non ti preoccupare, nessuno ti scambierà mai per Sartre. E quindi niente, ho fatto questo furto con destrezza che ho intitolato il mio libro come quello di Sartre, però questo, a mia discolpa posso dire questo, che c'è un legame profondo con quel testo che io effettivamente riconosco ancora ora pubblicamente di aver letto dopo aver scelto di rubargli il titolo, che è quest'idea per cui il letterato è in qualche modo idiota. Al fondo di ogni letterato, di ogni scrittore, c'è una forma di idiozia che da una parte per noi, per chi scrive, per noi scrittori e scrittrici, è molto rassicurante pensare che possiamo essere idioti. Dall'altro, forse è vero che c'è un'idiozia che è un modo, come dire, non standard di guardare il mondo in chi prova a raccontarlo, in chi prova a scriverle. Quindi il povero Flaubert era idiota, forse perché non era particolarmente sveglio da piccolo, ma era idiota anche perché non era quello che assumeva la postura degli altri nei confronti del mondo, e proprio per questo ha avuto la possibilità di essere uno scrittore.
0: Intanto ottima strategia per farsi accettare un titolo, dovrò provarci anch'io un giorno.
1: La finta,
0: Esattamente,
1: esatto, il doppio passo.
0: un'ottima strategia. Parlavi prima del fatto che Igor sembra, lo dici tante volte nel testo, capire le cose un po' dopo, no? Gli viene in mente la risposta da dare quando non è più il tempo di dare la risposta, e questo è qualcosa di molto divertente. E mi viene in mente che è qualcosa un po' che ha a che vedere anche col suo mestiere. Igor è un traduttore, cioè colui che trova le parole col tempo, no? Ci deve lavorare sopra per trovare le parole giuste. Era un mestiere che all'interno del libro è determinante perché gli viene detto continuamente che è sempre a rischio di scomparire perché c'è l'intelligenza artificiale e glielo ricordano di continuo. È anche un mestiere ingrato per cui ti capita di lavorare su romanzi che odi e che fai un po' con l'altra mano, ma che diventano di grande successo e poi magari invece vengono discussi malamente o peggio ancora rimossi. Libri su cui ti sembrava invece di aver dato il massimo, che fossero, no, meritori di grande attenzione. Quindi ti senti proprio completamente su un altro pianeta. Però è anche un mestiere che ha bisogno di qualità particolari, come la cura, la pazienza, che un po' mi sento di dire Igor sembra avere anche in relazione ai rapporti con la famiglia. Quindi, ecco, rispetto a questo concetto ampio di traduzione, non soltanto legato ai testi, Igor, che relazione ha con questo concetto di traduzione?
1: Allora, io sì, un po' ho fatto anche il traduttore in una mia vita passata, poi ho smesso perché non avevo il talento necessario né linguistico né probabilmente questa capacità di dedicare la cura, tutto, diciamo, la lentezza che serve per prendere sul serio un testo e poterci lavorare a quel livello. E mi è capitato di recente al Festival Letteratura di Mantova di essere immeritatamente invitato a far parte di un tavolo di traduttori e traduttrici soprattutto, in quanto ex traduttore, in quanto ho scritto della traduzione, e veramente l'ammirazione che io ho per chi fa questo lavoro è sconfinata, perché si vede che c'è un un amore per la parola, una capacità di dedicarsi al testo, che secondo me, io lo dico avendo fatto entrambi i lavori, secondo me uno scrittore non ce l'ha quella cura, quell'amore per un testo. E quindi io veramente ho finito quella tavola rotonda dicendo, a parte che è chiaro, ulteriormente chiaro che io non posso fare il traduttore, ma anche pensando che noi spesso non ce li meritiamo i nostri traduttori, noi scrittori, avere delle persone che ci prendono così sul serio, che ci conoscono così in profondità, che riescono a vedere il testo in tutte le sue pieghe, non ce li meritiamo. Comunque sia.

0: oggi chiameremmo un boomer, termine per il quale io ho molto più rispetto di quello con cui, dell'accezione con cui si usa normalmente, e quindi è un uomo novecentesco, è normale per lui riportare tutto al Novecento e riportare tutto anche alle lotte, alle battaglie, a quelli che per lui sono stati un po' i momenti aurorali, i momenti in cui si aprivano delle possibilità, che fosse il 1920 col Biennio Rosso, che fosse la Resistenza, che fosse pure la caduta del muro di Berlino, erano per lui sempre momenti in cui ci si riprendeva in mano la storia e si provava a portarla da qualche parte dove meglio ci sembrava. E invece questa possibilità pare sia evaporata. Forse non è un caso che proprio probabilmente l'ultimo episodio di questo tentativo di prendere in mano il destino collettivo e di trasformarlo in politica sia stata l'apertura del XXI secolo. Genova 2001 è l'ultimo grande movimento, sogno di fare un altro mondo e anche la più grande repressione di un paese democratico, spettacolarizzata, proprio esplicita, ostentata, che è servita proprio cioè, ha funzionato dal loro punto di vista, nel senso che è servita di fatto a interrompere improvvisamente, bruscamente, quel movimento. E quindi, certo, c'è un po' questa dialettica fra un Novecento, un secondo Novecento che è stato colmo di speranze dell'idea che il mondo si potesse cambiare e che la storia fossimo noi, e un XXI secolo che si apre invece con la fine di questo sogno. E da questo punto di vista io non sono convintissimo che la vita dei boomer, di Air Professor, di quelli che hanno lottato per 50 anni, 60 anni sia stata così un fallimento. Cioè, probabilmente non hanno creato la società che sognavano, ma intanto non si sono mai fermati e non si sono mai accontentati. E poi in realtà, se ci sono tante cose oggi, tutti quei diritti che gli piacerebbe alla destra internazionale togliere, è anche grazie a quelle battaglie indifese, a quella militanza collettiva e diffusa che c'è stata. Sembra molto più fallimentare la nostra generazione di millennial, non perché quelli hanno fatto e non sono riusciti a fare tutto quello che volevano. Noi abbiamo fatto pochino, dico la verità, e io per primo, e quindi e quasi abbiamo un po' questa sensazione di poter fare poco, quindi forse è più sconfitta quella che non quella degli Air Professor che sognavano e provavano a fare la rivoluzione.
1: Mi aggancio a questa autocritica proprio per tornare invece sul motivo per cui questo libro avrebbe potuto chiamarsi anche Idargo, perché l'abbiamo detto prima, ma poi giustamente l'ascoltatore e l'ascoltatrice stanno lì a chiedersi: ma sì, ma perché questo Idargo? E Idargo fa parte di una storia concentrica in qualche modo, no? Della matriosca più piccola che c'è dentro questa storia qui, perché sono gli appunti che Igor trova nell'ultimo periodo della vita del padre, un appunto romanzesco, una serie di appunti romanzeschi che hanno a che vedere con la rivoluzione di Viareggio, proprio del periodo del Biennio Rosso, quindi anche poi gli anni, se non sbaglio, non si tratta di quelli, no? Dopo la guerra,
0: 1920, sì.
1: anche il periodo in cui non tantissimo lontano da Viareggio, comunque verrà fondato il Partito Comunista Italiano nel 21. Quindi,
0: Certo.
1: insomma, la Toscana brulicante di quel periodo. E tu ne parli in questo modo, cioè questa storia appunto che racconta una rivoluzione nata un po' fallimentare, ma forse un po' tutte le rivoluzioni lo sono, no? Tu dici la storia di una rivoluzione, certo, illusoria, effimera, fallimentare, ma non di meno reale, soprattutto giusta, unitaria e a suo modo immortale, appunto. Tutte le rivoluzioni forse lo sono. Idargo crede, il personaggio che crede di più nella rivoluzione, forse oltre alla rivoluzione stessa, come atto concreto. Però rispetto a quello che dicevamo prima del rapporto con le generazioni, mi interessava cercare di capire quella tensione verso il mondo che Idargo ha. Com'è cambiata nel tempo quella postura che avrebbe Idargo oggi nella generazione di cui farebbe parte, come sarebbe stata?
0: Bella domanda. Nel senso, è chiaro che quella fiducia lì, da un certo punto di vista, completamente ingenua, è anche figlia di un mondo abbastanza ingenuo, di un mondo come quello in cui quattro scappati di casa possono pensare di fare la Repubblica Sovietica di Viareggio, di separare Viareggio dal resto del Regno d'Italia e pensare di sopravvivere, pensare che in un attimo non arrivi la corazzata della Regia Marina e vi dica o sbaraccate o spianiamo tutto. E però quell'ingenuità lì è anche quella con cui si fanno le cose, appunto, che nascano fallimentari o meno, sono le cose che si riescono a fare. Noi abbiamo un po' una tendenza invece a essere molto consapevoli e molto consapevoli del fatto che non abbiamo modo di fare granché, come dire, la nostra maturità, la nostra consapevolezza, la nostra mancanza di ingenuità finisce per corrispondere a ma chi ce lo fa fare, ma tanto non riusciamo ad andare da nessuna parte. Sicuramente in quattro gatti non riusciamo a fare la Repubblica Sovietica di Viareggio e questo vuol dire che poco riusciamo a fare. E è per questo che paradossalmente quasi a raccogliere l'eredità di Hidalgo è il più impolitico dei personaggi contemporanei del romanzo, che è la sorella Esther, che non ha alcuna preparazione politica, si dimentica di andare a votare, però è sempre presente, fa nel suo piccolo, nella comunità, è sempre dedicata agli altri, che capisce gli altri, che pensa adesso divento infermiera così posso andare in Palestina ad aiutare i bimbi palestinesi. Fra l'altro parla prima chiaramente che ci fosse la tragedia, il genocidio di Gaza, e che però chiaramente aveva già quell'afflato lì, che insegna italiano ai bimbi migranti, oggi tema peraltro particolarmente proprio all'ordine del giorno della propaganda politica. E quindi alla fine il più Hidalgo di tutti è l'impolitica, che però è costantemente radicata nella società, nel dare una mano al prossimo, molto più di Igor, che magari di cose ne sa di più, di preparazione politica ne sa di più, ha sempre votato giustamente a sinistra e poi però si è chiuso in se stesso.
1: Mi fai pensare, forse adesso ci penso per la prima volta, che se lei in qualche modo, Esther, rappresenta un po' questo personaggio, tra virgolette, rivoluzionario, no? Pur non avendone quella preparazione, come dici tu, molto a che vedere con quell'immagine da cui parte questo nome, poi insomma si scopre, non voglio dire troppe cose del libro, ma insomma quell'immagine donchisciottesca, no? Quel costume da carnevale di Don Chisciotte. Se c'è un eroe che è inconsapevole della propria rivoluzione, proprio Don Chisciotte, insomma, quello che voleva fare tutt'altro, anzi, probabilmente voleva fare l'opposto di quello che poi realmente rappresenta per tutti i lettori successivi nell'epoca, insomma, della letteratura. Proprio per una sorta di afflato anarchico rispetto al reale, tu dici una frase nella chiusura del libro, fuori dal libro, un po' nella nota finale dice non me ne voglia, la realtà si arriva sempre seconda, e in effetti probabilmente ci viene comoda questa espressione. Proprio in virtù di questo ti volevo chiedere, no? Proprio questo professore a cui viene meno l'integrità, però porta valori alti, la disciplina sia del pensiero che dell'azione politica, va a deflagrare pian piano, un pezzetto dopo l'altro, non ricorda più nulla di tutto questo, a contatto con i tempi moderni, è come se fosse, no, l'onda su cui si infrange il Novecento in qualche maniera. Ecco, lì sente l'esigenza di romanzare, quindi di tornare appunto a far arrivare la realtà come seconda, come dicevi tu stesso. E lì emerge proprio quella capacità che ha la letteratura di essere a suo modo anarchica. Ecco, che relazione c'è tra letteratura e anarchia?
0: Sì, quello che succede al professore è proprio questo che hai raccontato, nel senso che lui è sempre stato il filosofo, il teorico politico e quindi da un certo punto di vista il comunista organico, strutturato, che sta all'interno del Partito Comunista, che opera all'interno dell'organizzazione del partito. Quello che succede quando arriva l'anarchia è esattamente il travolgere gli steccati che Herr Professor aveva costruito dal punto di vista teorico, filosofico, e politico, per fare rompere quella forza, che è proprio una forza che va a braccetto, quella che gli steccati invece tende a travolgerli, a fare delle distribuzioni non razionali del mondo, a fare altre partizioni del mondo, che sono appunto, da una parte, dal punto di vista politico, la forza anarchica, e dal punto di vista estetico, la letteratura. E quindi è come se anarchia e letteratura, una volta che viene meno il controllo del superio, si prendano la scena e travolgano gli steccati, certo, della filosofia, della teoria politica e anche di un comunismo un po' bacchettone. Appunto, emerge invece la forza gioiosa, creatrice e distruttrice dell'anarchia.
1: Igor è un nome di fantasia e sappiamo che insomma passa tutto attraverso la finzione, ma qualche elemento biografico poi ci finisce, no? Anche quelli più banali della biografia che emerge insomma sui siti internet di Dario Ferrari, Viareggio è Viareggio, la filosofia è la filosofia, anche forse un po' la fisionomia, ecco, insomma, del personaggio un po' ricorrente. Quello che mi interessava capire è, secondo te, secondo la tua esperienza, come riesci a dominare la biografia che finisce in letteratura? Come scegli a cosa dare peso e cosa invece tralasciare?
0: Allora, io parto sempre dall'idea di un personaggio, diciamo, comincio con i personaggi, in questo caso i personaggi di Herr Professor e di Igor, e poi è chiaro che in qualche modo, una volta che gli ho dato un'anima, una struttura, un'idea di come devono stare al mondo, spesso poi finisco per travasarci degli elementi che sono quelli biografici, ma banalmente perché sono cose che conosco, perché sono cose che maneggio meglio. E quello che si nota di più è che c'è molto appunto di Igor, cioè di me in Igor, a partire dalla pelata, dal fatto del traduttore, dall'essersi trasferito a vivere a Roma da Viareggio. Ma in realtà la cosa è che riconosco fino a un certo punto, ma che è evidente, è che c'è molto di me anche in Herr Professor. E comunque io sono il professore di storia e filosofia che tende a essere molto rigido. Io ho paura di diventare per i miei figli quello che mette l'asticella troppo in alto, quello che tende un po' a gettare l'ombra, a essere molto esigente. E quindi, certo, diciamo, mi piacerebbe poi essere un po' presente anche in Ester e magari in qualcun altro, forse lì lo sono meno. Però è chiaro che elaboro dei personaggi che funzionino nella fiction. E poi in qualche modo però ci scappo un po' dentro, mi ci perdo un po' dentro. In questo caso direi tutti e due hanno qualcosa di me, del me che sono stato e del me che temo di essere.
1: Io vado a chiederti, fare un'ultima riflessione, a farti un'ultima barra penultima domanda. C'è un momento bellissimo qui, Igor si accorge di una cosa che gli passa determinante. E suo padre l'ha sempre preso in giro perché quando giocava a tennis si toccava continuamente i capelli. E quello è un ricordo falso, Igor lo dice continuamente che non è vero. Però è la cosa che al padre è rimasta anche quando non ricorda più nient'altro, non ricorda neanche più il proprio nome, probabilmente o il nome del figlio, però questo gesto rimane impresso in lui. E Igor si accorge che quel gesto probabilmente resterà nella memoria anche dopo il padre, anche quando il padre non ci sarà più, perché poi forse anche al di là della verità e della falsità, no? Resterà perché lui ormai è costretto a portarlo nel tempo successivo. Il ricordo di suo padre è anche insieme a quel gesto, è inevitabile, e è come quelle sciarpe che noi portiamo perché le persone non ci sono più, che abbiamo amato, abbiano ancora quel profumo nell'epoca in cui non possono più portarlo, no? E, ecco, la domanda in realtà è più vasta. È un libro sulla memoria, questo soprattutto, e anche, ma che tipo di memoria è? Che significato ha la memoria in questo libro?
0: Allora, è un libro, certo, in cui la memoria è fondamentale, in cui al centro della narrazione c'è appunto la perdita della memoria, però contemporaneamente è anche un libro che si fida molto poco della memoria, appunto perché le costruzioni dei ricordi sono quasi sempre costruzioni di comodo, che sono il modo con cui travisiamo certi fatti in modo tale che non confliggano troppo con l'idea che abbiamo di noi stessi, con quello che vorremmo ricordare di noi stessi. Capita spesso nel libro che i due fratelli, Igor e Ester, abbiano ricordi completamente diversi della stessa cosa, perché ognuno se li ricostruisce, se li ritocca, se li riracconta finché non rimane niente della realtà. E quindi la memoria come ricordo individuale è in realtà una riscrittura di comodo, e questa cosa si vede in continuazione fino ad arrivare all'ultimo ricordo cosciente del padre, che è un ricordo falso, che è un ricordo di fatto inventato. E paradossalmente, contro invece a fare da contraltare, da contrappeso alla memoria, c'è proprio la possibilità del racconto che è finzionale, che è una scelta volontariamente di finzione, e in cui però si tradiscono delle verità che invece il ricordo ricostruito non ha. Cioè c'è molto più Herr Professor nella storia che racconta delle 3 giornate di Viareggio, a cui lui non ha potuto partecipare perché sarebbe nato 30 anni dopo, però ci dissemina qualcosa di sé senza volere, senza pensarci, senza che sia l'immagine di sé che vuole dare o che vuole conservare. Quindi la costruzione dei ricordi è quasi sempre truffaldina, inconsapevolmente truffaldina, e però contemporaneamente c'è una verità della finzione, una verità della letteratura, della fiction, in cui siamo molto più autentici quando parliamo d'altro che non quando parliamo di noi stessi.
1: In coda, brevemente, ti chiedo una cosa, è una domanda che facciamo a tutti gli autori e alle autrici, di regalare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un libro, che stai leggendo in questo momento, qualcosa che hai sul comodino, che ti senti di voler condividere.
0: Allora, quello che sto leggendo ora l'ho appena cominciato, però ora mi guardo intorno. Quello che vedo è un libro di cui parlerò in una specie di lezione, insomma, che dovrò tenere a breve. È L'Opera al Nero di Marguerite Yourcenar, che quindi diciamo l'ho letto diversi anni fa, ma lo sto riprendendo in mano per parlarne, perché mi piace molto il personaggio di Zenone, il protagonista, che per colpa sua, se poi abbiamo chiamato il nostro primo figlio Zeno, perché avevamo in mente quest'onda lunga del personaggio che riusciva a non essere cattolico o protestante nel momento in cui tutta l'Europa si scannava su questa cosa qua, ma che era fermamente umano e ateo. Era un medico, era uno scienziato che rivendicava il proprio ateismo in un mondo che si scannava letteralmente per le questioni religiose. E quindi regalo quello, mi sembra insomma, un
1: E io
0: buon
1: ti
0: regalo.
1: ringrazio, ti ringraziamo tutti, soprattutto perché è l'unico Zeno che si chiama in questo modo per un motivo diverso dalla coscienza di Zeno, quindi insomma, ti siamo debitori in qualche maniera. E io vado a ricordare in chiusura, dunque, L'idiota di famiglia, Sellerio 2026, 528 pagine, euro 18 in libreria. Mi auguro comunque ovunque si possa acquistare un libro. Grazie, Dario Ferrari.
0: Grazie a voi, grazie a te e grazie a tutte e tutti.

Questi erano le Bantu della Capital col brano Ngazi Soul. E la storia dei tambour de brasa nasce dall'idea del percussionista batterista congolese Emile Bayenda di recuperare la tradizione musicale della sua popolazione, in particolare le percussioni. Il gruppo raggiunge la fama mondiale negli anni 90, poi la guerra civile interrompe il loro progetto in Congo e molti musicisti si trasferiscono in Europa. Da allora i tambour de brasa hanno continuato a sviluppare una fusione tra i ritmi tradizionali e il linguaggio contemporaneo. Ascoltiamoci il loro brano Ame Bunzana.

Musicista Samba Ngo cresce musicalmente tra il Congo e l'Africa centrale, iniziando da bambino con le percussioni. Da adolescente arriva a Brazzaville e comincia a suonare con un gruppo che nel 1968, il gruppo si chiama Echo Noir, e vince un concorso che porta i musicisti in tournée in Francia. Inizia così una lunga vita musicale che lo porta dalla rumba e dai ritmi congolesi alla chitarra elettrica e poi alla sperimentazione internazionale. Ascoltiamo il suo brano Bima.

Ora ci ascoltiamo due brani di fila delle Tambour de Brasa. E il primo si chiama Nsaka Suku Tambour.

0: internazionale grazie alla sua musica particolare, un incontro tra le tradizioni del paese, la musica contemporanea in maniera particolarmente intima. Neko canta in Kikongo, in Lingala e in francese e recupera anche lei testi tradizionali antichi. Ascoltiamo il suo brano Na Yowla.
1: Ngwalwe Engwal Wayokawa Wayokawa.

Freddy Masamba cresce a Pointe Noire, una città della costa del Congo, Brazzaville, ed è uno dei fondatori dei Tambour de Brazza che abbiamo ascoltato prima. E dopo anni di partecipazione al gruppo ha fatto un primo album da solista che nel 2011 che si chiama Etnofoni, e la musica è proprio un incontro tra polifonie africane, soul, funk e hip hop. Ascoltiamo il suo brano Sansafonique. O Sansafonique.

Il gruppo rap Bisson à Bisson nasce in Francia nel 1998 dall'incontro di musicisti e rapper francesi di origine congolese. Il gruppo unisce il rap francese alla rumba, al soukou e ai ritmi afro-caraibici. I loro testi parlano di guerra, immigrazione, identità e solidarietà. Ascoltiamo il loro brano che si chiama come il nome del gruppo Bisson à Bisson. Scusate, ho sbagliato brano, ricomincio.

E per finire la puntata vi metto un brano delle Mamans du Congo che si chiama Ambilia, ma è un remix di Joao, del DJ Joao Selva.

La puntata di Semiglia finisce qua, però siete in buone mani perché fra pochissimo, tra meno di niente, parte il reggae di Morfire. E quindi un saluto di cuore a tutte le persone private della libertà personale e buonanotte.

0: Strictly Roots Vibe as usual qui a Morfire Reggae Radio Show, e da un vecchio ritmo come Real Rock, addirittura quest'ultimo brano di Kabaka ripercorreva anche le liriche di Michigan e Smiley, passiamo a una nuova produzione creata in casa Ghetto Youth International, ovvero dai Marley Brothers, con Christopher Ellis, figlio di Alton, e il brano si chiama My Sound.
1: Member in on Morfire Reggae Radio Show, see? Radio Anna, that's Rosa. Don't stop tuning in, see? Yeah.

0: Strictly Sound System Culture in a Jamaican Way per questo My Sound di Christopher Ellis, prodotto da Damian Junior Gong Marley, che lascia il passo al nuovo pezzo di Original Coffee che, tornando al discorso di prima, è costruito su un altro vecchio brano cruciale targato Studio One di Jackie Me Too insieme ai Soul Vendors, intitolato Racetrack. Da qui si costruisce il rhythm. Tra le altre citazioni c'è anche Reggie Stepper con Drum Pound Sound. E quindi andiamo a sentire Ovaso di Original Coffee.
1: Ciao, you don't know from your devices, Jenny Mills representing for More Fire Reggae Radio. Keep it locked.

E continuiamo con il Trick the Rhythm, con il prossimo brano di Kabaka Pyramid, estratto direttamente dal nuovo mixtape intitolato Rebel Music The Lyrics Tape, uscito questo agosto e è uscito soprattutto a distanza di 15 anni dallo scorso Rebel Music, il suo primo mixtape. La traccia che andiamo ad ascoltare sul Lanzo e Rhythm si intitola Wait and Wah. Di seguito poi si continua a ballare con YT e il pezzo Dancehall Cassette, che è costruito su un ritmo di Jammies intitolato Kuf Rhythm, e poi, sempre ricordando Jammies, andiamo sullo Slanteng uscito da poco con al microfono Sean Paul e la sua Stand on Business.

0: E dopo il pezzo di YT Dancehall Cassette, che ci ricorda come lui abbia studiato e si sia graduato in qualche modo in reggae music, in MCing, proprio ascoltando le cassette reggae che arrivavano dalla Giamaica, ci siamo tuffati sullo Slant and Rhythm guidati da Sean Paul, su questo ritmo che, ricordiamo, è uscito nel 1985 ed è stato il primo ritmo reggae interamente computerizzato e digitale. Nello specifico si tratta di un preset di batterie e basso della tastiera Casio MT40, a quanto pare un rock and roll, per alcuni un pezzo addirittura di David Bowie, ed è stato isolato da Wayne Smith, il cantante di Under My Slant, un pezzo capostipite del Rhythm, insieme al musicista Noel Davy e al leggendario produttore King Jammies, al tempo non ancora incoronato e quindi solo Prince Jammy. E continuiamo con YT e un altro pezzo scolastico, e infatti su England Story, che rifà un po' la melodia del cantato di Ghetto Story di Baby Sham, ci racconta le origini e la storia dei sound system inglesi.
1: Wow, wow! Yo, it's the Kid Jam, and you listen to More Fire. Can you hear me? Radio on the road, sir. Can you hear me? Good.

0: Siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show dopo il giro di boa su Radio Onda Rossa, radio che dovete assolutamente sostenere e soprattutto vivere anche visitando le pagine dei nostri social, ma soprattutto il nostro sito all'indirizzo www.ondarossa.info per conoscere tutte le iniziative, ascoltare le rassegne stampa, i podcast e quant'altro. Continuiamo quindi la puntata con ritmi che ci portano al passato, come quest'ultimo di YT e il prossimo che cita anche Barrington Levy. Loro sono due punte di diamante della nuova scena reggae e sono Lilay Kay e il suo produttore del cuore Protoje. Il pezzo si chiama All Over the World.
1: 87.9 FM, you know, it's a Fabio B, you know, Gianni, Protoje, so we play what we wanna play, how we wanna play. I like it, check it.

0: E con questo morbidissimo pezzo di Coffee West Indies dall'album Gifted del 2022, mi sembra prodotto da Yotosh, ci dirigiamo verso le nuove sonorità e in particolare verso il prossimo brano che è una collaborazione tra Joan Marley, Jashi e Jesse Royal The Small Axe. Il titolo è Overflow.
1: This is the

Good Over Evil, Life Over Death, testi di resilienza e speranza da questi giovani artisti, abbiamo detto Josh, Johan Marley, figlio di Stephen, e Small Axe, cosiddetto Jesse Royal. Continuiamo con le uscite estive. Lei è ancora per la terza volta in questa puntata Original Coffee e il pezzo si chiama Summer Fruit. Dopodiché ascolteremo Samurai in collaborazione con Kids Namdi e la loro Warning. More.

0: E se anche per voi il reggae è una delle medicine dello spirito, soprattutto di questa vita, e che ci aiuta anche a stare uniti, alzate una mano insieme a Morfire Reggae Radio Show e insieme a Kabaka Pyramid e mettete una canzone nella rotazione nelle vostre playlist. Rotation è appunto il titolo di questo secondo estratto di questa sera da The Rebel Music Lyric Tapes, il secondo mixtape così intitolato a distanza di 15 anni di Kabaka Pyramid, e continuiamo con le ultimissime tracce. E la prossima è tratta dall'ultimo album di Protoje ed è un remix del pezzo Goodness con il featuring di Shensea, intitolato in questo caso Divine Frequency. A seguire dalle Hawaii In A Vision con l'illustre partecipazione di Aini Kamoze. Ci sentiamo prima dell'ultimo brano per i saluti finali. Buon ascolto.
1: More fire, what a radio show. This is David Rodigan, signing in, not for respect.
2: Yeah.

0: Loro erano gli Inna Vision, la band reggae roots e dancehall indipendente originaria di Maui, nelle Hawaii, formata nel 2005 dal cantante e bassista Koa Lopez, e che ha fatto successo grazie al suo talento, ma anche negli ultimi anni alle tantissime collaborazioni, come in questo caso. E allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. E prima di augurare una buonanotte a tutte, tutti e tutti, vi ricordo l'indirizzo dove trovare tutto quello che riguarda Radio Onda Rossa, ovvero www.ondarossa.info. E vi lascio con l'ultimo brano tratto dall'ultimo album di Kimani Marley, che si chiama Love and Energy, che sono le due cose che ognuno di noi vuole dedicare ai propri cari. E io in questo caso lo dedico alla mia stellina. Un abbraccio ancora e ci si sente la prossima settimana. Morfaya!
1: Love is the answer. Love is the way. Yo, yo. Love is the answer. Love is the way. Burn hate and grudge and racial discrimination. Fabio B, reggae music to the world. Yes, I am.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: che storicamente è sempre stato declinato sulla tratta degli schiavi, le vite spezzate, i minerali sottratti, i manufatti anche. Facciamo l'esempio, nel British Museum ci sono tutte le maschere nigeriane del Benin e c'è anche tutta una...
1: Qualcuno anche qui da noi abbiamo dovuto restituirlo, no? Penso al Corno d'Africa, penso alle varie stelle.
0: Anche noi, e poi dopo il rapporto dell'Italia con il colonialismo è ancora più interessante e lì pure potremo parlarne ore. In questo caso mi è sembrato molto interessante approfondire questo studio, perché appunto apre una visione nuova e affronta una tematica che non è mai stata sistematicamente misurata, appunto il conteggio dei danni ambientali durante il materialismo. Voglio sottolineare che appunto è uno studio scientifico, è quello che possiamo definire un cosiddetto position paper, quindi inizia a definire alcuni elementi di un dibattito in corso. È importante ricordare che l'Unione Africana sta dibattendo da tempo il tema delle riparazioni per soprattutto, come dicevo, per la tratta degli schiavi. L'anno scorso, il 2025, dall'Unione Africana era stato definito appunto l'anno della giustizia per gli africani e le persone di origine africana attraverso le riparazioni. E quest'anno, perché poi dopo le organizzazioni internazionali piacciono anche queste celebrazioni, queste definizioni, quindi...
1: Sì, anche a livello di Nazioni Unite c'è un giorno per ogni situazione, un giorno di memoria, di ricordo, non si nega a nessuno, neanche ai nonni.
0: Esattamente. L'Unione Africana ha cercato di fare un qualche cosino in più, di guardare anche al passato con una prospettiva sul futuro. E il 2026 è cominciato il decennio della giustizia e delle riparazioni, quindi l'Unione Africana sta lavorando a cercare di mettere in piedi degli strumenti per capire come quantificare questi danni, che poi dopo potranno essere richiesti in diversi modi. Questo studio presenta cinque casi studi, in Nigeria, per esempio l'estrazione dello stagno sull'altopiano di Jos nel centro del paese, il carbone Enugu che sta nel sud del paese, anche l'estrazione del petrolio nel delta del Niger. In Ghana si è affrontato invece la riduzione della copertura forestale da 8-9 milioni di ettari, oggi sono circa 1,5 per la monocultura, il cacao. E altrettanto in Senegal il problema della monocoltura fino all'epoca dell'indipendenza il Senegal produceva un quarto degli arachidi e degli anacardi che venivano commercializzati nel mondo, e anche lì si è dovuto deforestare e creare monocultura. Questo studio, gli altri casi sono poi dopo l'Uganda, in cui si è abbandonato l'uso consuetudinario della terra e quindi non veniva più curate, gli appezzamenti di terreno non vengono più curati come le comunità locali erano abituate. Sono poi tutte tematiche che, se ci pensiamo, vediamo riaffrontare anche oggi in diversi altri luoghi del mondo quando si parla di cambiamenti climatici, danni agli ecosistemi, è sempre quella stessa tematica. È importante sottolineare che gli autori di questo studio non hanno quantificato questi danni, hanno preso questi cinque casi e li hanno analizzati con le diverse modalità, con i diversi strumenti che avevano a disposizione. In alcuni casi i documenti amministrativi coloniali, in cui è scritto che prima un terreno aveva un tot di copertura forestale e dopo è cambiata, carotaggi del terreno, analisi dei suoli, in alcuni casi rilevamenti satellitari appunto per
1: ma che periodi hanno di studio ci sono da un punto di vista degli anni?
0: Diciamo appunto nei casi specifici vanno dalla fine dell'Ottocento fino all'inizio del fino all'epoca dell'indipendenza, quindi il 1960, ma sono stati appunto non presi a caso questi, questi esempi proprio per evidenziare l'assenza di una metodologia comune, di una capacità di definire quantitativamente i danni subiti, mettiamola in questo modo. Proprio perché, e lo studio si conclude in questo modo, vengono date delle raccomandazioni: costituire un gruppo tecnico di lavoro multidisciplinare in cui siano coinvolti economisti dello sviluppo, statistici, scienziati ambientali, giuristi internazionali, per capire appunto le diverse normative del diritto internazionale coinvolte. Storici, questo è uno studio del Dipartimento di Storia e Studi Strategici dell'Università di Lagos in Nigeria, e capire in questo modo quali standard di verifica è possibile adottare. Quindi è proprio uno studio per avviare, che poi dopo è stato presentato alle diverse commissioni dell'Unione Africana e anche dei Caraibi, del CARICOM, che sono le due organizzazioni regionali nei Caraibi e nell'Africa e in Africa che più stanno spingendo per questa tematica delle riparazioni postcoloniali, per trovare appunto una metodologia e poter poi dopo andare nei consessi internazionali, e questa secondo me è ancora più importante da capire, avere una leva negoziale fondamentalmente nei tavoli in cui si parla di più che di riparazioni, in questo caso passiamo a una cosa un po' più contemporanea: i cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, ogni anno ci stanno le varie conferenze delle parti, le COP, quest'anno mi sembra siamo arrivati 31, 32, mi sono perso.
1: Non era 30?
0: Forse 30 era l'anno scorso a Belen, in Brasile, non mi ricordo, però stiamo intorno alla trentina, ecco.
1: È vero, l'anno scorso a novembre 30,
0: esattamente, a novembre,
1: è vero, era COP 30, quindi adesso siamo a 31.
0: Siamo arrivati a, abbiamo fatto 30, facciamo 31, certo. Andremo, si riuniranno in Turchia e... Ma secondo me è importante, non è esplicitato chiaramente nello studio, ma è evidente. Nella COP, una delle precedenti COP, non mi ricordo se 28 o 29, era stato istituito il cosiddetto Loss and Damage Fund, quindi il fondo che avrebbe dovuto ricompensare i paesi più colpiti dai cambiamenti climatici. Attualmente l'unico strumento scientifico, diciamo così, per quantificare, ed è un fondo che in teoria dovrebbe mobilitare mi sembra un qualche centinaio di miliardi l'anno per i paesi del cosiddetto sud del mondo. All'ultima COP sono stati impegnati, quindi promessi, circa 500 milioni. Per far capire, quindi, proprio la forza. Esattamente. E l'unico strumento scientifico, l'unica metodologia che viene applicata in questo, per questo fondo di riparazioni climatiche sono le cosiddette emissioni storiche di CO2. E già è complicatissimo calcolare storicamente quante emissioni sono state prodotte, ancora di più di suddividerle per paese, capire di chi è la responsabilità, come si sposta l'anidride carbonica e tutti gli altri vari gas. E quindi è assolutamente una cosa poco, tra virgolette, funzionale nei tavoli tecnici in cui ogni delegazione, ogni stato sta lì con la virgola a cercare di cambiare, soprattutto quando poi dopo si parla di finanza. In questo modo, e secondo gli autori è possibile, perché ci sono anche studi economici moderni che hanno calcolato questi danni ambientali all'oggi, è possibile farlo anche per il passato. È possibile quindi calcolarlo, va trovata la proporzione giusta paese per paese nel complesso del continente e sugli anni che sono passati. Arrivati con arrivando ai tavoli internazionali con una quantificazione scientifica, è ovvio che i paesi del sud del mondo possono sbattere più facilmente sul tavolo tutti i faldoni e dire: ecco, adesso abbiamo tutto calcolato alla virgola, come vogliamo fare? E quindi è uno strumento negoziale in più provare ad aggiustare le storture che vediamo e viviamo quotidianamente, ecco.
1: Sì, diciamo anche a compensare, no? Sì, anche se poi una vera e propria compensazione non ci potrà mai essere, ma magari è di monito anche per il futuro.
0: Esattamente. Questo gli autori non questo lo hanno precisato chiaramente nell'introduzione. Loro escono da questo dibattito, loro non vogliono entrare minimamente nel dibattito del colonialismo è stato buono, è stato cattivo, ha lasciato più danni, ha lasciato. Troviamo il metodo per contare, anche perché qui siamo in una sede in cui lo possiamo dire, è chiaro che l'economia capitalista crea vive sulla spossessione di altre realtà. Sui tavoli internazionali e le Nazioni Unite diventa un po' più complicato, ecco, poter andare lì e parlare di compensazione, ecco proprio. Portarla su un discorso di tavolo negoziale, e questi sono i numeri, è così. Gli economisti e purtroppo anche i politici ragionano in questo modo, e quindi diventa anche più smart, più intelligente, più strategicamente funzionale ad arrivare ad un risultato.
1: Beh, diciamo che insomma in termini di poi di danni, di quantificazioni, c'era anche qui da noi, no? Abbiamo visto anche alcuni territori come sono stati devastati, le fabbriche, pensiamo all'Ilva, a Taranto, i danni ambientali. Già qui è difficile, no? Trovare dei riconoscimenti delle compensazioni, poi compensazioni che vuol dire semplicemente che alcune produzioni nocive non dovrebbero esistere, o comunque dovresti trovare dei strumenti di tutela, di salvaguardia, di rigenerazione del territorio, di non so.
0: Ma addirittura la rigenerazione è difficile da implementare, è difficile da far riconoscere. Un caso che hanno citato è che in alcuni su questo termine dell'ecocidio viene citato storicamente, è un caso internazionale discusso alla Corte Internazionale di Giustizia, il Tribunale delle Nazioni Unite, sul finire degli anni Ottanta, tra Nauru e l'Australia. Nauru, piccola isola, che all'epoca non era neanche membro delle Nazioni Unite, quindi c'è stato anche tutto un percorso per entrare, per essere riconosciuta come soggetto che può presentare una causa a questo tribunale, che aveva fatto causa contro l'Australia quando l'Australia era mandataria prima che Nauru ottenesse l'indipendenza su una porzione di terreno, su alcune isole in cui c'erano i fosfati, che ha creato un inquinamento devastante al punto che la stessa Australia, prima di non essere più mandataria, aveva pensato di spostare gli abitanti perché era malsano, insalubre vivere lì. E comunque Nauru è riuscita a portare questa causa al tribunale, alla Corte Internazionale di Giustizia, e non è arrivato in fondo la causa, perché poi dopo si è conclusa con un accordo extragiudiziale, ma appunto nelle fasi preliminari l'Australia è stata riconosciuta come responsabile del, appunto, non è, i giuristi mi perdoneranno, però per arrivare poi dopo a un accordo extragiudiziale era stato riconosciuto che l'Australia una qualche responsabilità ce l'ha avuta, e quindi questi crimini di ecocidio, che poi dopo stanno entrando sempre di più anche nelle legislazioni internazionali e nazionali, perché in Unione Europea nel 2021 è entrata in certi trattati, e alcune legislazioni nazionali, la Francia, il Belgio,
1: le hanno recepite.
0: Hanno recepita anche l'Ucraina per i fini ovviamente più attuali contro la Russia, e alcune legislazioni però l'hanno riconosciuta. In Italia mi sembra che si sta dibattendo, non è ancora legge, perché appunto è un obbligo europeo di dover introdurre il reato di crimini ambientali gravi, e anche alle Nazioni Unite per il momento è in discussione, è riconosciuta i crimini ambientali come una conseguenza dei crimini di guerra. E qui non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando di una cosa ancora più ampia: le conseguenze ambientali derivanti dallo sfruttamento economico, ovviamente.
1: Diciamo che forse è pure la prima volta, no, che in termini di continente, perché forse l'Africa è un continente, quindi ci sono vari paesi, vari stati, pure con politiche differenti, che però questa ricerca possa approdare all'Unione Africana per poter dare un punto di vista completamente diverso.
0: Allora, sì e no, diciamo che l'Africa dall'indipendenza ha sempre avuto questa tensione tra nazionalismi e quello che era il panafricanismo. Le prime indipendenze dei paesi africani hanno avuto dei leader che hanno lottato e hanno auspicato l'unione del continente, appunto anche proprio per contrastare con le spalle più larghe, con una storia diversa ma comune sotto molteplici punti di vista storici. E quindi in parte c'è sempre stata, è cambiata nel corso degli anni, dagli anni 60 a oggi sta un po' ritornando appunto sotto quell'ottica che dicevo prima, meno, permettimi questo termine, ideologizzata, più pratica. Perché, per esempio, una cosa anche un po' di riflesso, l'Unione Africana nasce molto sul modello dell'Unione Europea, imparando anche dagli errori. Però sicuramente quando si è costituita l'Unione Africana all'inizio nel 2000, che poi dopo è la trasformazione dell'organizzazione dell'Unità Africana, nata subito dopo l'indipendenza, la struttura organizzativa puntava a quello. Hanno visto l'Europa sta provando a fare un'integrazione tra paesi, culture, gli stati che si mettono insieme, perché non lo facciamo anche noi? È più lungo, ovviamente, anche perché appunto si parte da una fragilità istituzionale molto più forte.
1: Sì, ma dai conflitti anche tra i vari stati molto più alti.
0: Esattamente. Ma conflitti che sono poi dopo, e qui ritorniamo al discorso precedente, perché se nel 1885 a Berlino le potenze coloniali hanno preso la carta e hanno deciso, ok, questo è del Belgio, hanno preso la carta, hanno tracciato le righe con il righello, e sopra è Germania, sotto è Inghilterra, lì ci sta la Francia e lì ci sta il Belgio, e questo è stato, non vorrei usare la parola il peccato originale, ma un po' la soluzione facile post-indipendenza. L'Unione Africana e prima appunto l'Organizzazione dell'Unità Africana hanno detto questi stati sono questi e non si cambiano, proprio per non riniziare tutte quante le guerre. Il primo stato che ha, ha ripreso l'indipendenza dopo il 1960, dopo la grande corsa alle indipendenze finita nel 74-75
1: con Mozambico,
0: esattamente, con i paesi con le ex colonie portoghesi, quindi dopo la fine di Salazar, è stata l'Eritrea. L'Eritrea che si è staccata dall'Etiopia, ma quello pure era un frutto già mezzo deciso dalle Nazioni Unite post 48, era un altro mandato internazionale. In realtà la vera, prima vera indipendenza è il Sud Sudan nel 2001, che nasce da comunque da istanze venute dall'esterno, altrimenti il Sud Sudan non sarebbe mai stato dichiarato indipendente.
1: Certo.
0: E, spesso i conflitti nascono anche perché poi dopo vengono incitati. Poi qui è chiaro che possiamo entrare nel discorso delle politiche interne, domestiche, dei singoli stati e dei singoli paesi africani, e nessuno vuole sostenere che siano democrazie fatte e compiute e il miglior paese in cui le popolazioni riescono a vivere libere, con libertà di espressione, eccetera, eccetera. Anche lì ci sono, e in molti paesi ci sono gravi problemi, e questo nessuno lo vuole nascondere. Ci sono delle istanze che invece stanno puntando a una continentalizzazione di tematiche e appunto cercano di risolvere alcuni problemi insieme. Ecco, questo sì.
1: Comunque danno il punto di vista completamente diverso, perché se fino adesso, cioè fino adesso, a parte non è vero che fino adesso, però quello che veniva richiesto era l'indietro, manufatti, maschere, addirittura si parlava dei teschi, no? Cioè rispetto alla Germania.
0: Il dente di Lumumba, per esempio, il Congo, il Belgio, che è stata colonia della Repubblica Democratica del Congo, appunto il famoso Congo belga, e il re attuale mi sembra che ha espresso il suo rammarico. E questo è anche molto interessante, vedere come le ex potenze coloniali si confrontano con il proprio passato coloniale. E la maggior parte dei paesi hanno tutti quanti espresso rammarico, forse solo la Germania ha presentato le sue scuse. E
1: ma rispetto a quello che fu
0: il genocidio degli Herero
1: e parliamo all'inizio del Novecento.
0: Esattamente, sia la Gran Bretagna, sia la Francia, sia appunto il Belgio non hanno mai presentato le proprie scuse, hanno sempre parlato di rammarico, perché poi dopo con le scuse si apre un discorso appunto giuridico, si apre alle riparazioni. Con il rammarico mi dispiaccio. E ci sono stati alcuni casi di riparazioni per le conseguenze del colonialismo. Penso a un caso in Inghilterra all'inizio degli anni 2000, mi sembra, a memoria, con gli ex combattenti Mau Mau, quindi i guerriglieri per l'indipendenza, e altri casi, ma erano quasi tutti casi portati avanti da singoli soggetti, quindi non Stato contro Stato, e quindi persone che andavano accompagnati da studi legali, ONG e così via, a presentare causa contro l'ex potenza coloniale, ma non lo Stato contro Stato. L'unico caso in cui si sta andando avanti, ma è fermo, appunto è la Germania. La Germania ha presentato le scuse, non si è ancora andati in tribunale, ma si sta trattando le riparazioni. La Germania aveva offerto, non mi ricordo quanto, 3-4 anni fa, mi sembra, forse qualcosina di più, la Namibia ha rifiutato l'offerta e stanno ancora trattando. la presidente della Namibia ha sostenuto che il caso si dovrebbe chiudere entro quest'anno, si vedrà in come, in che modo e se si chiuderà. Mi sembra che forse l'unico altro caso in cui, sì, l'unico altro caso, e questo è divertente, perché avevamo cominciato anche con questo, in cui effettivamente uno Stato ha presentato delle scuse per il proprio passato coloniale, questo è molto furbetta, mettiamola in caso, ce lo ricorderemo probabilmente, è stato Berlusconi con Gheddafi. Nel 2008, non so se vi ricordate, quando la tenda a Villa Ada, ecco, e ci fu un accordo per pagare, mi sembra, 25 miliardi di euro, perché c'era già l'euro, in 5 anni. Ovviamente quell'accordo era stato fatto per finanziare il controllo delle frontiere e delle migrazioni, nessuno lo nega, però formalmente il nostro governo, guidato da Silvio Berlusconi, ha presentato le scuse alla Libia, guidata da Muammar Gheddafi. Chiaro che su Etiopia, Eritrea, Somalia, quelle ce le siamo proprio dimenticate, non sappiamo minimamente che cosa è successo.

0: che rivoluziona in negativo da un giorno all'altro tutte le abitudini, perché non puoi cambiare modo di vita da un giorno all'altro, soprattutto se non hai tutti gli strumenti, i sistemi per metterlo realmente in pratica, a partire dalle infrastrutture elettriche, banalmente. E quindi il modo in cui spesso e volentieri l'ambientalismo viene imposto dall'alto a questi stati che dicono ok, ma fateci industrializzare, arriviamo passo dopo passo, non necessariamente come fa anche la Cina, tutte fabbriche di carbone, però voi le fate. Ed è anche
1: se diciamo questo vedere. È lo stesso tema che sta all'interno della, diciamo, della decrescita, no?
0: Esattamente.
1: In cui uno dice decrescita a chi? Insomma, spesso no?
0: No, ma faccio
1: dice prima fammi crescere, poi decresco. Il problema è il nostro della decrescita dell'uso dei consumi.
0: C'è anche un discorso in più di percezioni e aspettative, perché se poi dopo tu esporti anche un modello culturale, banalmente anche in Africa tutti quanti hanno lo smartphone come noi e tutti quanti si guardano i film di Hollywood, banalmente. Però tu immagini di guardare
1: ancora per poco, fra un po' Bollywood l'avrà pure superata.
0: In realtà c'è anche in Hollywood che ha già superato in Nigeria. Però tu immagini di vedere, faccio l'esempio, un uomo ragno, uno Spider-Man che salta da un grattacielo all'altro nelle strade di New York, e poi dopo alzi lo sguardo e stai in un slum di Nairobi.
1: Oppure, certo.
0: Che percezione può avere un ragazzo di 14 anni? Che magari non riesce ad andare a scuola, e quindi anche una serie di strumenti di critica non li riesce più ad avere mediati. Ecco, però qui il discorso si amplia ancora di più. Il discorso dei crediti di carbonio è ancora più interessante, perché
1: comunque, tornando un attimo indietro, giusto perché magari chi ci sta ascoltando, gli alberi da cui si produce carta igienica sono quelli a fibra corta. Questo ovviamente l'ho trovato su internet, fin tanto che internet lo possiamo usare, sia libero finché non ci bloccano anche questo, che perché rendono la carta morbida, e sono l'eucalipto, la betulla e pioppo. E ricordiamo in particolare l'eucalipto, questo si sa che deve avere, assorbe molta acqua, infatti non a caso veniva messo vicino anche qua, no? Quando c'erano le paludi venivano piantate gli eucalipti proprio perché servivano ad assorbire acqua, per esempio.
0: Prima non avevo citato uno dei casi studio del rapporto di Lagos, è il Sudafrica, in cui viene proprio appunto, non si parla di eucalipto, ma si parla del cambio dei biomi, dei biosistemi, dagli ecosistemi locali che appunto erano si erano evoluti crescendo in un ambiente siccitoso, e poi dopo i primi coloni boeri e inglesi gli hanno piantato delle piante che appunto assorbevano ancora più acqua, e i terreni sono diventati desertici. Ecco, quindi a conferma ulteriore di quello che stavamo dicendo,
1: che uno legge normalmente, no? di quanto poi possono assorbire acqua e quant'è la difficoltà in alcuni paesi, e perché poi si verificano determinati cambiamenti climatici, e fossero solo gli alberi e la forestazione, pensiamo alle grandi dighe, pensiamo a tutti i disastri se vuoi dell'industria estrattivistica, pensiamo alle miniere d'oro, pensiamo al coltan, pensiamo a tutto quello che ogni tanto uno legge tutti a pezzi, no?
0: Esattamente.
1: Cioè, Svizzera.
0: E questa è la cosa interessante, cercare di metterlo tutto quanto, non dico sotto un unico cappello, ma appunto trovare una metodologia unica per riuscire a leggerli, quantomeno. Riuscire a leggerli e poi dopo tirare la riga. Si può fare una somma? Se la metodologia è comune, è standard, a quel punto sì, e diventa anche più difficile controbattere. Ecco. perché poi dopo è quella.
1: E diventa anche forse più difficile, e anche nella mentalità, questo però appunto, come dicevi te, è un approccio culturale, no? Ma non credo che sia un approccio culturale, come dire, semplicemente senza non perché uno voglia colpevolizzare, diciamo, insomma, è intenzionale, perché oggi sentiamo tanto parlare aiutiamoli a casa loro, rimmigrazione, quindi da un punto di vista, diciamo, di chi non è dentro alcune tematiche, no? Non si interessa. È ovvio, dice, Madonna, siamo invasi. Perché siamo invasi? Se ne stessero a casa loro, aiutiamoli. Vediamo pure i danni che abbiamo fatto a casa loro. E per aiutarli che cosa serve? Non dobbiamo dirlo noi, ma devono dirli. Questo un po'...
0: È assolutamente questo.
1: Se pensiamo al piano Mattei, che cosa è questo piano che manco rispetta le richieste dirette che vengono dai paesi africani?
0: E lì torniamo su quel discorso, le fragilità istituzionali e anche la distanza tra i governanti e i governati, perché adesso stiamo parlando di uno studio che viene portato all'Unione Africana in cui ci stanno i governi. Ho cercato di dirlo prima, lo voglio ripetere adesso. Non sto dicendo che i governi africani siano tutti belli, buoni e i nostri invece tutti brutti, sporchi e cattivi. Purtroppo è molto più sfumata la questione, e appunto tu hai parlato di colpe, a me non piace parlare di colpe, ma le responsabilità. Ecco, parliamo di responsabilità, che è una parola molto più importante. Ecco, mettiamo, non è che io faccio qualche cosa perché mi sento in colpa, è perché è una responsabilità, è condivisa, è comune, è singola, è diverso l'approccio con cui poi dopo si fanno le cose. E sul piano Mattei lì è molto è interessante, ecco, mettiamola in questo modo, perché tanti io insieme ad alcuni miei colleghi ci occupiamo di Africa oramai io sono il più giovane del gruppo, però oramai da una ventina abbondanti di anni. E ho iniziato a scrivere e appassionarmi all'Africa quando appunto il discorso generale, soprattutto in Italia, era la capanna e il bambino con la pancia gonfia, tipo Biafra. Cioè, in Italia il discorso sull'Italia, sull'Africa, non è cambiato per 50 anni. Ma io immagino, e questo me lo dicevano alcuni i miei colleghi più grandi, quando loro erano giovani, adolescenti, la Cina era neanche un paese in via di sviluppo, era un paese sottosviluppato. Quindi stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, quando in realtà la Cina a metà degli anni Ottanta stava avviando il suo percorso di industrializzazione che l'ha portata oggi a essere la prima potenza mondiale economica, se non la prima, la seconda, per questioni demografiche e per questioni di lungimiranza nella strategia e nella lettura di come impostare determinate politiche. Si può essere d'accordo o non d'accordo. L'Africa oggi è la stessa identica cosa. Noi ancora leggiamo l'Africa come un continente sottosviluppato. I ragazzi che oggi stanno alle elementari, quando avranno tra una ventina d'anni, forse un po' di meno, forse un po' di più, parleranno dell'Africa come della nuova potenza economica, perché già oggi c'è 1 miliardo di persone e ogni volta che io viaggio in Africa non riconosco più lo skyline delle città, perché è in continuo sviluppo, è in continuo progresso. Immaginarsi l'Africa solo ed esclusivamente come appunto il villaggio con le capanne è sbagliato. Il 55 se non il 60% della popolazione abita in città, e Come sono le città? Ovviamente se non hanno infrastrutture idriche per le acque reflue, non vi è una pianificazione urbana, saranno sempre un disastro. Ma Lagos ha 20-30 milioni di abitanti. Spesso noi non abbiamo assolutamente idea di che cosa è la realtà sul posto. Ecco.
1: Sì, diciamo che la volta scorsa noi proprio dentro, parlando della Nigeria, parlando di Lagos, abbiamo parlato dello sgombero di Makoko, che è una città che cresce su un lago, quindi galleggiante, che insomma mi pare che gli sfollati raggiungono delle cifre enormi, tipo di 300.000 negli ultimi, insomma, nei vari tentativi di sfollamento. E anche lì, per dare un'immagine, uno skyliner per costruire, e se vuoi, una diversa città che risponda più ai modelli occidentali, grattacieli, posti, cioè, residenziali per i nuovi ricchi, che ha lanciato un'OPA, cioè un'azione di azionariato popolare, no? Rispetto anche ad esempio al tema dell'estrattivismo, del petrolio grezzo, no? Per poter lavorarlo in Nigeria invece di importare, come sta facendo adesso la Nigeria, benzina. Quindi da fuori.
0: Quindi quello è l'assurdo, cioè, nel senso, immaginiamo la Nigeria, uno dei principali, se non il principale, non mi ricordo adesso, le statistiche cambiano di mese in mese, anno in anno, però uno dei principali produttori di petrolio greggio, sì, del continente, era costretto fino all'anno scorso a importare il 100% dei carburanti, della benzina, del diesel, dei carburanti per aereo, dall'estero. Non esisteva, esistevano alcune raffinerie, ne esistevano 4 o 5, di cui operative mezza. È incredibile.
1: No, infatti, e questi cambiamenti, poi certo, probabilmente comprare azioni popolari a 3-4 dollari non cambierà, cioè il potere rimarrà sempre nelle mani di alcuni ricchi miliardari, non ci saranno grandi cambiamenti. Però l'idea, insomma, le politiche, se vuoi, di crescita, di quello che pensano che siano sviluppo, non è che sono molto diverse da quelle qui da noi, dove si sgomberano le famiglie, le occupazioni, o che ne so, si fanno una marea di studentati, si ristrutturano vecchie fabbriche, eccetera, per poter ricostruire una città che sicuramente non è a nostra immagine, non è a immagine di chi vuole viverci, no? Pensiamo al centro di Roma, è tutto, è stato un continuamente, anche quest'estate, lavori su lavori. Certo, siamo d'accordo, belle le ciclabili, però insomma sono per quel piccolo gruppo dei turisti, fanno altro che rompere e rifà, per chi? Perché dall'altra parte non ci arrivano, in periferia spesso, a parte le ciclabili, ma manca i mezzi, un altro po' ci arrivano, no?
0: Sì,
1: quindi abbiamo sicuramente dei gap e dei deficit nell'immaginare una città, e stiamo parlando di una città che insomma ufficialmente ha 3 milioni di abitanti, poi ce ne avremo 5, 6 eccetera. Qui parliamo di megalopoli che quindi hanno sicuramente altri numeri, e in cui le sacche poi di povertà, le zone chiuse, i recinti ci fanno immaginare insomma già quello che avviene già in tanti altri paesi.
0: Esattamente, con in più le difficoltà, io dico sempre, di avere fondamentalmente l'assenza di un'anagrafe e l'assenza di un catasto, che sembrano banalità, ma voi immaginate se qui in Italia noi non avessimo e le registrazioni di quando uno è nato, dove, come, chi è, e non voglio entrare qui sull'altro tema della proprietà, però di chi è, quanto è grande questo appezzamento, dove e cosa, di modo che il primo che arriva poi dopo può dire, e ci sono stati casi in epoca coloniale che più recentemente, di falsificazione becera di atti di compravendita dei terreni, perché non essendoci un catasto vai a verificare chi era il vecchio proprietario.
1: Ma giusto per fare un esempio, perché ne parlavamo prima, insomma, di che tu arrivassi qui in radio, quindi parlavamo appunto di Palestina, Palestina occupata. Uno dei primi cosi a distruggere gli anagrafi in Cisgiordania è stato fatto così, distruggere il catasto, proprio è stata immediata. Questo tipo di operazione di distruzione va avanti fin da prima del 48, insomma, diciamo, è continua rispetto, poi ci sono stati ovvio ricerche storiche, ma anche nelle ultime operazioni, anche dopo gli accordi di Oslo nel 2000, ogni volta che si rinvadevano venivano ridistrutte le anagrafe e il catasto, proprio perché così non sai chi c'è, di chi è, non hai,
0: tagli le radici più facilmente.
1: E certo, non hai documentazione, poi se stermini pure, come il caso di Gaza, tutte le famiglie, non c'è neanche qualcuno che te le rivendica. Comunque, tornando insomma a noi e anche avviandoci un po', diciamo, alle conclusioni, anche se poi tanto potremmo parlare, no? Però se dovessimo riassumere, siamo davanti a una, diciamo, un cambiamento che quantomeno è portato, esce fuori dalla, non so, dagli ambiti, un cambiamento anche come una richiesta, no? Di strumenti di validazione, in un momento in cui di estrema fragilità, come dicevi te, degli organismi internazionali, mo a parte l'Unione Africana, ma non è che le Nazioni Unite o gli altri organismi godono di buona salute, soprattutto in questo momento, in un momento in cui Trump non fa altro che, come dire, lanciare anatemi, per cui adesso prima ce l'aveva con alcuni giudici della Corte Penale Internazionale, mo vuole uscire dalla Corte Penale Internazionale, è uscito dalla Commissione dei Diritti Umani, non fa altro che
0: sta proponendo le sanzioni per chi collabora con le Corte Penali Internazionali, quindi come succede quello, sta proponendo la stessa identica cosa che ha fatto con autistici,
1: cioè, ecco, solo più in grande
0: con la Corte Penale Internazionale, quindi anche con l'Italia, o l'Italia, detto in soldoni, o l'Italia esce dalla Corte Internazionale o non si possono più fare bonifici, banalmente.
1: Potrebbe arrivare a questo. No, ma già lo sta facendo, perché decide che non fa entrare dentro l'ONU, un'altra volta decide che i sudafricani non c'entrano più, perché mo la sede dell'ONU è a New York e non gli è dai visti, quindi non vengono. Perché? Perché hanno fatto causa davanti alla Corte Penale Internazionale, oltre che il problema appunto dei crediti, di insomma, come dire, le rivendicazioni, no? La nuova legge che parla di distribuzione di terra, ma anche perché ha portato la causa Israele davanti alla Corte Penale Internazionale, no?
0: Sudafrica è stato uno dei paesi che più si è impegnato a livello internazionale per portare davanti alla Corte Penale Internazionale, alla CP, a Netanyahu, e adesso ne paga le conseguenze. Oltre a questo ci sta, come tu ricordavi, una legge molto importante che cerca di in questo caso sì, riparare alle storture del periodo dell'apartheid al periodo dell'apartheid e del colonialismo. Quindi quando all'inizio del secolo la popolazione nera è stata deportata da dove abitava e chiusa praticamente in delle riserve con la fine del regime di apartheid e nel 94, quando Mandela poi dopo è diventato presidente, questa è stata una delle cose che non si è discussa appositamente proprio per velocizzare poi dopo il processo di riconciliazione nazionale, mettiamo. Non sono stati espropriate tutti i grandi latifondi, le grandi proprietà che sono spesso in mano a latifondisti bianchi. E ricordiamo che il Sudafrica, che si trova nell'emisfero sud più o meno alla stessa altezza in cui si trova anche l'Italia, quindi gode di un clima mediterraneo, e è uno dei uno dei principali produttori agricoli non solo dell'Africa ma del mondo. quindi terreni fertili, estremamente fertili e con una varietà di ecosistemi quasi inimmaginabile. E questo tema, questa legge è stata molto dibattuta per diversi anni, c'è voluto appunto. Era il dibattito c'è sempre stato sia dal 94, è stata approvata l'anno scorso, è diventata nota a livello internazionale in seguito a alcuni tweet di Elon Musk, che ricordiamolo nasce in Sudafrica e quindi in qualche modo si sentiva coinvolto sentendosi cittadino ancora di quel paese e sostenendo che era una violazione della proprietà privata. E gli Stati Uniti poi hanno anche avviato un programma di asilo politico, il che è molto
1: per gli africaner.
0: Per gli africaner è divertente perché in 9 mesi mi sembra non sono stati neanche un centinaio i sudafricani che hanno fatto richiesta. Che sì. Tu immagini appunto quante persone vogliono trasferirsi la maggior parte stessi degli africani hanno detto ma perché dobbiamo andare negli Stati Uniti? Quindi è un programma di asilo politico, perché di questo si tratta, che non è minimamente non è stato neanche accolto dalle stesse organizzazioni.
1: Eh sì, perché le sanzioni nei confronti del Sudafrica sono proprio per, diciamo, la minaccia di discriminazione in virtù razziale, eccetera.
0: I presunti discriminati hanno detto sì, okay, anche meno, per favore, cioè nel senso non è questo. Vogliamo una soluzione politica, magari possiamo non essere d'accordo con la normativa, ma no, questo non è discriminazione in questo senso, ecco.
1: Va bene. Infatti questo però è un altro tema, perché diventa veramente molto più lungo, dovremmo tornarci, anche perché poi pure questa legge è fatta a step, non è vero che gli tolgono tutto, è veramente le fandonie che ci racconta.
0: Esattamente, non è espropriazione proletaria,
1: no,
0: ecco,
1: no, non è neanche una ridistribuzione in termini.
0: Non è neanche una ridistribuzione, no.
1: Quindi avremo modo di parlare di nuovo. Bene, io penso, ti ringrazio insomma di questa, anzi sei un fandò, insomma hai dei temi che pensi di poter...
0: Grazie dell'ospitalità, grazie del tempo, spero che le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiano trovato utile e qualche spunto di riflessione da questa trasmissione, quindi ben volentieri.
1: E soprattutto spero insomma che la nostra attenzione, a parte insomma nei confronti di quello che avviene nel continente africano, perché con te abbiamo parlato dei danni passati, ma forse andando avanti è anche compito insomma, come dire, di prospettare quello che è il futuro. Cioè, ci siamo di fronte a situazioni di cambiamento politico, elettorale, continui tentativi, golpe e quant'altro, insomma con uno sviluppo anche di tensioni nell'area non indifferente, no?
0: Infatti leggevo oggi per esempio è riesplosa la situazione in Etiopia,
1: sì.
0: Che per quasi 3 anni, no, pure di più, 4 anni ha vissuto un momento di guerra civile con l'ex partito che era al governo del Fronte di Liberazione del Tigray, che è quello che poi
1: ha occupato,
0: esattamente, che si è arroccato nella regione settentrionale, e proprio oggi hanno detto era iniziata la guerra.
1: Certo, quindi, se poi pensiamo al Sudan, che ormai va avanti, ce lo siamo quasi dimenticato, insomma.
0: Sudan ce lo siamo dimenticato, e sempre in Africa orientale ci stanno un po' di elezioni complicate. In Nord Africa oggi si votava in Marocco.
1: In Marocco, infatti. E la nuova generazione, a quanto risulta, almeno insomma, mi sembra che gli iscritti, è un paese senza giovani, perché si sono iscritti in pochissimi, quello che leggevo nelle liste elettorali, per poter poi andare a votare. Ora o in paese che c'è i giovani oppure si sono iscritti, non credo.
0: Si sono iscritti molto probabilmente, vedremo i risultati, vedremo soprattutto l'affluenza, perché poi dopo è sempre molto interessante quando il giorno dopo le elezioni si guardano le percentuali dei partiti, poco quelle
1: di
0: quanti hanno votato, quindi quanto realmente rappresentano i rappresentanti.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Solo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
3: Maledetto lavoro, maledetto denaro, il soldo cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: Tutto ciò a tutti, questa è Radio Onda Rossa, comincia a Nota Casa Città. Se vi foste persi le puntate precedenti, Nota Casa Città, trasmissione che dal 2017 va in onda su queste frequenze, solitamente era un orario prima le 20, poi le 20 e 15, poi ancora le 20, per la prima volta quest'anno siamo retrocessi alle ore 18:30. Al nostro posto e ci sarà tabula rasa, quindi restate in onda e poi, come di consueto, il buon Semiglia. Allora, questa Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50, per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Vale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa adesso ormai. Ma buon sì, pomeriggio, sì.
1: Buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio
1: è un po' da...
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo. No, sì, Martino sì, dai, no. Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di
1: John Coltrane, perché la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Una e quindi, buona annata, direi, per una musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni. Tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Allora, un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 sax tenori, ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenore, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero 5 o comunque tanti musicisti diversi. Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet e non Carolina, 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante.